0: bravo, nottamboli. Volevo dirlo così, come la pappagalla. I nottamboli, no. I nottamboli.
1: Scusami,
2: questo
1: puoi
2: è
1: fare...
2: più un eco.
1: Puoi con fare l'eco. Stevie Wonder, Isn't She Lovely?
2: Isn't She Lovely?
1: Ottima,
2: aiuto!
1: Va bene, signori, c'è Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Chris Martin, qui però i The Chainsmokers insieme ai Coldplay, Something Just Like This. 2:11, la seconda ora dei Nottamboli con voi. Se vi va di condividere quello che state facendo allo 02 25 15 15 o al 378 1025.
1: Giusto, salutiamo anche Emiliano che dice che in qualche
0: modo stavo facendo Silvia, si è sentito che imitavo Silvia, no?
2: Ah, perché stai imitando me? Io non parlo mica
0: sì.
2: Così
0: tu parli meglio. Ovvio.
2: Vabbè,
1: no. Vabbè, quando uno imita deve caricare un po', no?
2: Scusa, rifammi la mia
0: alla carica.
2: No, rifammi la mia caricatura.
0: 378 1025. E in questo nel numero c'è tutto, come sono
2: tutta
0: bella.
2: L'enfasi.
1: Scusate, volevo salutare Emiliano che dice forse il signor Donald Trump non dovrebbe esagerare, però pensavo una cosa, no? Cioè, quante volte anche voi magari avete ricevuto un no e quel no vi ha fortificato anche quando eravate piccolini?
0: Certo.
1: I no, cioè, fanno bene.
0: Ma è successo in Italia pochi giorni fa, è stata squalificata per 2 anni una allenatrice di ginnastica ritmica perché aggrediva, no, le proprie allieve con parole tipo sei deficiente, non vali niente. Cretine,
2: la mia,
0: eccetera.
2: Devo dire, la mia maestra di danza classica mi ha fatto venire i complessi perché quando ero piccola diceva che non potevo fare danza classica perché ero un
1: non
2: po'
1: avevi il fisico.
2: Ero un po' in carne.
0: Però
2: ha fatto...
0: si dice molto, si parla moltissimo del political correct oggi, no? Non del body shaming, però di alcune parole che non si devono dire. Sono d'accordissimo che alcune cose non si devono più fare come si faceva un tempo. Le botte che ho preso dalla mia insegnante elementare che è ancora in vita.
2: Si gratti, signora!
1: Si
2: le
1: tocchi!
0: Capito? Cioè, alcune cose oggi non si possono fare più, meno male.
1: Ma si usava la bacchetta?
0: Ma c'è la testa sfracassata, non avete?
1: Scusami!
2: Allora abbiamo capito tutto.
1: A distanza di anni i risultati arrivano.

questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. No, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare,

0: E allora batte, batte, batte il battito animale che c'è in noi. Raff su RTL 102.5, le 2:19 minuti. Attenzione, ci vogliamo concentrare su un bel vocalino?
1: Sì!
2: Ciao Nottamboli, un caro saluto, abbraccio a tutti e specialmente a voi tre. Un bacio da Max Netturbino Matto di Como.
1: Ciao, ciao Netturbino Max. Matto!
0: Ciao Netturbino Matto, moltissimi vanno anche sui social i Netturbini e oggi ho visto una ragazza bellissima che stava dietro il camion da Monnezza, va.
1: Sì?
0: Lei, fantastica, strafiga.
3: Wow. Ma secondo me stava lì solo per fare il video e prendere like.
0: Ecco qua.
1: Per, sì,
0: no,
1: per hype, creare
3: sicuro
1: hype.
3: Perché quindi dicevamo non... proprio questo nel fuori onda. Ormai tu apri Instagram e sono tutti fighi,
1: sì,
3: tutti ricchi, tutti in vacanza.
1: Viaggio.
3: Sì, appunto. Cioè, è una,
0: quindi, allora io c'ho il titolo. Silvia Signore, due punti. Gli altri sono ricchi e io no.
3: No, non ho detto questo.
1: No, no, però se ci pensiamo oramai... quello è il bigliettino da visita della vita che vorremmo.
0: Esatto, cioè, alcune sono false, alcune sono molto false.
1: Sì, ma cioè, poi anche le foto super ritoccate, i viaggi che magari non hai fatto o magari
0: la vecchia che non è più vecchia ma è giovane.
3: Ma io riesco a scoprire un sacco di persone che rubano le foto dagli altri
1: anche
3: e fanno finta che fanno quella vita. Ma perché ci sono pure quelli.
1: No, perché vedi, è il biglietto da visita della vita che vorresti.
3: Esatto.
0: Vai a fare un giro in concessionaria e dici questa macchina l'ho comprata oggi.
3: Nei
0: ma
3: sogni.
0: Quando
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita, il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Grandissimo Ligabue, ho fatto in tempo ad avere un futuro. Beato te Luciano. C'è la cugina di Luciano Ligabue?
1: Ciao, questa notte sto dormendo e volevo dire che quando c'è quella canzone del venerdì, sì, non mi rompete.
0: No, quella è un'altra storia.
1: Ecco.
0: È
1: martedì, allora ciao nottamboli.
2: Ciao.
0: Cosa dicevi, ciao, Silvia? Scusa,
2: no, dicevo che tutti abbiamo la possibilità di avere un futuro. No?
0: Ah certo, chi ha detto il contrario?
2: No, tu hai detto beato a lui che ha avuto il futuro, no?
0: Ha avuto tempo ad avere un futuro. Ha avuto il tempo ad avere un futuro e ha realizzato quello che voleva realizzare.
2: Ma okay, tutti abbiamo lo stesso tempo.
1: No, però se adesso non vorrei dire cose brutte, no? Però se ci pensiamo, non tutti sono fortunati ad avere un futuro. Purtroppo.
0: Ad avere un futuro nel sogno che capito, che cercano di costruire.
2: Sì, perché magari tante persone non hanno neanche il coraggio di provarci.
1: Ma molte volte non c'è manco la fortuna. Oppure non hai disponibilità economica, dipende da tante cose.
2: Oppure magari ricevi dei no e ti blocchi perché hai paura di andare avanti, invece bisogna non russare tu.
0: Ho voglia di sentire, guardate, Franco da Cattolica, c'ho una voglia di sentire lui al posto vostro, ragazzi.
1: Ma non lo so se ce l'abbiamo, no. Franco, Leo.
2: Fra un pochino, Franco.
1: Ciao, sono Leo Di Mauro e volevo dire che il messaggio ve lo mando dopo.
0: Comunque sono arrivati un po' di messaggi che riguardano il fatto sulla, diciamo, severità o no sugli alunni, i maestri con gli alunni. Qualcuno dice che era meglio quando si stava peggio che oggi, che non si possono più toccare i bambini, e per fortuna che è così oggi.
1: Infatti vabbè, anche perché forse in passato si era fin troppo severi, ecco, adesso forse totalmente dall'altra parte siamo andati.
2: C'era una via di mezzo.

0: Una canzone d'amore, quella degli 883 su RTL 102.5 alle 2.40 minuti con Vanessa, Silvia, Armando e tutti voi, insomma, all'ascolto, anche allo 02 25 15 15. Tra poco andiamo a sentire il nostro amico dalla piana di Gioia Tauro, ma intanto volevamo sentire anche il messaggio di Franco. Ce l'abbiamo adesso?
1: Ce l'abbiamo.
2: Buongiorno a te Armando. Da me, quando facevo le scuole elementari, il maestro quando entrava ci si doveva alzare in piedi, buongiorno maestro, poi quando lui si sedeva tutti si potevano sedere, e non solo, e alcuni maestri, alcuni supplenti, iniziava la mattinata e si faceva la preghiera del mattino, quindi per dire che sì, sono cambiate tante cose, ma forse prima c'era un rispetto verso questa figura molto molto più importante.
3: Ok, questo è il pensiero di Franco. Sì. Andiamo anche al telefono, c'è Domenico, ciao.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: Un saluto a tutti i panettieri che stanno lavorando di notte.
0: Vabbè, scusi, quelli che lavorano di giorno non li vuoi salutare, Domenico?
4: Sì, certo, pure Armando Piccolillo, Vanessa Grey.
0: Sì, ma non siamo panettieri, però.
4: Sì, lo so, vabbè, ma state lavorando anche per...
3: Bravo, giusto. Domenico, da quanti anni è che lavori di notte?
4: Da quando avevo 18 anni, ne ho 37, quasi 20 anni.
1: Quasi 20 anni.
0: Se sei tutto in regola, Domenico, prenderai una bella pensione puntuale.
4: Sì,
0: insomma,
4: 500
3: no?
4: euro. Se... Sì, 500 euro.
0: E già te fatte i conti, compare.
4: Certo che me ne sono fatti i conti, purtroppo è così.
1: Va messo per la pensione, però.
3: Brava. Adesso non pensiamo alla pensione, inizia a mettere anche dei soldi da parte, ancora ci vogliono tanti anni.
1: Hai comprato casa?
4: Se tutto va bene.
0: Beh, Silvia, Silvia chiedeva se sei sposato o fidanzato.
3: E se hai comprato casa?
4: No, sono single per legittima difesa.
1: Come?
0: Cosa vuol dire per legittima difesa?
4: No, sono detto la verità, sono single per legittima difesa.
1: Ti hanno fatto male, ti hanno fatto soffrire.
4: Molto, molto male, quindi mi sto difendendo e rimango single a vita.
0: Ma scusami.
3: Ma
0: Domenico, ma nella piana di Gioia Tauro adesso magari ci può essere qualche anima in pena che vorrebbe stare al tuo fianco.
4: No.
1: Magari scegli le ragazze sbagliate.
4: No. Ogni ragazza che incontro è un passo avanti verso il seminario.
3: Che seminario?
0: Cioè, hai proprio chiuso con l'amore, chiuso con le donne, non ne vuoi più sapere, Domenico?
4: Sì, no, ho chiuso totale.
3: Allora potresti provare, insomma, nuovi orizzonti.
1: Ma come?
4: Sì. No.
0: In che senso, scusa?
3: Scusami, se le donne no, ci sono gli uomini.
4: No, c'è l'Alfa Romeo, ok.
0: Domenico, tu non stai bene pure tu come noi di testa, Domenico, ci piaci.
4: Non sto bene.
0: No, dico, però potresti, come dice Vanessa, inseguire la via della santità, fatti prete,
4: Sì, ma i preti sono i più ricchi.
3: I preti sono ricchi.
4: Non lavorano, hanno le migliori donne, quindi.
0: No, ma tu hai comunque, scusami, ti assumi la responsabilità di quello che dici, ma tu hai comunque il panettiere, hai un mestiere, è una bella cosa che tu fai,
4: Sono buono come il pane.
0: Buonissimo.
3: Bravo, buono con il pane, pure con il pane, vai mangiato tutto.
0: Ma Grey, stasera sei cambiata, cos'hai?
1: Esplosiva.
3: È il trattamento che ho fatto oggi.
5: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Famiglia dei Bon Giovanni, Bon Jovi, have a nice day su RTL 102.5. Una valanga di messaggi.
1: Eh sì, tutti per Domenico.
2: Vocali.
1: Chiama Domenico.
2: Sì, Domenico, sì. Ragazzi.
3: Very
2: di prima.
3: Well, Domenico, very well.
4: Lì Domenico, numero uno, ti stimo.
5: Raga, la mia maestra non ci ha mai toccato, ma era talmente brutta che bastava uno sguardo e noi tutti zitti. Mosca.
0: Bravi, bravi, bravi.
1: Io mi sogno ancora la mia professoressa di matematica.
2: Sei stata traumatizzata?
1: Me la sogno ancora la notte, guarda.
2: Io la mia prof di inglese.
0: E volevo chiedere a Silvia quanto fa 5 più 5.
1: 12.
0: No, e allora aveva ragione la professoressa di matematica.
6: Agna, ma sei messo male allora Domenico? Ma vai forte, c'è una battuta a ogni frase, c'è una battuta. La battuta pronta.
2: Ma ricordiamoci che lui è buono come il pane.
0: Buono come
1: con il pane.
2: No, con l'ho detto io, lui è come.
1: E con.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto!
3: Su. Con le mani.
2: Insomma, poi non tutte le insegnanti erano brutte, eh? Ce ne sono alcune che hanno lasciato il segno. Ce lo dice un nostro amico con un vocale che non possiamo farvi sentire.
3: Vabbè, con tanti lati positivi, belli.
4: Che gli piacevano tanti lati, insomma.
2: Un lato forse era quello più bello.

0: Grandissimo successo italiano, io sono qui di Claudio Baglioni e io e Vanessa Grey abbiamo un amico in comune che salutiamo, si chiama Andrea e imita alla grande Baglioni.
1: Vero.
0: E poi anche un bel ragazzo, alto, fisicato, bravo.
1: Sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Sì, cioè come sbloccare dei ricordi.
0: Sì.
1: Amici, è stato tanto bello stare con voi, vi volevo dire che sono terminate le tre ore da condividere,
0: già,
1: ma noi torneremo domani a mezzanotte,
2: Cenerentoli
1: Nottamboli.
2: Vabbè, buonanotte Vanessa Grey, buonanotte Armando Piccolillo.
0: Sembri una dottoressa molto sexy con gli occhiali.
2: Mi fanno male gli occhi stasera.
0: Leo, fai qualcosa.
2: Un massaggino.
1: Agli occhi, buonanotte.
2: Al bacino.
0: Ma come?
1: Ma salutiamo anche Silva Signore, vi lasciamo con lui, con Alberto Bisi. È pronto tutto per voi. Ciao.
2: Anche a 100 in provincia di Ferrara sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Chi vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia con la verità. Papa Leone ha risposto così agli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo i cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare, aveva detto Trump. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran con l'operazione Epic Fury e il presidente Donald Trump ha notificato la sua conclusione al Congresso, l'ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sospesa per ora anche l'operazione militare nello stretto di Hormuz per consentire la ripresa dei negoziati con l'Iran, così Donald Trump sul suo social Truth. Il garante nazionale per l'infanzia ha fatto sapere sui social che una dei figli dei coniugi Trevelyan, noti come la famiglia nel bosco, è ricoverata in ospedale da domenica dopo una crisi respiratoria. I genitori hanno fatto visita alla piccola, che dovrebbe essere dimessa a breve. Accanto a lei ci sono le educatrici. Chiudiamo col calcio. La prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern Paris Saint-Germain. La finale si disputerà a Budapest il 30 maggio. È tutto. Viabilità.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona, sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e il bivio per la 26 in direzione Genova e sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova-Est e Nervi verso Livorno. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
7: Oh, eccoci qua in diretta nazionale, eccoci qua con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, la radio Very Normal People. Grande entusiasmo per la nottata, come sempre, insieme ai nostri aficionados. E vecchi e nuovi, ma vecchi perché ci seguono anche da tanto tempo. 02 25 15 15, tanto per iniziare a parlare della community, perché non vogliamo per caso ricordare quello che va per i vocali.
8: Sì. Beh, certo.
9: Adesso solo tu l'hai capito, perché io questa volta non ho capito niente.
8: No, io l'ho capito

0: adesso, adesso o fai finta e quindi
1: scusate, ho sbagliato io. Ho sbagliato io, perdonatemi, Leo. Ho sbagliato, mi sono perso.
2: Ma, però ti sei perso bene.
0: Perché lui ha capito, annuiva.
1: Non è cosa gradita dalle nostre parti così iniziare. E quindi? Puoi riaprire tu un attimo il discorso, io mi aggancio. Facciamo una cosa diversa. Improvvisata adesso è mica decisa.
0: Facciamo una cosa a tre. Okay.
1: A tre.
0: Allora,
1: David, ti inserisci.
2: Detta
1: così non è una bella cosa, eh? Va bene.
0: Allora. Questo è il Crazy Club con Alberto Bisi e David Bella, i due compari.
1: Un attimo. È il Crazy Club con Alberto Bisi, Leo Di Mauro e David Bella alla regia.
0: No, io sto indietro. Ma proprio ho fatto passi indietro.
1: Allora io ti ho chiesto una mano, mi dai un piede, il discorso diventa negativo, capisci? Poi la figura di menta la faccio io.
0: Non siete mai contenti,
1: ascoltatori.
0: Questa è la verità.
1: Esatto.
0: Tutte e due non siete mai contenti.
1: Sono partito
2: insoddisfatti.
1: È pazzesco, sono partito come Superman. Hai notato? Pazzesco,
0: notato,
1: no? E sono arrivato in bicicletta. Come si fa una roba del genere?
2: Senza sellino, però.
0: Capita.
1: Sellino, quello lo sappiamo.
0: Però lui ti dà corda, sempre lì.
2: C'è che corda, ragazzi.
1: È il tuo amico che dà corda a me. Non mi interessa. Ti sta bene e ti sta bene.
0: È un mio amico, va bene, ma voi due siete ragazzi, ancora più amici.
2: Scusate, ragazzi.
1: Dimmi,
2: ma non è che alla fine gli amici siete voi due? E mi state a pigliare per...
1: Ha ragione...
2: Un po' forse.
1: No, ha ragione anche David in questo caso. Ma abbiamo perso del tempo.
2: Esatto.
1: Adesso lo recuperiamo. 02 25 15 15, causa mia, Perdonatemi, veramente, ho sbagliato io.
0: Ma va, allora, per così poco, ma figura.
1: Allora, e si apre il locale, anche se il periodo non è più invernale, va bene? 02 25 15 15 e anche 378 378 1025 per i vocali, i messaggi, gli sms. Facimman presto, come si dice, presto presto, perché devo andare a mangiare le galline. Non sempre faccio in tempo prima del programma, va bene?
0: Allora se è così, dai, muoviamoci, perché
1: possiamo aprire?
0: Se le galline hanno fame, diventa un problema.
1: Senti come fanno?
0: Questa è la notte dei poveri pazzi. Signori, accomodatevi. Prego.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
4: suocera.
1: Buongiorno.
5: Ciao, carissimo amico Alberto.
1: Ciao.
5: Un saluto da Gioacchino da Marsala.
1: Certo.
6: Buongiorno, pazzi.
7: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
7: Sono Elena.
1: Ciao,
8: buongiorno RTL, buongiorno Bisi.
7: Buongiorno, ciao, quanta allegria che portate, meno male, vuole.
1: Grazie.
7: Un abbraccio, ciao.
5: Buongiorno ragazzi.
9: Buonasera a tutti.
1: Sì.
10: Carissimo Alberto, Merto. Carissimo Leo e caro David. Vi abbraccio.
1: Quante donne anche al Crazy Club, questo non ci fa che piacere, va bene?
0: Dai che iniziamo bene, dai.
1: Siamo
0: dai.
1: Pronti anche per... ma chi è questo? Va bene, per iniziare con la grande musica, grande radio, grande musica e grandi aficionados. A proposito di grandi, un saluto anche ai nottambuli. Leo Di Mauro, ti associ, David,
0: certo, anche tu ti associ. Certo,
1: allora, Armando Coccodrillo,
0: Vanessa Gray,
1: e Simona, signore.
2: Silvia.
0: Ecco, vedi,
1: Silvia.
0: Ci risiamo.
1: Lo fate apposta però,
0: Appunto. Vai, caschi.
1: Io ho detto,
0: sempre
1: non
0: su...
1: mi ricordo più, ma Simona.
0: Sul più bello mi sei caduto. Io non lo so. O sulla più bella, non lo so io, fate voi.
1: No, mi sa di essere caduto su Armando. 102.5 Power Hit. Hey, in the stars. Ci sono loro che io adoro. The Rolling Stones.

0: Leo.
1: Sì.
0: Ne ha mandati altri 100 di messaggi, Lazza.
1: Ancora.
0: Ma gliel'avevo detto. Ma come non cominciare?
2: Difficile credere a quanto mi facevi male.
0: Ah, ma 100 messaggi, oh!

fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Lazza, 100 messaggi.
1: Tu sei un po' fuori di tasta, come dice Lazza.
0: Sì, anche un po' fuori di tazza.
1: Vedi? Occhio però, è importante centrarla.
0: Sì, è importante. Per quello dico, anche un po' fuori di tazza a volte, dipende dalle giornate. Beh, ti piace questa?
1: Io, va bene, certo va che bene. Mi piace, anzi me la tengo tutta.
0: Buona. Allora, questa me la fisso, fuori di tazza. Oh, fuori di tazza! Fuori dalla tazza, no? Uno che si beve il caffè o il cappuccino, per esempio.
1: Certo, certo.
0: 02 25 15 15. Continuiamo a comunicare anche by telephone, importante, poi con i vostri messaggi.
1: Io vi vedo
0: e vocali.
1: No, è inutile che.
0: Che cosa
1: io,
0: vedi?
1: Io vi vedo.
0: Cosa stai
1: vi lanciate dei. Vi lanciate degli sguardi
0: ma
1: un po' particolari, ammiccanti.
0: Io?
1: Sì, ammiccanti. Cioè, anche se non aprite bocca, però io voi due vi parlate con gli occhi. Ecco.
0: Scusa, sono Alberto. Forme di gelosia queste.
2: No, ma a parte, quello. Sì. A parte che non è vero, senso, non ci siamo guardati, io sto guardando
0: bravo,
2: a
0: trovo. Bravo, io sto
2: però anche se fosse.
0: Sì, esatto.
2: Ma c'è, scusa.
0: Ma poi
2: ci possiamo guardare, ma che bello, che bello che è. Che bello.
0: Grazie.
2: E io guarda che bello che sono.
0: Infatti.
2: Che bello. Cioè, scusa, tu non sei bello, guardiamoci in faccia, va.
0: Guardiamoci in faccia. Io
2: sei
0: contento così, Leo?
2: Sei contento?
0: Io ho detto che volevi.
1: No, vi lascio fare.
2: Sei bello anche tu, Leo.
0: Stai facendo discussione. Vuoi andare sui giornali per far parlare di te?
2: Esatto,
0: non
2: sui rotocalchi.
0: Mai. Ecco, al massimo sul borotalco.
2: Sui borotalchi.
0: Non sul rotocalco, sul borotalco.
2: Sì.
0: Andare. È vero o no, David? Ho fatto bene a dirglielo.
2: Fatto benissimo.
0: Ma per favore. Ecco. Sono qua a vendere le noccioline fritte io.
2: Comunque Leo. Sì. Io so cosa vuole lui.
1: Cosa che voglio?
2: Sì, bellissimo anche tu, Leo, tranquillo.
1: Sì, certo. Accontentate quello che è il cretino di turno. Sì.
0: Va bene, non è così, lo sai benissimo.
1: Io mi affido al pubblico che ci ascolta da casa.
2: Certo. Affidiamo.
0: Allora, affidiamoci a voi.
1: No, io mi affido a loro. No, aiutatemi.
0: Sì.
1: Sto in mezzo a questi due io.
0: Adesso la gira così.
1: Tiratemi fuori.
0: Ma poverino fa la vittima adesso. Va bene. Dai, buon gusto. Che non sei altro, sei un buon gustaio.
1: Beh, sì, un po' sì, dai. Ci sto, sì.
0: Ehi,
1: cos'è?
0: Eccola qua, la parola d'ordine, la password.
1: Ma dai.
0: Buon gustaio.
1: Buon gustaio, benissimo,
0: bella.
1: Mi piace. Bella.
0: Ci sta, allora per partecipare, lo sapete, buon gustaio. Dice, ma a tutti quelli nuovi che non lo sanno, informatevi con i vecchi aficionados.
2: Esatto.
0: Avete, scambiatevi i numeri, che è un bellissimo modo per socializzare.
1: Certo.
0: E vi fate spiegare cosa serve la password. Sinteticamente, per entrare al Crazy Club ci vuole la password per parlare, il vocale, mandare i messaggi, quello che volete voi. Password, perché se non la lanciate voi la password, il buon

0: di Mario fa partire dei verbali che non sono cari, di più, salatissimi. Ok, giusto Leo?
1: Va bene così.
0: Per correttezza, oh, per la par compiciu, io lo dico.
1: Ma hai fatto bene, bisogna dirlo. Una buongustaia ce l'abbiamo e si chiama Federica!
0: Ehi, hey, Federica, carissima!
2: Ciao. Aggiungete un po' di sale. Ecco, perché quello in zucca qui l'abbiamo perso. L'unico pieno di sodio è lui. Il nostro orsetto di miele. Lui! Il distributore di sorrisi. Alberto Bisi!
0: Carissima Federica, grazie.
1: Io non l'ho capito bene, quindi se sei...
0: distributore di miele, com'è che è?
1: Pieno di sodio, comunque.
0: Sì.
1: Però sei un vasetto di miele, ha detto.
0: Di marmellata.
1: Vabbè.
0: Va bene, grazie. Comunque è una forma di presentazione del Crazy Club. Ne come abbiamo dire, diverse.
1: Come dire, ci dai il dolce e il salato, più o meno.
0: C'è... anche l'agrodolce. Un po' di acidità ci sta sempre.
1: Va bene.
3: Sono fatto venire fame.
0: Un distributore di energia positiva. E sottolineo distributore.
1: Grazie Federica.
0: Carichiamoci, perché caricarci con la benzina oggi non ne vale più la pena. Carichiamoci col distributore di energia positiva.
4: Signori e signore, nessuno sa come fa il coccodrillo, ma tutti sappiamo cosa fa. Lui ruba. E non è che va a rubare a Mimì o Cocò. No, lui va a puntare direttamente al meglio. Lui va a puntare direttamente al signor Alberto Bisi.
0: No, ancora. La cosa... questa cosa.
1: Beh, dai, come
0: coccodrillo.
1: Beh, non ha tutti i torti, Giovanni.
0: Ho capito, ma ancora. Pensavo ci avesse rinunciato.
1: No, chi ha rinunciato? Anzi, sta migliorando.
0: Sì.
1: Adesso sa rubare.
0: Grande Armando.
1: Perché bisogna sapere anche rubare.
3: Con stile.
0: Sei fuori di tazza, credimi.
5: Cos'è questo posto?
6: Oh, questa sì che vita. Tac.
0: Hey! Self-aware. Temple City per voi. 2, 1.

0: Ehi! A zucchero, eccolo qua! Bacco per bacco! È un modo di dire anche, eh?
1: È come buongustaio, sono quelle password che funzionano.
0: Eh sì, è vero. In diretta nazionale il grande zucchero su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che l'attesa sta per finire. Il Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Ok? Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e anche un tocco di internazionalità con Charlotte Cardini. Va bene, tutto questo per voi, vi aspettiamo. Grazie. Adesso un momento di economia aziendale e dovrei dirvi anche due cose in un occhio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Scopri la carota novella di Ispica IGP.

0: Carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Tango Never Dies su Phonic, è bellissima, eh? Bene, ben ricoverati al club dei poveri pazzi o fuori come dei balconi.
1: Ma cos'è che hai? Cos'è che hai?
0: Che cosa?
1: Hai bisogno del tassista? Sì. Hai bisogno di qual... Cioè, fammi capire.
0: Io?
1: Non lo so.
0: Ma cosa ho detto?
1: No. Ti vedo un po' agitato, un po'...
0: Cioè, beh, sei te che non stai bene, io sono agitato.
1: Se hai bisogno del tassista lo chiamo io.
0: Ma te sei fuori di tazza, veramente. Ma poi, tra l'altro, cosa interessa a te se ho bisogno di Jerry o no?
1: Beh, no, perché
0: è il mio tassista, non il tuo.
1: Di solito ti fai accompagnare al volo di qua e di là, quindi...
0: Sai che ti preoccupi così tanto? Oh, mamma.
1: Comunque, in ogni caso, se cosa? Hai bisogno, ci metto un attimo, lo chiamo al volo.
0: Va bene,
1: eh?
0: Grazie, non serve adesso.
1: Jerry, vieni pure in bicicletta, non c'è problema.
0: Cos'è successo adesso? Ma per
1: favore. Mamma mia.
0: Leo, per favore!
1: Stanotte è particolarmente aggressiva, l'ho vista.
0: E lei?
1: E lei.
0: Mamma mia.
1: Ma perché gridano così?
0: Basta!
2: Ascoltatori, la nottata del Crazy Club è magica, con la luna che illumina la notte. È iniziato il Crazy Club.
1: Sì.
2: Alberto.
1: No, che ha?
0: Che cosa, Angela?
2: Alberto, tu sei il mio diletto.
0: Mamma mia.
2: Ti saluto con affetto e con rispetto.
0: Meno male,
2: e la notte vola via in tua compagnia. Yeah,
0: grazie.
1: A un certo punto sembrava il tubo del lavandino quando quando non funziona bene lo scarico.
0: Che sì, che otturato.
1: Sì, un po' otturato.
0: Grazie, Angelo, mi fai spaventare. Va bene, grazie.
1: Ah, che fatica, ragazzi.
0: Ancora?
1: No, a posto così. Grazie, Angela, sei stata bravissima.
0: Alla prossima.
1: Anche no.
0: Mamma mia.

0: Ace of Base, All That She Wants. Holly! Incominciamo anche con un compleanno ogni tanto subito all'inizio del Crazy Club. Tommaso, carissimo, auguri a Meloni di buon compleanno a te. Ok, grazie, grazie per il messaggio. E altri vocali, ne sono arrivati tantissimi, ne sentiamo una bella manciata intanto, ok?
1: Sì, sì, sì, sì. Qua dentro tutto può succedere, sì. Al momento.
0: Ah, sì,
1: qua,
0: infatti. Vabbè,
1: sai, è così.
0: Va così.
1: Spazio alla creatività, anche se dice, no?
0: Se va a San Diego, no? Un salutone anche a Francesco di Sibari. Ciao, ciao, Fra.
1: Per dire, scusa Alberto, io sì, prima dimmi. Non me l'aspettavo di...
0: Di che cosa?
1: Di Angela, cioè vestita così.
0: Ah, mamma mia, ma pure io.
1: Sembrava,
0: sai.
1: Samira, Samara, come si chiamava quello lì? Vabbè, comunque, sì. Non mi ricordo più. Ma è una roba impressionante. Sì. C'è un po' anche spaventato.
0: Un pochino, sì, ma è pazzesca.
1: Vabbè.
0: Però lo fa bene, cioè la sua parte lo fa bene.
1: Caspita, quando entra nella parte non esce più.
2: Ciao a tutti, qui Fabri Panetta, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Ascoltate, ma non è che avete bisogno lì, c'è bisogno di qualcuno che viene a lavorare con voi.
3: Ciao, scoppiati di Hassan del Crazy Club.
4: Buongiorno, orecchie di gomma. Ciao da Agostina Savona.
5: Buongiornazzo, vai, vieni, divertiti, inserisciti dove vuoi, che è tutto cazzo che cola.
0: Addirittura. Va bene. 378 378 1025. Poi cerchiamo, mi raccomando, ricordatevi la password, che è il buon gustaio, comunque. La password è buon gustaio, semplicemente, ecco. Così. Però possiamo anche parlare del buon gustaio. Siete anche voi dei buon gustai? Chi di voi si è specializzato in qualche prelibatezza, a gustare qualche prelibatezza? Insomma, vi è mai capitato di essere e fare il buon gustaio?
1: A noi ce lo potete raccontare.
0: Altro
1: tanto
0: che...
1: mica siamo qui a... Io non dico niente, io non ho sentito niente.
0: No.
1: Cioè,
0: certo.
1: io faccio così di solito,
0: A 360 gradi il buon gustaio,
1: Sì, sì,
0: non
1: certo.
0: Solo negli alimentari,
1: sì,
0: ma nei rapporti,
1: sì.
0: Nel lavoro.
1: Sì. Buon gustaio di che cosa?
0: Che?
1: A noi ci piace saperle le cose, ma poi mica
0: esatto.
1: Andiamo in giro a raccontarle.
0: Ecco, e se parlate del buon gustaio, inserite la password buon gustaio.
6: Ci sono molte cose che non hai ancora visto.
7: Crazy Club, animali notturni.

go. It ain't no country club either.

0: I wanna do, bellissima, All I Wanna Do, Sheryl Crow su RTL 102.5, altro brano bellissimo qua in diretta nazionale. Vi ricordo che tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete. 02 25 15 15.
1: Oh, buon gustaio la password, ok? Sì, però ci stiamo anche un po' allargando, perché buon gustaio significa tante cose.
0: Eh sì, ne parliamo anche.
1: Il nostro pubblico si sta avvicinando, arrivano infatti tanti messaggi sul discorso buon gustaio. Tra poco li sentiamo, perché intanto c'è David pronto con un microfono in mano. Io non so cosa accadrà.
0: Beh,
1: non
0: parliamone.
2: Mister Albertino, non ho voglia di scherzare. Le risate, gli schiamazzi non vogliamo più sentire. Crazy sventure.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci alla Crazy Jukebox, con il nostro classico jukebox molto vintage. E i nostri gettoni ancora, che troviamo ancora abbastanza facilmente, poi tutto sommato. Disco dedica per
2: Antonio.
1: Pronto, Antonio?
3: Pronto, buongiorno a tutti voi, Antonio da Sovere Vannelli, Alberto.
1: Ah, ciao Antonio, ciao. Allora, abbiamo un brano per quanto riguarda il jukebox, Crazy Jukebox, di un brano con Donna Summer, anzi di Donna Summer, Love to Love You Babe. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: Allora, io la voglio fare a mia moglie, perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio.
1: Bene.
3: 34 anni.
2: Beh, il disco è perfetto,
1: sì.
3: Mia moglie Francesca, che vi saluta, che è qui con me.
1: Che salutiamo, e allora buon anniversario di matrimonio.
3: Grazie.
1: Anguria Meloni, naturalmente.
2: Un giorno ci spiegherà, signora, come fa.
1: Che
2: come
1: pazienza,
2: ha fatto,
1: che
2: in tutti questi anni.
1: Che pazienza che ha.
3: È sopportare, è dura sopportare Antonio.
1: È vero o no? Lo sai anche tu.
2: Lo sappiamo, sì.
1: Va bene, selezioniamo con uno dei nostri.
3: Grazie.
1: Bellissimi gettoni, ok? Alla prossima, grazie.
3: Grazie, ciao Leo, ciao Manuel.
1: Ciao. C'è David, non Manuel, stanotte. Donna Summer, Love to Love You Babe. Hey!

0: Donna Summer.
1: Adesso Alberto, scusa, immaginati la scena. Antonio diceva che vicino aveva la moglie, no?
2: Sì.
1: Con questa canzone, secondo me un bacetto c'è scappato, oppure?
0: Speriamo, dai.
2: Bello, no? Il brano è molto bello, così sensuale, romantico.
1: Si presta, no?
2: Si presta chi?
1: No, dico, il brano si presta.
2: Per un bacetto.
1: Minimo un bacetto.
2: Se vuoi sapere altro, glielo chiedi a Antonio com'è andata allora. Cioè, ci metti il naso sempre.
1: No, non voglio...
2: Sei sicuro?
1: No, assolutamente, a sto giro no.
2: Facciamo l'orario, va. Mamma mia, santissima, anche a Cogliano, provincia di Salerno, le 5.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran con l'operazione Epic Fury e il presidente Donald Trump ha notificato la sua conclusione al Congresso. Lo ha detto in un briefing con la stampa il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sospesa per ora anche l'operazione militare nello stretto di Hormuz per consentire la ripresa dei negoziati, così Donald Trump sul suo social Truth. E dopo un nuovo attacco del presidente Trump, Papa Leone ha risposto: se qualcuno vuole criticarmi lo faccia, ma con la verità. Trump aveva detto che il pontefice mette in pericolo i cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia l'atomica. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre. Per il calcio, la prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern Paris Saint-Germain. Per il tennis, gli internazionali, BNL d'Italia al Foro Italico. Oggi al via il tabellone maschile. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi. Fuori Bronzetti, Trevisan e Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa, sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Carnia e Gemona verso la 4 Torino-Trieste, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: La diretta nazionale continua con il Crazy Club insieme a Leo e David, la diretta nazionale con tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, RTL 102.5, la radio. VNP!
2: Non si salva neanche Alberto Bis.
1: No, nessuno. va bene, insomma. Ripartiamo subito con la musica. Ah beh, ecco, infatti, Achille Lauro,
2: sì.
1: Comuni immortali.
2: Ah,
1: vabbè.
2: Io mi ritiro per deliberare.
1: Anch'io.

0: Maroon 5 con la collaborazione di SZA. Alla grande, naturalmente, con la grande musica, grande radio, grande musica, grandi tecnici, grandi registi, grandi aficionados. Ci piace così. Va bene, un salutone anche a Lovely, che non sentivamo da un po' di tempo. Gioacchino di Marsala, ciao Gioacchino ancora. Gianni, Pole Position, e un altro saluto, permettimi, Leo, alla grande Iron Max, sempre presente, che ci salutava con un grande abbraccio. Ciao Iron, mi piace Iron, il nome Iron. Come ti chiami?
1: Iron Di Mauro. Non suona bene, non suona bene.
0: No. Iron Max.
1: Iron Max suona molto bene, sì.
0: Benissimo, quindi?
1: E quindi c'è Graziello che sta trafugando lì, tra le carte, tra i vari documenti. Ci sei? Perché voleva parlare con te, ma ha chiamato
0: grazie,
1: prima.
0: Grazie, Graziello.
1: L'ho lasciato lì in attesa.
0: Hai fatto bene, Leo.
1: È una cosa importante, mi ha detto. Quindi parliamo di cose importanti.
0: Ascolti.
2: Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno
2: Graziello dall'ufficio Ciao. Contabilità del Crazy Club.
0: Benissimo.
2: Voglio informarti, Alberto, che ridendo e scherzando ti stai avvicinando prepotentemente alle 6500 puntate del programma Il Crazy Club.
0: Ma dai.
2: Il Crazy Club, dove i numeri non si danno, sei tu che fai i numeri.
1: Bravo.
0: Grazie carissimo, ma le hai contate tutte le puntate? Pazzesco.
1: Lui sa.
0: Io non ci credo, così tanto.
1: Lui ne sa, sì.
0: Ma

0: Una dozzina, frate.
1: Grazie, caro. Pronto?
0: Nicola?
2: Sì, Alberto, buongiorno ad Alberto e a Leo.
1: Ciao.
2: Quasi quasi mi avete acceso la lampadina, perché non Nick Iron?
0: Nick Iron.
1: Certo. Dove sei adesso?
0: Chi gliel'ha chiesto?
1: Non lo so.
2: Sto scendendo dalle Marche.
0: Sta scendendo?
1: Stai scendendo dalle?
2: Dalle Marche.
1: È meglio precisare, hai ragione, insomma. Scendi fino a dove?
2: A Bari, perché domani iniziano i festeggiamenti per il santo patrono Nicola.
1: Ah, bello, San Nicola, certo.
0: Anche qua, chi gliel'ha chiesto?
1: Vabbè, lui dà informazioni, Leo.
0: La password, dov'è la password?
1: Ah, su questo hai ragione, Leo. Mamma mia, la password!
3: Vai Nicola.
1: Ti sei dimenticato la password.
2: Qual è la password?
3: Buon gustaglio.
1: Ci stava pensando, Leo. È vero, David? L'ha detta.
4: Leo. E non ha suggerito nessuno?
1: Non ho detto niente io.
3: No. Ho detto ricordati la password. Cerca di ricordarti, esatto. Non posso dirtela io.
0: Mi state prendendo,
1: vero?
0: Per il cucù. Lo
1: non
0: so.
1: Ti ho detto niente io, vero?
2: No, bravo.
1: Va bene, allora ci racconterai un po' questa festa, com'è andata poi?
2: Iniziano diciamo con i festeggiamenti a terra, poi in mare, e poi l'ultimo giorno è tutta la festa per i baresi di Bari Vecchi, non per i baresi, tutta la
1: Bari Vecchi, ma ci fa piacere. Scusami, ci fa piacere quello che hai detto, è vero, ma volevo chiederti come mai solo Bari Vecchia, perché è proprio particolare del posto.
2: Perché i 62 marinai che partirono da Bari per Miral, quindi... per la famosa traslazione, tra virgolette, o trafugazione.
1: Ho capito.
2: Sono partiti di lì, diciamo, dalle mura antiche della muraglia.
1: Esatto,
2: oggi,
1: riguarda quella zona lì, insomma.
0: Questa è storia, bene. Signori.
1: Bene. No, ci fa piacere. Anzi, sai che ti dico?
5: Hai 24 ore, dopodiché non torni più indietro.
1: Nulla è per sempre. Ciao Nicola.
6: Sulla mia pelle non passa mai.
1: Samurai J.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: I'm losing my religion su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi alle 12 i Pooh saranno nostri ospiti in Viva l'Italia! E vai!
1: E viva Daniela, perché oggi è il suo compleanno!
0: Anguri e meloni! Di buon compleanno, Daniela! Complimenti! Va bene, buon compleanno! Benissimo! Ciao, come stai?
2: Sto bene, 47 anni, eh!
0: Non sentirli, via! Ma sei giovane, hai voglia! Comunque, ci fa molto piacere!
2: Non metto in dubbio.
0: Ecco, ma ecco.
2: Buon gustai.
0: Brava. Brava.
2: Attenta. Funzionava bene questa bella password. Quest'ora poi un po' di leccornia c'è, vero?
0: C'è, ci sta. Di altro che,
1: tu, per esempio, sei una buon gustaia?
2: Sì, di arancini.
0: Ah, beh, che buoni. Arancini o arancine?
2: Da me arancini.
0: Arancini verso Catania.
2: Sì. Sì, esatto.
0: No, è come, sì, lo so, no, dicevo, ma come gusto preferisci questi o questi sono uguali, più o meno, arancini o arancini. Sono buoni entrambi.
2: Sono uguali, però sì, insomma, cioè, capisci.
0: Certo che capisco. Infatti, va bene.
1: Perché noi a Catania ce l'abbiamo con la punta.
0: Ah, vedi.
2: Sì, con la punta al sugo oppure al burro vani, giusto?
1: Giusto.
0: E con la mozzarella? Sono più quelle palermitane, gli arancini palermitani?
2: Suppongo di sì, perché da me non... Sì.
0: Tra l'altro, scusa, mo faccio confusione io. A Palermo arancine.
1: Bravo.
0: Arancine, sì, esatto.
1: Sì. Palermo, Trapani, Marsala.
0: Trapani. Sì. Saluto degli amici di Trapani. Va bene, allora ci fa piacere questo. Siamo d'accordo con te. È una delizia, l'arancino comunque.
2: Sì.
0: È molto
2: Mette
0: buono.
2: Tutti d'accordo.
0: Sì, infatti, brava.
2: Buonanotte, grazie.
0: Ci sentiamo presto. Grazie a te.
1: Stai già festeggiando, ciao. Giusto?
2: Sì, perché domani parto per Dublino, quindi...
0: Ah, che bello!
1: Vedi?
0: Buon viaggio, sì, allora! Poi ci racconterai, va bene?
2: Con piacere! Va bene. Ciao!
0: Ciao Daniela, ciao, grazie! Ciao. Allora, siamo in un momento di economia e commercio. Questo cosa vuol dire?
1: Ti chiamo Graziello?
0: No, devo fare due conti ancora. Vuol dire soprattutto, proprio da un punto di vista sintetico, che abbiamo un momento di economia aziendale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Mamacita, Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray Soul, wow. Alla grande, wow, veramente bravo. Bellissimo il brano, grazie per i messaggi che mandate, i vocali, 02 25 15 15, ci sentiamo anche by telephone. Devo fare un saluto a Stefano di Albenga. Stefano, va bene, figurati, ci mancherebbe altro, mettiti d'accordo con Jerry, il mio tassista, poi tanto lo paghi tu il viaggio, hai detto, e va bene, se hai bisogno ti accompagnerà senz'altro, insomma, ha chiesto una cortesia, no? Tra l'altro è gentilissimo, Jerry, quindi vai tranquillo, lui si deve assentare, sta via una settimana, 10 giorni, se capiti in qualche enoteca fammelo sapere.
1: Ma sì, Jerry, tra l'altro, guarda,
0: è vero, no, è bravo,
1: una splendida persona, tra l'altro fa anche delle corse gratis per gli amici,
0: sì,
1: diciamo, diciamo le cose, sì, come stanno,
0: dipende da te, Stefano. Va bene, poi ci farai sapere, grazie.
1: Bene.
0: Ma quando parti? Dimmi, Leo.
1: No, ma volevo dire, intanto c'è un leone che ci sta seguendo, dalla savana di Bergamo, dalla savana di Bergamo Alta. Lo salutiamo. Ciao Leone.
0: Sì. Ciao. Devo salutarlo anch'io.
1: Senti come fa. Ciao Leone.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Sembra registrato, ma non lo è.
0: Ciao Leone.
1: No, non è proprio registrato, non ci.
0: Ah, non è, ho capito. Non ci sta, io l'ho salutato apposta perché non si sa mai.
1: Salutalo ancora.
0: Ciao Leone.
2: Sono registrato, ma non nella testa.
1: Beh,

0: inglese, bravissima Aretha Franklin, un brano molto bello, conosciuto e come dire interpretato elegantemente. Beh, questa è bella che ho detto, dai.
1: C'è stato bravo.
0: È venuta così, ma ci sta bene.
1: Bravo, bravo, okay. Bravo, ottimo.
0: Poi velocemente, auguri a Meloni, buon anniversario di matrimonio anche a Piera e Achille di Trieste che hanno festeggiato ieri.
1: Hola, auguri.
0: Va bene, molto bene. Che abbiamo adesso?
1: Allora, prima di andare dal cinesino, dal
0: sì.
1: Saggio.
0: Ah, vedi?
1: Devo capire un attimo, a Milano chi c'è?
2: Buon mattino, buon gustai da provincia di Milano, direzione Ortomercato. Esco adesso dalla tangenziale, 4 goccioline d'acqua, temperatura 13 gradi e si va a fatturare.
0: Vai, via
1: fattura che ne abbiamo bisogno.
0: Ok, ciao carissimo. Va bene, e adesso attenzione, battaglione, abbiamo il cinesino con il saggio del mattino. Ecco,
1: io faccio un bel respiro come al solito.
0: Tranquillo.
1: Va bene. Bello, si sta bene.
0: Che atmosfera. Vista?
3: Calma.
0: Sì.
3: Onorevole Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Dice il saggio.
0: Sì.
3: Se la tua squadra non sa che fare, non le sale, li è guardale. Ma se fa il testardo come il mulo, prima o poi la prende.
0: No! No! Mamma mia! No!
4: Detta così non sembra una bella cosa.
0: Mamma mia, che spavento. Mannaggia gli gamberetti.
1: E basta.
0: Tra poco il Crazy Jukebox.

0: Strange World è alla grande qui con la grande musica su RTL 102.5. Scusami, chi è che volevo parlare? Ah, Graziello, ma tu parti proprio dall'inizio, da quando hai iniziato ad ascoltare te? Perché c'è un pezzo ancora prima, mi sembra, per fare i conti giusti. Ma penso che tu abbia contato da quando hai iniziato tu, che comunque è sempre negli anni 90, se non sbaglio. Poi mi farai sapere.
1: Ma quindi poi bisogna capire
0: l'inizio,
1: i calcoli
0: del Crazy Club.
1: Sì,
0: Crazy Club inizia nel 90,
1: ha detto che le puntate sono 6.000 e qualcosa,
0: esatto,
1: no?
0: Beh, bisognerebbe fare un conto, beh, ma lui me lo saprà dire.
1: Ci stavamo altro. Chiedendo i conti, come li, sì, hai fatti
0: con la calcolatrice
1: o con le mani? C'è differenza,
0: Certo. Ma che dici?

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica. Sono due appuntamenti, no? Durante il Crazy Club.
2: Buongiorno.
1: Il Crazy Jukebox. Buongiorno, chi è che abbiamo?
3: Signorina, buongiorno. Ma c'è intanto il nostro amico.
1: Sì.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao, ti chiami?
4: Genti. Anche il cognome o solo il nome? Come
1: no,
4: volete?
1: Il nome, certo, va bene il nome.
4: Genti.
1: Genti.
4: Genti.
3: E noi Genti. Conosciamo tanta Genti.
1: Sì, c'è tanta... Ma lui è Genti, Leo, non tanta gente. Genti è il nome suo.
3: A me hanno detto c'è tanta Genti.
1: C'è tanta gente, si dice, mamma mia. Non farci caso, Genti.
3: Okay.
1: Perdone, come mai questo nome?
4: Ma perché sono nato a Tirana e sono dal 91 in Italia.
1: Ah,
4: guarda,
1: che bello! Ci fa molto piacere. Bene, bene. Ha un significato in italiano il tuo nome?
4: Allora, il mio nome, se entrate in Wikipedia, Gentius la tomba Gubbio era re dei Liri, proprio
1: caspita.
4: Antichissimo.
1: Bella la storia.
4: La mia tomba è a Gubbio, giù nella valle. Quindi
1: ho
4: già anche il posto quando...
3: Intanto complimenti per il nome.
1: Va bene, grazie per l'informazione, ma il posto ne riparleremo fra 100 anni, eh?
3: Esatto,
1: bene.
3: Ecco, anche di più.
1: Ok, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, abbiamo un brano dei Roxy Music, Avalon. A chi vuoi fare la tua dedica?
4: Allora, la mia dedica è per la mia nipotina che adesso dorme a 2 anni e 4 mesi, famiglia, la mia ditta che è di Spello, se la posso nominare, non lo so, si può o non si può,
1: certo.
4: La mia ditta è la NMC Security di Spello, allora saluto tutti i colleghi,
1: bene.
4: Capi e... Chi ne ha più ne metta.
1: E collaboratori.
4: E
1: grazie, rimaniamo in contatto quando vuoi. Un abbraccio anche a te e un saluto alla piccolina. Roxy Music, ciao, grazie.

0: Avalon, Roxy Music, un bellissimo Crazy Jukebox per voi.
1: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Costa Masnaga, provincia di Lecco, esattamente le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Chi vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia con la verità. Papa Leone ha risposto così agli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo i cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare, aveva detto Trump. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran con l'operazione Epic Fury e il presidente Donald Trump ha notificato la sua conclusione al Congresso, l'ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sospesa per ora anche l'operazione militare nello stretto di Hormuz per consentire la ripresa dei negoziati con l'Iran, così Donald Trump sul suo social Truth. La cronaca alla vigilia della convocazione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, sono state ascoltate ieri Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. In giornata sarà ascoltato anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio non risponderà ai PM. Per il tennis, gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, oggi al via il tabellone maschile, esordio amaro per le italiane nei 64esimi. Fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5, la radio ufficiale. E chiudiamo col calcio. La prima finalista di Champions è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0 e questa sera sarà la volta di Bayern Paris Saint-Germain. La finale si disputerà a Budapest il 30 maggio. È tutto, viabilità.
2: Via radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, traffico bloccato e 3 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Ai soli veicoli leggeri consigliamo di uscire a Calenzano e rientrare in autostrada a Barberino dopo aver percorso la provinciale 8 barberinese. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, il club praticamente delle tutte, insomma, diciamo di tutte le categorie che lavorano di notte con noi, perché sono tante veramente, direi a questo punto tutte, qua in diretta nazionale con il sottoscritto e poi Leo Di Mauro e David Bella che seguono anche la regia e la regia video del Crazy Club. Un saluto anche ai nuovissimi aficionados, grazie al vostro passaparola e grazie per l'ascolto che ci date. Musica, maestro!

0: life is simple.
1: Wow, che bello!
2: Ehi, hey, alla grande qua, bottone di energia, la famosa EP Energia Pura! Hey, hey. Life simple, move your body. Hey, come on, hey, fate come me, one, two. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, grazie ancora a tutti i nostri aficionados. 02 25 15 15 per comunicare con noi, una grande community anche con i nostri vocali. 378 378 1025. Un salutone anche a Gaetano di Milano, Oscar il milanista, è un po' che non ci sentiamo, ciao Oscar. E poi anche Loris da Bolzano.
3: Ah sì, poi c'è anche Max di Verona.
2: Sì.
3: Che saluta Lea. Lea dice vive e lavora a Lanzarote.
2: Lanzarote.
3: È lì sì che si sta bene.
2: Dove rimane?
3: Tra Barcellona, Pozzo di Gotto, sì. Da quelle parti.
2: Ah, giù di lì, insomma.
3: Sì, da quelle
2: Canusci?
4: Sì, verso sud.
3: Sì, verso sud. Ci sono delle belle spiagge, il mare è
2: caldo.
3: Guarda, è un toccasana,
2: Sì. Sì.
3: Va bene, ciao Lea, ciao da Leo.
2: Ciao Leo, da Lea.
3: Ciao.
2: Ma chi te l'ha chiesto bello. Poi, Va bene.
3: Appunto.
2: Complimenti, bellissimo, sì. Bellissima zona questa.
3: Sì, sì.
4: Ma io dico, possiamo chiamarla Ilei? Leo, Lea.
2: Lei. Va bene, io vi saluto qua. Grazie ragazzi, è stato bellissimo.
3: Io vi guardo con sospetto ormai.
2: Sì,
3: perché
2: immagino.
3: Probabilmente dietro ci sono delle paroline.
4: Fai bene.
3: In codice.
2: Sì. C'è un codice segreto.
3: Perché voi continuate a lanciarvi questi sguardi.
2: Non è vero sta cosa, ma ti inventi di tutto stanotte.
3: A tratti mi fanno anche paura.
4: Lui vede sguardi e cose state. Comunque, su una cosa ha ragione.
2: Sì.
4: Lui conosce il Codex Bisiensis.
3: Vedi.
2: Questo è importante. Attenzione.
3: Adesso devi svelarlo a tutti.
2: Me lo spiegherai. Va bene. Intanto spiego a voi una cosa molto importante. Che tra poco, più che altro vi ricordo che tra poco ci sarà l'appuntamento con la prima colazione in chiusura del Crazy Club. Aspettiamo foto e video della vostra colazione a partire dalla tazzulella e caffè. Poi chi più ne ha, come si dice, più non ne metta tanto, perché insomma ce n'è di roba, senz'altro ce n'è tantissima. Quindi ho sparato un po' di aria fritta. Mi raccomando, cappuccino, caffè, brioche, poi dolce, salato, agrodolce. Fate come vi pare e piace.
3: Condividete con noi la vostra colazione. In che senso? Nel senso, le vostre foto o i vostri video andranno in radiovisione.
2: Sì, faremo vedere poi alcune scelte e poi il resto andrà catalogato, più che catalogato in un archivio. Sì. Le faremo

0: Sì.
1: Un po' di aria fritta ci sta.
2: No, ma voi sparate, continuate a sparare aria fritta. No, io la faccio saltare in padella.
1: L'aria fritta.
2: Che a me piace.
1: David, perdonami.
0: Mi dica.
1: Leo.
0: Sì.
1: Ha mangiato pesante?
0: Sì, abbastanza, mi sa.
1: Stamattina mi sa proprio di sei.
3: Cos'è questo posto?
4: Crazy Club.
5: In tempi non sospetti, l'ho detto che qui siete una mazza di squalebrati.
6: Bene.
1: Eccola, Taylor Swift.
7: Oblite. I had a

0: Invisible Touch, grandi, fantastici, pazzeschi, Genesis su RTL 102.5. Buongiorno,
1: buongiorno interisti,
2: saluto da Ernesto che sta andando alla prova San Giuliano milanese. Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
2: Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi,
0: meglio così,
1: ce ne siamo accorti,
0: cioè, meglio per voi insomma. Va bene,
3: ciao Enzo da Poenino.
4: Buongiorno ragazzi, siccome sono un buon gustaio,
0: sì,
4: io su 6500 puntate, a stima secondo me almeno 4000 le ho seguite.
0: Ah,
4: pensa
0: bene.
4: Alberto, ti seguivo da quando il Milan vinceva. Un abbraccio ragazzi, Gabriele.
0: Grazie,
4: Savona.
0: Grazie, come dire che è stato long ago, un secolo fa. Sei simpaticissimo, veramente. Ti voglio bene anch'io, dai Gabriele. Sono contento per voi e soprattutto per tua moglie che sia andato tutto ok, insomma ne parlavamo anche ieri. Adesso un momento di economia aziendale per voi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Cesar Bruno Mars. Hey, hey. 378-378-1025 per i vostri vocali. A proposito, chi è che mi ha lasciato il vocale su Lanzarote? Metteteci il nome ogni tanto in quello che ci dite. Ma certo che lo so, ma secondo te non so dove sta Lanzarote?
1: Appunto.
0: Ne parlavamo prima con Leo lì vicino a Pozzo di Gotto, Barcellona,
1: sì,
0: Pozzo di Gotto,
1: sì,
0: in quella,
1: sì,
0: zona lì.
1: Lì
0: Lanzarote.
1: Vicino c'è anche Milazzo, eh?
0: Esatto. Ma come non lo so? Dai, anche tu. Come ti chiami? Parliamone, che ti spiego. Non è che non scherzavamo prima. Gli ho detto, Leo, ma dov'è? Lui mi ha spiegato, poi mi è venuto in mente, è vero, è lì vicino a Barcellona, a Pozzo di Gotto.
1: Allora ci potete, appunto, ci potete contestare tutto.
0: Sì.
1: Oh, ragazzi, ma sulla geografia noi siamo preparati.
0: Per cortesia, dai.
1: Punto e basta.
0: Chi è che non conosce Lanzarote? Su, dai, vabbè. Poi ci risentiamo in diretta quando vuoi, non so. Non hai detto il nome, non so come dirti, ma avrai capito. Fantastico. Va bene, noi chiudiamo qua a sorpresa.
1: Beh, io chiuderei qua, sì, sì, effettivamente. Io andrei a casa.
0: Mi raccomando, per la prima colazione in chiusura del Crazy Club, si parla anche di dolci, non solo di cose salate, brioche, quant'altro, torte, eccetera, eccetera. Insomma, è arrivata già qualche foto, anche qualche video, se volete.
2: Buongiorno, Alitia.
0: Bene, scusate, il nome, mi raccomando.
1: Ma certo, bravo il nome, sennò vi arrivano i verbali, è normale.
0: Chi è?
2: Buongiorno, Alitia, 1025, Neno da Venezia.
0: Oh,
2: io domani entro in ospedale per un'operazione, ma è tutto normale, diciamo, un'operazione di routine per vedere se sono normale oppure no.
1: Non sei normale, no. Se ascolti noi non sei normale.
0: È un intervento di, no, ha spiegato che è un intervento di routine, quindi speriamo bene. Anguri e meloni, Neno, poi ci farai sapere, ovviamente.
1: Beh,
0: senz'altro, tutto ok.
1: Anche dall'ospedale, se riesci, magari quando sarai più tranquillo, ci segui con l'app, magari noi ti richiamiamo, facciamo una bella telefonatina in diretta, svegliamo un po' il reparto.
0: Poi che anche sul podcast con La notte dei poveri pazzi.
1: Sì.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: sempre grande energia qua con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi in the shadows. Ma adesso anche un grande appuntamento, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, pronti per l'informazione stradale e autostradale. Grazie a voi, Michele, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti. Siamo sulla A1, sì. Napoli-Milano, direzione Roma, all'altezza di Roma Nord, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio, alla prossima. Giuseppe, carissimo.
3: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
3: Io sono sulla strada statale 16, all'altezza di Foggia, direzione Bari. Ci sono 16 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, alla prossima, grazie. Peppe, ci siamo.
4: Ciao, si è aperto.
0: Ciao.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Autostrada Palermo-Catania, direzione Catania, all'altezza di Caltanissetta, 15 gradi, traffico regolare, buon viaggio.
0: Bene, anche a te, ci sentiamo alla prossima. Ancora Ago, vai pure, buongiorno.
5: Ciao. Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Tangenziale est di Milano, direzione di Mercata, altezza della CAM, 14 gradi, piove ma tutto positivo, traffico scarso.
0: Sì, attenzione alle strade bagnate, mi raccomando, massima prudenza come sempre. Franco, buongiorno.
6: Buongiorno a te Alberto.
0: Ciao.
6: Buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Riccione, 14 gradi ed è tutto positivo.
0: Molto bene, Francesco, ci siamo.
7: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
7: Francesco di Sibari. Sono sulla 1 direzione Roma, all'altezza di Caserta Nord. Traffico scarso, si prospetta una bella giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie, buona giornata anche a te. Nino, vai pure.
8: Ehi, ciao Alberto, ciao.
0: Ciao
8: Leo. Mi trovo sulla disastrata A19 Palermo-Catania.
0: Sì.
8: All'altezza di Enna, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie, grazie a voi per la vostra collaborazione, sempre molto importante, e per qualsiasi segnalazione mi raccomando mandateci un messaggio in tempo reale, ok? Così ci potete aggiornare come sempre. Intanto grazie ancora, continuate con la nostra magica frequenza e musica. Buon viaggio!
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Arriva l'estate! Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche? Camomilla Italia. Viaggio di lavoro? Camomilla Italia. Un evento speciale? Camomilla Italia. Le tue vacanze? Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Wannabe Spice Girls.
1: Erano giovanissime,
0: sì, abbastanza direi.
1: Adesso sono nonne.
0: Come?
1: Alcune di loro sono diventate nonne.
0: Dici? Però come passa il tempo,
1: sì.
0: Va bene, va bene. Stanno arrivando anche un po' di pizze e qualcuna di queste mi sembra di Marione di San Giuliano Milanese, che non sentiamo un po' di tempo. Ciao Marione!
1: Ciao Carlo, che mi ha scritto su Instagram: David, sì, mi fa impazzire.
0: Carlo?
1: Carlo. Ciao Carlo, grazie.
0: Cosa ha scritto?
2: Nel caso incontriamoci, Carlo.
0: David mi fa impazzire.
1: Nel senso che ti fa ridere. Cioè,
2: ah, no, pensavo che gli piacessi. Nel senso
1: gli stai simpatico.
2: Ok. In
0: ciao
2: senso
0: Carlo.
2: Di... incontriamoci, beviamoci un caffè, un cuore di cane.
1: David ha pensato subito, che ne so, ad un incontro, ad un...
0: Certo.
1: Sai, una cosa un po' intima.
2: Nel senso, poverino, cioè, perché uno deve negare la felicità alle persone?
0: Ma che è? Un'agenzia matrimoniale.
3: Buongiorno Albertini. Buona giornata a tutti, ricoverati.
4: Scoppiati, buongiorno.
0: Buongiorno
4: anche oggi. Voglio venire a lavorare con voi. Mi dite per favore chi devo chiamare, grazie.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Ciao, oggi è un bel giorno. Oggi compie gli anni mio figlio, si chiama Vittorio. Ciao RTL.
0: Auguri! Anguri e meloni, di buon compleanno Vittorio. Bene, bene, quando c'è qualche compleanno fatecelo sapere. Dove siamo adesso?
1: In che senso?
0: Cioè, dove siamo? Cosa devo fare? Devo andare? Devo tornare?
1: Questa è RTL 102.5.
0: Ah, la radio!
1: Sì.
0: Ma pensa a te, guarda!
7: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ehi, più veloce della luce, siamo arrivati in chiusura, alla chiusura del Crazy Club, per ascoltare il nostro grande appuntamento con il Millennium Hit, un appuntamento storico musicale come in questo caso, per ascoltare Anna Oxa in un brano bellissimo. Un'emozione da poco.

0: Anna Oxa, un'emozione da poco per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Bene, è Franco quello che parlava di Lanzarote,
1: sì,
0: vedi?
1: Ciao Franco. Un po' di ironia, Franco, ogni tanto.
0: Va bene, ci siamo con la colazione in chiusura del Crazy Club.
1: Sì, dunque, abbiamo un buon caffè.
0: A Tazzulella e caffè, sì. La macchinetta sua molto bella.
1: Anzi, un po' pallido esce. Ho visto che esce un po'.
0: Insomma, accettabile. Okay. Di chi è?
1: Non si firma purtroppo.
0: Ah, va bene. Poi
1: ce la mettiamo noi la firma. Luisa, così.
0: Ah, Luisa.
1: A caso.
0: Oh, ecco qua. Questa è una focacciona, una pizzona. Vorrebbe essere Marione. Questa, sì.
1: Grazie Mario della tua splendida foto. E poi abbiamo una tazzina.
0: Un cappuccino questo.
1: Cappuccino, sì.
0: Deve essere un cappuccino di Francesco. Saluto anche Francesco di Savona. Poi c'era Emanuela di Voghera. Ancora ciao Emanuele, anche Francesca di Udine. Dobbiamo chiudere, è tardissimo, l'appuntamento sarà per questa notte come sempre nel cuore della noce. Un salutone a Giovanni Perria, redazione di RTL 102.5, e un saluto molto doveroso
1: a David Bella,
0: un grande saluto con
1: amico.
0: Un grande piacere a Leo Di Mauro, David Bella, ma soprattutto grazie di
2: ciao
0: cuore.
2: Alberto,
0: ciao,
1: con gli occhi dolci gliel'hai detto, lo so, l'ho visto,
0: è incredibile.
1: Sì.
0: Va bene, allora grazie a voi due, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Skoda.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio, restano le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare il problema che l'Iran abbia l'arma atomica. Il Santo Padre ha risposto in serata: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità. Ascoltiamo le sue parole.
6: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccio con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
5: Il presidente americano ha deciso anche di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato sul suo social Truth. La decisione su richiesta del Pakistan e altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. Siamo alla cronaca. Oggi comparirà dinanzi ai PM di Pavia Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Lui è l'unico indagato. Ascoltiamo Raffaella Coppa.
7: Andrea Sempio è atteso oggi al primo faccia a faccia muto con i PM. Il 33enne, che per la procura di Pavia è l'unico responsabile della morte di Chiara Poggi, infatti si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre oggi i magistrati hanno convocato l'amico dell'indagato e fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri invece hanno parlato le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Paola è rimasta all'interno per circa 2 ore e Stefania per quasi 3 ore. I loro legali in una nota hanno definito le audizioni brevi, poi hanno sottolineato come entrambe abbiano rinnovato il loro spirito collaborativo agli inquirenti. Le sorelle nel 2007, pochi giorni dopo l'omicidio, avevano avanzato il sospetto di un approccio sessuale respinto da Chiara e finito male, che è esattamente l'ipotesi su cui si muovono i magistrati nei confronti di Sempio.
5: Grande commozione ieri ai funerali di Alex Zanardi a Padova, hanno partecipato oltre 2000 persone, tra loro amici, tifosi, colleghi, campioni dello sport come Bebe Vio e Alberto Tomba. Ciao Alex, la morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Commossi e grati i familiari, non bisogna essere Zanardi per avere una vita meravigliosa, ha detto il figlio Nicolò. E siamo al calcio, è l'Arsenal la prima squadra finalista in Champions League, sentiamo Tamborra.
2: Dopo 20 anni c'è di nuovo l'Arsenal in finale di Champions League. Dopo l'1-1 nel match d'andata in Spagna, 1-0 a Londra contro l'Atletico Madrid, piegato allo scadere del primo tempo da un gol di Saka che ha ribadito in rete una respinta di Oblak. Disordinato il forcing degli spagnoli, quasi mai pericolosi nel corso della ripresa. Per l'Arsenal due giorni felici. Prima la vetta ritrovata in Premier League, poi la finale di Champions, dove attende la vincente dell'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata in Francia, finì 5-4 per i francesi.
5: Giusy Legrenzi, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno, sono le 6:05. Questa mattina vogliamo parlare di scuola. La Francia sta prendendo una decisione ovviamente particolarmente controversa, perché viene definita la rivoluzione della severità. All'esame delle medie 1 su 4, dicono, sarà bocciato. Perché? Perché l'assenza di selezione sta portando alla decadenza. Diciamo che la scuola viene indicata in Francia come uno dei motivi di grande crisi del paese. Allora, vogliamo sapere che ne pensate, poi tra poco approfondiamo meglio anche appunto questa decisione del Ministero dell'Istruzione francese. Per ora vi invitiamo solo a collegarci con noi allo 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora molto instabile al centro-nord, piogge, rovesci e temporali diffusi, specie tra Liguria, Toscana, Val Padana, fenomeni un po' più intermittenti sul versante adriatico. Meglio invece al sud, dove prevale tempo asciutto, seppur con il passaggio di nubi irregolari. Clima mite, temperature minime elevate per la presenza di venti di scirocco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su gran parte della nostra rete, sebbene interessato da alcune criticità. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, a causa di un incidente si sono formati 7 km di coda. Spostiamoci sulla 16 Napoli-Canosa, dove per lavori di ammodernamento è ancora in atto la chiusura del tratto tra Grotta Minarda e Vallata per chi viaggia in direzione di Canosa. Andiamo sulla 8 Milano-Varese, dove vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. E infine sulla diramazione per Ravenna, sempre per lavori, ricordiamo anche la chiusura in uscita dello svincolo di Cotignola per chi proviene da Ravenna fino al 22 maggio. Consigliamo di uscire presso la stazione di Lugo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kidyuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
8: Eh sì, non stop news, buongiorno, 6:08 questa mattina con Lucrezia Bernardo, buongiorno.
11: Buongiorno Giusy Legrenzi, questa mattina qua. Sì, siamo in una formazione un po' più asciutta del solito.
8: Ce l'abbiamo fatta, basta sti ragazzi, adesso via. No, voglio dire, Massimo e Enrico arrivano, con calma, però nella prima parte, insomma, vogliamo stare insieme a voi e vogliamo chiacchierare con voi di scuola, dopo questa decisione effettivamente considerata abbastanza clamorosa del Ministero dell'Istruzione francese. francese. Il ministro ha proposto questa riforma partendo proprio dalle loro medie, chiamiamole così, non sono esattamente sovrapponibili, ma è una sorta di esame di terza media.
11: Sì, esatto, la parte di riforma che più sta facendo discutere il paese, se ne parla dal 2023, per la prima volta proprio adesso, quest'anno, nel 2026, sarà attuata parte di questa riforma che riguarda appunto nello specifico l'esame di terza media e i criteri di valutazione, che dovrebbero essere più duri.
8: Molto più duri.
11: E quindi fare in modo che in realtà ci saranno poi di fatto più bocciati.
8: Allora, sarà un esame vero, io mi permetto di dire in questo modo, perché fino ad oggi si dava assolutamente per scontato che a quell'esame passassero tutti, come pure a quello dei 18 anni, cioè l'altro loro livello, no? Il secondo livello. E questa cosa comincia evidentemente a non piacere, è cominciata a non piacere tempo fa. Il ministro ha più volte sostenuto, portando avanti questa riforma, che una scuola di questo tipo che si appiattisce verso il basso, che non migliora, eccetera, eccetera, non migliora le persone e quindi non migliora il paese. Questa è un po' la sintesi. Ovviamente non mancano le polemiche, perché c'è chi critica questa sorta di, la chiama la retorica della meritocrazia, dice no, in realtà non corregge le disuguaglianze, ma le riqualifica moralmente e basta, non fa altro. Questo è un po' le varie parti contrapposte. Diciamo subito che stanno già scrivendo gli ascoltatori, Lucrezia.
11: Esatto, iniziano ad arrivarci tanti messaggi al 378 378 1025. I primi che ho visto paiono essere d'accordo, insomma, con la riforma del ministro dell'istruzione in Francia, ma tra poco ovviamente vi andiamo a leggere tutti quanti e ne discutiamo insieme, soprattutto allo 02 25 15 15.

0: I Rolling Stones in The Stars alle 6:15. Buongiorno, un bel buongiorno devo dire, con i Rolling Stones che anticipano in questo modo con questo singolo l'uscita dell'album a luglio. Beh, devo dire carichi, perché una bella energia ce l'hanno data questa mattina. Al 378-378-1025 tanti i vostri messaggi riguardo alla riforma del ministro dell'istruzione in Francia, esami più duri, ma soprattutto allo 02-25-15-15 ci siete voi. Isabella, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
2: Ciao, benvenuta. Da dove ci chiami?
1: Da Vercelli.
2: Da Vercelli. Allora, che idea ti sei fatta quando hai ascoltato questa notizia?
1: Ma allora, sinceramente non sono molto d'accordo, nel senso, più che altro sulle motivazioni. Uh-huh. Cioè, non sono d'accordo sul fatto che mettere un esame di Stato, dove avete parlato di

0: raccontato già all'epoca come se fosse l'esame definitivo della mia vita che mi avrebbe segnato per sempre.
1: Capisco.
0: Però in realtà, cioè, devo dire che è stato uno step importante per me, già solo per il fatto che era un esame, anche tra virgolette, però era un esame, dovevo andare lì da sola, prepararmi le mie cose. Poi mm-hmm. ovvio che, cioè, quindi passarlo o non passarlo non è stato forse, cioè non è quello forse l'obiettivo di quell'esame, ma è, l'ho sempre visto come un modo per iniziare ad affrontare un qualcosa da solo, una sorta di sfida, diciamo.
1: Cioè, quindi non, prendi, non hai preso in considerazione in alcun modo quello che tu hai appreso in quegli 8 anni di scuola, perché diciamo che si ragiona dalla prima elementare fino alla terza media, no? Sono 8 anni,
0: sì.
1: Quindi non fa niente se tu non sai scrivere bene, non parli l'italiano, non è importante, l'importante è fare questo esame che ti prepara la vita, questo dici?
0: Ma allora, non così, nel senso, il fatto di saper scrivere e parlare penso che siano cose talmente basiche che lo vedi quando uno fa un esame, sa stare al mondo, sa scrivere, sa parlare, eccetera. Diciamo che poi tutte le altre competenze, io ovviamente parlo per l'Italia, non sono mai stata mm-hmm. in Francia, però non sono neanche d'accordo tanto su quello che adesso viene fatto proprio come programma fino all'esame di terza media, per esempio, nel senso che i sumeri, la storia, le cose sono cose secondo me molto importanti, ma che poi vengono rifatte altre 1000 volte in un percorso scolastico. E magari per esempio alle elementari o sì anche alle medie ci sono più per veramente già lo sviluppo al massimo di un pensiero critico, quindi magari discutiamo di cose, cioè, so che,
1: cioè è un modo proprio diverso di insegnare e di stare a scuola, stai proponendo.
0: Cioè, perché secondo me in generale i bambini vengono da questo punto di vista quasi un po' sottovalutati. Un insegnante che veramente sa fare, cioè fa l'insegnante a 360 gradi, aiuta tanto un bambino. Io ho visto tanto la differenza tra me e mio fratello, per esempio. Abbiamo avuto due tipi di insegnanti nei nostri percorsi totalmente diversi. E io sempre, cioè non dico Dio amato andare a scuola, non è vero, però
1: lui no,
0: avevo veramente degli insegnanti che mi hanno aiutato sotto tanti punti di vista. Noi, mi ricordo che eravamo sempre indietro mm-hmm. col programma, soprattutto le elementari, tante cose non le abbiamo fatte, però cioè io adesso poi ho studiato tantissimo, ho fatto l'università eccetera, ma perché a quell'età lì,
2: certo,
0: secondo me è giusto fare altre cose,
2: sì, ciò che rileva magari insomma, okay, e va al primo posto magari altro,
1: quindi certo. Diciamo che nelle voci di questa mattina, le prime quantomeno che sembravano tutte d'accordo invece, sì, con questa riforma, Isabella prende un po' le distanze. Grazie per il tuo intervento.
0: Grazie, salve a voi.
1: Buona giornata. Andiamo anche con le notizie. Il presidente americano Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social, la decisione su richiesta del Pakistan e di altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. Intanto, secondo il segretario di Stato Rubio, gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran e per questo il presidente Trump ha notificato la conclusione del conflitto al Congresso.
2: E torniamo alle indagini sul delitto di Garlasco. Oggi sarà sentito dagli investigatori di Pavia Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta di Pavia. Ieri sono state ascoltate Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. In giornata sarà ascoltato anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio non risponderà ai PM.
1: E c'è l'OMS che lancia l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo per i casi sospetti di antivirus a bordo della nave ora al largo di Capo Verde. Intanto la Spagna ha consentito l'attracco della nave alle Canarie.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento per gli spostamenti del mattino con alcune criticità. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, a causa di un incidente si sono formati 7 km di coda. Consigliamo a chi procede verso nord di uscire presso la stazione di Calenzano, proseguire lungo la strada statale Barberinese e rientrare appunto alla stazione di Barberino. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove a causa del traffico pendolare in aumento si è già formato 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. E andiamo sulla 8 Milano-Varese, dove vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare la stazione di Busto Arsenio.

0: Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, 6:21 minuti, sentiamo le vostre voci.
2: Ma magari succedesse anche in Italia una cosa di questo tipo. Noi facciamo una fatica in mano a seguire i nostri figli per seguirli nella scuola e vediamo tante famiglie che abbandonano i propri figli al loro destino. Assolutamente sì, rintroduciamo la bocciatura, ma forse anche dalle elementari, perché non è possibile avere una scuola così abbandonata a se stessa. Bravo Giovanni.
3: Vedi che insomma sono moltissimi, sono molte le voci simili a questa del nostro amico che ci ha mandato il vocale. Noi vi ricordiamo intanto una cosa importantissima che ha un po' a che vedere anche con la fine della scuola,
1: infatti,
3: così.
1: I grandi festeggiamenti, perché l'attesa sta per finire. Il Power Eats Estate 2026 arriva il 31 di maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Allora preparatevi.
3: La lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolie, Madame Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Cardin.
1: Oh, che bello! Allora, un ottimo occasione per festeggiare, però affrettatevi, ci sono gli ultimi biglietti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Punks con This Girl alle 6:28 minuti. In breve riassumiamo di cosa stiamo chiacchierando questa mattina con i nostri ascoltatori, per chi fosse magari arrivato da poco. Francia, decisione del Ministero dell'Istruzione di rendere più difficili gli esami, ma a partire proprio da quelli di terza media, con l'annuncio all'esame appunto delle medie, uno su quattro sarà certamente bocciato, perché diventerà tutto molto più difficile, più complicato. E insomma il messaggio è: questo paese deve rinascere, deve cambiare, deve tornare competitivo, e bisogna partire dalla scuola, basta esami passeggiata. C'è qualcuno, pochi dobbiamo dire, Lucrezia, non troppo d'accordo per una serie di motivi che poi aggiungeremo, e poi c'è qualcuno che vede scenari futuri, per esempio questo ascoltatore che scrive: con i genitori che abbiamo oggi, se aumenteranno i bocciati sarà una festa per gli avvocati, diciamo che vedremo questo lavoro dei TAR aumentare velocemente, sì. Insomma, perché anche questo è vero, anche questo è un possibile scenario futuro.
1: Potrebbe essere un tema, esatto. C'è chi anche è contrario, perché dice: credo che già gli insegnanti abbiano un quadro abbastanza chiaro delle possibilità e del valore di un alunno. Il fattore ansia, relativo quindi all'esame in questo caso nello specifico, potrebbe penalizzare un elemento valido, e quindi non ritiene necessario magari una riforma del genere. Al telefono 02 25 15 15 c'è Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno RTL, buongiorno a tutta Italia.
0: Benvenuto, buongiorno. Giovanni, da dove?
2: Io sono a Reggio Emilia, ma sono da Milano per lavoro.
0: Perfetto, intanto che viaggi, chiacchieri con noi e raccontaci un po' che pensi di questa questione.
2: Io penso che in Italia dovrebbero introdurre, oltre che dalle medie, anche dalle elementari, perché non è giusto che tanti bambini... Sì, durissimo. Io ho il valore della scuola, l'ho sempre avuto, anche se mi sono fermato alla terza media, e a 18 anni ho riniziato ad andare alle superiori. Non è il mio caso, lasciamo stare me. Sì. Però vi dico che tanti bambini vengono seguiti dai genitori e fanno una fatica immane a stare dietro ai programmi e a tutto il resto, e tanti altri sono abbandonati a se stessi. Questi ragazzi da elementari, se non vengono seguiti, poi ce li ritroviamo alle medie, che sono adolescenti, e sono in una situazione deplorevole a livello scolastico, poi tante volte anche a livello comportamentale. Quindi giusta la bocciatura, anche per una questione di vita, perché se tu non sai leggere alle elementari, come fai a proseguire un percorso scolastico?
0: Sì, in effetti poi quello che accade è che vai avanti più o meno leggiucchiando e che arrivi così all'università, che non va tanto bene poi.
2: Giusto.
0: No? Senti, ma hai esperienze dirette o sei solo un osservatore? Cioè hai figli di quell'età?
2: No. Io, esempio della classe di mio figlio, lui quest'anno andrà in quarta elementare, finisce la terza, va in quarta. Mm-hmm. Sono in 24 alunni, 25 bambini, di cui 12 italiani e 13 stranieri. Non è un discorso razziale, perdonatemi se faccio questo discorso. Un esempio: 12 bambini, la maggior parte degli italiani sono tutti seguiti perché i genitori hanno un livello di istruzione abbastanza alto, fortunatamente. Chi arriva da situazioni più complicate non riesce, per un po' per la lingua, perché arriva da lontano, anche se hanno i figli che sono nati in Italia. Soprattutto vi dico, proprio abbiamo avuto i colloqui a scuola una settimana fa, e la maestra, la signora Paola,

0: mi dice: Giovanni, abbiamo una difficoltà con una, diciamo, un'etnia che arriva dal Nord Africa, perché forse ha poco valore nella scuola. Ma non è un ragionamento, non è,
1: non no, siamo, no, tutti, è una questione culturale, attenzione. Una questione culturale.
0: Gli indiani, i pakistani, sì, i centroafricani hanno un, anche se non sono istruiti, ma danno tantissimo valore alla scuola,
1: all'istruzione.
0: Noi,
1: certo,
0: facciamo anche dei colloqui,
2: sì,
0: capite?
2: Sì, sì, sì. Quindi tu dici che una la riforma, diciamo, è una bocciatura, una riforma che va poi a penalizzare i ragazzi, nel senso che va a essere un po' più dura, no? Potrebbe aiutare anche in questo senso, dici? Cioè, in
0: sì, deve svegliare le coscienze ai genitori.
2: Ma non è detto,
0: non
2: che lo faccia,
0: tutto
2: però
0: dovuto.
2: Non è automatico.
0: Pace, signori, se non sai leggere e scrivere, te ne stai in terza elementare fino a
2: ho capito il tuo discorso. Ho capito il tuo discorso, credo che stiano su due piani differenti, però purtroppo adesso siamo un po' tirati con
1: dovremmo
2: i tempi.
1: Discutere, ecco, diciamo, magari 3-4 ore di cena, non ce la facciamo, non ce la facciamo.
2: Però grazie
1: Giovanni.
2: Grazie
1: del tuo intervento. Ciao. Ci sono molti genitori anche che stanno ascoltando, ci stanno scrivendo. Continuiamo tra poco con voi allo 02 25 15 15.
3: Possibile che non le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio proprio in Vaticano. Le indagini sul delitto di Garlasco oggi sarà sentito dagli investigatori di Pavia, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Ieri sono state ascoltate Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. In giornata in procura anche il fratello della vittima, Marco Sempio, non risponderà ai PM. Siamo al tennis, oggi al via il tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi, fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale, è tutto.

0: novità di Paola Iezzi stessa direzione alle 6:36 minuti RTL 102.5 Non Stop News. Buongiorno ancora da una squadra non ancora al completo di Non Stop News, ma che sta discutendo con voi proprio di questa riforma da parte del ministro dell'istruzione in Francia. 378 378 1025. Massimo dice: buongiorno, hanno ragione i francesi, bisogna selezionare di più per far studiare di più, è importante anche abituare i ragazzi ai no, perché da adulti ci saranno tanti muri. Questo è un po' un tema che ritorna.
1: E c'è Pino che scrive da uno che ha avuto questa esperienza, dice: mi hanno bocciato in quarta elementare col senno di poi, ovviamente allora immaginate come sarà rimasto male, certo. No? Col senno di poi devo ammettere che mi è servito, cioè voglio dire che un'eventuale bocciatura non è che diventa la macchia sulla fedina penale, no? Non è questa cosa qui, ben vengano esami un po' più impegnativi, perché appunto poi dice in effetti aver rifatto un anno mi ha reso un pochino più consapevole.
0: Esatto, sono cose che magari al momento si fatica a capire e poi a posteriori invece si rivalutano. 02 25 15 15, diamo il buongiorno a Pietro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Salve anche mia.
1: Ciao. Grazie. Pietro, allora, aspetta, da dove sei? Da dove chiami?
2: Io chiamo da Milano.
1: Da Milano, figli in quella
2: sì,
1: situazione
2: figli
1: scolastica?
2: Sì, ho quattro. Vai. Però io parlo sulla mia pelle, dalla
1: sì.
2: mia esperienza.
1: Ah, ok.
2: Allora, ecco, io faccio complimenti per la Francia, ho fatto cosa giusta. Perché io quando andavo a scuola, io parlo, sono classe 68, c'erano gli esami qui tra me e elementare. Ci promuovevano tutti perché le facevamo una cosa così. Quando sono andato in prima media io ho avuto difficoltà a studiare perché non avevo capito niente, perché mm-hmm. giustamente pensavo a giocare, certo. E iniziavo a fare un po' il pullo. Poi ho capito bene, sono stato bocciato e ho ripreso a studiare, però non ho fatto di volta la prima media. Se invece ci insegnavano qualcosa di più,
1: scusa, stai dicendo che la bocciatura ha quasi fatto bene?
2: Sì, ha fatto sì. bene, perché io poi mi sono impegnato, non ho più fatto il bullo e mi sono passato a studiare. Però se i ragazzi di oggi, se non li impegniamo a studiare, pensano a divertirsi a fare i bulli. Se sanno che tanto dice che sono promosso lo stesso, non va bene, perché poi non capisco niente quando vanno nelle classi superiori.
1: Senti, hai figli, hai nipoti di questa età che vanno alle elementari?
2: No, ho i figli che vanno alle scuole.
1: Avrai figli superiori. Grandi, sei del
2: sì,
1: 68,
2: grandi,
1: hai detto. Sì,
2: diciamo, sono grandi.
1: A me, no, devo è vero, uno può anche essere papà a 60 anni.
2: Ecco.
1: Papà, voglio dire.
2: Ecco.
1: Quanti anni hanno sti figli?
2: Allora, 33, uno, l'altro 30 e poi ho 2019 che sta andando a scuola.
1: Ok, qualcuno è mai stato bocciato?
2: No.
1: Perché non si boccia più, come dicevamo?
2: Solo i due grandi, invece le due piccole no. I due grandi sono stati bocciati.
1: Ah, ok.
2: Perché voglio studiare. Ecco.
1: Bene, molto bene. Grazie per questa esperienza molto ampia, perché la sua, quella di due figli,
0: certo,
1: delle figlie, eccetera. Grazie Pietro.
0: Grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao,
0: a te,
2: ciao,
0: una
2: ciao,
0: buona
2: ciao.
0: Giornata. Ecco, ovviamente noi ora stiamo un po' parlando, no, per come dire, di estremi, cioè stiamo parlando della bocciatura da una parte e di promuovere tutti dall'altra. Ovviamente la riforma è molto più tenue, cioè sta cercando come dire, sì, di diventare più dura, tra virgolette,
1: più severa,
0: ma non è che passa da un estremo all'altro, no? Perché semplicemente modifica un po' i criteri di valutazione.
1: Devo dire che a me ha un po' così lasciata perplessa la questione numerica. Uno su quattro sarà bocciato.
0: Sì, infatti.
1: Non riesco bene a capire, cioè loro sanno che stanno indurendo un po' questi esami, boh, chissà quanti invece saranno in grado di passarli, non lo sappiamo. Lui ha fatto una previsione, questo ministro.
0: E ne discutiamo con voi ancora per un po', allora vi aspettiamo.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Ma sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 100.

0: 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Andiamo con le ultime notizie. Non si placano le tensioni tra Casabianca e Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte

0: le armi nucleari non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio.
1: E in 2000 hanno partecipato a Padova ai funerali di Alex Zanardi, tra loro amici, tifosi, colleghi, campioni dello sport come Bebe Vio e Alberto Tomba. Ciao Alex, la morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Commossi e grati familiari, non bisogna essere Zanardi per vivere una vita meravigliosa, ha detto il figlio Nicolò.
0: Questa sera la cerimonia di consegna dei David Donatello. Ieri attori e registi sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cinema italiano è un patrimonio del paese che va sostenuto, ha detto il Capo dello Stato.
1: 6:47, non stop news. Stiamo parlando della riforma da parte del Ministro dell'Istruzione in Francia. E allora sentiamo le vostre voci.
2: Allora, io posso essere d'accordo sulla serietà della scuola e eventualmente di valutare se bocciare gli alunni o meno, però allora bisogna valutare anche gli insegnanti se bocciarli o meno, perché se non hanno le capacità di far sfruttare un potenziale che hanno in mano e non riescono a farlo sfruttare, anche gli insegnanti vanno bocciati e devono cambiare mestiere.
0: Tema molto trattato questa mattina nei messaggi dei nostri ascoltatori, certo. Anche quelli scritti, si parla molto di queste bocciature anche quando si è molto piccoli, ma anche degli insegnanti, quindi di fatto di tutto il sistema scuola, sì, che andrebbe modificato e cambiato. Abbiamo dei messaggi anche scritti, c'è Elisabetta che ci scrive che in Germania la bocciatura all'elementare è cosa normale, non è vissuta come un dramma ma è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi. Il mio nipotino dice fa la quarta e ha avuto compagni bocciati fin dalla prima elementare senza drammi. Da noi purtroppo è una corsa spesso giocata dai genitori più che dai ragazzi, sì, scrive.
1: Anche questo, no? Lo abbiamo detto anche in apertura, insomma, della nostra discussione di questa mattina. Ci vorrebbe, secondo altri ascoltatori, una riforma del sistema scuola, e appunto anche su questo stiamo discutendo con voi. Deve cambiare proprio il sistema scolastico a partire dagli insegnanti, spesso non sanno fare il proprio lavoro, non sarebbe sufficiente bocciare solo i ragazzi. 02 25 15 15, al telefono c'è Dario, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, è Michele anche mia.
0: Da dove chiami Dario, dove sei?
3: Mi chiamo da Napoli e sono in direzione Salerno per lavoro.
0: Buon viaggio e raccontaci. Grazie. Un po' il tuo pensiero su questa riforma della scuola.
3: Sì, argomento molto interessante. Io sono a favore della bocciatura, penso che non faccia mai male, l'esperienza l'ho vissuta direttamente. Io ero in seconda media, un po' ingiusta, però in qualche modo mi ha dato uno stimolo diverso ed è stato comunque un insegnamento. Sicuramente la scuola italiana è un sistema molto vecchio, è obsoleto, andrebbe riformato, riorganizzato, rilanciato con più attenzioni, con più laboratori, con più interessi verso i ragazzi di oggi, e sono convinto che la scuola di oggi non è al passo con i tempi di oggi. Questo è un mio pensiero, naturalmente, attenzione.
1: Ecco,
3: Le bocciature non fanno male.
1: Ti porto solo un messaggio di un'ascoltatrice, un ascoltatore, adesso non ricordo di prima, che ci ha scritto di avere sia esperienza in Italia che in Francia, perché i figli avevano seguito la scuola in entrambi i paesi, e dice comunque confermo che in Italia in realtà il programma scolastico è migliore, nel senso che l'istruzione, il livello proprio di istruzione lo reputo più alto. Poi sul giudizio, sulle valutazioni, su quello non si è espressa, quindi da questo punto di vista non lo sappiamo, però pare che come programma scolastico quello italiano in realtà sia tra i migliori.
0: Ma il problema è questo, ritengo, cioè proprio perché è sicuramente tra i migliori, ma se poi, che tu lo sappia o no, ti promuovono comunque, cos'è cambiato?
1: Certo.
0: Cioè non è che abbiamo migliorato tutto il livello perché il programma è migliore, purtroppo arrivi comunque alla fine della terza media, e non parliamo poi della maturità, che è temone di Davide Giacalone, questo qua sono tutti promossi sempre, quindi che sia buono o no il programma cambia poco le cose. Tutti promossi sempre, quindi questo è un po' il ragionamento. Dario, sei d'accordo?
3: Sì, in parte sì, è vero, cioè siamo ancora fermi sul concetto che in Italia l'istruzione è migliore rispetto agli altri paesi. Non basta solo questo, perché spesso i ragazzi un po' si allontanano da quello che dovrebbe essere l'istruzione. È noiosa la scuola italiana, E poi è vero, insomma, cioè sì, è migliore, ma non ci sono bocciature, il risultato è uguale a zero. Cioè, non si spostano questi due concetti. La scuola è migliore, ma non ci sono bocciature. Chiaro. Qual è lo stimolo per il ragazzo? Nessuno. E comunque entrambi rilanciati, certo. Tutto, perché secondo me in questo momento, con i tempi di oggi, una scuola più nuova

0: sarebbe uno stimolo maggiore per i ragazzi.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao, Dario.
1: Dario, grazie, una buona giornata.
0: A voi, buona giornata e buon
2: Ciao,
0: lavoro.
2: Anche a te,
0: grazie.
2: Buon lavoro.
1: C'è Gianni al telefono, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, RTL anche mia.
2: Benvenuto Gianni, da dove?
3: Chiamo da Vaprio Tarda, provincia di Milano.
2: Prego.
3: Niente, io volevo dire per quanto riguarda la scuola, la signora che ha detto prima, che è intervenuta dicendo che all'estero non è una tragedia se vengono bocciati i bambini.
1: Mm-hmm, sì.
3: Beh, in questo sono disaccordo, poi dipende la signora in che zona della Germania si trovava. Io mi trovavo vicino a Francoforte, mia figlia è nata a Francoforte,
1: sì.
3: E io con mio figlio ho avuto dei seri problemi. Per esempio, li usano per poter accedere alla prima elementare, devono fare il primino,
1: sì.
3: Perché lei aveva sbagliato a dire in tedesco il fiore, e io come papà fui chiamato, dice qui abbiamo dei seri problemi con sua figlia.
2: Con la lingua, certo, con la lingua.
3: Sì, ma mia figlia era nata lì, parlava il tedesco mia figlia. E aggiungo, forse perché è stata vista perché era italiano o perché è capitato in una scuola dove, diciamo, gli insegnanti non erano ben visti un po', diciamo, gli stranieri, perché tante cose sono capitate anche ai miei amici e ai bambini che andavano bene a scuola.
1: Insomma, tu dici troppo severi e non è servito, questo dici?
3: No, non è servito, anzi mia figlia aveva paura di alzare la mano e chiedere qualcosa,
1: certo.
3: Tanto che quando è riuscita ad entrare alla prima elementare, poi è stata promossa alla seconda, l'hanno ripassata alla prima, sono stato chiamato a scuola e mi hanno detto, guardi, lei ha 3 mesi di tempo per inquadrare sua figlia, cioè la colpa la danno ai genitori.
1: Mm-hmm.
3: Eppure io ci stavo vicino a mia figlia, la seguivo, certo. E tutto. Nonostante avesse quell'età, 2 anni, ha cominciato a non parlare più, ad avere paura. Beh, io dico questo, anche gli insegnanti, come ha detto il signore prima, dovrebbero essere bocciati se non sono in grado,
2: o comunque valutati, diciamo così, almeno valutati.
3: Esattamente, se un insegnante sa fare il suo lavoro, è bravo e tutto, va benissimo, ma ci sono anche insegnanti che il loro lavoro non lo fanno.
2: L'hanno detto in tanti. Abbiamo bisogno di avere, abbiamo spazio ancora per un altro ascoltatore. Solo una cosa vogliamo sapere: com'è andata a finire con la figlia? Tutto bene?
3: Beh, ho dovuto cambiargli la scuola.
2: Ma adesso è contenta? Fa una bella vita? Che fa? Ha studiato?
3: Sì, è sposata. Ecco. Sono diventato nonno. C'ho 2 bambini.
2: Ecco, perfetto. Quindi questo trauma enorme, insomma, non l'ha segnata per sempre.
1: Sì, però capisco, insomma, il discorso del nostro amico. Grazie, grazie e una buona giornata.
3: E andiamo... Grazie anche a voi. Grazie.
2: Ciao, andiamo da Anna. Ciao, benvenuta.
4: Buongiorno.
1: Ciao Anna, intanto da dove ci chiami e quanti anni hai?
4: Allora, ho 19 anni, mi chiamo dalla macchina direzione scuola.
1: Oh, ecco, perfetto.
2: Una studentessa grandina, non fa le medie, però diciamo che queste le medie sono abbastanza vicine nel tempo per te, no?
4: Sì, sì.
2: Raccontaci, che ne pensi?
4: Allora, secondo me i professori, oltre ad essere selezionati naturalmente per le loro competenze, dovrebbero avere anche un lato umano che molte volte passa in secondo piano, quando in realtà i docenti sono quelli che accompagnano gli studenti, comunque gli adolescenti, nella gran parte del tempo della loro crescita, e quindi vanno molto ad intaccare comunque la loro crescita,
1: certo.
4: E il loro comportamento, ecco.
1: Da questo punto di vista, quindi, credo di trovarti d'accordo rispetto al tema che ogni tanto torna, no, ciclicamente, proprio quello che accennava anche Giusy prima, e quindi il fatto che magari anche gli insegnanti dovrebbero essere valutati, no, non solo quindi dal punto di vista della preparazione, ma anche proprio dal punto di vista umano, potrebbe servire.
4: Sì,
1: questo
4: sì, sicuramente.
1: E invece, se ci fosse questa, per esempio, questa valutazione affiancata poi ad un inasprimento, tra virgolette, delle valutazioni agli esami, pensi che potrebbe andare bene o non è proprio necessaria?
4: Bisogna anche dire che capita che i docenti, nel momento in cui magari vengono messi sott'occhio, cambiano la loro condotta in base anche a chi si trovano davanti. Quando magari sono soli con la classe, con determinati alunni, diciamo che si possono concedere anche comportamenti che non sono proprio quelli che dovrebbe tenere una persona adulta nei confronti, cioè in quanto persona che deve comunque collaborare all'educazione dei ragazzi.
1: Certo.
2: Beh, siccome sicuramente una visione, no, abbastanza chiara quella della nostra amica Anna. Quindi bocciatura, se

0: secondo te no, di fatto?
1: No, sì, è corretta la bocciatura nel momento ma in cui solo questa persona non riesce a prendere, cioè a
2: raggiungere i livelli minimi necessari, diciamo. Certo, grazie Anna, grazie mille davvero, una buona giornata.
0: In una battuta, cosa studi?
1: Faccio il sociosanitario.
0: Ultimo anno?
1: Come?
0: Ultimo anno?
1: Sì, ultimo anno.
2: E allora in bocca al lupo.

0: Ecco, proprio Holiday canta Madonna, insomma ci si concentra un po' sulle vacanze, no? Finita la scuola, sono le 6:59 minuti, abbiamo parlato di Francia e maggior severità prevista per gli esami a scuola. Adesso arrivano le notizie, quelle principali nel nostro giornale orario.
1: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 7 anche a 100 in provincia di Ferrara.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perrier e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dalle tensioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo le parole di Donald Trump su Papa Leone, ieri la replica del pontefice a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Allora facciamo il punto con Alberto Ciaparoni.
3: Il segretario di Stato Marco Rubio sarà domani in Vaticano e venerdì a Palazzo Chigi. Il capo della diplomazia di Washington sarà a Roma proprio con l'obiettivo di ricucire con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump contro Prevost, che hanno alienato al numero uno americano buona parte dell'elettorato cattolico. Eppure Trump nelle ultime ore è tornato ad attaccare il pontefice.

0: Pontefice, dopo le accuse dei giorni scorsi. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha detto il presidente americano in un'intervista. Ricordiamo che a scatenare le ire dell'inquilino della Casa Bianca qualche settimana fa erano state le critiche del Papa alla guerra in Iran e in Libano lanciata da Stati Uniti e Israele. Trump in un post aveva definito Prevost un debole sul crimine e pessimo in politica estera. Io non ho paura, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare contro la guerra, aveva replicato il Papa. Adesso il presidente ha ribadito che Leone XIV ritiene che vada bene per l'Iran avere un'arma nucleare, il che non è una cosa buona. Secca, però, è stata la replica del cardinale Parolin, segretario di Stato. Il Santo Padre tira dritto per la sua strada.
1: E sempre il presidente americano Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social Truth, la decisione su richiesta del Pakistan e altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran.
2: Ora le indagini sul delitto di Garlasco. Nelle prossime ore in procura a Pavia arriverà Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. L'uomo, secondo i suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere dagli investigatori. Anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Ieri sono state ascoltate le cugine Stefania e Paola Cappa.
1: E l'OMS lancia l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo per i casi sospetti da antiravirus a bordo della nave da crociera ora al largo di Capo Verde. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. La Spagna ha consentito l'attracco alle Canarie.
2: Siamo al calcio, la prima finalista di Champions League è l'Arsenal, gli inglesi infatti si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0, questa sera sarà la volta di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si partirà dal 5-4 dei francesi nella partita d'andata, la finale si disputerà a Budapest il prossimo 30 maggio.
1: E per il tennis, gli internazionali BNL d'Italia, sentiamo Nicola Pompei.
3: Il Foro Italico parla italiano nel mercoledì degli internazionali BNL d'Italia con 9 azzurri impegnati nel primo turno. Si apre alle 11 con Lucrezia Stefanini contro la lettone Ostapenko, già protagonista. A Roma sul centrale debutta anche Matteo Arnaldi, opposto allo spagnolo Munar. In serata riflettori su Elisabetta Cocciaretto e sul giovane Federico Cina, mentre sulla BNP Paribas Arena spazio al derby azzurro tra Lisa Pigatto e Tyra Grant. Completano il programma Noemi Basiletti, Federica Urgesi e Nuria Brancaccio. Una giornata intensa e ricca di emozioni con il tennis italiano protagonista assoluto nella cornice di Roma.
2: E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 6 maggio con ancora ombrelli aperti su buona parte della nostra penisola, parecchia nuvolosità al nord, su buona parte delle regioni centrali, specie l'area tirrenica, con anche piogge, rovesci e locali temporali di moderato forte intensità, ventilazione di scirocco in accentuazione, il tempo resterà per lo più asciutto ed assolato all'estremo sud e con punte massime anche di 23-24 gradi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento per gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono già formate code a tratti tra Monza e il bivio con Viale Certosa in direzione di Milano e sempre nella stessa direzione anche tra Dalmine e Cavenago. Segnaliamo la presenza di code anche sulla 9 Lainate Como Chiasso per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Infine sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre a causa del forte traffico, segnaliamo la presenza di 4 km di coda tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. Eccoci qui alle 7:05 minuti, seconda ora di Nonstop News, mercoledì 6 maggio. Va bene, dobbiamo cedere un po' di posto, Lucrezia. Dobbiamo. Vedi tu se parziale. Vuoi presentare quello lì che è arrivato adesso.
1: Buongiorno Enrico,
8: buongiorno,
1: Galletti.
8: Buongiorno, come state? Buon inizio di giornata. Cioè, c'è un traffico fuori, ma un tempo veramente. Ma dove vanno tutti?
7: Tra l'altro ti rivediamo col maglioncino.
8: Sì, sì,
7: siamo a maggio.
8: Ho tirato
7: siamo
8: fuori il maglioncino.
7: Va bene.
8: Fa molto freddo, almeno qui al nord, fateci sapere insomma anche da voi come va il 378-378-1025.
1: Disse sfregandosi le mani l'una contro l'altra per scaldarsi.
8: Ma ti è date caldo davvero?
7: Sì, tra poco te lo prepariamo, le signore vanno a preparare il tè a Enrico Galletti. Buongiorno Enrico, e tra poco saluteremo anche Massimo Nonigro che insomma ci si collegherà con noi intorno alle 7:40.
1: Eh sì, oggi una giornata speciale, prima però si parte come al solito, tra poco l'appuntamento con Davide Giacalone e la rassegna stampa. Prima Power It, Madame e Marrakesh.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:09, il nuovo attacco di Trump al Papa e il funerale di Zanardi, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ma anche l'incontro tra Mattarella e i candidati ai David sono i titoli principali, i temi principali sui quotidiani di oggi. Davide, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, l'altolà del Papa a Trump, il tycoon, due punti, Leone mette in pericolo i cattolici, la replica, chi mi critica dica la verità, il nuovo attacco della Casa Bianca al Pontefice, Tajani dice non è condivisibile, Rubio domani in Vaticano, dunque queste sarebbero le premesse, Trump alza lo scontro, il Papa dice predico la pace, questa è l'apertura di Repubblica, a te Davide.
2: Ma la mia impressione è che presidente statunitense ce l'abbia più con Rubio che con Prevost, nel senso che sulla questione dell'Iran, sulla faccenda iraniana, ha di fatto bullizzato, messo in una condizione di grande difficoltà il suo vicepresidente Vance. Rubio è un, come dice, come suggerisce anche il cognome, è una famiglia di origine cubana e latinoamericana, cattolici. Trump aveva già straparlato, non è un errore, insomma, penso proprio straparlato sulle questioni relative al Vaticano, chiede un incontro originariamente con Monsignor Parolin, la questione si allarga e sale di livello con il pontefice, perché si rendono tutti conto che bisogna in qualche modo limitare i danni e

0: anche perché, se volete, cinicamente, il voto dei cattolici è stato decisivo nell'eleggere Trump, e che ad oggi, so for cattolici americani ovviamente, ad oggi forse non si replicherebbe. E quindi organizzano l'incontro in Vaticano e ieri Trump ha provveduto, diciamo così, a rendere tutto molto più difficile. Ma non credo che sia, diciamo così, in questo caso uno scivolamento. L'ha fatto apposta. L'ha fatto apposta, l'ha fatto per questo. Dopodiché, il tema è, il Vaticano vuole, che gli iraniani abbiano la bomba atomica. Ora, questa è una scemenza che è stata ripetuta nei confronti di tutti quelli che hanno avanzato qualche perplessità sulla condotta americana nel Golfo e sulle conseguenze della guerra, statunitense e israeliana da quelle parti. Però, mentre gli israeliani hanno, diciamo, una ragione specifica, e cioè che l'Iran degli Ayatollah ha nel suo programma originario la cancellazione di Israele dalla carta geografica, gli Stati Uniti un po' meno. Quindi, però Trump ha usato questo argomento contro tutti. Chiunque abbia criticato il modo, se non altro, con cui ha condotto questa operazione militare è stato immediatamente accusato: tu sei a favore del fatto che gli iraniani abbiano la bomba atomica. Ora, io non credo che ci sia nessuno in circolazione nella nostra parte del mondo che sia favorevole a che abbiano la bomba atomica. Vorrei solo ricordare che c'era un trattato con l'Iran, che peraltro era stato negoziato anche dagli europei, per il controllo del fatto che abbiano diritto ad avere le fonti nucleari di energia, ma non ovviamente per l'uso militare. Quegli accordi sono stati stracciati da Trump quando è stato presidente la prima volta. Secondo, a giugno dell'anno scorso, Trump aveva annunciato di aver azzerato la corsa atomica dell'Iran, perché gli aveva bombardato i siti. Allora, se l'hanno azzerato l'anno scorso, difficile che siamo a un passo, diciamo, l'anno dopo. Terzo, l'Iran sta in un asse in cui ci sono delle potenze atomiche amiche fra loro, la Russia, la Corea del Nord e la Cina. Ieri, per la questione del Golfo, gli Stati Uniti si sono rivolti alla Cina, hanno chiesto aiuto alla Cina per cercare in qualche modo di sbloccare il Golfo Persico. Ma da dove pensano che arrivi la tecnologia in Iran per il nucleare? Quindi è una contraddizione vivente tutto questo. Risolverla dicendo che Prevost a favore del nucleare iraniano è talmente infantile che non merita ulteriori parole.
1: 7:14 minuti, Davide, parliamo di economia, di caro energia. Il Fondo Monetario Internazionale avverte peserà da 450 a 2.270 euro sulle famiglie italiane. Si parla di conto salato per le famiglie. Giorgetti si dice pronto a difenderle. A te.
0: Allora, si tratta di un lavoro fatto dal Fondo Monetario Internazionale sui costi della crisi energetica nel caso, diciamo, più controllato, nel migliore dei casi e nel peggiore dei casi. In tutti e due i casi, nel migliore e nel peggiore, l'Italia subisce un danno maggiore degli altri europei. Nel caso migliore, il danno calcolato per media, per famiglia, sono 375 euro la media europea, quella italiana 450, 375 contro 450. Nel peggiore dei casi, cioè se si includerisce, cioè il danno per famiglia europea è considerato, stimato intorno ai 1.750 miliardi, quello italiano 2.270. Non è che questo deriva dal fatto che noi diciamo, si usi male all'energia elettrica o all'energia in generale, perché è un concetto vasto quello di energia, in maniera sconsiderata. È che la produciamo in maniera, con una, diciamo così, mix di fonti, con una miscela di fonti che ci rende molto più esposti a questa crisi. Dal che discende che non ha senso utilizzare i soldi presi a debito senza il consenso dell'Unione Europea, sforando, non sforando, tutte chiacchiere politiciste. La sostanza è: se tu usi i soldi pubblici, per giunta presi a debito, per compensare gli effetti

effetti del tuo modello energetico sbagliato, tu stai buttando via i soldi. Se la crisi ti ha reso evidente

0: lo hai capito, i soldi li devi portare lì. La risposta è: ma questo ci vogliono 10 anni. Ma fra 10 anni sarai schiattato buttando via i soldi. È proprio perché ci vogliono 10 anni che devi correre, non perché siccome ci vogliono 10 anni non lo faccio più. Perché questa è veramente una cosa grossa. È come uno che ha un figlio di 10 anni e dice: ma l'educazione ce ne vogliono altri 15 prima che finisca. E che vogliamo fare? Lo mandiamo a zappare subito? No?
1: Sono le 7:17 minuti, tra poco andiamo sul Messaggero che questa mattina intervista il presidente svizzero sulla questione Crans Montana. Prima la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento per gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Val di Chiana e Monte San Savino a chi viaggia verso Firenze, con il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono già formate code a tratti tra Monza e il bivio con Viale Certosa in direzione di Milano, e sempre nella stessa direzione anche tra Dalmine e Cavenago. Sempre per traffico intenso segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze, e infine sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia. Sempre a causa del forte traffico segnaliamo la presenza di 5 km di coda tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, grazie naturalmente, a più tardi con gli aggiornamenti. Prima del Messaggero, Cran, errore, quelle fatture, non faremo pagare le cure, cercheremo una deroga agli accordi UE sulle spese sanitarie. Sono le parole appunto del presidente svizzero Guy Parmelin, che è stato intervistato questa mattina sul Messaggero.
0: Sì, però il titolo è fuorviante rispetto a quello che l'intervista stessa sullo stesso quotidiano viene pubblicato, perché quelle fatture non devono essere mai pagate. Leggo testualmente: ribadisco quanto detto alla presidente Meloni. Nessuna fattura sarà inviata alle persone ferite, i parenti non avranno nulla da pagare. Quelle che sono state inviate erano delle semplici copie, perché la legge svizzera obbliga le assicurazioni a trasmettere i documenti per permettere alle persone di verificare se sono corretti o meno. Ora questa pratica è stata interrotta e non si ripeterà. Ovviamente non è stata interrotta per gli svizzeri, è stata interrotta per gli italiani, cioè quelli che stanno fuori dalla Svizzera, che evidentemente non hanno lo stesso controllo e lo stesso, diciamo, doveri di un cittadino svizzero. Insomma, se leggo sempre le sentenze, erano copie. Allora, l'errore di cui parla il presidente è quello svizzero, è quello di avere inviato in quel clima, in quella circostanza, le fatture copie da non pagare. Fin dall'inizio era chiarissimo a cittadini italiani. Per il resto, dice sempre nell'intervista, abbiamo trovato forse negli accordi europei il modo per evitare di pagare reciprocamente, ma sta parlando dell'Italia e la Svizzera, perché non le parenti, le famiglie, l'Italia e la Svizzera, perché comunque quelle spese si paga, qualcuno le paga, su questo non c'è alcun dubbio. Il resto è una commedia un po' patetica messa su in Italia, aiutata da, diciamo così, una certa rozzezza delle autorità cantonali svizzere. Qui stiamo parlando del presidente, la Svizzera è uno stato federale. Tutto qui, fine della trasmissione. Cioè, adesso anche basta su questa roba, perché poi diventa veramente stucchevole.
4: Allora Davide, andiamo all'apertura del giornale che oggi mette un'intervista al presidente della conferenza degli imam di Francia, che fra l'altro vive da anni sotto scorta. Intervistato dal giornale, dice che l'Islam radicale è la vera minaccia per l'Europa. Questo è il titolo: io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. E ancora, la sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia.
0: Ma sono molto tempo che il giornale, da quando è divenuto direttore Cerno, conduce questo lavoro di approfondimento sulle presenze islamiste in Europa, significativamente, specificamente in Italia, accusando due cose. Uno, diciamo, di volere minacciare la nostra convivenza civile, e l'altra che sia la sinistra accedere all'islamismo.

0: Cosa che aveva alcuni aspetti, diciamo, anche abbastanza singolari, perché per esempio l'altro giorno sulla prima pagina c'era questa tesi del giornale, che ho scusato, me ne chiedo scusa, rozzamente riassunto, e poi sotto un articolo sulla Biennale di Venezia, dove era a destra il governo fino a prove contrarie che ha nominato un musulmano, peraltro siculo come il sottoscritto, però sempre musulmano. Io non ho nessuna obiezione, però uno deve decidersi. Oggi l'intervista che fanno è in qualche modo rivelatrice, e spero che sia rivelatrice anche per i titoli prossimi che faranno e per l'informazione che daranno. Perché certo, ma non c'è alcun dubbio che il radicalismo è nemico della civiltà, della convivenza civile, qualsiasi radicalismo. E il fatto che lo facciano dire come è giusto e bene, hanno fatto benissimo, lo fanno dire a un imam, segnala che il problema non è l'islamismo, il problema non è essere musulmani, il problema è essere radicali. Sono come quelli che dicono, non so se l'avete sentito dire ultimamente, è Dio che mi ha dato questa missione, è Dio che ha salvato la mia vita. Poi si è fatto anche ritrarre, che per l'occasione abbiamo saputo che è possibile fare le fotografie alla citata divinità. Questa è roba cattiva, ma non va confusa con la fede, perché per il resto noi, tutto sommato, siamo italiani. Ci arrivò Camillo Benso, Conte di Cavour, ai suoi tempi, libera Chiesa in libero Stato. Nella nostra Costituzione è al plurale, libere Chiese al singolare, in libero stato.
1: 7:23 minuti, questa mattina su alcuni quotidiani si torna a parlare di Roberto Savi. Stiamo parlando della banda dell'Uno Bianca, il capo della banda dell'Uno Bianca, proprio perché è stato intervistato da Belve Crime. Uno Bianca, Savi parla in TV, siamo a pagina 25 di Repubblica, i parenti delle vittime contro la RAI. Scatena le polemiche questa intervista, da lui solo bugie, parli con i PM, è un'operazione disgustosa. Magari riavvolgiamo un po' il nastro, no, Davide, per ricordare
0: Insomma, sì,
1: qualcosina.
0: La Uno Bianca, da tre fratelli, se non ricordo male, sì, tre, due di cui due poliziotti. Si aggirarono tra l'Emilia e la Romagna, fecero molti morti, andavano in giro. Fra l'altro era violenza in gran parte gratuita, nel senso che sì, c'erano delle rapine, però una sola aveva un valore significativo, le altre erano quattro soldi, per cui ammazzavano per la gioia d'ammazzare. E a un certo punto li hanno presi, dice, ma potevano prenderli prima, vale sempre, per tutti ci potevano prenderli prima. Li hanno presi a un certo punto, li hanno portati in tribunale, sono stati condannati all'ergastolo e lì stanno, uno poi può andare a intervistarli come suo diritto, ottenendo il permesso della prigione. Il problema qual è? È che era talmente irragionevole questa storia della Uno Bianca, che da sempre si è chiesti: ma perché? Ma com'è possibile? Cioè, quelli che abbiamo visto al processo erano uno degli svitati responsabili, però, di quello che facevano, poliziotti violenti. Del resto, proprio quello intervistato era stato rimosso dalla polizia, dal servizio di strada, perché troppo violento. Quindi, insomma, in qualche modo la cosa si era annasata. Però qual è la questione che oggi si trova sui giornali? Questa intervista è: noi siamo stati protetti dai servizi segreti. Perché in Italia c'è questo, ma non solo in Italia, c'è sempre questa storia: ma cosa c'è dietro? Qualche volta bisogna fare pace con l'idea che dietro non c'è niente. E voi ve lo immaginate, a parte i servizi segreti, che, come dire, no, la Spectre, normalmente sono degli esseri umani che fanno determinati lavori, che hanno una loro razionalità, non è che fa... Ma insomma, immaginate questo qua dei servizi segreti, magari con la mascherina, che gli dice a tre violenti che vanno in giro a ammazzare: sentite, andate ad ammazzare quel carabiniere nell'armeria, perché è uno dei servizi, glielo dice proprio, cioè, è uno dei servizi Scarpari, perché è uno che lavorava per i servizi e c'è il rischio che parli, andate a sparargli. Questo a tre che poi vengono presi, lui dice, perché siamo stati traditi dai servizi, cioè i servizi sono così rincoglioniti che prima li mandano ad ammazzare qualcuno e poi li fanno arrestare, e cioè, perché tanto quelli non parlano, mentre il carabiniere dell'armeria, che non se lo filava nessuno, poverello, poteva essere un pericolo. Ma è un racconto che sta in piedi, secondo voi, una cosa di questo tipo? Poi che? Vabbè, lo spettacolo, la televisione, quello che vi pare, dietro ho l'impressione che non ci sia niente.
2: 7:26 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Oggi siamo andati lunghissimi, ma ne valeva la pena. Grazie a Davide Giacalone, a domani.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, diamo anche uno sguardo ai titoli sportivi sulla Gazzetta dello Sport. In prima pagina: vedo solo Inter, Thuram scatenato, i tifosi impazziti, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro a tinte nerazzurre. Spostandoci poi sul Corriere dello Sport, si parla anche di tavolo per tre, scontro totale su Muharemovic, mossa sorpresa del club di Elkan, il dispetto. Per il momento con lo sport è questo, ma state con noi tra poco l'attualità.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Chi è?
11: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
18: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Sentite, sentite. il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

Non si placano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità. E il presidente americano ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social Truth, la decisione su richiesta del Pakistan e altri paesi per facilitare la accordo di pace con l'Iran. Vasta operazione questa mattina contro la criminalità organizzata a Roma. Sono 18 le persone finite in manette, tutte considerate vicine al clan senese. Tra i reati ipotizzati: traffico di droga, estorsione, sequestro di persona e tentato omicidio. E siamo al tennis. Oggi al via il tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi. Fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, due le voci che raccontano il vostro momento: una luna fredda ma preoccupata per il lavoro e le cose da fare, e poi quel mercurio che vi invita comunque a reagire. Cari Toro, certi dubbi tacciono e voi riuscite a prendere in mano una situazione, dimostrando uno speciale sangue freddo, una grande capacità di gestire ogni cosa. Cari Gemelli, bellissimo riuscire a mettere d'accordo bellezza e logica, grazia e determinazione, così da non sembrare mai fuori luogo, mai del tutto sbagliati. Succede ora. Cancro, sarà un cielo teso, fatto di spiegazioni ma anche di rifiuti, di prese di posizione che non sbagliano. Sarà un momento fatto apposta per capire e per dire la vostra. Cari Leone, Plutone tace, non dice e riflette finalmente. Potete concedervi un momento di silenzio dai soliti sospetti e da quelle voci che sembrano sempre suggerire qualcosa di difficile. Cari Vergine, Luna e Mercurio compiono un bel trigono di terra, dunque per questo la logica e le emozioni stavolta collaborano, aiutandovi a usare ogni energia per la cosa giusta. Bilancia, qualcosa vi convince a dire di no a chi vi impone delle regole, delle realtà, senza aver però davvero ragione, e saprete spiegare il vostro rifiuto argomentando le scelte. Scorpione, sarete piuttosto critici verso quelle persone che credono in qualcosa di strano, scambiandolo per una regola, per una verità. Sarete molto chiari con tutti. Sagittario, avete bisogno di fare un attimo di chiarezza tra le cose di cui volete occuparvi, quelle che meritano la vostra attenzione. Avete voglia di capire meglio. Capricorno, la luna nel vostro segno sembra criticare certi vostri atteggiamenti, forse alcune debolezze che dimostrate di vivere con le persone di casa, vi metterete in discussione. Acquario, Plutone si ferma e torna indietro, proprio dal vostro segno, un vero sollievo, una pausa da paure e sospetti per un tempo che vi restituirà un po' di serenità. Infine, amici del segno dei pesci, riuscirete a parlare e a muovervi in modo logico e preciso, senza mai lasciare che Giove esageri o che la chiarezza dei pensieri si traduca in qualcosa di sbagliato.
2: 7:42 minuti, allora torniamo in diretta. Oggi è una giornata speciale per la musica, ma non solo. Abbiamo imparato a conoscere una nuova struttura nata, devo dire, in tempi record a Milano. Si chiama Unipol Dome, ha ospitato una parte consistente dei giochi di Milano Cortina. Oggi però è una data che avevamo cerchiato sul calendario in qualche modo, perché c'è l'inaugurazione di Unipol Dome come la struttura più grande, più innovativa e sostenibile dedicata proprio agli eventi live. Si partirà, devo dire, con un grandissimo artista, Ligabue, appuntamento questa sera, ma noi seguiremo anche i preparativi per l'intera giornata. Allora ci colleghiamo proprio dall'Unipol Dome di Milano con Massimo Lonigro. Te Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno dall'Unipol Dome qui al quartiere Santa Giulia a Milano. Devo dire, un tempaccio, oggi è capitata una giornata di tempaccio, però c'è già, come posso dire, un animo frizzante. Sono con Luca Martinazzoli, Managing Director di Unipol Dome. Buongiorno, e come sta andando questa nuova apertura?
4: Bene, buongiorno a tutti, benvenuto. Non vediamo l'ora di accogliere le 16.000 persone che stasera arriveranno per la grande apertura dell'arena. Sarà Luciano Ligabue, primo show musicale che ospitiamo, e quindi siamo tutti molto emozionati.
3: Allora, siamo passati dall'hockey su ghiaccio ai concerti, per dire anche la versatilità di questo spazio.
4: Lo spazio nasce per la musica, quindi è la prima arena in Italia che nasce per accogliere la musica, quindi c'è un'attenzione incredibile all'acustica, alla possibilità di godersi lo show da ogni seduta e di poi di fare un'esperienza anche di piacere, quindi si potrà mangiare, bere, ci sono bar, ristoranti, insomma invito tutti a venirci a trovare nei prossimi mesi e spero che chi arriva stasera verrà piacevolmente sorpreso.
3: Abbiamo avuto la possibilità di iniziare a curiosare, di vedere già il palco e come è allestito tutto quanto. Dicevamo, davvero uno spazio pensato per la musica, curato nei minimi dettagli.
4: Abbiamo invitato i migliori professionisti a tutto il mondo a lavorare su questo progetto, da Chipperfield, che è un grande architetto inglese che ha disegnato la forma dell'arena, Arup, che ha lavorato sulla parte ingegneristica, Popolo su tutta la parte di ospitalità. Insomma, per la prima volta in Italia c'è un progetto che nasce per celebrare gli artisti, la musica e soprattutto chi ama la musica e può fare un'esperienza nuova.
3: Vogliamo dare qualche informazione di servizio anche su come raggiungere questo spazio?
4: Certo, abbiamo avuto fino a un paio di giorni fa parcheggi in vendita che sono sold out, che sono esattamente di fianco all'arena. Ci sono altri parcheggi a San Donato, ma noi suggeriamo per chi vive in città di venire con i mezzi pubblici, ci sono delle navette da Rogoredo, oppure si può prendere il 27 da Repetti.
3: La cosa bella è proprio l'idea di uno spazio a disposizione della cittadinanza che ospiterà anche tante altre cose. Dopo il concerto di oggi, cosa dobbiamo aspettarci?
4: Allora, facciamo un'altra cosa bellissima sabato con Annalise, quindi avremo la prima donna che aprirà, diciamo, l'arena con noi, e poi da settembre in avanti abbiamo tantissimi concerti di musica italiana e musica internazionale. Quindi vi invito a curiosare unipoldomo.it, c'è il programma, ogni settimana ci sono nuovi annunci, e quindi per tutti gli appassionati di musica vi invito a curiosare.
2: E noi saremo vicino e al fianco di questa bella avventura, lo siamo stati dall'inizio. Massimo, prima di salutarci, chiediamo a Luca magari di darci un'anticipazione su quella che sarà la novità più consistente proprio a livello visivo. Noi abbiamo visto questa struttura bellissima, lo ricordavi tu, lo ricordavamo in apertura, durante i giochi, durante le partite di hockey sul ghiaccio. Ovviamente è stato tutto riadattato, ci sarà un palco. Quale sarà l'impatto maggiore per chi ha visto la struttura prima e stasera la vedrà riadattata a un grande evento live?
3: Ci chiedono da studio quale sarà l'impatto maggiore anche a livello proprio visivo per chi ha conosciuto la struttura durante le Olimpiadi e per chi la vedrà oggi.
4: Ma di fatto il parterre, invece di avere il ghiaccio che luccica, sarà pieno di persone che canteranno le canzoni. Ci sarà un palco con delle luci, una scenografia che cambierà per ogni canzone. È una produzione pazzesca quella di Luciano, e quindi insomma l'occhio era bellissimo, ma devo dire che lo show di Ligabue sarà tutta un'altra cosa.
3: Grazie mille a Luca Martinazzoli, Managing Director di Unipol Dome, e ovviamente vi aspettiamo tutti qua all'Arena Santa Giulia.
5: Certo, grazie a te Massimo, grazie a Massimo Lonigro che si è trasferito direttamente all'Unipol Dome
2: resta
5: stamattina.
2: Resta lì perché torniamo a collegarci. Poi fra l'altro ci sarà anche il taglio del nastro di questa struttura, come detto, riadattata per i grandi e più belli, dai, eventi live.
5: Assolutamente. Oggi appunto l'inaugurazione ufficiale di quello che sarà quello che sarà accoglienza per la musica a Milano.
6: Godibile veramente. A 360 gradi. State con noi, torniamo tra pochissimo.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Italia.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un
1: che
2: tavolo
1: faccio?
2: Da 5.
1: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
2: Che me lo faccio?
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
4: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
13: più gonfia?
12: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Sono le 7:52 minuti, tra pochissimo l'attualità legata al tennis. Subito un ultimo ora, Enrico.
1: Sì, dobbiamo dare questa notizia: è morto questa notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista nerazzurro, ex calciatore, dirigente sportivo, ha giocato anche nella sua città, nel Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, come detto, si è spento nella notte, ma torneremo su questa notizia evidentemente anche nel giornale orario delle 8 e continuiamo a parlare di sport, come dicevi.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Ricordiamo che RTL è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia di tennis di Roma. Facciamo subito il punto con Elena Pero di Sky Sport, benvenuta, buongiorno.
2: Buona giornata a tutti voi.
1: Allora, che dobbiamo aspettarci da questa edizione?
2: Vabbè, è troppo facile rispondere a questa domanda e fa quasi paura dirlo, però è bellissimo, cioè dopo mezzo secolo dal successo di Adriano Panatta ci aspettiamo che un altro italiano vinca gli internazionali d'Italia e vabbè, e ovviamente Jannik Sinner.
3: Ecco, e allora Elena, andiamo subito sul campo, analizziamo entrambi i tornei, sia quello maschile che quello femminile. Oltre ai soliti nomi c'è qualche outsider da tenere d'occhio?
2: Beh, sì, è ovvio che poi abbiamo bisogno di un outsider, almeno un outsider, visto che comunque c'è un solo grande favorito che appunto è Sinner. E bisogna un po' vedere anche chi diciamo si adatterà meglio a queste superfici, no? Perché comunque abbiamo altri giocatori che hanno fatto bene nel corso degli anni in questo torneo, e di Sperre, perché però è stato diciamo mortificato da Sinner a Madrid, anche Medvedev ha vinto questo torneo ma poi sulla terra battuta non si è mai più ripetuto. Quindi andiamo alla ricerca dei ragazzi giovani e vediamo se comunque, visto che ci arriva con il best ranking anche Flavio Cobolli, che gioca in casa, è appena andato al Quirinale, ha parlato lui a nome della squadra che ha vinto la Coppa Davis, e vediamo insomma se Cobolli riesce a levarsi una grandissima soddisfazione.
0: Elena Pero, oggi inizia il turno del tabellone maschile, quindi che giornata ci aspetta? Quali sono le partite da non perdere?
2: Allora, oggi gioca la parte bassa del tabellone, quindi quella dove praticamente c'è Lorenzo Musetti, che è la testa di serie numero 8, e Zverev, che è la testa di serie numero 2. Ci sono due italiani al via: Federico Cinà, che gioca con Alexander Bloks, che è il belga 21enne, che a grande sorpresa è arrivato in semifinale a Madrid la settimana scorsa. Matteo Arnaldi, che finalmente dopo mesi di traversie fisiche e anche di crisi arriva con la vittoria nel Challenger di Cagliari, un Challenger molto quotato, e affronta Munar, e quindi questo per quanto riguarda i nostri italiani. E poi vediamo chi esce da questa zona di tabellone, però insomma direi che siccome c'è una presenza fortissima di italiani, queste sono le due partite che dovremo seguire.
1: Sotto i riflettori oggi, da tenere d'occhio, naturalmente le seguiremo e le racconteremo come tutte le sfide più importanti degli internazionali BNL d'Italia di tennis di cui siamo radio partner. Grazie Elena Pero.
2: Grazie a voi, buona giornata di tennis.

0: Michael Jackson, se ne parla tantissimo proprio in questi giorni, visto che è al cinema con appunto un film dedicato a lui. I Wanna Be Starting Something, a chiudere con noi la seconda ora di Non Stop News. Adesso le ultime notizie.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Sono le 8 anche a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito una notizia che vi abbiamo anticipato poco fa riguarda un lutto nel mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in una clinica appunto a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.
5: E voltiamo pagina, ancora tensioni tra Stati Uniti e Santa Sede, poche ore dall'arrivo del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano ad alimentarle le parole del presidente Trump, che ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici, di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto in serata, sentiamo le sue parole.
6: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: E ora la cronaca con le indagini sull'omicidio di Garlasco, oggi in procura a Pavia è atteso Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Sentiamo Raffaella Coppola.
7: Andrea Sempio è atteso oggi al primo faccia a faccia muto con i PM. Il 33enne, che per la procura di Pavia è l'unico responsabile della morte di Chiara Poggi, infatti si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre oggi i magistrati hanno convocato l'amico dell'indagato e fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri invece hanno parlato le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Paola è rimasta all'interno per circa 2 ore, Stefania per quasi 3 ore. I loro legali in una nota hanno definito le audizioni brevi, poi hanno sottolineato come entrambe abbiano rinnovato il loro spirito collaborativo agli inquirenti. Le sorelle nel 2007, pochi giorni dopo l'omicidio, avevano avanzato il sospetto di un approccio sessuale respinto da Chiara e finito male, che è esattamente l'ipotesi su cui si muovono i magistrati nei confronti di Sempio.
5: Vasta operazione questa mattina contro la criminalità organizzata a Roma. Sono 18 le persone finite in manette, tutte considerate vicine al clan senese. Tra i reati ipotizzati, traffico di droga, estorsione, sequestro di persona e tentato omicidio.
4: E siamo al calcio, c'è la prima finalista della Champions League, Enzo Tamborra.
8: L'Arsenal in finale non per caso. La capolista della Premier League è imbattuta in Champions League ed ha la difesa meno perforata del torneo. La sua grande solidità è stata decisiva anche nella semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid, sconfitto all'Emirates 1-0 dopo che l'andata in Spagna era finita in parità 1-1. Il gol che ha riportato in finale i londinesi dopo ben 20 anni lo ha firmato allo scadere del primo tempo Saka, abile a ribadire in rete una corta respinta di Oblak su conclusione di Trossard. Disordinati e sterili gli attacchi spagnoli nel corso della ripresa. Stasera alle 21 l'altra semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata in Francia finì 5-4 per i padroni di casa. Lecito attendersi fuochi d'artificio.
4: Non ci sono altre notizie, ora il meteo come sempre in diretta e poi le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Previsioni del tempo.
5: E allora buongiorno a Paolo Corazzon con la meteo in diretta. Paolo, pioggia, temporali, un tempo terribile in tutto il centro nord.
9: Bello lamentarsi del tempo, tanto è gratis, no? Però hai ragione. Giornataccia, buongiorno Lucrezia, buongiorno a tutti. È il centro nord a soffrire particolarmente perché è lì che insisteranno anche nelle prossime ore piogge temporali. Tanto anche appunto dei temporali, quindi piogge localmente intense, magari brevi però piuttosto forti. Un po' meglio al sud, anche se pure lì qualche nuvola passa. Poi domani avremo sì una tregua, torneremo a vedere un po' di sole, ma venerdì arrivano nuove piogge al centro-sud. Poi domenica ritoccherà al nord, insomma guarda, fino a metà mese dovremo armarci di tanta pazienza perché insomma sarà un po' un continuo.
5: Ecco, sono però comunque utili queste piogge, diciamolo.
9: Sì, brava. Allora, intanto puliscono l'aria, la puliscono anche dai pollini, quindi per chi soffre di allergie è una buona notizia, ma anche per chi non soffre come me, in realtà nei giorni scorsi le volte sembravano di casse da quanti pollini c'erano in giro, non potevi aprire una finestra che ti trovavi un tappeto di pulviscolo in casa. Invece meglio, e poi anche le zanzare che già spuntavano, adesso smorzano le ali, come dire, quindi vediamo anche il bicchiere mezzo pieno.
5: Su, ottimo, ecco, almeno questo. Grazie. Allora Paolo Corazzon, una buona giornata. Buon lavoro.
9: Grazie.
3: Via Radio.
10: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a causa di un incidente tra due autovetture si è formato un chilometro di coda tra Terme Euganee e Padova Sud verso Padova, con il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e via Le Certosa verso Milano. Sempre per lo stesso motivo segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare a chi viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
11: Il novellino è Campiello.
12: Il novellino.
13: Otto e sette minuti, terza ora di Non Stop News. Allora, conto alla rovescia per l'inaugurazione dei grandi eventi live in Unipol Dome. Torniamo a collegarci con Massimo Lonigro. Nel frattempo si è messo al riparo dalla pioggia. Massimo.
14: Scusate, ma c'è un tempaccio fuori. No, in realtà per ora non piove, però le nuvole sono un po' così. E mi hanno detto che ancora Ligabue non è arrivato. Sono deluso.
0: È un po' presto,
14: Massimo.
0: Vado.
14: Ah, dici che è presto?
0: È presto, sta facendo colazione, un attimo.
5: Vabbè, ma tu tieniti pronto, mi raccomando.
13: Va bene.
14: D'assalto, pronto d'assalto.
13: Torniamo a collegarci tra poco. Biagio Antonacci adesso, torniamo alla musica.

0: Yeah. You and me, Biagio Antonacci, alle 8:11 minuti. Si apre così la terza ora di Non Stop News. Oggi apriamo questo primo intervento dedicandoci alla situazione, alla questione Garlasco. Ieri il giorno dell'audizione di Stefania e Paola Cappa come persone, le cugine di Chiara Poggi, come persone informate dei fatti, e oggi invece è fissata l'audizione del fratello della vittima, Marco Poggi, ma soprattutto dell'unico indagato in questa nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio. Cerchiamo di capire a che punto è questa nuova indagine, e lo facciamo con Carmelo Abbate, giornalista e saggista, che è tornato a trovarci. Buongiorno Carmelo.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora non possiamo non partire dalle gemelle Cappa, lo si diceva, sentite dai carabinieri. Stefania ha parlato per 2 ore, i legali parlano di uno spirito collaborativo. Poi veniamo alla giornata di oggi, però che cosa rappresenta questo passaggio in tutto ciò che stiamo raccontando da mesi, con l'obiettivo ovviamente della ricerca della verità?
1: Penso un passaggio, una chiusura del cerchio rispetto alla storia delle famose gemelle K in questa vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi, che penso con ieri si sia, almeno da un punto di vista, diciamo così, giudiziario, definitivamente chiuso. Quello di ieri secondo me è un passaggio formale dovuto nella conclusione di un'indagine nella quale evidentemente gli inquirenti considerano le sorelle K non coinvolte, le hanno sentite, perché così si fa in un'indagine quando si vogliono, diciamo, chiarire tanti aspetti laterali, ma che potrebbero essere anche importanti.
0: Invece maggior attenzione hai posto tu per primo sul fratello di Chiara, no? Su Marco, che sarà interrogato oggi. Perché questo? Perché ti sembra che sia rilevante invece la deposizione di Marco?
1: È una mia analisi, interpretazione, perché siamo alla terza convocazione per questa indagine. Ora, se tu vuoi acquisire informazioni, chiami una persona, come ieri le sorelle K, era la prima volta che venivano convocate in chiusura indagine. Quindi diciamo, chiami una persona, acquisisci informazioni, ma se è la terza volta nella stessa indagine, a chiusura dell'indagine, in contemporanea con l'indagato, secondo me, penso che l'obiettivo degli inquirenti non sia quello di acquisire informazioni che avrebbero già pienamente acquisito, ma quello di fare delle contestazioni. Evidentemente hanno delle contestazioni da fargli.
2: In tutto questo la posizione di Andrea Sempio, arriviamo a quella. Andrea Sempio è il volto che è al centro di questa revisione del caso Garlasco. Oggi sarà a Pavia, ma ieri abbiamo appreso dai suoi legali che non parlerà ai PM, si avvarrà della facoltà di non rispondere. I legali hanno chiesto una consulenza personologica prima di fare in modo, insomma, che anche Andrea Sempio possa parlare ai PM. Di cosa stiamo parlando, per spiegarla in maniera semplice?
1: Forse se lo capisci tu me la spieghi, perché la consulenza personologica adesso io non la capisco neanche io. Penso che sia o sei stato tu o non sei stato tu, cioè poi eventualmente parliamo del profilo, di quello che scriveva nei blog, di un eventuale responso di una consulenza personologica, cioè, come dire, se c'è ciccia bene, ma se non c'è ciccia sono tutte chiacchiere queste. Quindi a mio avviso è un pretesto legittimo da parte degli avvocati, condivisibile anche, probabilmente anch'io fossi al posto degli avvocati suggerirei al mio assistito di fare così, cioè di andare lì e di avvalersi della facoltà di non rispondere. Però allo stesso modo penso che sia abbastanza chiaro a tutti che Sempio potrebbe anche non seguire il consiglio degli avvocati e andare lì a rispondere. Questo ci si aspetterebbe da lui dopo che ha fatto il tour in questi mesi di tutte le televisioni, di tutte le trasmissioni. Sei andato ovunque a dire questa è la verità, io dico la verità, le cose sono andate così e non vedo l'ora di raccontarle agli inquirenti. Gli inquirenti ti hanno chiamato una prima volta a inizio indagine, non ti sei presentato nascondendoti dietro un cavillo. Ti stanno convocando a chiusura indagine e ti stai nascondendo dietro gli avvocati. È chiaro che un suo diritto legittimo è che non ha diciamo, non ha valore processuale, non direi. Alla fine in qualche modo potrebbe avere appeso nei giudici quando andranno a valutare il comportamento processuale, l'eventuale processo che si dovesse tenere, diciamo, no? Però è chiaro che a tutti noi, me per primo,

diritto suo di non andare, diritto mio e di altri di ritenere che questo in qualche modo, se non hai nulla da nascondere, vai e a ogni cosa ci sarà una spiegazione.

0: Apriamo ancora con la notizia giunta da poco in redazione. Luto nel mondo del calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.
1: Non si placano le tensioni fra Casa Bianca e Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ha detto, ma dicendo la verità.
0: Andiamo al calcio. La prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Si partirà dal 5-4 dei francesi nella partita di andata. Poi la finale si disputerà a Budapest il 30 maggio prossimo.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a causa di un incidente tra due autovetture si è formato un chilometro di coda tra Terme Euganee e Padova Sud verso Padova, con il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Sempre per lo stesso motivo segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare a chi viaggia in direzione di Pescara. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
1: 8:19, allora torniamo all'unico Paul Dom, attesa per il concerto di questa sera di Ligabue. Sappiamo che Ligabue ha una fanbase, devo dire, molto nutrita. C'è già qualcuno per caso lì che aspetta? Massimo,
4: c'è già qualcuno, sì? C'è già qualcuno. Quando sono arrivato con la macchina ho visto già una ventina di persone che stavano appostate lì pronte per entrare. Ho detto guardate che qua ci vuole ancora un pochino prima che vi facciano entrare. Vabbè, ma noi siamo pronti, metti che passi Ligabue. Io pure ho detto metti che passi Ligabue, quindi...
0: io immagino anche dei camper già parcheggiati, sì, no? Sì.
1: Pare distribuiscano anche impermeabili, perché insomma vista la giornata, però vedi i fan, no? Sono temprati.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come?
6: Un camion di rose rosse.
7: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Scopri la carota novella di Ispica IGP, la carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica! Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
10: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
11: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto.

0: assicurato la mia auto con Prim. Così, Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
4: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
3: Allora corro subito.
4: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: U2 su RTL 102.5 alle 8:28 minuti. Allora, parliamo di sanità. Si parla spesso nel nostro paese di una sanità un po' fra luci e ombre. Da un lato viene portata in alto, no? La si paragona soprattutto a quella di altri paesi, magari di paesi in cui serve stipulare delle costosissime assicurazioni per potersi curare. Dall'altro però anche in Italia si evidenziano un po' quelle che possono essere le criticità del sistema, dalle liste d'attesa interminabili, la medicina territoriale che non sempre funziona, pronto soccorso. Insomma, cosa si deve fare concretamente per avere una sanità efficiente? Lo vogliamo chiedere a un esperto che torna a trovarci, siamo molto felici, il professor Francesco Vaia, già direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, professore universitario, l'avevamo conosciuto in tempi, diciamo, complicati per la sanità quando era direttore dello Spallanzani. Negli studi di Roma di RTL 102.5, buongiorno professore, bentornato e grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a voi per il graditissimo invito, grazie.
0: Buongiorno, tra l'altro lei ha scritto, appena scritto, un manifesto, no? Con quelli che sono 10 punti che possono costituire delle urgenze, è così?
1: Assolutamente sì. Lei ha detto una cosa giustissima prima, no? Noi non abbiamo bisogno di andare all'estero, la nostra sanità è un'ottima sanità, bisogna fare dei correttivi, cioè anche una grande macchina, no, che noi abbiamo comprato nel passato, a un certo punto ha bisogno di una revisione, giusto? E questo nostro Servizio Sanitario Nazionale dopo tanti anni ha bisogno di una revisione, ha bisogno di una scossa, diciamo la verità. A volte è un po' dormiente, no? Soprattutto dal versante organizzativo, dal versante delle necessarie riforme che tocca fare. Riforme che partono da un principio. Il primo principio, che cos'è? Il Servizio Sanitario Nazionale nasce per la persona. Ha senso il nostro servizio sanitario se è per la persona, se è uno strumento utile per la persona. Quindi significa che il Servizio Sanitario Nazionale deve occuparsi, life course, per tutta la vita, per sempre, della persona. E quindi la persona ha bisogno di essere accompagnata, di essere presa in carico da qualcuno che lavora all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Chi può essere? Probabilmente potrebbe essere, io immagino, che possa essere il medico di medicina generale, il nostro, come dire, antico medico di famiglia. Allora, io faccio sempre un esempio. Che significa accompagnato per tutto il corso della vita? Se noi ci rivolgiamo ad un'agenzia di viaggio e diciamo, senti, io ho bisogno di andare, che ne so, in un posto determinato del mondo, questa agenzia non è che ci rimanda ad un'altra che poi magari ci fa aspettare mesi o anni, eccetera. No, ci dà un pacchetto. Allora, io dico, se io mi rivolgo al medico di famiglia o al case manager, insomma, qualcuno che si occupi di me, questa persona, questa struttura deve avere la possibilità di darmi subito quello che è necessario per la mia salute. Quindi può essere pacchetti di prestazioni ambulatoriali, pacchetti di prestazioni ospedaliere, ricoveri. Insomma, se io vengo preso in carico non ho bisogno di attendere mesi o ad anni, che è veramente la vergogna di questo nostro tempo, no?
2: Ecco, professore, da questo punto di vista sicuramente è centrale quella che è la cooperazione tra il territorio e l'ospedale, ma anche quello che è il modello organizzativo, che deve poter essere flessibile per andare proprio incontro alle esigenze del cittadino.
1: Eh sì, questo è l'altro problema, diciamo, importante, ed è uno dei punti qualificanti del manifesto che noi lanciamo nel nostro paese, 10 punti. La integrazione ospedale-territorio. Anche qui non c'è bisogno di inventare nulla, guarda, qua non bisogna essere dei grandi scienziati per poter fare delle cose, ma bisogna fare delle cose di buon senso. Durante la pandemia noi abbiamo sperimentato con successo che medici giovani, erano le USCA, no? Questi medici giovani andavano a casa delle persone, ma non nudi. No? Andavano a casa delle persone con degli strumenti anche più performanti, più moderni, con degli ecografi, per esempio, di ultima generazione. E allora, se andavano a casa delle persone, le persone erano contenti, ma se non avevano, per esempio, la polmonite, se l'ecografo ci diceva che non c'era questa polmonite, non c'era bisogno di andare in ospedale. Noi facciamo così due cose buone. Innanzitutto, la persona è contenta di stare a casa, chi è che è felice di andare in ospedale se non c'è necessità? E la seconda cosa, noi evitiamo che ci sia un ingolfamento dell'ospedale. Ovviamente c'è bisogno di cose più nuove, più moderne, più performanti, c'è bisogno della telemedicina che ci aiuti, per cui l'ospedale in rapporto diretto e costante con il territorio svolge sempre fino in fondo la sua missione, quindi superiamo la visione ospedalocentrica, ma l'ospedale resta una struttura importante per gli acuti, quindi per le persone che hanno bisogno, per esempio le persone che hanno degli incidenti, come noi diciamo, in cui la golden hour, la prima ora è importante, posso pensare a incidenti cardiovascolari, il traumatismo, oppure per le prestazioni più complesse, ma se no l'ospedale non è indispensabile, non è necessario, chiaro. Bisogna curare a casa, bisogna curare in strutture intermedie, per esempio possono essere le case di comunità.
0: Certo, professore, poi parlando delle criticità della sanità, del sistema sanitario, insomma la nostra attenzione, l'abbiamo detto in apertura, va subito a quelle che sono le liste d'attesa, no? Cioè quello è un tema al quale in molti hanno provato a mettere mano, ma la situazione non è che sia cambiata tantissimo. Quando noi sentiamo, ce lo testimoniano i nostri ascoltatori, perché spesso ne parliamo, di esami anche abbastanza urgenti, prenotati non fra qualche mese, ma anche insomma l'anno successivo. Cosa si deve fare su quello? Perché quello è il tema.
1: È il tema, è la vergogna del nostro tempo. Le persone vivono questo fatto come veramente come odioso, soprattutto è odioso perché c'è il doppio canale. Questa è la prima cosa che bisogna eliminare. Che significa il doppio canale? Significa che se io prenoto una prestazione da quel professionista, magari nello stesso ospedale nel quale lavoro, in istituzionale, praticamente posso metterci un anno o due anni. Con lo stesso professionista, nello stesso ospedale, se vado con una prestazione intramenia, posso averla il giorno dopo. Questa è una cosa che bisogna eliminare. Bisogna fare in modo, non eliminare la prestazione libera professionale, non diciamo questo, ma fare in modo che questi canali siano un po' più trasparenti, che per esempio si debba garantire innanzitutto nell'ospedale, nella struttura nella quale io lavoro come professionista, il massimo delle mie prestazioni, e raggiunto il massimo delle prestazioni, non dell'orario, guardate, perché l'orario è, insomma, è una cosa anche abbastanza da superare, ma il numero delle prestazioni. Dopodiché io posso all'interno della mia stessa struttura dare delle prestazioni, e questo è solamente un esempio. Ma un'altra cosa importante è liste d'attesa trasparenti in integrazione con il privato, soprattutto con il privato accreditato. Su questa è una grande battaglia, c'è bisogno che il paese sia unito, quindi che il pubblico e il privato accreditato siano insieme per dare più prestazioni possibile con un'agenda unica di prenotazione. Io cittadino, a me non interessa francamente se poi devo andare in quell'ospedale o in quella struttura privata. Che cosa interessa a me cittadino? Due cose: che la prestazione sia di qualità e che sia di prossimità. Cioè, se io vado sotto casa e la prestazione di qualità, scusa, per me va bene. Noi abbiamo detto che il Servizio Sanitario Nazionale nasce per il cittadino. Quindi quando io faccio, questo lo voglio dire con chiarezza, quando io faccio un decreto, quando io faccio una legge, devo tenere presente il ricasco sulle persone. Che cosa succede alla persona? Allora, quando io sto decidendo, devo decidere in base a quello che è l'esigenza. E se l'esigenza è il cittadino di avere una prestazione, di qualità e di prossimità, quello che devo fare. Per cui c'è bisogno della grande integrazione tra pubblico e privato.
0: Facciamo un ultimo passaggio, ma un minuto, perché dobbiamo salutarci, poi dobbiamo tornare a sentirci, perché ovviamente peccato, i punti sono tantissimi. Però abbiamo citato i medici di base, no? Che fanno un lavoro importantissimo, sono tra l'altro il primo contatto tra il cittadino e la sanità pubblica. Però loro dicono: noi siamo oberati anche di cose che non sono esattamente, no, circoscrivibili nella questione curare i pazienti, cioè preparare le ricette, preparare dei moduli, fare i burocrati, no? L'abbiamo sentiti tutti, ce lo dicono anche quando abbiamo i microfoni a loro sul tema. Come si fa ad alleggerirli e portarli più vicino in definitiva alle persone?
1: La prima cosa che bisogna dire è che qualsiasi riforma non si può fare contro le persone. Quindi la riforma alla quale si sta pensando in questo tempo è una riforma che deve essere condivisa con chi poi la deve gestire. In tutto deve essere fatto con l'accordo dei medici di famiglia. Seconda cosa, hanno ragione, vi è burocratismo, si può sostenere, soprattutto se i medici di famiglia sono collegialmente in una struttura che può essere la casa di comunità, a quel punto si può pensare a personale di supporto che eviti che il medico, insomma, possa fare delle prestazioni che non siano proprie della sua professionalità, che quelle sono assolutamente quelle di assistere diciamo, il cittadino, la persona, ma la cosa più importante, voglio ribadire quello che ho detto prima, è dare strumenti ai medici di famiglia, strumenti che sono strumenti, diciamo, diagnostici, che sono strumenti terapeutici, portare a casa delle persone le sperimentazioni più innovative degli ospedali, portarli poi sul territorio e darle ai medici di famiglia. E l'ultima cosa, il medico di famiglia deve avere la possibilità, ribadisco, di poter prenotare direttamente prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere.
2: Grazie. Grazie allora al professor Francesco Vaia per essere stato con noi questa mattina, averci parlato delle principali urgenze del nostro servizio sanitario nazionale, ma anche e soprattutto delle possibili soluzioni. Grazie professore, a presto.
1: Grazie, grazie a voi.
3: Lutto nel mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore. Il decesso è avvenuto nella notte in una clinica a Brescia dove Beccalossi era ricoverato. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social Truth, la decisione su richiesta del Pakistan e altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. Questa sera la cerimonia di consegna dei David di Donatello. Ieri attori e registi sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cinema italiano è un patrimonio del paese che va sostenuto, ha detto il Capo dello Stato. Non ci sono altre notizie per il momento. A dopo.

0: Fulminacci, maledetto me, 8:43, ancora da Massimo. Ciao, sei in co-conduzione dall'Unipol Dom questa mattina.
1: Eh sì, un Unipol Dom che si sta svegliando piano piano in attesa del concerto di questa sera di Luciano Ligabue a inaugurare questo bello spazio. Alle mie spalle vedete anche due punti ristoro. Ci stavamo interrogando se iniziare a fare colazione qui con Michael Triverio che ci aiuta dal punto di vista tecnico. Lui voleva una piadina rucola e squacquerone, dicevo.
0: Ah, così, a questa ora. Ma sono le 8:30.
2: Ma va benissimo, bravi, bravi.
1: Giusto, meglio un hamburger, meglio un hamburger.
3: A dopo Massimo, collegato con noi in diretta dall'Unipol Dom. Pubblicità e torniamo.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
17: La spesa intelligente.
18: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
19: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
20: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
24: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
25: Scegliere la migliore vacanza?
26: Previsto.
25: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
26: Inaspettato.
25: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
0: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
25: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni.

0: 8:49 minuti, torniamo in diretta. Oggi è una puntata molto ricca, ma tornano anche alcuni format ormai consolidati. Severgnini alle 8:49, allora ci colleghiamo con Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, per il commento sull'attualità. Ciao Beppe, bentornato e grazie.
1: Buongiorno a tutti, bello essere qui anche in un altro giorno della settimana.
2: Grazie, grazie Beppe. Poi entriamo davvero nella stretta attualità, ma c'è una notizia insomma che è arrivata da poco in redazione, nelle varie redazioni, cioè la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storico campione dell'Inter, numero 10, tra l'altro tuo coetaneo, no? O sbaglio?
1: Sì, lui era di maggio e io sono di dicembre, e è mio coetaneo, lo conoscevo ed è stato veramente uno di quei giocatori che i tifosi amano, perché era un originale pazzesco. E una volta avevo scritto in un libro sull'Inter che ho detto: Evaristo Beccalossi scartava anche le margherite a San Siro, cioè lui aveva le margherite, li gira, perché era un grande dribblatore. Oggi i dribblatori, l'abbiamo visto in Italia, non ce ne sono più tanti. Lui era un genio del dribbling, e gli ho detto: se fosse stato alla Juve invece che all'Inter, lo mandavano al reparto presse della Fiat, perché non poteva. E lui si è arrabbiato: come? Cioè, poi abbiamo fatto pace, abbiamo riso sulla cosa, ma invece uno che scartava le margherite a San Siro mi sembra un'immagine molto poetica, adatto al grande Evaristo Beccalossi.
0: È un bel ricordo, Beppe, grazie per averlo condiviso con noi. Dobbiamo andare a voltare pagina, andare sull'attualità che ci porta a parlare nuovamente di Donald Trump. Allora partiamo proprio da un suo virgolettato: se dipendesse dal Papa andrebbe bene per lui che l'Iran abbia un'arma nucleare, penso stia mettendo a rischio molti cattolici e molte persone. Questo ha riacceso le frizioni fra Stati Uniti e Vaticano, a poche ore dall'arrivo a Roma, in Vaticano, di Rubio. Il Papa ha risposto, ti faccio sentire cosa ha detto, poi cerchiamo di unire i puntini per quanto possibile, ovviamente. Prego.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
0: Beppe, a questo punto nessuno vorrebbe essere Rubio, a te.
1: Penso di sì, per il segretario di Stato andare in Vaticano è imbarazzante, ma penso che sia proprio la professione full time di Donald Trump, è mettere in imbarazzo tutti quelli che lavorano con lui, e io allargo anche tutti gli americani per bene, li sta mettendo in imbarazzo. Quando senti ste robe, la domanda che proprio una domanda geopolitica è: ci è o ci fa quest'uomo? Perché penso ce lo stiamo chiedendo tutti, e tutti quanti al di là che ci stanno ascoltando, tutti i veri normal people, mi metto anch'io, ma quest'uomo ci è o ci fa? Io non posso credere che voglia mettersi contro, oltre a tutti gli altri, anche i cattolici americani, che sono tanti, che contano, che votano, che sono nel Congresso, che sono nella Corte Suprema. Allora, ma veramente? E il Papa gli ha risposto per le rime. Quando gli ha detto che lo faccia con la verità, un Papa non può dire basta dire sciocchezze, però la sostanza è questa.
2: Sì, assolutamente. Questa visita, rimaniamo qui un attimo, Rubio, il Papa, Rubio, Meloni. Quindi probabilmente il tema non è appianare, diciamo, le uscite, le male uscite di Donald Trump. Ci sono sicuramente altri temi da discutere, sia col primo che con la seconda.
1: Ci sono temi da discutere, ma quando uno arriva e si porta sulle spalle il segno di Donald Trump, è il suo segretario di Stato, quindi il suo ministro degli esteri, è molto difficile. Io credo che Rubio stia preparando la sua campagna elettorale. Lui ha bisogno del voto cattolico, del voto latino, l'avrà bisogno quando, alla fine del mandato, quando correrà lui, correrà Vance, uno dei due, anche se Trump non ha mai detto chiaramente che rinuncia al terzo mandato, e che sarebbe veramente la fine della democrazia americana, perché è chiaro, la Costituzione lo vieta. Quindi Rubio, secondo me, sa benissimo i limiti della sua missione, semplicemente sta preparando la campagna elettorale. Idem, il Papa gli dirà quello che un Papa deve dire, e Giorgia Meloni, secondo me, oggi avrebbe preferito andare a farsi un giro con sua figlia, invece, perché è un incontro quasi imbarazzante. Cosa deve dirgli? Anche perché essere associato a Trump, secondo me, non ha portato bene a nessun leader di destra dovunque. Io ho scritto sul Corriere, ripeto qui, che secondo me lo spazio per una leader conservatrice stile Thatcher in Europa c'è, lo spazio per qualcuno che, diciamo, che si accoda a Donald Trump non c'è, e quindi Giorgia Meloni deve decidere cosa vuol fare nella vita.
0: E in tutto ciò questo nuovo fronte di scontro con l'Iran costa molto a tutti noi, perché le ultime analisi, ne parlavamo anche prima, parlano di un costo aggiuntivo a livello di Unione Europea di 375 euro per famiglia, mi riferisco ovviamente ai rincari, ma l'impatto potrebbe salire intorno ai 1800 euro in caso di peggioramento di questo scenario, il quale onestamente non si vedono delle vie d'uscita, almeno nel brevissimo periodo. Sei favorevole a un intervento con il cappello dell'Unione Europea? Di questo si discute, no? Negli ultimi giorni qualcuno parla dell'esigenza di un nuovo PNRR, o è prematuro?
1: Forse è prematuro, certamente che l'Unione Europea dovrà intervenire, perché questa era una guerra assurda, chiaramente lui non ha guardato neanche il mappamondo, non ha visto cos'era lo stretto di Hormuz, non ha capito la capacità di resilienza proprio di alcuni popoli, di fatto un regime orribile, ma veramente orribile come il regime iraniano, che ha perseguitato e ucciso decine di migliaia di ragazze e ragazzi, sta guadagnando popolarità grazie alla follia, all'intervento folle di Trump, perché di questo stiamo parlando. Quindi c'è un dramma nel dramma. Poi, per quanto riguarda tutti noi, non so, Enrico, dove vanno a prendere, non tu, perché le cifre ho letto anch'io, queste cifre 350 euro, 1800 euro, sì. Diciamo, non butta bene, ecco, no. La mia cifra.
0: Ce ne accorgiamo facendo il pieno all'auto, banalmente. Sì. Ecco.
2: Troppi soldi in più ogni settimana. Grazie a Beppe Severgnini, che ovviamente torna qui per il sabato per Severgnini alle 8. Grazie buona
1: Giusy,
2: giornata.
1: Grazie ciao. Enrico, ciao.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: A 8 e 56 minuti, allora in chiusura che mettiamo?
2: Che belle queste note. Vediamo se diamo il tempo qualche istante, vediamo se le riconoscono. Secondo forse. Me qualcuno ce la fa, qualcuno ce la... Cominciamo sì. A dire che è Joe Cocker.
6: Esatto, e mi domando perché Massimo ed Enrico non ci dedichino mai parole del genere. You are so beautiful.

0: Che meraviglia. Gioco che you are so beautiful. 8 e 58 minuti, in questo momento siamo pronti per saluti e ringraziamenti.
1: E allora grazie alla nostra regia, Ricky Aristarco, Pio Ingegno ed Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a Giovanni Perria per il coordinamento news.
2: Molto bene, grazie a Massimo Lonigro all'Unipol Dome, dove stasera c'è il debutto degli eventi live in questa nuova struttura di Milano. A che ora fa una vita da mediano, Ligabue? Scusami, hai la scaletta, Massimo?
3: Hai tutto?
4: No, non ho ancora la scaletta, è presto, però vi tengo aggiornati anche perché ci continuiamo a sentire nel corso della mattinata e io rimango qui a piantonare.
2: Va bene.
3: Assolutamente.
2: Grazie, a
3: ciao.
2: Domani con Giusy Legrenzi,
3: con Lucrezia Bernardo,
1: Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: Grazie,
1: una buona giornata.
3: Ciao.
5: Boom 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Le 9 anche a Guardialfiera, in provincia di Campobasso.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di una delle vecchie bandiere dell'Inter. A quasi 70 anni si è spento Evaristo Beccalossi. Enzo Tamorra.
3: Era un simbolo della pazza Inter, geniale e discontinuo. Se in giornata non ce n'era per nessuno, ma una prestazione non era mai come l'altra. Con il suo piede mancino, dal numero 10 puro, ha deliziato il popolo nerazzurro. 216 presenze e 37 gol con l'Inter. Memorabile un esodo piette in un derby con il Milan nel 1980, quando lui ed Altobelli furono i grandi protagonisti della cavalcata scudetto. Ha vinto anche una Coppa Italia nel 1982. Nonostante l'immenso talento, non ha mai vestito la maglia della nazionale. Sbocciato nel settore giovanile del Brescia, ha giocato anche con Sampdoria, Monza e Barletta. Dopo il ritiro è stato anche opinionista televisivo e dirigente della Federcalcio.
2: A distanza di poco più di una giornata, il presidente americano Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social Truth. La decisione è arrivata su richiesta del Pakistan e di altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. E almeno 8 persone sono morte in un incendio divampato in un complesso commerciale vicino a Teheran, oltre 40 i feriti. Nelle immagini diffuse dai media iraniani si vedono diversi piani dell'edificio in fiamme. Siamo al tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Sentiamo Nicolò Pompei.
4: Dopo gli ultimi 2 giorni di qualificazioni sono 3 gli azzurri capaci di emergere posizionandosi nel tabellone principale degli internazionali BNL d'Italia. Federica Urgesi e Noemi Basiletti tra le donne e Andrea Pellegrino tra gli uomini. Eliminate invece al primo turno del torneo femminile Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi però si entra nel vivo con 9 azzurri impegnati nel primo turno. Si apre alle 11 con Lucrezia Stefanini contro la lettone Ostapenko, già protagonista a Roma. Sul centrale debutta anche Matteo Arnaldi opposto allo spagnolo Munar. In serata riflettori su Elisabetta Cocciaretto e sul giovane Federico Cinà, mentre sulla BNP Paribas Arena spazio al derby azzurro Pigato Grant. Completano il programma Noemi Basiletti, Federica Urgesi e Nuria Brancaccio. Una giornata quindi ricca con l'Italia grande protagonista sulla terra rossa di Roma.
2: L'apertura della borsa di Milano, FTSE MIBA più 0,85%, ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore, con un nuovo impulso instabile, determinerà piogge e qualche rovescio assolutamente temporalesco al centro-nord, fenomeni attesi soprattutto proprio sull'Italia settentrionale e la Toscana. Qui le temperature in calo, mediamente oggi massime sotto i 20 gradi, più stabilità invece al sud con clima mite. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Travi Meteo.
1: Via Radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a causa di un incidente da poco risolto si sono formati 3 km di coda tra Monselice e Padova Sud per chi viaggia in direzione di Padova. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Sempre per lo stesso motivo segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Pedaso e Grotta Mare a chi viaggia in direzione di Pescara e 2 km per lo stesso motivo nella direzione opposta tra Grotta Mare e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma. Con Grana Padano. Un'emozione italiana.
7: Eccoci, buongiorno!
8: Buongiorno!
7: Buongiorno amici, ben ritrovati. Fammi dire almeno dall'internazionale di tennis qui a Roma e Milano uniti, sigla lì adesso se vuoi andiamo.
8: Family!
7: Hey, hey, family, hey, buongiorno! Come on.
9: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno a Ricky, Pio, Pier Vincenzo, VTL, buongiorno a Luca Viscardi, ma soprattutto Luca, dillo te, come fare a non presentare queste splendide donne? Bravi.
10: Guardate, è un onore ogni mattina entrare in questo studio con il pensiero, noi non ci meritiamo tutto questo.
8: È vero? Sì, in che senso? In che senso? Non ve lo
10: meritiamo? No, nel senso che insomma non siamo all'altezza, ma godiamo di questa fantastica compagnia. Sara Carogiuri.
8: Buongiorno, brava, buongiorno.
10: Giulia Laura Biati.
8: Buongiorno.
10: Brava, Jennifer brava, Pressman.
8: Presente. Ma possiamo farlo tutti i giorni? Così?
11: Sì,
8: ma a me sembra un po' paragnosta, se devo dire. Però tanto così. Va bene, allora, com'è il meteo a Roma? Questo è importante, Emanuele.
7: Allora, questa notte ha piovuto, adesso c'è anche un po' di sole, sì. Figurati. Oh,
8: l'ha detto,
7: Mario,
8: Siamo sereni. Allora, se volessimo sistemare tutto quanto, qualora dici no, c'ho un dubbio, eccetera, abbiamo bisogno di Jay.
11: Ecco, si può sistemare con un bel Yahoo!
8: Oh, cioè,
11: everyone, happy mercoledì.
8: Dai un'occhiata fuori, com'è adesso il tempo? Verifica.
7: Guarda, ora vedo gente che fa il bagno.
8: Oh, vedi.
10: Quindi vuol dire che tra qualche minuto anche il nostro Emanuele Carocci sarà in costume in diretta.
11: Finalmente! Se non ha aiutato il Yahoo, aiuterà sicuramente il nostro Power Hit primo disco, perché è uno spettacolo.
8: Ah, vai Jay, allora dai, annuncialo
11: è
8: tu.
11: Per spettacolo, l'11 luglio penso esce il loro nuovo album.
8: Sì?
11: Questo è il singolo In the Stars, i Rolling Stones.
8: Oh.

0: Russell, 9:14, è mercoledì, tutto va bene, buongiorno dall'Internazionale di Roma di tennis, ma buongiorno anche da tutta Milano con RTL 102.5 che vi fa compagnia ogni giorno in diretta.
1: Vogliamo fare un pensiero però, dica.
2: Buongiorno famiglia.
3: Buongiorno.
2: Comunque Sara, riprendendo il discorso sugli uccelli, il più comune in Italia è il canarino giallo.
1: Oh, ok.
2: Buona giornata.
1: Grazie.
4: Allora, noi dovremmo fare così. Dobbiamo fare a puntate. Stiamo diventando una serie TV. Ieri abbiamo chiuso parlando di uccelli e quindi va bene.
3: Nelle puntate precedenti.
1: All'inizio della puntata, cioè, nella puntata precedente.
4: Esatto. Allora,
1: no, volevamo dare un pensiero, l'avete sentito nel nostro notiziario, ma una persona veramente speciale che è Evaristo Beccalossi, che è mancato questa notte. Tra l'altro era tempo che non stava non stava bene, insomma, perso grande campione di calcio e vi devo dire un personaggio incredibilmente divertente. Bravo.
4: Sì, davvero.
3: Bacio alla famiglia.
4: Una brutta notizia sul serio. Altre cose che riguardano il mondo dello sport ce le dice Carocci perché sta lì all'Internazionale, quindi il tennis. Vai.
0: Già non vi sento, ragazzi.
3: Ci senti benissimo, non fare lo gnorri.
4: No, scusa, non hai altre indiscrezioni su Sinner?
3: Hai provato Sinner? Sei andato in albergo?
0: No, l'unica indiscrezione che ho letto con piacere è che arrivano gli chef stellati qua all'Internazionale, quindi fratelli Cerea che cucineranno.
1: E dobbiamo venire noi da Bergamo per cucinare. Che devi fare?
0: Anche Andrea Aprea, spero di sbagliare l'accento.
3: Sicuramente.
0: Due stelle Michelin, quindi della serie, viva lo sport, ma viva anche la cucina. Ora per la parte invece seria, passo la palla a voi.
3: No, ma scusa, ma tu sei lì.
4: Ma non è tanto seria, in realtà si collega a quello che hai detto tu, cioè sappiamo che Yannick Sinner sicuramente mangerà come da tabella di nutrizionista, quindi gli chef probabilmente assaggerà poco perché lui ha una dieta molto rigida, e sappiamo anche che andrà nei ristoranti, ma i ristoranti devono attenersi alle regole per le foto.
3: Cioè?
4: Quindi se lui entra se lui entra in un locale bisogna rispettare una regola.
3: Eh beh, mi sembra giusto, che vale per lui come per tanti altri personaggi noti,
1: regola?
3: No?
4: E dopo, se ho tempo ve la dico.
1: Non adesso.
3: Ci tiene in suspense.
1: Cos'è? Normale. O un'allucinazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Warren, 9:22 in diretta mercoledì 6 maggio, RTL 102.5. Questa trasmissione già andava bene, abbiamo detto facciamola andare ancora meglio. Chiamiamo un professionista.
1: Chi è?
0: Uè, Max Onigro.
2: Pronto?
3: Uè, buongiorno, ecco. Buongiorno, non mi aspettavo il citofono, scusate, era un po' che provavo a suonare.
0: Il professionista Ricky Stark ha messo l'effetto giusto. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno dall'Unipol Dome, siamo in diretta da questa mattina, in realtà quando voi ancora dormivate alle 7 qui già vi raccontavamo come si sta svegliando l'arena in attesa del concerto di Ligabue di questa sera, lo aspettavamo da tanto, questo 6 maggio, finalmente un'arena che passa dall'hockey a...

0: ai concerti. Oggi c'è Ligabue, poi sabato ci sarà Annalisa, insomma uno spazio molto vivo che si sta svegliando proprio in queste ore. Vi devo dire, ci sono già i primi fan di Ligabue, una ventina, trentina, che si stanno radunando fuori, li stanno tenendo perché ovviamente ancora non possono entrare, però sono già qui pronti a sostenere il loro Beniamino.
1: Che bello.
2: No, anche, ma sì, se
1: anche
2: vedi
1: perché,
2: una nostra ascoltatrice, Cristina Marcato, lei è appassionatissima e sarà lì in prima fila, è la nostra ascoltatrice da più di 20 anni.
1: Quindi Max, mi raccomando, rimani lì fino a questa sera, questo ti sta dicendo Jennifer, e controlla le carte d'identità degli amici all'ascolto, capito?
0: Non so se magari ci sono persone più titolate a farlo.
3: Però Massimo, sono solo 16.000, vuoi che sia difficile trovare Cristina al primo colpo?
0: Sarà facile. Tra l'altro ci hanno fatto entrare, vedere come sarà il palco, com'è l'arena che accoglierà Ligabue. Non posso fare foto, non posso mandarvi video, però vi posso dire che è molto suggestivo.
1: Immaginiamo. Poi insomma, dai, teniamo anche le dita incrociate per il meteo, occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Grazie a Max, ci risentiamo dopo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
5: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
6: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No, te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su

0: tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Comrade Be Mine, 9:36, mercoledì 6 maggio, tutti belli riposati, diciamolo comunque, tutti riposati, sì. Un po' Giulia stanca, che
1: no, è fatto tardi,
0: però teniamo botta a parlare con voi anche di Sinner, signori, siamo indietro, certo. Di cosa accade quando Sinner va nei ristoranti.
1: Sì, ecco. Sì, c'era questa cosa appesa che riguarda, sì. Sinner.
2: Eravamo lì in attesa di sapere questa cosa, tutta questa suspense.
3: C'era Luca che sentiva male.
1: Allora, quando va nei ristoranti, perché ogni tanto se lo concede, anche durante le gare, no, nel senso, cioè non è che sta sempre in hotel, va anche fuori, pare si conceda anche qualche gelato ogni tanto, però quando va appunto nei ristoranti possono fotografarlo con discrezione, ovviamente. L'importante è che postino la foto, cioè il ristorante posti la foto sui social esattamente 24 ore dopo rispetto al fatto.
3: Perché se no arrivano tutte le persone, giustamente.
1: Esatto, allora.
0: No spoiler, quindi Luca, sì. Occhio che se devi rispettare la regola del
3: no spoiler. No, lo devi dire a te stesso, perché metti che lo incontri in qualche ristorante, non fotografarlo subito, perché se no vedi che succede dopo. No,
4: ma
3: no.
4: Soprattutto se lo becchi con l'hamburger in bocca e mezzo... mangiucato.
3: Non lo può mangiare l'hamburger.
2: Sapete, ad esempio, adesso. Che fare foto con altre persone è una di quelle cose proprio che non mi hanno mai attirato, e anche, cioè, per non parlare di quelli che muore qualcuno un minuto dopo mettono la foto.
3: È vero, questa cosa l'ho sempre una pensata anche io.
1: Allora, molto fastidio. Io non prenderei questa deriva, perché cioè nel senso,
2: lasciatelo in pace, sì, fatelo mangiare.
1: Esatto, fatelo mangiare
2: così.
1: Ed evitate le risse con i tennisti, perché ci sono anche le risse all'internazionale.
2: Allora, ieri l'internazionale di tennis, cioè sia un atleta femminile che addirittura un atleta maschile, hanno addirittura fatto rissa con alcuni spettatori che rumoreggiavano sulle tribune. Pare che siano degli scommettitori.
3: Ah. E ride.
0: Dai, 10 euro, metti 10 euro.
3: Ma che 10 euro? Ma
0: 50
3: più.
0: Che sbaglia con sì. Lei.
1: Scusa,
0: vai.
1: Colpa degli scommettitori romani. Quindi.
3: Sì, ecco.
0: No, ma figura.
3: Era lui.
1: Ciao.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: New hit nella famiglia Night Forte 942, l'attesa sta per finire, lo diciamo da giorni. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché abbiamo una lista incredibile, lunghissima, di ospiti. Ce ne dai un po', Jay?
1: E nomi pazzeschi, non vediamo l'ora. C'è Giorgia, Gigi D'Alessio, Jay Ollier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Cardin
2: e tantissimi altri,
3: tantissimi altri. Segnatevi adesso sul vostro telefono sveglia ore 20 del 31 di maggio, così da lì si comincia.
1: Poi Jay viene a casa vostra e vi dice tutti i nomi, eh?
4: Sì.
5: Ricky Martin il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida.

0: Cure Essentiel, dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Cure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: C'è anche la Pausini su RTL 105. Buongiorno tra Milano e l'Internazionale BNL d'Italia.
1: Sì.
0: Di tennis, ovviamente io ho tutto il tempo della diretta, una pallina in mano, solo per far capire che padroneggio.
1: Che sei
0: sport.
1: Lì, certo, più che altro, perché
0: sono lì che
1: di aggiornamenti non sì, ce ne stai dando esperto. Neanche per sbaglio.
2: Mi sembra la pallina da stress, sai, quelli che ci
0: sembra.
3: Sì, sì, allora, è da ieri che fa l'antistress. E comunque no, sì, diciamolo, sì, da adesso in poi, con questa pallina in mano, tu sei il vero testimonial dell'Internazionale.
0: Tacciai di tennis,
4: ma poi la ragione per cui la tieni in mano è che c'è scritto foro italico, ha paura che qualcuno gliela rubi e quindi poi non la possa mettere su eBay.
3: No, no, è che non si ricorda dov'è, quindi è il proprio modo. Allora, noi siamo in Italia, no? Su questo siamo d'accordo.
1: E fin qui
3: ed
1: non ci piove.
3: Il paese più
1: bello del mondo. Bello. Beh, ci sta.
4: Perché l'Italia è bella tutta.
3: Sì, esattamente, sì. Però non siamo i più educati. Questo
4: come no?
3: Hanno
1: e di
3: fatto
1: chi è la colpa?
3: Degli italiani, ovviamente. Di
4: ma
3: chi
4: lo dice, dai.
3: Dunque, allora,
4: la classifica fatta dai francesi.
3: No, no, no. Su 26 paesi dove hanno fatto sto sondaggio, noi siamo al 24esimo posto.
0: È arrivata questa. Vabbè. Sì. Arriva questa.
4: Chi c'è al primo posto? Dai.
3: Allora, ti dico al terzo posto chi c'è, dai, perché ne sarai felice, Luca. C'è la tua madre patria, il Regno Unito.
4: Noi, sai, noi. La scuola della regina.
0: Cioè. Ma noi di che? Che sei
1: ma
0: di
1: lui
0: Bergamo?
1: Si sente di lì.
3: Sì,
1: sì,
3: sì,
1: c'è
3: sì,
1: poco,
3: vabbè,
1: da fare.
3: Due? Però, sì, non l'ha detto comunque al Regno Unito, diciamo, certo, perché sennò non lo fanno neanche più entrare. Al secondo posto il Canada.
1: Ma che pensa?
3: Ecco, perché è noto per l'accoglienza il Canada.
4: Molto carini, devo dire, molto
2: al
4: gentile.
2: Primo posto,
3: al primo posto, the winner is Giappone.
1: Eh beh, ci sta.
0: Vabbè.
1: Ne abbiamo parlato tante volte. Loro
3: questo
1: sono...
3: perché un insieme di gesti, tipo l'inchino che fanno i giapponesi, ma anche la lingua proprio, ha una formalità che fa sì che il popolo sia più educato.
0: Allora, però anche noi facciamo molti gesti qua in Italia.
1: Sì, ma non penso senso... siano quelli dei giapponesi, onestamente.
0: Vabbè, ma lì ognuno perché tu ci vedi la malizia, ma se io ti faccio...
3: Fanne uno, Emanuele, dai.
0: Vedi dal nattere, vedi dal nattere,
1: questo
0: ti
1: è carino.
0: Accompagno verso casa, capito?
1: Sì.
0: Con il gesto del cucchiaio, capito? Proprio vai, sereno.
1: Carinissimo.
0: Vai,
3: sei stato discreto, ecco. Comunque io pensavo peggio
0: elegante,
3: in tema di gesti.
0: Elegante.

0: Back to Black, Amy Winehouse, 9.58 nella famiglia. Buongiorno e buona mattinata da RTL 102.5.
1: Stavo leggendo questo messaggio di un amico camionista che dice: giro l'Europa e vedere guidare gli italiani e invece altri di altri paesi, i tedeschi, gli olandesi eccetera, capisci
2: chi è italiano e chi no?
1: No, capisci sì, più che altro il livello di educazione, di rispetto, sì. Perché andare per strada è una cartina insomma importante per capire.
2: Certo.
1: Vi aggiungo, visto che noi siamo 24esimi, non siamo educati, vi aggiungo quelli più educati, gli
2: sì.
1: altri.
2: Vai.
1: Allora, quarto posto Cina e quinto Germania.
2: Beh, pensa.
1: Poi i paesi scandinavi, la Finlandia, appunto, Svezia, Danimarca.
3: Beh, che in alcuni casi, cioè, sei quasi in difficoltà quando trovi le persone così educate, così gentili e
2: perché?
3: Sorridenti.
0: Non sei abituato.
3: No, perché non sei abituato, dici, ma che vorranno da me questi? Sì. Cioè, mi chiederanno qualcosa tra poco. E invece sono
1: ma avevamo
3: così.
1: Un vocale?
3: Vocale.
4: Ma come non siamo più educati? Ma vada via.
3: No! No!
1: Ecco, no.
0: Abbiamo detto l'educazione.
1: A proposito, no, ma era ironico, no? Vero?
0: No,
1: certo.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
6: Skoda.
7: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Busseto, città di Giuseppe Verdi, a Parma, sono le 10.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. A pochi giorni dalla conquista del 21esimo scudetto, l'Inter perde una delle sue più grandi bandiere. Evaristo Beccalossi si è spento dopo una lunga malattia. Il decesso è avvenuto nella clinica poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio prossimi. Ci sembra impossibile, Evaristo era sempre uno di noi, afferma in un messaggio di cordoglio il club nerazzurro. Ma sentiamo un ricordo di Beppe Severnini, intervenuto questa mattina in Non Stop News.
10: È stato veramente uno di quei giocatori che i tifosi amano, perché era un originale pazzesco. E una volta avevo scritto in un libro sull'Inter che ho detto: Evaristo Beccalossi scartava anche le margherite a San Siro, cioè lui le margherite li gira, perché era un grande dribblatore. Oggi i dribblatori, l'abbiamo visto in Italia, non ce ne sono più tanti. Lui era un genio del dribbling, e gli ho detto: se fosse stato alla Juve invece che all'Inter, lo mandavano al reparto presse della Fiat, perché non poteva. E lui si è arrabbiato, come? Cioè, poi abbiamo fatto pace, abbiamo riso sulla cosa, ma invece uno che scartava le margherite a San Siro mi sembra un'immagine molto poetica, adatto al grande Evaristo Beccalossi.
9: In Medio Oriente, una nave porta container francese è stata colpita in un attacco avvenuto nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e il cargo è stato danneggiato. L'attacco è avvenuto a poche ore dalla decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere il Project Freedom, il piano che dovrebbe permettere il transito in sicurezza delle navi, appunto, nel tratto di mare. In procura a Pavia oggi Andrea Sempio sarà sentito dagli investigatori nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Garlasco. Secondo i legali, ed è l'unico indagato nell'inchiesta, l'uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere. Di fronte ai magistrati comparirà anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. E ora la borsa, sentiamo Stefano Garelli, a te.
11: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture positive dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB

0: 1.18, positivo anche il resto del mercato con il FTSE MIB EPA 1.35. I migliori del listino di oggi sono Amplifon più 12.10, Lottomatica più 4.52 e Stellantis più 3.14, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Eni meno 2.30 e Prysmian meno 0.68. In leggera discesa lo spread BTP Bund ora 79 punti e anche il prezzo del petrolio ora $108 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. In prossimità del tratto chiuso segnaliamo inoltre 2 km di coda. Spostiamoci sulla A13 Bologna-Padova, dove per un ripristino urgente della pavimentazione si sono formati 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla A4 Milano-Brescia invece, a causa del traffico intenso, si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Infine, sempre per lo stesso motivo, segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
4: Vai Ricuzzolo, ancora buongiorno, ciao Ricky, Pio Regia, Pierre qui da Roma, dall'Internazionale di Tennis, buongiorno Luca, Sara, Jay, Giulio.
5: Ciao,
6: buongiorno Carocci.
5: Posso iniziare a fare gli auguri a una nostra amica carissima, Lina Pitore.
7: Auguri, compleanno della Laina.
5: Certo.
7: Ciao Laina, auguri.
8: Allora, non solo, perché oggi compie gli anni anche il figlio di una nostra ascoltatrice. Sto cercando il messaggio tra un milione di messaggi. Sì. C'è il mio figliolo, eccolo qua, Gabriele, c'è scritto Riaga.
5: Auguri, Gabri.
6: Scusate, facciamo anche gli auguri allora, perché sicuramente è un ascoltatore di RTL 105 e della famiglia giù al nord. Certo. A George Clooney.
7: George Clooney.
4: Hi George, see you there.
7: Che sarà al lago di Como in questo momento. Chissà, so, sempre lì.
6: Non so se in Francia, perché George, sai che adesso Clooney è diventato anche francese.
7: What else? Ah, ci ha tradito.
8: Beh, questo weekend, questo weekend era a Como e ho visto che aveva un video in cui girava con la macchina scoperta.
6: Però ha la cittadinanza francese, non quella italiana, diciamo.
7: Traditore.
6: Lo so.

0: un po' più di me, sì. Quindi Luigi Provenzali, ti prego, alza il livello della trasmissione. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Aspettate che non lo sentiamo, non sentiamo Luigi.
2: Vai Luigi.
3: Mi sentite? Eccoci. Sì. Buongiorno a tutti dagli internazionali BNL d'Italia. Ho rubato il posto a Mario Vai oggi perché è impegnato. Sapete, stasera ci sono i Davide Donatello e si parla di cinema. È sembra certo. In radiovisione che stia prendendo il sole, ma il sole al momento non c'è, quindi vi assicuro che sì, si sta ammazzando di lavoro praticamente.
2: Sì, si vede, tutto sudato perfino. Sì, si vede. Raccontaci un po', Luigi.
3: Allora, quello che vi posso dire, alle 10 si sono aperti i cancelli, è che l'impressione è che ci sia molta ma molta più gente oggi, perché iniziano le partite un po' più succose, sono 9 gli italiani in campo oggi, come sappiamo, e l'atmosfera si sta scaldando un attimino. Io mi chiedo poi, ma sono tutte persone che hanno preso le ferie apposta? Cioè, come funziona oggi? Bravo. Mercoledì mattina, ragazzi.
2: Non si lavora.
3: Bellissimo.
2: Dici?
3: Sì, beh, bellissimo.
2: Penso proprio di sì, ferie, e poi in tanti arrivano anche da fuori l'Italia. Quindi,
1: ma io ci proverei, andrei lì e cercherei di fermarli chiedendo proprio: scusi, lei, ma che è venuto a fare? Cioè, lei non doveva lavorare.
4: In tanti fanno un po' come noi, cioè fanno finta magari di lavorare. Esatto. Vero Emanuele?
0: Ma perché? Ma fammi dentro in campo io. Sentite, no, invece voglio dire questo: molti vengono anche per fare la foto qui del track di RTL 125, che dov'è il centrale. E quindi io penso che la vogliono far con me, in realtà non gliene frega niente, ma solo il logo di RTL voglio il logo enorme.
2: Vabbè, certo, ci sta. È vero. Quindi, Luigi, tu stai lì tutto il giorno oggi? Riesci a vedere qualcosa, qualche partita? Perché ci sono tanti azzurri che giocano oggi.
3: Ci proviamo e vi aggiorneremo naturalmente su tutte e tre le radio, sempre in tempo reale, del nostro gruppo RTL 102.5, sperando anche nel meteo. Per ora le previsioni dicono che fino alle 18 dovrebbe reggere, speriamo bene, anche perché dopo le 18 giocheranno anche tante italiane e tanti italiani proprio su questi campi.
2: Manu, hai portato qualche gadget?
0: Il gadget? No, adesso ci penso io, offro un caffè, questo è quello che posso fare. Luigi, torna che sta casa aspetta te.
1: Ecco, Luigi, soprattutto arrivo. L'impresa più difficile di oggi, cerca di far rialzare Mario Vai.
4: No, Luigi. E poi ci scrivono Mario e Fagiolino, ma Luigi è Carotina? Sì, sei diventato così. Carotina, alla tipo Carotina. Carota Boys di
2: ma
4: sì.
2: Perché dobbiamo sminuire così i nostri inviati?
4: Lo dicono i nostri amici ascoltatori.
2: Tanto sforzo, grazie Luigi, grazie. Ritorna, nonostante
1: ciao.
2: Noi,
1: ciao.
2: Grazie.
1: Bacioni.
2: Ciao. No, perché poi se facciamo così i nostri inviati si danno,
4: no,
2: capito?
4: No, ma Carota Boys, Sara.
2: Ah, per Sinner,
4: sì,
2: dici tu.
4: Certo.
2: Ah, non avevo colto il riferimento.
0: Però se non sei esperta di tennis, stai a casa, Sara. Cioè, non è che vieni in diretta.
2: Assorto così?

0: Cyrus, la musica di RTL 102.5, ovviamente la famiglia fino alle 11, ma occhio che a mezzogiorno arrivano degli ospiti, devo dire, niente male.
1: I grandissimi Pooh, woohoo, in viva l'Italia. Tra l'altro non è un tuo vicino di casa, Facchinetti.
2: Certo, Roby Facchinetti, tu sai che io metto fuori l'immondizia quando lui mette fuori l'immondizia.
1: Ma dai, quindi, mi salutate.
2: Se lui se ne dimentica, siamo rovinati.
1: Ecco, adesso abbiamo detto sta cosa e magari non vengono più a trovarci perché, cioè, avendo come vicino Viscardi.
0: Cioè, tra tutto quello che potevi dire, ha parlato dell'immondizia,
1: sì, veramente.
0: Del mondo
1: siamo
0: dei
1: soliti. E perché lui, sai che con i VIP si fa, no? Va a scavare nell'immondizia, certo, di Facchinetti per capire.
3: Ah, per vendere poi le cose usate.
1: Certo, si rivende su eBay le cose, altro che
2: mi avete scoperto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: insieme.
1: Camilla, che vuole dire 10:33. Vabbè, allora chiudetela. Fatela così. Va bene, amici, RTL 102.5, la radio che scegliete ogni giorno, ed è una radio, devo dire la verità, che punta sulla bellezza con Max Lonigro. Eccolo, Max.
2: Permesso. Prego. Per dire come siamo messi, no, se puntate sulla bellezza con me mi dispiace, mi dispiace,
0: non dire
2: che siamo messi
0: così.
2: Molto male. No, la bellezza è questa arena, questa mattina ve l'abbiamo anche mostrata e tra poco sui social troverete un po' di cose. Stiamo parlando dell'Unipol Dome, l'arena Santa Giulia qui a Milano, che oggi viene inaugurata. Devo dire, sono andato a fare qualche chiacchiera con i fan di Luciano Ligabue, che questa sera ha organizzato un concerto tutto fatto apposta per questo evento. Non è una semplice data del suo tour, ma ci sarà una scaletta apposta per i suoi fan che sono arrivati, pensate, da tutto il mondo. Sentite qui cosa mi hanno detto.
3: Mi aspetta emozione, emozione.
4: Io ho già pianto.
5: Arriviamo da Barcellona e siamo venuti direttamente praticamente qua a vedere l'altro concerto, e domani andiamo a Parigi anche. Facciamo Parigi e Lussemburgo, meno io. Quindi Barcellona, Parigi e Lussemburgo.
0: Ah, vedi che bello.
6: Hai visto la passione, che cosa vuol dire? Cioè,
0: sì, sì,
6: incredibile.
0: Sì, scusa, ma Max, tu ovviamente saprai tutto quello che succede stasera, una scaletta di Ligabue ce l'hai, no?
2: Non ce l'ho la scaletta
3: grilli,
2: di Ligabue, ma vedo
3: anche.
2: No, è complicato capire un attimo. Io ero arrivato qua alle 7 questa mattina, sì, convinto che ci fosse già Ligabue. E
6: certo,
2: sono rimasto malissimo
6: sì,
2: per questa cosa. Non me
0: l'hanno. Beh, speriamo che faccia un po' di repertorio. Perché... Sì,
6: allora, Massimo, nell'attesa di Ligabue potresti leggere il suo nuovo libro, che è uscito proprio in questi giorni, per cui potrebbe essere un'idea, insomma, per riempire
2: ma
6: il tempo.
2: Ma quello fa il provolone con le ragazze. Ma non hai sentito come va? Intervistato solo ragazze, solo donne, mi sembra di aver sentito. No?
3: Guardalo!
0: È un bravo ragazzo, Max Lonigro.
2: Sono signore, signore di grande esperienza, signore di grande esperienza. Sì.
0: Max, grazie.
3: Volando contro il cielo.
2: Che fa?
0: Qui siamo già pronti, Max. Veniamo da te. Ciao.
2: Mi sa che io non sono pronto.

0: Posso dire? Madonna che pezzo questo, guarda.
1: Bravo,
2: E niente, ha vinto 50 euro così.
1: Sei un petente. Ti devo dare 50 euro mo, a scommessa, sì, mannaggia.
0: Con Sabrina Carpenter, di cui Jay, della quale Jay ha un'ottima news, prego.
1: Non so se avete visto il Met Gala l'altra sera, con tutti i stars vestiti, sì, di cose strane.
3: Ho passato ore e ore a guardare tutti quelli che passavano.
1: Sì. C'era, sì, Sabrina Carpenter, che era vestito dalla pellicola, proprio la pellicola, il film. Sì. Del film Sabrina del 1954. Hanno tagliato tutti i pezzettini di questa pellicola,
4: sì,
1: e l'hanno costruito questo,
4: quindi,
1: vestito.
4: Quindi pellicola cinematografica, non, sì, quella, certo, dove avvolgi, sì, il formaggio.
1: No, perché il tema del Met Gala era arte, appunto.
4: Andate
1: quindi
4: a vedere, molto carino, molto carino. Va bene, allora, cose importanti però, scusate, ma vabbè, Sabrina, no, allora, va bene il Met Gala.
3: Sono giorni che non parliamo di Puglia, per favore.
4: Esattamente, in questi giorni c'è la festa di San Nicola. E
1: San Nicola.
4: I baresi stanno scrivendo, scusa, ma non dici niente della festa? E certo, perché c'è la processione a mare, quindi molto bella, anche se poi San Nicola ufficialmente è a dicembre, si fanno altre cose a dicembre.
3: Quale occasione migliore per andare a Bari e tuffarsi dentro la focaccia?
4: Sì, esattamente, esatto, e le sgagliozze, che sono, che è la polenta, quella fritta, certo, no?
1: Le abbiamo dato là e adesso non si,
4: sì,
1: ferma,
4: basta, più. No, però se volete vi aggiungo anche che ci sono un sacco di bandiere blu in Puglia, perché sono uscite le bandiere blu.
1: È vero.
0: Vabbè, tutto
1: spiagge
0: in Puglia, allora dai, adesso me ne vado.
1: Italia è tutta bella, ricordiamocelo.
4: Sì. Ah, se vuoi poi ti dico delle altre cose sulle bandiere,
3: vabbè,
4: blu.
3: Dai, tra poco allora lo speciale è dedicato alle bandiere blu d'Europa.
4: Ecco.
5: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: War Republic, pochi minuti alle 11, esattamente 10.49, vero, in diretta dall'Internazionale di Tennis di Roma, con però anche tutta Milano unita, quindi tutta la radio che è unita a chiacchierare solo di tennis, direte voi.
1: No!
0: Anche perché non è che vi posso raccontare tutto.
2: Certo.
0: Quello che...
3: Poi ci puoi svelare tutti i segreti, retroscena.
2: L'effetto sorpresa, hai ragione.
0: Però scusate, guarda, solo per dire che lavoro, sono arrivati adesso lì i favoriti, secondo gli scommettitori, sì, gli internazionali, al primo posto. C'è lui, non dico il nome, ma è il nostro italiano.
2: Ok.
3: Musetti.
2: No, dai.
0: Musetti, Arnaldi. In realtà è all'ottavo posto, tranquilli.
3: Cobolli.
0: Cioè, vabbè, Sinner al primo posto. Poi c'è Zverev, secondo favorito. Sì. E poi ancora tiene botta all'ottimo Djokovic. E quindi, insomma, c'è curiosità.
2: Ok, vediamo, sì, adesso speriamo di non aver portato male dicendo
0: ho letto, ragazzi.
2: Bravo, bravo. Allora, le bandiere blu, visto che ne parlavo.
1: Sì.
2: La classifica delle nuove bandiere blu.
3: Quindi, qual è la regione con più bandiere?
2: Vuoi sapere subito quella?
1: Sì.
2: La Liguria.
3: Oh.
1: Beh, ci sta.
2: Sì, quindi,
0: la Liguria.
2: Quindi qualità delle acque, educazione ambientale, gestione dei rifiuti,
3: la famosa regione di Elisabetta Canalis,
2: sì, no? certo. La mia Liguria, ricordiamo, sì, certo. Secondo posto dopo la Liguria, la mia Puglia,
1: ecco. La tua Puglia,
2: qui lo posso dire, ecco.
1: Potresti fare uno spot, Sara, per
2: sì,
1: la tua Puglia,
2: ma io
1: pensaci.
2: Guarda che parlo della Puglia tutti i giorni perché spero che mi paghino
1: invece ti daranno la chiave della città di Bari,
2: e speriamo della regione, voglio io la chiave. Al terzo posto la Campania.
1: Okay.
2: E poi al quarto posto, crescendo,
1: ci sorprende?
2: La Calabria.
0: Ecco qua. Comba, guarda che qua la Calabria piano piano cresce sempre di più.
2: Sì,
0: ecco, quello voglio dire.
2: Sì, sì.
0: Gran mare, davvero. Ho la fortuna, a parte gli scherzi, di viverla spesso, e quindi la Calabria merita.
3: Invece non andrà al mare, ma verrà in Italia nei prossimi giorni Kate Middleton, che ha scelto l'Italia come primo posto per le vacanze.
1: Dove
3: Jennifer
1: viene?
2: Il 13-14 viene Reggio Emilia. Quindi tutti pronti. Oh, Emanuele, dopo Roma fai una capatina a Reggio Emilia, cioè dopo gli internazionali.
0: Speaking English with
1: ma
0: the princess.
1: De che...

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arriva il Millennium qui su RTL 102.5, salutando anche Gianni Morandi, chi ha scritto la canzone. Luca
3: Mondidoro.
4: L'ha scritta Giovanotti.
3: L'ha scritta Giovanotti. Alcuni osservatori facevano notare che la descrizione di dove è messo Mondidoro è sbagliata.
4: Ma saprà dove abita Gianni Morandi? Scusa, però poi, capito, devono stare a precisare anche quello che c'è dentro. Ma non potete sentire la musica così?

0: The Monkey, Sam & Believer, 10.58 in chiusura della famiglia, con anche in questo caso un errore che Luca Viscardi ha visto nel testo.
1: Sì. Certo. Se,
0: giusto?
1: Com'è, è vero, perché loro non credevano a niente. Non è vero che erano dei believers.
2: No, perché nella traduzione diventa sono bugiarda, che non è proprio la stessa cosa. Della.
1: E poi non possono essere dei believers perché Justin Bieber non esisteva ancora.
3: Niente, sei allucinante.
2: La cosa è che non gli sfugge niente, lo deve dire, capisci? Certo. Non è che se lo tiene da solo.

0: No, non ce la fate, no.
1: No, no, no. Va bene. Allora, ragazzi, vado al mio appuntamento consueto dopo il programma con lo psichiatra.
0: Scusate, ma è come andare in palestra.
1: Sì, sì, è un bootcamp, Jay. È un bootcamp. Quindi andiamo, che è meglio. Sì. Grazie, Ricky, grazie, Pio.
2: Ci vediamo a Santa Giulia questa sera?
1: Sì.
0: Ah, certo,
1: sì.
0: Con il Ligabue.
1: Sì.
2: Basta.
0: Basta.
1: Possiamo
0: ciao,
1: andare?
0: Sì. Ciao,
2: ciao.
0: Ciao.
2: Sì.
0: Ciao. Ciao.
3: Ciao. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
6: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Buongiorno anche a Acquapendente, provincia di Viterbo, sono le 11.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Con i suoi legali è già arrivato in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Di fronte ai magistrati anche il fratello di Chiara Poggi Marco. Sentiamo Raffaella Coppola.
3: Per la prima volta da quando un anno fa è stata aperta la nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, Andrea Sempio si troverà faccia a faccia con i magistrati di Pavia. L'unico indagato si avvarrà però della facoltà di non rispondere. Vogliamo prima capire cosa hanno raccolto i PM, ha spiegato Angela Taccia, la legale di Sempio, che ha anche chiesto una consulenza sulla personalità del suo assistito. E oggi anche l'amico dell'indagato, nonché fratello della vittima, Marco Poggi, è stato convocato in procura ad aprire le audizioni. Ieri le gemelle Paola e Stefania Cappa per la prima volta sono state sentite come testimoni. Paola, che nel 2007 parlò di un ragazzo che la cugina Chiara respingeva, è rimasta nella caserma di Milano per circa 2 ore. Poi è stata la volta di Stefania per quasi 3 ore. Una nota finale dei loro legali ha parlato di testimonianze brevi, occasione per le sorelle anche di rinnovare il proprio spirito collaborativo con gli inquirenti.
2: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo e Deliveroo Italia per possibili condotte illecite nell'attività relativa all'offerta di servizi di consegna a domicilio. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB positiva più 2%. E ora lo sport, il tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Andiamo da Nicolo Pompei a te.
4: Buongiorno dal Foro Italico, ci aspetta un super mercoledì di tennis agli internazionali. BNL d'Italia sono 9, gli azzurri oggi impegnati tra uomini e donne nel day one del tabellone maschile. Spazio alla parte bassa del tabellone con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure, reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari, esordirà contro lo spagnolo Munar. Il siciliano invece sfiderà il belga Blox, reduce dalla semifinale di Madrid e per molti uno dei giovani più promettenti del circuito. 6 incontri a tinte azzurre invece nel tabellone femminile. Su tutti spicca il derby sulla BNP Paribas Arena tra Pigato e Grant. Sul centrale tra qualche minuto giocherà Lucrezia Stefanini contro Ostapenko e poi Elisabetta Cocciaretto sfiderà l'austriaca Kraus. Completano il programma Urgesi Golubic, Brancaccio Townsend e Basiletti Tomljanovic. È tutto, a più tardi.
2: Grazie, viabilità.
1: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La notizia più importante si riferisce alla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pedaso e Grotta a Mare con code e traffico bloccato verso Pescara a causa di un incidente tra due camion. Conseguenti le code di 6 km a partire da Porto Sant'Elpidio per l'uscita obbligatoria a Pedaso. Consigliamo di uscire quindi a Porto Sant'Elpidio e rientrare in autostrada a Grotta a Mare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Inoltre rileviamo coda per un incidente sul raccordo di Casalecchio verso la 14 Bologna-Taranto. Per il ripristino urgente della pavimentazione sulla 13 Bologna-Padova ci sono 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Infine in Liguria segnaliamo 1 km di coda sulla 7 Serravalle Genova per un cantiere in galleria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È tutto.
2: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
7: RTL 102.5. Viva l'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno italiani, eccole qui le due principesse di RTL 102.5, Paola Di Benedetto.
0: Buongiorno Mauro Corvino.
7: Jessica
0: buongiorno.
7: Brugani.
0: Buongiorno a tutti.
7: Bene, però mi devo scusare con gli ascoltatori perché ieri qualcuno si è accorto che in realtà stava andando in onda la mia controfigura perché ero impegnato al Met Gala in incognito.
0: Sì, ero
7: lì a New York. Ci avete presente che tutti hanno parlato di Bad Bunny travestito da anziano?
0: Cioè, tu vuoi dirmi che
7: ero
0: in mezzo a Kendall Jenner
3: era lui,
0: Kylie Bieber e tutte queste international star, c'eri anche tu. Ma chi ci crede?
7: Ero io col bastone d'anziano, insomma, mi stavo portando avanti. Come state, ragazze?
0: Molto bene, grazie. Soprattutto perché appena cominciato l'appuntamento con Viva l'Italia fino alle ore 13, quindi non potremo essere più felici di così.
3: Che bello con i nostri bomberi normal.
7: Ricca.
0: Ci hai preparato tante cose, Mauro?
7: No, io non ho fatto niente, ma allora... detto cosa dobbiamo fare, cioè
0: ricca
7: in primis ci collegheremo con l'Unipoldoma perché oggi ci sarà questa splendida inaugurazione.
3: Certo, è oggi.
7: A mezzogiorno, bisogna disdire tutti gli impegni perché a mezzogiorno arrivano qui
0: l'hai detto con troppa poca verve.
3: Esatto.
7: Dopo mi sto, capito, preservando e tra l'altro saranno con noi per un'ora.
0: Perché abbiamo un sacco di cose da chiedere loro e quindi...
7: Esatto, ma mancate solo voi, quindi 378-378-1025... preferibilmente con i vocali.
0: Sì, ci piace ascoltare le voci dei nostri veri normal.
7: Esatto,
0: no?
7: Perché
0: vedo
7: che scrivono tanto ma parlano poco. Come mai?
0: Noi li facciamo parlare sempre. Brevissima cosa prima di partire con la musica. Sì. Lei vuol stare sempre dietro le quinte, ma è parte fondamentale di questa azienda. Lina, tanti auguri!

0: Meravigliosa Gue Pequeño insieme agli Stadio, sì, perché hanno preso il campione della colonna sonora Acqua e Sapone, film del 1983 di Carlo Verdone. Siete all'ascolto di RTL 102.5 con Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Mauro Corvino.
1: Ecci.
0: E questa è naturalmente Viva l'Italia fino alle 13.
1: Dunque, sì, allora, sì, caro, sì, Mauro, hai detto che ieri eri presente al Met Gala in mezzo alle tutte star internazionali,
2: certo,
1: quindi
2: certo,
1: ci sai dire cosa è successo?
2: Dai,
1: è stata un'edizione un po' travolta dalle polemiche, abbiamo letto.
0: Sì, per la questione Bezos, esatto, che ha organizzato questa roba qui. Ma al di là delle polemiche, io mi concentrerei più sui look, no?
2: I look. Quali ti è piaciuto di più a questo punto? Visto che tu li hai visti dal,
0: allora,
2: vivo, no?
0: Siccome il tema era fashion is art,
1: sì, esatto,
0: quello che mi ha colpito di più sicuramente è l'abbigliamento di Heidi Klum, che di solito è una trasformista, no? Si è vestita da statua.
1: Esatto, il Met Gala è proprio quell'evento in cui si può usare al Met Gala, sì, si deve usare.
2: Certo, più particolare sei, forse meglio è. Avete visto anche Rihanna?
0: Certo.
2: Di Rihanna,
0: chi se l'è persa?
2: Ecco, beh,
1: però giustamente il Met Gala sappiamo che cos'è, non è nient'altro che un evento di beneficenza.
0: Sì, evento mondano di beneficenza.
1: Evento mondano di beneficenza. Sì, peraltro non è che se sei una star puoi entrare.
0: No,
1: ci sono dei costi. Allora, certo, per entrare il biglietto costa almeno $75,000.
0: E quello me l'ha pagato il presidente.
1: Grazie
0: presidente.
1: Per cenare ad un tavolo, il tavolo costa dai $350,000, ma comunque anche qualora tu pagassi tale cifra, non è detto che tu possa partecipare a questo evento, perché devi rientrare nella A-list. Sapete cos'è la A-list?
2: Dicelo.
0: La lista quella molto importante.
1: Sì. È la lista approvata da Anna Wintour. Capito?
2: Certo.
1: Cioè non è che entri in quella lista a caso.
2: Non è così semplice, ma, caro Mauro.
0: Sinceramente,
2: non so come
0: io
2: tu abbia fatto.
0: No, io ho ricevuto semplicemente una telefonata.
1: Tu ti sei imbucato, di la verità. Ti sei imbucato e non sappiamo come hai fatto.
0: Vabbè, era semplice, bastava travestirsi da un'altra persona, cioè da anziano. E poi
1: quindi non ti sei vestito praticamente.
0: Allora, tutti sanno che... Vabbè, però manca a far così, però. No, però tutti sapevano fosse Bad Bunny, in realtà ero io. Perché c'è una certa somiglianza tra me e Bad Bunny.
1: Uguali, separati alla nascita.
0: Cioè, siamo latini entrambi.
2: Sì,
0: come si può notare, la carnagione è quella.
2: Uguali.
0: L'altezza più o meno.
2: Cos'altro manca?
0: Una roba, lui fa degli spot o delle mutande, ma lascia stare.
2: Quello,
0: un'altra roba.

0: Be Loved, Lizzo su RTL 102.5, le 11:22 minuti in Viva l'Italia con Paola, Mauro e Jessica fino alle 13. Allora, questo Met Gala.
1: Questo Met
0: Chiudiamo
1: Gala.
0: Un po' questo.
1: Bisogna sottolineare sì, che secondo me la più elegante, la più bella, ma riferiscono anche fior fior di giornalisti, è stata Vittoria Ceretti, la modella bresciana, quindi orgoglio italiano.
0: Sì, vero.
1: Che tra l'altro sapete che è la compagna di Leonardo DiCaprio.
2: Come no, ma da diversi anni anche.
1: Dal 2023, ma attenzione perché lei...
0: Ma scusa, non ha superato la soglia
1: detta
0: l'eccezione da...
1: che conferma la regola.
2: Scusate, prima che facciamo gaffe, Vitto Ceretti è giovanissima.
0: Certo,
1: sì, 27 anni.
2: E appunto, quindi cosa siamo...
1: Di solito l'amico Leonardo si ferma ai 25, poi c'è il cambio.
0: Capito, quindi ha già sorpassato diciamo l'età massima.
1: Esatto, infatti molte fonti dicono che in realtà lui è molto innamorato e forse propenso anche addirittura a un matrimonio.
2: Beh, sarebbe ora, insomma, poi...
1: Certo. Sai, però lui apprezza il fatto che lei sia una donna indipendente, che per lui è fondamentale, visto che è sempre impegnato. Ma siccome io ho il sangue latino...
0: Certo, esatto, a proposito...

0: di questo sangue latino. Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, il 21 giugno, al Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop salirà sul palco per un concerto imperdibile. Pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Com'è?
1: Un, due,

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow!
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: La tragica

0: L'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: hubiera conocido, lo sentite questo
1: senti
0: ritmo
1: che
0: latino che
1: è
0: ti certo. prende tutto il cuerpo, tutto
1: Mamma
0: il corazon.
1: Mia.
2: Vedi il fil rouge, il mio animo latino o di latina, fate voi.
1: Uguale,
2: comunque
1: no,
2: non
0: di
2: forse,
0: latina, Mauro,
2: forse
0: di
2: più
0: latina.
2: Di latina che latino. Sì, sì, sì. Ma amici, oggi giornata importante, mercoledì 6 maggio 2026 c'è l'inaugurazione dell'Unipol Dome, ne abbiamo parlato
1: sì,
2: l'altro
1: Santa
2: giorno
1: Giulia,
2: con
1: nuova.
2: Il managing director e adesso abbiamo in collegamento Massimo Lonigro. Cosa ci racconti?
0: Dove
2: Massimo?
0: Sei Massimo? Ciao, buongiorno.
3: Sì ragazzi, buongiorno, siamo in diretta qui dall'Unipol Dome, vi stiamo raccontando da questa mattina l'inaugurazione di questo bello spazio, oggi con un evento straordinario, il concerto di Luciano Ligabue. Vi portiamo dai suoi fan che sono qui, pensate, da questa mattina in attesa di arrivare, insomma, e di vedere il loro beniamino. Ligabue ancora non l'abbiamo visto, però giustamente ancora
2: arriverà.
3: È presto. Guardate qua, loro sono i fan che stanno aspettando dalla prima ora. Buongiorno, come si chiama signora?
4: Elena.
3: Elena, che ora è arrivata?
4: Alle 10.
3: Vabbè, ma dai, poteva andare peggio.
4: Problemi, ma va bene.
3: Che è successo? Che è successo?
4: Parcheggi no. non.
3: Vabbè, è complicato.
4: È complicato.
3: È complicato. Sì. Che cosa si aspetta dal concerto di questa sera?
4: Guarda, io ne vengo da Madrid, altro concerto di Ligabue, quindi mi aspetto sempre il massimo da lui. Sempre.
3: Qual è la canzone che sta aspettando di più?
4: Tante, però questa è la mia vita.
3: Questa è la mia vita, perché è legata a questa canzone?
4: Perché mi rappresenta un pochettino. Poi comunque io sono 36 anni che lo seguo, quindi da quando l'ho visto per la prima volta al Festival Bar, quindi ce n'è un sacco di canzoni. Hanno seguito, è la colonna sonora della mia vita praticamente.
3: Che meraviglia! E lei invece?
5: Cosa, scusa.
3: Qual è la canzone che sta aspettando?
5: Tante, Urlando contro il cielo è leggero.
3: Urlando contro il cielo, 16.000 persone che urleranno contro il cielo.
5: Bellissimo, non vedo l'ora, non vedo l'ora veramente.
3: Signora, lei?
6: Manuela, da... ciao.
3: Saluti, saluti. Lei.
6: Ciao.
1: Ciao, ciao.
6: Cosa mi aspetto? Mi aspetto, sarà un bel souvenir, perché è stato un anno particolare e quindi vorrei sentirla. Perché come Elena è la colonna sonora della mia vita, è successa una cosa importante, quindi ci sta che ci sarà un bel souvenir.
3: Allora, buon divertimento per questa sera.
4: Grazie.
3: Ciao. Alina, voi in studio, grazie.
0: Grazie, Massimo,
2: grazie, grazie mille.
0: Che
2: Massimo.
0: Bella gente.
2: Sì,
0: poi
2: sì,
0: quando
2: sì.
0: si aspetta la musica, un musicista, è sempre tutto più bello.
2: Abbiate pazienza, mi rivolgo a tutti coloro che oggi saranno all'inaugurazione, perché è un'inaugurazione. È normale che qualcosa non è stata ancora ben calibrata. È ovvio che sia così. Una bellissima novità adesso su RTL 102.5.

0: This is a journey into the sound, Magnetic, The Bausa, una bellissima novità su RTL 102.5. E ragazze, c'è una cosa importante da dire.
1: Bravo, giusto ricordarlo, l'attesa sta per finire, il Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico.
2: E preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi, siete pronti?
0: Dilli.
2: Abbiamo Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Carden.
0: Bene, voi siete pronte, vi state
1: noi
0: preparando? La prima scaletta.
1: Tutto, sì. Quasi tutto
2: quello
1: pronto.
2: Sì, quello sì, dai, ci
0: sono,
2: siamo.
0: Sono agitato per voi, ragazze.
3: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024. Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: where is my husband, Mauro?
1: Se non lo sai te,
0: dov'è mio marito?
1: Non lo so, se non lo sai te cominciamo a preoccuparci un po' tutti.
0: Metto a cercarlo per sicurezza.
1: Volevo ringraziare al 378-378-1025 Silvio che mi scrive la camicia stupenda.
0: Oggi devo dire
1: ti piace?
0: Che hai sfoggiato una
1: veramente
0: nuance.
1: Grazie,
0: carina,
1: tesoro.
0: Quasi un rosa antico lo definirei.
1: Sì, sì. Corallo, no? Rosantico è più.
0: Sì.
1: Ma ci colleghiamo invece con il foro italico perché c'è un maestro di stile, altro che le mie camicie.
0: Ah, beh, lui
1: Francesco
0: sì.
1: Fredella. Francesco, buongiorno.
2: Allora, amici,
1: dov'è?
2: Di Viva l'Italia, oggi
1: dov'è?
2: In radiovisione vi mostro. Sì. Beh, perché davanti alla televisione magari ha la possibilità di guardare con i nostri occhi il foro italico. Chi è in auto invece può ascoltare le parole di un uomo che guida questa golf car. Lei come si chiama?
3: Vincenzo.
2: Vincenzo, allora, ma che effetto fa, caro Vincenzo, lavorare qui oggi? Sto facendo io il driver.
3: Guarda, è una sensazione bellissima perché comunque ti permette di incontrare varie persone.
2: Oggi arriva Sinner.
3: Oggi dovrebbe arrivare Sinner, sì. Quindi
2: a che ora arriva?
3: Credo pomeriggio.
2: Pomeriggio, quindi siamo tutti pronti per Sinner. Allora, io non ho mai guidato questa macchinina che è una golf car, lo diciamo a beneficio di chi è in auto e sai che tutta l'Italia ascolta RTL 102.5. Questa è elettrica, questa macchinetta,
3: sì, certo.
2: Lo diciamo, dovete però installare una radio perché...
3: Okay. Sì, bravo per le radio, così ascoltiamo RTL.
2: Ragazzi, si deve ascoltare anche sulla golf car RTL. Intanto vediamo di fermare qualcuno al volo. Vediamo loro. Di dove siete?
4: Di Roma.
2: Di Roma? Ah, io pensavo forse dell'Irlanda. Venga, lei di Bologna, venga qui. Guarda che bell'uomo e che bella donna. Allora, siete qui perché?
5: Perché ci ha invitato BNL.
2: Ah, ecco, oh. Ma si vede il Sinner in questi giorni?
5: No, perché rientriamo stasera.
2: Ah, bene, cosa fate nella vita?
5: Bancario,
2: quindi quello che ci serve, perché noi stiamo chiedendo un prestito, quindi se lei può intercedere.
5: Me ne intendo di più come investimenti.
2: Ah, bene, beh, allora
1: lascia
2: no.
1: Stare.
2: Io spero di non fare investimenti con la golf car qui, però vabbè. Ok, allora, Angelo, Jessica, sì. Tutti gli amici di Viva l'Italia, possiamo salutarli in modo particolare con Hua? 1, 2, 3
1: Bene, bene,
2: sempre io.
1: Sì. Vabbè, grazie mille a Francesco Fredella. Non sono Angelo, sono Mauro. E tra l'altro, se ti dovesse andare male con la radio, sicuramente hai trovato un nuovo lavoro.
0: Sì,
1: no?
0: Mi raccomando, attento con quella golf car che non è che mi trasmetti troppa sicurezza.
1: No, per niente.
0: Francesco.
1: E complimenti per la battuta sugli investimenti.
0: Stupenda.
1: Quella c'è veramente 1983. La Morra su RTL 102.5, Tony Pitone insieme a Tommy Cash.

0: Fischiettate. C'è riuscita malissimo.
1: Fischiare però, non so fischiare.
0: Però siete brave lo stesso. Feeling better, Malika Ayane nel mattino di RTL 102.5.
1: Allora, cari amici, è tempo di ultime notizie con il nostro giornale orario. E poi, mi raccomando, restate connessi, come si dice in gergo radiofonico, perché tra pochissimo arrivano i Puff e festeggeremo insieme i 60 anni
2: che
1: di
2: bello.
1: Storia.
2: Dai,
1: a tra poco.
2: A tra poco.
3: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Parete, in provincia di Caserta, è mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 6 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito il delitto di Garlasco, oggi a Pavia di fronte ai magistrati. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, il fratello di Chiara Poggi. Sentiamo per tutti gli aggiornamenti Max Vigiani.
5: Buongiorno Giovanni. Andrea Sempio e Marco Poggi sono arrivati questa mattina in procura a Pavia, il primo unico indagato per omicidio volontario per motivi sessuali nel secondo filone dell'inchiesta per l'assassinio di Chiara Poggi. Come anticipato dai suoi avvocati, ha scelto di non rispondere ai magistrati. Prima la difesa vuole leggere gli atti e sottoporlo ad una perizia personologica. Il fratello della vittima, invece, evitati i giornalisti all'arrivo in procura, viene sentito in questi minuti come persona informata sui fatti. Ricordiamo che l'ex fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi, è in carcere da più di 10 anni, dei 16 a cui è stato condannato, come colpevole dell'assassinio della ragazza. Ieri infine sono state sentite le gemelle Stefania e Paola Cappa. A te.
4: Grazie. Arresti domiciliari per l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina, accusato dalla procura di Roma di stalking e violenza sessuale. Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Il FTSE MIB è decisamente positivo questa mattina, segna più 1,78%. Chiudiamo con lo sport, il tennis e gli internazionali BNL d'Italia. C'è per noi Nicolò Pompei. A te.
6: Buongiorno Giovanni, partiamo dal match in corso sul campo centrale. La nostra Stefanini è sotto un 7-0 e sotto anche nel secondo set 5-1 contro la lettone Ostapenko, che sta letteralmente dominando il match, ma è solo la prima di tanti italiani che scenderanno in campo oggi, ben 9 in totale. Per quanto riguarda il tabellone maschile, Arnaldi e Cina esordiranno oggi nel primo turno, il primo contro lo spagnolo Munar, il siciliano invece giocherà contro il promettente belga Bloch, già semifinalista nel Master 1000 di Madrid. 6 incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile. E spicca il derby tra Grant e Pigato sulla BNP Paribas Arena. Sul centrale Stefanini sta giocando adesso, poi giocherà Cociaretto. Chiudono il programma i match di Urgesi, Brancaccio e Basiletti. È tutto per adesso dagli internazionali BNL d'Italia. Ricordiamo che RTL 102.5 radio ufficiale.
4: Grazie e ascolti televisivi.
7: Su Rai 1 affari tuoi, 4,6 milioni di media spettatori e 22% di share. Montalbano in replica 3 milioni e 17,5%. Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,9 milioni di media spettatori e 23,2% di share. Grande Fratello VIP 2,2 milioni e 18,6%. Sulla 7 8,5 1,9 milioni di media spettatori e 9,1% di share. Di martedì 1,5 milioni e 9,6%. Su Rai 2 Belve Crime 1,1 milioni di media spettatori e 7,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia. La strada sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 5 km di coda per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione di Pescara. In alternativa consigliamo di uscire a Porto Sant'Elpidio e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica rientrare sulla 14 a Grotta a Mare. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per cantieri verso Ancona segnaliamo 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e a seguire anche 1 km tra Pedaso e Fermo. In Liguria 3 km di coda sulla 12 Genova Sesti Levante per un camion in panne tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia la circolazione è sostenuta tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sempre in Lombardia, ma sulla 8 Milano-Varese per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno. Ricordo che resta chiusa l'entrata Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Infine flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 Direttissima verso Bologna. È tutto.
4: Non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
9: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.

0: Amici per sempre, ma a proposito di amici, nostri amici di RTL 102.5 li abbiamo portati qui stamattina. Buongiorno ai Pooh!
1: Buongiorno a tutti!
2: Tutti ciao, per noi, ciao. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziane, Riccardo Fogli. Che onore, ragazzacci, avervi qui con noi.
3: Grazie per aver detto il mio cognome con l'accento giusto, d'altronde sei veneta.
2: Da veneta ciò, non poteva che essere così.
3: Brava.
0: Roby, 60 anni sono tanti, perché voi siete il gruppo più longevo della storia della musica italiana.
4: 60 anni, beh, l'hai detto tu, sono veramente tantissimi, e da non credere di essere arrivati fin qui, insomma, grazie sicuramente a tantissime cose, perché non c'è solo una ragione.
0: Certo.
4: Io aggiungo anche il fatto che credo che ci sia qualcosa di miracoloso, anche perché una band, perché sei da solo, riesci comunque a metterti d'accordo, no?
0: Già difficile, ma il matrimonio.
4: Bravo, in due.
0: In due, figurati.
4: In quattro. E beh, io credo che sicuramente la musica ha fatto da grande collante, e questo è stata sicuramente la grande nostra fortuna, di aver condiviso sempre comunque quello che musicalmente facevamo. E poi, vabbè, insomma, è un grande patrimonio quello che dico sempre, che veramente il nostro pubblico, che ha sempre seguito noi Pooh fin qui.
0: Certo.
4: E anche questo credo che sia una grande fortuna, e non possiamo che infinitamente ringraziarli.
2: Dodi, in questi giorni, a proposito di musica, siete di prove, ci hanno detto?
1: Siamo molto di prove, siamo approvati dalle prove, come si dice. No, nel senso che sarà un repertorio molto bello, molto importante. Abbiamo aggiunto delle cose che non suonavamo da tanto tempo, ma che ci tenevamo a fare, perché fanno parte della nostra maniera di suonare, anche i primi momenti in cui suonavamo assieme. E siccome è passato un po' di tempo, ci siamo dovuti rimettere lì a risentire quello che facevamo, ma siamo entusiasti della scelta del repertorio che abbiamo fatto, abbiamo provato fino a pochi minuti prima di venire qua, e ci siamo guardandoci in faccia: cavolo, che emozione, era tanto tempo che non sentivo questo pezzo qua. Pensa un po'.
2: Quindi succede di emozionarsi ancora dopo 60
1: assolutamente
2: anni?
1: Assolutamente sì, altrimenti non andremo in tournée.
0: Certo, ma adesso poi che tournée, ma ne parliamo tra poco, perché c'è il grande evento dell'Arena con 3 date, 2 già sold out, quindi rimane a disposizione solo quella del 17 maggio, affrettatevi, ticketone.it, però poi parleremo anche del tour estivo.
2: Ci hanno riempito di date, ragazzi.
0: Palasport, sì.
2: Vieni fino
0: sì,
2: qui,
0: sì,
2: proprio.
0: È vero.
3: E noi dobbiamo farle tutte quelle date.
2: Cioè, allora, perché ricordiamo, ci sono le date all'Arena, 3 date, sì, che ha appena detto Mauro, poi partite per il tour estivo, giusto Red?
0: Sì.
2: E poi ci sarà il tour nei Palasport.
3: E poi c'è l'America, il Canada.
1: Canada e Stati Uniti.
0: Non mi fate mancare niente,
3: no,
0: ragazzi.
3: Insomma, grazie a Dio, no.
4: 50 concerti circa.
0: È giusto festeggiare in grande stile. Ma secondo voi chi fermerà la musica?
2: Noi no, di certo.
0: No, questa è RTL 102.5, i Pooh con noi fino a l'una. Con Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Mauro Corvino. Se volete, anche le vostre domande le potete fare al 378-378-1025.
2: E ora lasciamo parlare gli strumenti, lasciamo parlare la musica. Questa proprio, chi fermerà la musica? Dei Pooh con noi, RTL 102.5.
0: Versione live, eh?

0: musica.
1: E questa era proprio Chi fermerà la musica, i Pooh, che sono con noi in diretta su RTL 102.5. Benvenuti.
2: Grazie.
1: Di nuovo. Tra l'altro ne stavamo parlando fuori onda, è frutto di un flash mob il video che abbiamo appena visto.
2: Il video che avete appena visto è un flash mob che abbiamo organizzato per presentare questa nuova versione di Chi fermerà la musica, anche con Riccardo, e per, in occasione del cinquantennale. C'è ancora Stefano alla batteria e ne parlavamo prima, che vederlo fa sempre un colpo,
1: fa certo effetto.
2: Comunque non avevamo detto ai milanesi che avremmo fatto questa cosa in Piazza Duomo, quindi qualcuno l'ha capito dalle scritte sulla batteria, però insomma c'erano solo i tecnici che hanno montato tutta la strumentazione e noi siamo arrivati col pulmino, siamo scesi, abbiamo fatto il pezzo e siamo riscappati ed è stato veramente un flash, però bellissimo, certo. Diceva Roby prima che è uno dei più bei video perché è molto vero, molto
1: certo.
2: Sincero, molto
1: sì.
2: Una botta e via.
0: Beh, potreste vero. Rifarlo. Perché no?
2: Perché no?
0: Magari.
3: Magari qui a Cologno Monzese evento in collaborazione con RTL, perché
4: no? Dovremmo farlo, che ne so, a Roma.
3: A Roma,
4: no,
3: sì.
4: In Vaticano.
3: Bello.
4: Senza dirlo neanche al Papa.
3: È giusto.
0: Voi potete. Invece, Riccardo, per questi tre eventi all'Arena di Verona avrete un'orchestra composta da 40 elementi. Una
4: 40,
0: cosa super...
4: 50, 60.
3: si buttano così sul palco come se.
4: No, sarà molto bello perché è proprio l'arena che ti fa vedere. I Pooh, una grande orchestra e poi la grande orchestra che è il nostro pubblico.
0: Poi sapete che noi come radio RTL 102.5 siamo molto affezionati anche noi all'arena, quindi
4: certo,
0: sarà stupendo,
4: certo, sarà
0: vedervi
4: bellissimo.
0: In una cornice del genere.
4: Molto bello.
2: Poi la musica dei Pooh si sposa bene. Beh. Soprattutto certi brani come Parsifal sembrano fatti apposta per l'orchestra e quindi sarà bellissimo.
3: E invece che differenze ci sono per l'acustica quando uno insomma suona in dei luoghi fantastici come quelli dell'Arena di Verona rispetto al concerto al Palazzetto? C'è una differenza sostanziale come acustica? Ci sono degli aggiustamenti, accorgimenti di
4: base?
3: Beh,
4: considera che l'Arena l'hanno fatta proprio per fare musica.
3: Ah.
4: E poi musica classica, musica
3: certo,
4: seria.
3: Certo.
4: I cantanti non usavano neanche i microfoni, per cui acusticamente sono comunque dei luoghi al di là della magia
3: certo.
4: che ha quel luogo, ma anche acusticamente

0: che raccontano, eh? E si sente la Ida, si sente, capito, brani di Mascagni, ma cioè perché è quel luogo lì, è pieno di grandi musica, di grandi melodie,
1: e di questa storia.
0: Perché lì sono passati tutti.
2: Avete sentito Very Normal People, quanta passione c'è dopo 60 anni di carriera, l'emozione, io leggo l'emozione nei loro occhi di fare questo mestiere, perché non è un semplice mestiere, se non ci metti il cuore, come diceva Dodi, appunto.
3: Beh, guarda, sinceramente siamo molto molto contenti ed emozionati, come dicevi tu, perché di queste tre date, appena sono uscite, le prime due sono andate a Aruba.
2: Sì.
3: C'è rimasto qualche biglietto per l'ultima, che è il 17, che è domenica.
2: Sì.
3: Però, insomma, al di là di tutto, a festeggiare 60 anni di attività e vedere dei sold out dopo un attimo da quando le hai dichiarati, è una grande soddisfazione. Ma non tanto per il fatto degli incassi e questa roba qua, perché tanta gente aspetta questo evento, perché in realtà era un anno e mezzo che noi non suonavamo più dal vivo e l'avevamo dichiarato che saremmo tornati in grande spolvero, e questo ci fa onore, ci fa trepidare.
1: C'è ancora il tremolio alle gambe prima di salire sul palco?
4: Ma guarda, credo che se noi continuiamo a fare questo mestiere è soprattutto per quel tremolio che ti fa bene, ti fa guarire. Io ricordo che siamo saliti in palco con la febbre a 40 e siamo scesi che stavamo bene dopo il concerto. È vero, perché l'adrenalina, l'amore, l'affetto che la gente ti manda sul palco è curativo, è importante. Questo spettacolo si chiama 60, la nostra storia.
2: Certo.
4: E realmente, come dicevano prima Roby e Dodi, abbiamo cercato di mettere dentro ogni sfaccettatura della nostra storia, perché noi, essendo durati così tanto, abbiamo avuto i nostri periodi, un po' come i pittori che hanno il periodo blu, il periodo divisionista.
2: Certo.
4: Per cui c'è dentro la musica beat degli inizi, la canzone d'amore importante, Tanta voglia di lei, che ha riaperto il successo dei Pooh dopo gli inizi.
2: Red, ne continuiamo a parlare.
4: C'è
2: tra
4: il prog,
2: poco,
4: c'è il prog, c'è tutto.
2: Tra poco, grazie.
0: Il rosso.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
13: Conosci la BC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su

0: su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Pensiero dei Pooh su RTL 102.5. Ancora benvenuti, cari ragazzi.
1: Grazie,
0: con noi,
1: grazie.
0: Insieme fino alle ore 13. E vabbè, ovviamente ci stanno ascoltando in tantissimi, come immaginerete, un sacco di messaggi bellissimi, tipo questo. Sentiamo.
2: Buongiorno RTL, ciao ragazzi, ciao Pooh, grandissimi. Per Natale ho comprato a mio marito il biglietto per un vostro concerto. Ci vediamo il 3 di ottobre a Firenze.
1: Bene.
2: Quando ha visto, ha aperto il regalo, ovviamente ha pianto, perché lui è un vostro grande fan.
1: Ah, che bello, grazie.
2: Buona partenza di concerti e sempre grandissimi.
1: Grazie, grazie.
3: Che bello.
4: Bello,
1: sì, bello. Viene usato anche suo marito.
5: Il regalo.
4: Sì, sì. Però prima di settembre ricordiamo che c'è l'ultima data disponibile per Pooh 60, la nostra storia in arena, che sarà il 17 maggio. Sì. Pochissimi biglietti disponibili, andate pure su ticketone.it. Ma adesso affrontiamo quello che sarà il tour estivo e magari ci dà qualche data Jessica.
0: Eh sì, perché non è finita lì. Dopo l'arena di Verona, Pooh 60, la nostra storia, una serie di concerti nelle location estive proprio più suggestive d'Italia. Partiamo il 13 luglio ad Asti, 15 luglio Bassano del Grappa, poi andiamo il 16 luglio ad Este, 18 luglio a Codroi, poi il 21 luglio a Riccione. Sono tantissimi, ragazzi.
4: Preparatevi.
0: Il 23 luglio a Campobasso, 25 luglio Siracusa, il 26 luglio Palermo, 29 luglio Lucca, 19 agosto a Apricena. Vado avanti, abbiamo tempo, ce la facciamo.
4: Sì,
0: dire
4: vai, diciamoli tutte.
0: Il 20 agosto a Fasano, il 22 agosto a Roccella Ionica, 24 agosto a Taormina, 27 agosto Santa Maria del Cedro, 29 agosto a Pestum, 30 agosto Lanciano, poi andiamo a settembre, 1 settembre a Macerata, 4 settembre Vigevano, 5 settembre Brescia, 7 settembre Parma e 9 settembre a Caserta.
5: Cioè, e in coda c'è anche Malta.
4: Ok.
1: Grazie. Mi sono stancato.
4: Ti sei stancato già. Basta, siamo... è finito il tour, ragazzi. Volevamo dire.
0: Sono stancata io a leggerle.
6: No, ragazzi, a parte gli scherzi, sono 46 date, dicevamo.
5: Sì, ma le
6: fuori
5: dobbiamo
6: onda.
5: Fare tutte?
6: Le dovete fare, ma lo sapete che certo. Le dovete fare tutte. Cioè, non è che potete dare al forfè.
5: No, ma è bello. Ma poi andiamo a trovare anche gli amici in America, Canada.
4: Sì. Quando?
5: È a metà novembre. Okay. Compirò gli anni 50. No. 75, inverto, cioè in aereo, in volo tra Toronto e Malpensa,
0: che bello. Okay.
5: Il 30 novembre. Sì.
7: Però devo dire che proprio non li dimostri.
5: Piantala.
7: 75.
5: Sì,
4: soprattutto no, alla radio non si dimostrano mai.
8: Diciamo che 74. Red vuole recuperare 6 ore.
5: Esatto.
8: Anticipa di 6 ore, ringiovanisce.
0: Ah, è per quello.
1: Mi ha fatto il tour in America anche
5: per questo.
4: Naturalmente c'è anche un album di cui parleremo tra poco, che celebra i vostri 60 anni, 75 tracce, ragazze, più 4 inediti rappresentati da altri
5: omaggi.
4: Artisti. Sì, omaggi.
6: Invece, se ognuno di voi ci scrivono dovesse dichiarare qual è il vostro brano del cuore ad oggi, che cosa direste? Uno per volta, Roby.
8: Ma per carità.
1: Ma guarda, sono tutti i brani, sono tutti comunque figli nostri, e come i bravi genitori tendono sempre a proteggere il figlio meno fortunato, per cui dire qual è il brano per me che amo di più mi è veramente molto molto difficile. Preferisco dire, che ne so, Per te qualcosa ancora, che è un brano per me molto molto bello, meno fortunato, per cui per me è per te qualcosa ancora.
8: Bravo.
4: Invece allora
8: io vorrei condividere con voi un concetto.
4: Sì.
8: I successi e quelli che ti rimangono nel cuore sono fatti, parlo delle canzoni, sono fatte nella giusta proporzione tra una bella musica e un bel testo. Allora colgo l'occasione per ringraziare e ricordare i nostri grandi autori, che uno dei quali si chiama Valerio Negrini, che è stato l'autore,
4: certo,
8: quello che
4: certo.
8: Ha scritto Dio delle città, dell'immensità, insomma, uno che scrive della roba così, e l'altro purtroppo che è scomparso più recentemente, che si chiama Stefano Dorazio, anche lui certo. Ha scritto delle cose bellissime. Ma questo per dire che in questo connubio tra musica e testo io ho scritto una musica bella, molto carina, però Valerio scrisse un testo bellissimo, e il brano che mi è rimasto e mi rimane nel cuore ogni volta che lo facciamo dal vivo e che farà parte anche di questo concerto è un brano che si chiama Ci penserò domani,
4: okay.
8: Che è un mondo,
5: è un film.
0: Grazie.

0: Mettiamo un altro disco? Lo
1: Amici,
0: mettiamo?
1: Voi siete d'accordo?
2: Beh, dovremmo dirti le nostre.
1: Sì, le certo, vogliamo saperle.
2: Allora, potrei dire, per citare Stefano, con un testo che lui ha fatto su una mia musica, potrei dire Stare senza di te, che è un pezzo che è una fotografia di quando vivi quel momento in cui ti separi dalla storia precedente per iniziarne una nuova. Però io credo che l'equilibrio più bello delle nostre canzoni sia stato raggiunto tra matrimonio tra musica e parole in Uomini Soli. È un equilibrio pazzesco quello, per cui sono su queste due canzoni.
3: Io sarò sintetico, devo dire, mi ricordo...
4: Se dici piccola Chetti, io temino.
3: Allora, indovina. Questo è un gruppo democratico? Sì. Davanti all'Italia, milioni e milioni. È democrazia?
1: Sì. Certo.
0: Sì, di quello che vuoi. Anzi, di piccola Chetti. Un coro, dai.
3: Io mi ricordo che ero più alto di 3 centimetri, mi sono ritirato 3-4 centimetri. Avevo tutti i capelli neri, non c'era neanche un capello bianco. E non posso altro che dire piccolo Chetti.
0: Bravo, l'ha detta, l'ha detta.
1: Volevamo sentirlo.
0: Bravo. Invece a furor di popolo, cioè noi tre, una delle canzoni preferite dei Pooh, naturalmente Tanta voglia di lei, che adesso ascoltiamo qui su RTL 102.5 all'interno di Viva l'Italia. Oh, scriveteci, che Pooh rimarranno con noi fino alle ore 13.

0: Io ho visto che l'avete cantata tutta, sì. Ho tanta voglia di lei, Pulso, RTL 102.5, le 12.38 minuti in Viva l'Italia, una Viva l'Italia molto speciale perché sono con noi i Pooh, benvenuti di nuovo fino alle 13. Ecco, allora, provati. Abbiamo elencato le date di Verona, le date estive, ovviamente elenchiamo anche i Palasport. Perché il 25 e il 26 settembre partiamo da Bergamo, il 2 e 3 ottobre a Firenze, 10 e 11 ottobre a Torino, 15 e 16 ottobre a Roma, 18 e 19 ottobre Milano, 27 e 28 ottobre Eboli e il 30 e 31 ottobre andiamo a Bari. Ma sono tre show diversi tra loro? Cioè partono da Verona, date estive e Palasport, oppure è un racconto unico?
1: No, è un po' diverso. Nei Palasport sono sette città e abbiamo deciso di fare la prima sera un concerto e la sera dopo

0: modificarlo per 10-12 canzoni.
1: Qualcosa,
0: 12 canzoni diverse della prima sera. Perché non ci stavano tutte quelle che volevamo fare.
2: È
0: per
2: difficile
0: selezionare questa storia, eh? Ed è bellissimo. Un bel casino per noi che dobbiamo imparare.
3: Complicarsi la vita, praticamente.
4: Però a suggellare tutto questo, naturalmente, come dicevamo prima, c'è l'album Pooh 60, la nostra storia. Dicevamo 75 brani più 4 tributi speciali. Abbiamo Negramaro con Uomini Soli, Modà con Tanta Voglia di Lei, i Finlay con Piccola Katie. Ecco perché ci tiene Riccardo, giustamente, e le vibrazioni con Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Belli questi featuring, siete felici ovviamente di questo
2: debutto?
4: Beh, per
2: forza,
4: se no non l'avreste mai pubblicato.
1: Noi non possiamo che ringraziare questi amici che hanno voluto così dare una loro interpretazione a questi classici dei Pooh, e devo dire che dal mio punto di vista hanno dato a questi brani una nuova vita. E noi non possiamo che ringraziarli, veramente. Sono anche in questo caso si sono comportati da amici, con il rispetto che hanno sempre avuto nei nostri confronti, e noi non possiamo che essere felicissimi.
2: Troveremo.
3: Però all'interno di questo disco che è uscito da poco c'è una scelta di brani che abbiamo voluto fare personalmente, al di là dei consigli delle case discografiche, perché abbiamo voluto scegliere dei brani nei quali ci riconoscevamo di più. E credo che sia una delle raccolte più belle che noi abbiamo fatto, ne abbiamo fatte tante, ma questa veramente te la metti in macchina, te la ascolti ed è un viaggio nel tempo bellissimo, perché sono veramente brani fantastico, sono 75 brani.
4: È un viaggio bello lungo.
3: Lungo di quelli.
4: Esatto.
3: E siamo contenti di questa operazione.
4: Esatto.
3: Siamo contenti di questo disco perché ci rappresenta veramente.
2: E nei vostri concerti, quindi immagino troveremo anche arrangiamenti nuovi o i grandi classici li preserverete? Non lo so.
0: Arrangiamenti nuovi, arrangiamenti esattamente uguali all'originale, perché certe cose sono intoccabili. Ci sono canzoni che non suoniamo, come ti dicevamo all'inizio parlando delle prove, che non suoniamo da anni. Stamattina ne abbiamo provata una che non ti diciamo qual è, e alla fine siamo guardati e abbiamo detto: ma quanto bella è, ma che emozione, cioè noi, capito, cioè, perché è 30 anni che non la suoniamo ed è fantastico.
1: Siamo anche, pensa che bella stronzata che abbiamo fatto, che non l'abbiamo mai
2: esatto.
0: Questo l'abbiamo fatto quando stavamo facendo la scaletta, abbiamo detto no, questa è una stronzata. No, a parte gli scherzi, veramente bellissimo, sarà un'emozione non solo per noi, spero.
2: Sicuramente.
3: Comunque quello che ha detto Red, che è passato così velocemente, cioè il fatto che noi siamo stati costretti a fare due scalette diverse, no? Per quanto riguarda appunto la ripresa di questo tour, è perché abbiamo tale tanto esubero di brani che non siamo riusciti a mettere tutti in una serata.
4: Certo.
3: E difatti la ripresa di questo tour, appunto nel Palazzo dello Sport, avrà due concerti per ogni data con un repertorio non completamente diverso, ma leggermente differente, proprio per darci la possibilità di suonare tanta storia che abbiamo fatto e per accontentare tanto pubblico che altrimenti dice: ah, ma fate spesso le stesse canzoni. Allora li vogliamo fregare, e abbiamo fatto questa scelta suicida, perché adesso dobbiamo anche impararli.
0: È stato bellissimo la scelta dei brani per questo giro nei Palasport. Allora abbiamo fatto
4: puoi raccontare tra poco? Sì.
0: Ma tu mi interrompio io,
4: lo so, ma capita sempre a te che siamo arrivati
1: perché parli tanto.
4: Adesso se la prende con me,
2: noi vogliamo ascoltare.
4: Certo che vogliamo ascoltare, però abbiamo anche la pubblicità.
0: Non te lo dico più.
4: Giuro, ritorniamo tra poco con Red, solo con Red.
2: A tra poco.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Italia!
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori

0: siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Scopri la carota novella di Ispica IGP, la carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica! Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Dammi solo un minuto, i Pooh alle 12.50 su RTL 102.5 e uno dice, sì vabbè, bella la musica dei Pooh. Eh no, ma noi ce l'abbiamo anche qui, buongiorno di nuovo.
1: Ciao,
0: buongiorno
1: a tutti, buongiorno.
2: Allora, prima abbiamo nominato questa piccola Katie, ma io so che diciamo in questa canzone c'è il primo esempio, possiamo dire, di musica rap in Italia, adesso a parte gli scherzi.
0: Sì, vai. Sì, non volevo rubare del tempo, volevo dire. Però questa è una cosa che hai detto te e che ogni tanto mi chiedono, che Valerio Negrini, i Pooh, Facchinetti e Negrini hanno scritto la canzone da rap, perché per raccontare bene la storia di Piccola Katie, a un certo punto uno che
3: lui,
0: dice
3: lui.
0: Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. E quindi prima ho parlato della storia. È che io parlavo toscano e quindi quando andai a parlare...
1: Io ho parlato in un brano.
0: E allora, Piccola Katie, fermati un momento, no! Si strappavano i capelli, no, devi parlare italiano. Piccola Katie, e sembravo mal de primo, no, Don Lurio sembravo. Quindi mediamo un po' e quindi parlai e raccontai, disse la voce fuori campo, Piccola Katie, il mondo è buio e cattivo, sintetizzo, non andare via. Perché Piccola Katie era già fuori casa, aveva già perso la porta.
4: Ma scusate, io ho una curiosità per Red, quindi ha tutto il tempo per parlare.
0: Ragazzi, il momento.
4: Ma è vera la storia che tu hai fatto l'audizione in una lavanderia a Roncobilaccio?
5: Sì, era il quartier generale dei Pooh, che avevano scelto per provare tutti quelli che mi hanno preceduto. E che poi insomma è andata bene così. Era un albergo e avevano dedicato questa lavanderia ai Pooh per fare le prove.
4: Okay.
5: Pieno di rotoli di carta igienica che facevano anche da materiale affonizzante.
4: Certo.
5: E ho fatto il provino con un basso che aveva lasciato lì lui, perché io
0: non ho più visto, che non
5: ne parliamo dopo.
0: che è sparito, se ne vogliamo parlare in diretta,
5: no,
0: chi l'ha preso?
5: Se ne parla dopo. Perché io suonavo la chitarra.
4: Certo, certo.
5: No, prima, quando mi hai interrotto per la 30ª volta, volevo dire che se noi siamo ancora qui, io credo che sia perché i Pooh, questi che vedi e purtroppo quelli che non ci sono più, sono sempre state delle buone persone, delle brave persone, che hanno avuto un grandissimo rispetto tra loro, tra di loro e nei confronti del nostro pubblico. Guarda che quella scaletta che citavate prima per i due concerti, noi abbiamo fatto una settimana di riunioni per decidere i pezzi. Siamo andati a casa, la mattina dopo eravamo tutti al telefono, oh no, quello bisogna cambiarlo, mettiamolo un altro, perché avevamo voglia di dare qualcosina di più. Ecco, questi sono i Pooh. Ecco perché siamo ancora qui a fare questo mestiere, ecco perché lo facciamo con questa voglia, con questo entusiasmo.
1: C'è sempre più di una ragione in tutte le cose,
4: certo,
1: giusto?
4: Certo, certo. Jess, c'è qualche messaggio dei nostri veri normal
6: people? Rendiamo partecipi anche i nostri ascoltatori, ci scrivono: ciao, sono Michele da Caltanissetta, vi seguo dal 1993, cioè da quando sono nato e sono cresciuto a Pane e Pooh. Non vedo l'ora di vedervi in questo tour della nostra storia. Grazie per tutto quello che ci avete dato. Beh, comunque sono tantissimi.
4: Grazie.
6: Sono veramente tanti.
4: Continuate pure, nel frattempo noi ascoltiamo L'Aquila e il Falco.

0: L'Aquila e il Falco, la versione live dei Pooh, e sono live anche qui a RTL 102.5 all'interno di Viva l'Italia. Allora, ma ragazzi,
1: gli stai insegnando a fare la radio ai Pooh?
0: No, no, no, sono loro che devono insegnare tutto,
2: ecco,
0: a me.
2: No, no, voi siete bravi.
0: Grazie.
2: Possiamo dirlo, siete veramente bravi.
1: Ma grazie. Noi siamo dei pischelli inesperti.
3: Non sono bravi, sono bravissimi. Bravissimi.
0: Ma siamo bravi a interrompere anche. Quello, io sono bravissimo.
3: Sono bravissimo a interrompere solo rapper.
0: Esatto, esatto.
2: Infatti ti chiamerò anche in altre interviste qualora ci fosse, certo, da stringere. Vieni
0: tutto.
2: Tu.
0: E... okay.
1: Amici, voi essendo ormai nell'Olimpo della musica italiana, possiamo dirlo, ai vostri concerti, cioè, troverete un pubblico trasversale, perché troverete dalle signore alle nonne, diciamolo, ai nonni, ai bambini, ai ragazzi, c'è di tutto.
3: Come ti dicevo prima, ai nostri concerti viene piccola Ketty, che ormai è ottantenne,
0: sì,
3: e le amiche, supposto che siano ancora in salute per venire a vedere, certo, dei concerti. Poi viene piccola Ketty col figlio o la figlia, la quale a sua volta ha figliato,
1: certo,
3: con la nipotina per mano. Credo che sia una delle più grandi dimostrazione di affetto e di benevolenza, sì, nei nostri confronti da parte del pubblico. Cioè, io quando dico questa cosa, non porterei mai uno dei miei figli a vedere qualcuno che sale sul palco e dice: ah, drogatevi, andate menate le vecchiette che attraversano la strada. Per cui credo che sia veramente una dimostrazione di affetto e di quello che stava dicendo Red prima, voglio ridare a lui la parola, di che, insomma, in fin dei conti veniamo da una, da un'infanzia di periferia, per,
4: cioè,
3: cui di,
4: ma guarda,
3: di,
4: la cosa...
3: di valori belli e sani, sì, e italiani.
4: La cosa che noto, che ho sempre notato dagli anni 60, che nelle prime file a tutt'oggi noi abbiamo i giovani,
0: bello,
4: abbiamo,
0: sì,
4: le nuove,
0: bello,
4: generazioni, bello. E c'è sempre stato questo cambio generazionale. Questa è un'altra grande fortuna dei Pooh.
2: Sì, sì. Beh, il gruppo rimane un po' più giovane in generale. Tra l'artista di una certa età è il gruppo che ha la stessa età dell'artista, ma è ancora con questo afflato un po' rocchettaro, è diverso, e quindi abbiamo moltissimi giovani che saltano sotto il palco, esattamente come ai concerti di artisti molto più giovani,
4: e cantano tutti i brani,
3: ma anche, sì, perché noi che veniamo da una tradizione di musica molto classica, tradizionale, tanta voglia di lei, questi brani qua, nel corso del tempo abbiamo sviluppato questa maniera di suonare, siamo diventati quasi rock. Abbiamo visto prima il filmato in Piazza Duomo, dove proprio l'atteggiamento era molto aggressive, cioè molto chitarre distorte.
0: Bene, certo, certo. Amici, allora noi vi ringraziamo di cuore, ringraziamo
2: sta per Riccardo, dire che è finita.
1: Sì, lui, hai capito, il carabiniere. Tutto giusto comunque, vero Riccardo?
5: Sì, sono d'accordo. Devo dire che anche piccola Ketty era già molto avanti come canzone, eh?
2: Certo.
5: Ah, ok,
0: anche
5: sì.
0: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Grazie.
4: Grazie.
0: Grazie. Noi ci sentiamo, ci vediamo domani. Grazie.
4: Ci vediamo in RTL per voi a casa.
0: Ciao.
4: Ciao.
6: Giro d'Italia 2020.

0: 26. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: E anche a Comiziano, in provincia di Napoli, sono le 13 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È mercoledì 6 maggio, partiamo dall'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Oggi in procura a Pavia Andrea Sempio è comparso di fronte ai magistrati ma non ha risposto alle domande. In procura anche il fratello di Chiara Poggi. Allora ci racconta le ultime notizie Max Vigiani, buongiorno a te.
3: Buongiorno Giovanni. Andrea Sempio, mentre vi parliamo, ancora in procura a Pavia, è l'unico indagato per l'assassinio di Chiara Poggi nella seconda inchiesta, con l'accusa di omicidio volontario per motivi sessuali con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Come anticipato dai suoi avvocati, ha scelto di non rispondere ai magistrati. Prima la difesa vuole leggere gli atti e sottoporlo ad una perizia personologica. Il fratello della vittima, come dicevi, Marco Poggi, invece, evitati i giornalisti all'arrivo e all'uscita, pochi minuti fa dalla procura, è stato sentito come persona informata sui fatti. La sua testimonianza è durata quasi 2 ore. Ricordiamo che l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è in carcere da più di 10 anni, di 16 a cui è stato condannato come colpevole del delitto. Ieri infine sono state sentite le gemelle Stefania e Paola Cappa. A te.
2: Grazie. Una notizia arrivata poco fa: un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso. E ora al Medio Oriente, secondo quanto riportano alcuni media americani, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a siglare un memorandum che dovrebbe stabilire un quadro di riferimento per i negoziati sul nucleare. Washington attende una risposta nelle prossime 48 ore. Intanto ha provocato alcuni feriti e danni l'attacco avvenuto oggi contro una porta container francese nello stretto di Hormuz. E diamo uno sguardo anche ai numeri della Borsa di Milano. Le borse europee infatti brindano o vedono la possibile accordo di pace per il Medio Oriente. Il FTSE MIB in questi minuti segna più 1,78%. E ora il lutto nel mondo del calcio: a 69 anni si è spento Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Sentiamo su questo Enzo Tamborra.
4: Era sempre uno di noi. L'Inter ha ricordato così Evaristo Beccalossi, 216 presenze con la maglia nerazzurra, impreziosite dallo scudetto del 1980 e dalla Coppa Italia del 1982. Ma i numeri non dicono tutto del rapporto straordinario tra il fantasista mancino e il club dove ha trascorso la parte più significativa della sua carriera. Geniale e nello stesso tempo discontinuo, Beccalossi è stato l'essenza della pazza Inter. Gli estremi, una splendida doppietta in un derby con il Milan e 2 rigori sbagliati nella stessa partita di Coppa delle Coppe con lo Slovan Bratislava. Amatissimo dai tifosi, è stato con Altobelli il gioiello della squadra agli inizi degli anni Ottanta. Non indossò mai la maglia della nazionale. Sbocciato nel Brescia, ha giocato anche con Sampdoria, Monza e Barletta. Nella sua Brescia è stata allestita la Camera Ardente.
2: Il tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Allora, Nicolò Pompei.
5: Buongiorno dal Foro Italico, giornata ricca di appuntamenti per quanto riguarda i tennisti italiani impegnati nel primo turno del torneo. Ha già giocato sul campo centrale Lucrezia Stefanini, eliminata purtroppo dalla lettone Ostapenko con un netto 6-0, 6-1 nel pomeriggio. Sempre sul centrale l'esordio di Arnaldi contro lo spagnolo Munar. Questa sera invece impegnati Elisabetta Cocciaretto e Federico Cina. Sulla BNP Paribas Arena tra poco andrà in scena il derby azzurro tra Pigato e Grant, più tardi invece il match di Noemi Basile contro l'australiana Tomljanovic. E infine sul terzo campo principale, la Super Tennis Arena, giocheranno Federica Urgesi e Nuria Brancaccio. Ricordiamo che RTL 102.5 è radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te.

0: Grazie, notizie in inglese, Pressman.
1: Good afternoon. Here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump says he is temporarily pausing Project Freedom, the U.S. operation to guide ships through the Strait of Hormuz in order to work on a final agreement with Tehran. Oil prices in the meantime went down and stock markets around the world hit record highs after Trump hailed great progress on the deal. U.S. Secretary of State Marco Rubio in the meantime said the offensive stage of the Iran war is over. The World Health Organization says evacuation of two sick crew members and one other person from the Hondius cruise in Cape Verde is ongoing, but is expected to depart soon. The president of the Canary Islands says he opposes the Spanish government's plan to allow the antivirus ship to dock there. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ancora atmosfera molto instabile nelle prossime ore al centro-nord. Saranno ancora possibili delle acquazzoni, dei temporali. Al sud passa anche lì qualche nuvola con qualche breve piovasco, ma in forma più isolata. Domani giornata un po' più tranquilla. Torneremo a vedere un po' di sole, solo un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose. Ma alla fine di domani nuove piogge in Sardegna e venerdì al centro-sud. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La viabilità è in buona parte scorrevole, ma un incidente sulla 4 Milano-Brescia causa code tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia e per lavori sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara, un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Infine, sulla A22 gestita dall'autostrada del Brennero, rileviamo 4 chilometri di coda per un incidente tra Bessanone e Vipiteno verso il Brennero. L'autostrada è tutto, guidate con prudenza.
0: Grazie, non c'è altro. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
5: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.

0: Mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace Tum! Mi ripiace
2: Tum!
0: Sembra incredibile, ho il coraggio di fare la sigla cantata anche dopo i Pui.
3: Dopo i Pui, ma che meraviglia! Buongiorno!
4: Ti chiederanno un fit prima.
3: Bello, bello, buongiorno Conte Calè, signorina Simpone.
4: E Diego Zappone.
3: Come stati che?
0: Comment ça va bien? Bonjour, un saluto.
4: Merci beaucoup.
0: Non oblige un po' che non lo faccio, se no poi si lamentano.
3: È vero, bravo. Puntata meravigliosa con i Pooh, leggendario il nostro applauso e i mille messaggi che sono arrivati per loro.
0: Ora veramente sono un pezzo di storia d'Italia.
3: Davvero,
0: davvero. Loro,
3: veri artisti con la A maiuscola.
4: Però il secondo pezzo di storia, perché il primo in Italia è il Conte Galletti.
3: Ah beh, ci mancherebbe.
0: Non esageriamo.

0: Scrivile, scemo, non aspettare, non essere rancoroso e orgoglioso. Fallo adesso, manda quel messaggio lì.
1: Ma non scrivile, scemo.
2: No.
1: Scrivile
0: ora.
1: Vedi l'intonazione com'è importante.
2: Quanti anni va avanti ormai?
1: No, ma perché le cose scritte rispetto al parlato
0: rimangono
1: ma possono cambiare di significato anche,
0: ma poi abbattiamo, capito? Le barriere, già sì. La tecnologia non ci viene incontro.
1: Allora,
0: no.
2: Ecco, a proposito,
1: avevamo un paio di argomenti interessanti, ma poi la Virginia, o meglio ringraziamo la nonna della Virginia,
0: la nonna.
1: Che l'argomento oggi ce l'ha proposto
0: è
1: lei,
0: è vero, perché noi le vogliamo bene, Conte, ecco. Noi cerchiamo di proteggerla, spieghiamo.
2: Quello che c'è scritto.
1: Una società che obbliga un novantenne a usare lo smartphone per accedere ai propri diritti non è moderna. È una società che ha deciso di liberarsi dei propri padri. Di cosa stiamo parlando? Che oramai è tutto online, i pagamenti online, le prenotazioni online, di qualsiasi cosa. Ma vogliamo tenere tutto col QR code? Ecco, vogliamo tenere presente che ci sono milioni di over 70.
0: Bravo,
1: che
0: Conte.
1: Magari
0: vero,
1: hanno
0: vero,
1: ancora
0: vero.
1: Un po' di difficoltà ad approcciarsi alla tecnologia, vogliamo farli fuori,
0: ma
1: tutti,
0: certo,
1: perché è arrivata questa benedetta tecnologia. Faccio fatica persino io mi faccio prenotare i treni online da qualcuno per paura di sbagliare, quindi
0: non ho
1: nessun problema e vergogna ad ammetterlo,
0: ma
1: sappiatelo, ipertecnologici del cappero
0: ma la notizia era per lei, Conte, noi l'abbiamo messa per lei,
1: ma lo so, ma meno male l'ha mandata la nonna, perché altrimenti se l'avesse mandata lei avrei pensato male della Virginia.
2: Ha ha ha!

0: Senti e buoni Maneskin in Misera Nobiltà RTL 102.5. Beh, anche i nostri veri normal sono d'accordo con quello di cui stiamo dibattendo quest'oggi. Oggi siamo terribilmente arrabbiati.
1: No, ma guardate, in poche parole, questo concetto è descritto benissimo.
2: È vero.
1: Nel 2026 tutto è diventato un'app, un codice, un portale. Ma chi ha costruito questo paese con le mani oggi si ritrova analfabeta in casa propria.
0: Ragione,
1: sentite
0: ragione.
1: Che bella questa frase. Se per prenotare una visita o pagare una bolletta serve un figlio o un nipote, sempre
2: che ci
1: se
2: sia.
1: C'è, che ci sia, il sistema ha fallito. Questa non è innovazione, è esclusione. La tecnologia deve aiutare, non selezionare chi ha diritto alla dignità. Quando lasciamo indietro chi ci ha preceduto, non stiamo evolvendo, è chiaro? Stiamo solo diventando più comodi e più egoisti.
0: Conte, ecco. Faccia un respiro perché sennò qua veramente
2: Lega
0: il messaggio di Elena.
2: Il messaggio di Elena, che è molto bello, dice: il problema per gli anziani è reale, anche per il medico. Ora si usano le app per pagare quasi tutto telematico, serve lo speed per ogni cosa, che tra l'altro aggiungo io, è difficile da usare.
1: Certo,
2: gli anziani hanno costruito questo paese, hanno sofferto, hanno stretto la cinghia per educare i figli, adesso sono tagliati fuori. Assurdo.
1: Io anche per pagare le tasse tutto quanto, se non avessi la mia commercialista sarei in galera, presumo. A questo punto avrei sbagliato tutto. Paura.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando

0: scarica l'app.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Anche Pharrell con la sua Freedom in misere nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 102.5. Qua di libertà ce n'è poca, cari miei,
1: pochissima.
0: Quando si parla di tecnologia avanzata e di signori di una certa età, ma non solo.

0: solo, no, perché la fatica la facciamo tutti.
1: Scusate,
0: assolutamente.
1: La Virginia, che rispetto a noi è bravissima tecnologicamente, certo, ha 24 anni,
0: è nata,
1: però
0: con lo
1: alcune cose creano un problema anche a lei, fa fatica anche lei,
0: certo,
1: quando si tratta, certo, di inserire lo speed o cambiare la password allo speed, a tutte,
2: no,
1: queste,
2: poi,
1: cose.
2: Ma password, avete mai provato la sensazione di farvi di rubare il telefono e dovete poi riaprire tutte le app e tutte le cose su un telefono nuovo?
0: No,
2: è un disastro,
0: terribile.
2: È impossibile.
1: C'è un vocalone.
0: Sentiamo,
1: vero, lungo, ma interessante, di Katia.
3: Sì, ma io mi domando, ma perché non fare un numero unico, tipo quello dei carabinieri? Invece questo è un numero unico per i servizi, dove una persona chiama questo call center e tramite PC fa tutte le prenotazioni, sia di un viaggio, sia di una visita medica, sia di un consulto, sia di un dottore, sia, cioè, che aiuti a prendere gli appuntamenti senza, certo, speed, spots, pad, che voglio dire, adesso anche non buttiamola sui dati sensibili o sulla privacy, perché ormai secondo me non ce n'è proprio.
1: Brava.
3: Quindi questa è una scusante. Una bella cosa, anche perché si darebbe anche il lavoro a delle persone, e la gente con un semplice numero potrebbe semplicemente farsi prenotare la qualunque.
1: Ha ragione.
2: Secondo me il problema lì rimane sempre una questione di password, perché poi ogni sito ha una password diversa, ha un accesso diverso, e vai a capire qual è, se si può dare, anche per, come diceva, per una questione di privacy e tutto.
0: Sì, sì, Katia ha detto una bella cosa, difficile da realizzare,
1: sì, però,
0: specialmente per, allora, quegli anziani che sono soli.
1: Un
0: poi,
1: centro, sì, con delle persone che rispondano realmente, subito, al telefono, e soprattutto per le persone over 70, facciamo conto, che hanno difficoltà a prenotare qualcosa, farlo almeno per loro.

0: I Don't Wanna Live Forever, Zayn and Taylor Swift in Misera Nobiltà nel nostro mercoledì RTL 105. Polemici oggi.
1: No, giusti, sì.
0: giusti. Giustamente.
1: È una polemica giusta perché vogliamo tagliare fuori due generazioni o tre di persone. Sono milioni di persone anche solo in Italia.
0: Io devo dire che nonostante la tecnologia, quindi uno vorrebbe pensare a un passo avanti, a una modernizzazione.
1: No, se ne stanno facendo tre indietro.
0: È comunque complicato.
2: Cioè,
0: allora, fosse facile, ci fossero due tasti da pigiare, allora uno
1: non
0: dice,
1: è vabbè. Non è così.
0: Leggiamo un po' di messaggi scritti, vai.
1: Allora, no, c'è questo di Claudio, scusate, mi è partito il coso qua.
2: Aspetta,
1: quando mi serve,
2: ecco,
1: questo è l'aiuto che ci dà la tecnologia.
0: Certo.
1: Siccome fa troppe cose, se tu sfiori una roba, te ne serve una, te ne arrivano altre 10. Perché questo messaggio di Claudio è interessantissimo. Una società che non rispetta, fatica, chi ha fatica costruito quello di cui possiamo beneficiare, relegando le persone anziane in un angolo come fossero oramai pesi inutili e non fonti di ricchezza e saggezza per ciò che sono stati e sono ancora.

0: ancora non può definirsi civile, come abbiamo letto prima nell'articolo.
1: Esatto.
0: Ah, posso continuare? Sì, prego, pensavo avessimo finito il tempo, scusate. Dai, continuiamo.
1: Vabbè, dopo. Dai.
0: No, perché è troppo interessante, non possiamo sciuparlo.
2: Anche una critica sui call center.
1: Sì. Vero.

0: Cole di Soleroy alle 13.51 in Miseria Nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 102.5. Allora, un abbraccio anche all'amico che ci dice: nel mio comune Campolongo Tapogliano, in provincia di Udine, è stato attivato uno sportello dedicato per le persone anziane hanno la necessità di avere un supporto informatico, a proposito di quello di cui parlava l'amica prima. Katia, ecco, nel vocale.
1: Come mai nel comune di Milano, che è una delle città più importanti d'Italia,
0: io mi auguro che ci sia, magari siamo poco informati.
1: Ma speriamo,
0: mi auguro
1: dai.
0: Che ci sia. Il problema è che non è sufficiente per dare una mano alle persone.
1: Comunque,
0: un po' più
1: anziane. Io voglio finire di leggere il messaggio di Claudio, perché mettere in un angolo le persone anziane come fossero oramai inutili, non fonti di ricchezza e saggezza per ciò che sono state e sono ancora, non può definirsi civile. Senza rispetto per coloro che hanno scolpito nelle loro rughe e nelle pieghe della memoria, sentite che bello come scrive bene, un passato che ci consente di vivere nella libertà. Questa società moderna, fra virgolette, è come un torrente privo della fonte, destinato a diventare una pozza inquinata dall'egoismo. Buona vita e gioioso rispetto.
2: Bello. Claudio. Il finale è molto bello.
0: Canzone perfetta, anche i romantici, eccola.

0: Che bella, è di Brickell con Circle. Sì. È in fondo la prima ora di Miseria e Nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 105. Mm. Chiudiamo la parentesi anche con i call center, la questione call center,
1: certo.
0: No? Che è un po', sì, un po' fastidiosa.
2: Allora
0: noi.
2: Ci scrive Fabio che dice: se solo dirottassero tutti i call center stressanti che cercano di fregarti in servizio clienti, sarebbe buono. Sì. Perché poi, ovviamente, certo, tutte le volte i call center ti chiamano, ma il servizio clienti non risponde mai.
1: No.
2: Oppure ti aggiungo una cosa in
1: se
2: più:
1: se rispondono, ti mettono un'attesa per, esatto, mezz'ora.
2: Adesso hanno messo le voci fatte di intelligenza, sì, artificiale, che
1: vero,
2: ti rispondono, non riescono a risolvere niente,
3: niente,
2: ti tengono lì inutilmente e non ti passano mai l'operatore.
4: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, sono le 14.
1: RTL 102.5 Giornale Orario.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Raffaella Coppola. È terminato poco fa l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Sempio aveva già preannunciato la sua intenzione di non rispondere alle domande dei PM ed è rimasto in procura per quasi 3-4 ore. Invece è durata circa 2 ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Marco, nonché amico dello stesso Sempio, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pavia. A poche ore dalla decisione presa da Donald Trump di sospendere l'operazione Project Freedom, con i Pasdaran che dicono sarà possibile il transito sicuro a Hormuz con la fine delle minacce, Trump su Truth poco fa è tornato alla carica. Se l'Iran rispetterà gli accordi, Hormuz sarà aperto a tutti oppure la guerra riprenderà. Intanto Axios scrive che secondo la Casa Bianca sarebbe vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra, fuori per ora la questione nucleare. Torniamo in Italia, la Biennale non è un tribunale, è un giardino di pace. Alla Biennale sono presenti l'Ucraina e la Russia, così come la mostra del cinema. Ho visto vicine e accostate la bandiera dell'Iran e quella di Israele, perché a Venezia noi non imbracciamo le armi, l'ha detto a conclusione del suo discorso alla conferenza stampa di presentazione della 61esima Biennale Arte il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Ora voltiamo pagina, andiamo a Milano, dove stasera si terrà il taglio del nastro dell'Unipol Dome. Massimo Lonigro.
3: Il quartiere Santa Giulia a Milano è in fermento, è il giorno dell'inaugurazione dell'Unipol Dome, l'arena che abbiamo conosciuto durante le Olimpiadi seguendo i match di hockey su ghiaccio, uno spazio che da oggi sarà tutto dedicato alla musica. La grande apertura di questa sera sarà affidata a Luciano Ligabue.
4: Lo spazio nasce per la musica e quindi è la prima arena in Italia che nasce per accogliere la musica, quindi c'è un'attenzione incredibile all'acustica, alla possibilità di godersi lo show da ogni seduta, poi di fare un'esperienza anche di piacere, quindi si potrà mangiare, bere, ci sono bar, ristoranti, insomma invito tutti a venirci a trovare nei prossimi mesi e spero che chi arriva stasera verrà piacevolmente sorpreso.
3: Queste le parole di Luca Martinazzoli, Managing Director di Unipol Dome.
2: E siamo allo sport, tennis con gli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale, ci colleghiamo col nostro Nicolò Pompei.
5: Buon pomeriggio Raffaella, partiamo da due match in cui sono coinvolti i tennisti italiani. Parliamo del tabellone femminile, primo turno, derby in corso azzurro tra Pigato e Grant alla PNB Paribas Arena. Il punteggio è di 1-7-0 per Pigato. Nel secondo set invece sempre 1-1 per Pigato su Grant, 30-15 nel secondo game. In campo alla Super Tennis Arena invece Urgesi contro Golubic, la Svizzera in vantaggio nel primo set 3-0. Per quanto riguarda il tabellone maschile, esordio di Arnaldi tra circa un'ora contro lo spagnolo Munar. In serata invece Federico Cina affronterà il belga Bloks. Sul centrale in corso il match tra Urkacz e Anfman, con il polacco in vantaggio 1-7-0. È tutto dagli internazionali, a te.
2: Grazie Nicolò, ora il traffico.
1: Via Radio.
6: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A25 Torano Pescara, non gestita dalla nostra società, dove è chiuso il tratto tra Prato La Peligna e Cocullo verso la A24 Roma Teramo per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Sulla A14 Adriatica, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, ci sono 3 chilometri di coda per lavori. È tutto, a più tardi.
2: Grazie.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale.

0: Tuo Italico, Roma.
1: Contenuto, non vedo l'ora.
2: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino.
3: Le 14:05, seconda ora insieme su RTL 102.5, e noi ridiamo perché poi gli amici che ci seguono nel fuori onda, nella nostra social TV,
2: sentono che noi leggiamo tutto.
4: Ma stia tranquillo, perché lei non sentiva, loro sì. Noi abbiamo parlato per mezz'ora con lei, lei non ha
2: sentito. Perché stavo leggendo delle cose.
3: Perché quindi, il Conte, quando indossa le cuffiette di lavoro,
2: gli auricolari,
3: entra nel suo mondo,
2: col body
3: come
2: pack.
3: Dice Massimo,
4: nel suo
3: in trans.
2: Ma io mi isolo perché voglio leggere bene alcune cose per capire dove va il cervello delle persone.
3: Il problema è che quando manca uno o due secondi del parlato nostro in diretta nazionale,
4: poi
3: il Conte ci fa le domande. Capisce?
2: No, ovvio.
3: Capisci?
2: E dovete darmi anche delle risposte.
4: 378 378 1025 per i vostri messaggi vocali. Iniziamo questa seconda ora.

0: Due minuti di Calcutta alle 14.12 in Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Allora, ma sono in corso gli internazionali BNL d'Italia e noi andiamo a Roma.
1: Ci colleghiamo col foro italico.
0: Con Francesco Fredella, buongiorno Francesco.
2: Ciao Francesco. Miseria e Nobiltà, siamo in giro per il foro italico a conoscere anche oggi e a disturbare un po' di amanti del tennis.
1: Allora, ecco.
2: Proviamo live. Buongiorno, in diretta su RTL. Sta mangiando. Che cosa sta mangiando di buono?
3: Scappa il signore.
2: Con cosa? Beh, panino con la mortadella.
1: Proprio giornalista d'assalto.
2: È la cosa numero uno. Andiamo da questo bel signore, buongiorno. Lei come si chiama? Guglielmo, di dov'è? Roma, è in diretta su RTL 105.
1: Stavolta gli è andata meglio.
2: Per chi tifa?
4: Ma sono una vita di giochi.
2: I giochi?
4: Normalmente sì. No?
2: Ecco, mazza che
3: per pazzo. Per
2: è un omone, bello alto.
4: Sì, anche
2: una certa età. Quanti anni? Ma ragazzi, super atletico, portatevi benissimo. Che fa della vita?
4: Adesso niente. Mi hanno fatto anche il maestro di tennis.
2: Ah, quindi come me niente. Praticamente, ma no, che cos'è una demivolée?
4: Non è preso proprio il rimbalzo.
2: Cioè, ce la fa vedere? In radiovisione, come si fa?
4: Non si può fare senza palla.
2: Bene, gli ultimi due, proviamo con loro. Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Che cosa può dare? Questi sono panini,
5: un po' di pizzetto.
2: Possiamo vedere.
3: Tutti mangiano.
1: Sì, tutti mangiano. A quest'ora poi.
2: Questa è Miseria e Nobiltà, quindi noi siamo la Miseria e Nobiltà.
1: Ciao cari, non mangiate troppo.
2: Ci descriva che cosa mangerà oggi. Ma di dov'è lei? Di Ravenna.
5: Siamo di Ravenna, sì.
2: Di Ravenna.
5: Quella zona lì.
2: Proprio Ravenna.
5: Esatto.
2: Dove è sepolto chi è Ravenna?
5: Di chi è?
2: Nato nel
5: 1200. Di Foglie Preparate.
2: 65 è morto. Nel 1321, il ci
1: non sentiamo molto bene, Francesco. C'è un rumore di fondo incredibile.

0: l'abbiamo sentito.
1: Va bene, sentito. Grazie Francesco. E noi che ci aspettavamo gli sportivi, ma lui va sempre sulla cucina. Tutti che mangiano.
0: Quelli che trova.
1: Magari tra poco approfondiamo meglio, dai.

0: Zeidian con Baikis, Miseria e Nobiltà su RTL 105. Allora, ritorniamo per un attimo alla questione,
1: al nostro argomento,
0: troppa tecnologia, certo, che a volte fa male.
1: Poi torneremo anche al Foritalico
0: dopo, più tardi,
1: con Fredella,
0: da Francesco.
1: Magari
0: leggiamo
1: Domenico.
0: Di meglio.
1: Allora, Domenico dalla Germania ha scritto una cosa bella, più equilibrata,
0: esatto,
1: meno
0: giusto,
1: estrema, giusto, di come mi sono posto io magari. Salve miseri nobili, la vita insegna senza rumore che ogni cambiamento porta con sé una rinuncia.
0: Certo.
1: Ciò che oggi è necessario domani può diventare superato. E spesso sono proprio gli anziani custodi del passato a restare ai margini di ciò che avanza. Bello questo. Non è crudeltà, ma il corso naturale del tempo, e noi possiamo solo osservarlo con lucida consapevolezza. Però saluti dalla Germania, Domenico, bravo.
2: Domenico ha sempre delle belle parole.
0: È vero.
1: Fa
0: sì,
1: delle analisi bene, precise.
0: Io ti ringrazio, Domenico, ma noi abbiamo bisogno di praticità. Noi, e sì, mi metto nei panni delle persone un po' più adulte.
1: Ecco.
0: Perché altrimenti facciamo fatica e non riusciamo a combinare nulla, perdiamo giornate intere per risolvere cose complicate.
2: Quello che lui dice è vero, ma bisognerebbe abbinarlo sicuramente a un aiuto per gli anziani.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

0: Candy, misere nobiltà, alle 14:31 andiamo da Angelone
1: e chiamiamo un vocalone, vero?
0: Angelone, sentiamo, dai.
2: Bravissimo,
0: dai.
2: Conte, da applausi per quello che hai detto. Nudo o vestito? Sei il numero uno.
0: Conte nudo.
1: Meglio vestito, caro.
0: È vero, no? Le cose serie. Oggi mi piace la puntata seria.
1: Beh, perché sviluppa, è un problema che riguarda anche me, quindi la sento in modo particolare questa faccenda, perché pure io mi metto in quella categoria oramai.
0: Ma certo, Conte, ma
3: posso
0: tutti.
3: Dire che non riguarda solo lei, riguarda anche noi più giovani.
1: Figuriamoci me allora, tutti. Che sono sessantenne, voglio dire, quasi.
3: Poi gli ultra sessantenni. Ovviamente
0: ma tutti,
3: non la riguarda.
0: Poi c'è un'app ogni giorno, cioè, ed è veramente complicato capire qual è quella utile.
1: Impari a usare una cosa e poi arriva l'aggiornamento e ti cambia tutto.
0: È vero. Ragazzi, abbiamo un altro Angelone.
4: Non c'è pace. Una specie di obbligo quasi dittatoriale in ogni cosa che va fatta in un certo modo. Io sono ipertecnologico, ma di contro sono per la scelta, sia per la tecnologia, sia per il pagamento, che i contanti devono rimanere, e sia anche per le lingue, perché le lingue sono fondamentali ovviamente, ma non è possibile che in Italia alcune università hanno messo per legge l'obbligo di fare solo i corsi in inglese, ma cioè, qua siamo veramente alla cancel culture, quella che stanno cercando di portare ovunque, quindi sono totalmente contrario a questa cosa qua.
1: Bravo, ha fatto un'altra bella analisi, anche il signore.
3: Beh, comunque anche l'iscrizione all'università è difficile,
0: è un dramma.

0: Stand Lenny Kravitz in Miseria Nobiltà,
1: sì,
0: grazie
1: stand.
0: Tanti
1: messi.
0: Avete lo stand?
1: C'è lo stand di Lenny Kravitz.
0: Grazie a Fabio che dice il paradosso a proposito della tecnologia che dovrebbe aiutarci tutti a facilitare le nostre fatiche, invece siamo noi al servizio della tecnologia.
1: Sì, è vero, succedendo esattamente il contrario, ci complicano sempre di più la vita. Però hanno anche scritto: è bello affrontare argomenti interessanti ed attuali con serenità, si avverte anche dai messaggi degli ascoltatori,
2: certo.
1: No? Che si sta affrontando con serenità la cosa, senza cadere nella stupidità e banale ironia.
0: Capisce?
2: No, nella pesantezza.
1: C'è poco da essere ironici, perché è un problema serio, che ci riguarda tutti quanti e sempre di più andando avanti.
0: Molto
1: no?
0: Bene, noi torniamo tra poco, anche in
1: torniamo?
0: Collegamento con Francesco Fredella.
1: Certo.
3: Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Training Season Dua Lipa su RTL 102.5, Miseria Nobiltale 14.49. Noi torniamo a Roma, al Foro Italico, certo, per l'Internazionale BNL d'Italia. Francesco Fredella di nuovo.
1: Francesco,
0: ciao Francesco.
1: Com'è?
2: Allora, amici del Foro Italico, amici di RTL, tutto in diretta.
1: Bene,
2: e adesso
1: bene,
2: abbiamo un indovinello.
1: Ora si sente bene.
2: Visto che in radiovisione stiamo portando una panca, sopra la panca,
1: la capra canta.
2: Sotto la panca,
3: la capra crepa.
2: Oh,
4: la capra.
2: Questa panca.
1: La capra.
2: Via. Trasporto panche. Salve, lei come si chiama? Venga con questi occhi azzurri.
5: Molto, avevo anche i capelli.
2: Quanto?
5: Zero virgola.
2: Zero?
5: No, virgola qualcosa, insomma.
2: Come si chiama?
5: Alcanzia Paolo.
2: Paolo. Sempre Paolo si è chiamato?
5: Da piccolo qualcuno mi chiamava Sole.
2: Sole?
5: Paolo Sole.
2: Come so, come cosa? Elio.
5: La nonna mi chiamava Sole.
2: Ah, la nonna di Beethoven, famosa, no?
5: La nonna di Beethoven.
2: Ecco, allora lei che fa nella vita?
1: Ha fatto la partita.
2: Tutti qui, tutti senza pensionato?
5: Ma no, ancora no, perché c'è la Fornero, non ci fosse stata,
2: quindi...
5: lo sarei. E aspetto di andare in pensione.
2: Vabbè, ma lavora.
5: Lavoro.
2: Che fa? Cosa?
5: Lavoro in ospedale, tecnico.
2: In ospedale, quindi insomma, tredicesima, quattordicesima, reperibilità, lei è uno di quelli sempre sul pezzo.
1: Ma si faccia gli affari suoi.
2: Volentieri?
5: Okay.
2: Vuole venire al posto mio?
5: No, subito.
2: E allora ci saluti gli amici di RTL 102.5.
5: Vi saluto e vi ringrazio.
1: Grazie.
2: Ecco,
1: grazie.
2: È passato anche lui.
5: Non fa nulla, anzi. Buona giornata, buon divertimento. E
2: per chi ti fa?
5: No, le Djokovic, ma è facile.
2: Ah, lei
5: È facile vincere di vari migliori.
2: Ma no, per Sinner.
5: No, previsco Djokovic.
2: Bene.
5: Per la mia
2: no.
5: generazione.
2: Bene.
1: Ma che strano.
0: Grazie, ciao, Francesco. Grazie.
1: Beh, io preferisco sinceramente Sinner.
0: Tutti noi, penso.
6: Ma lei è un po' così, lei è una bandierina.
1: Ma no,
0: assolutamente.
1: No, perché non ho mai avuto troppa simpatia per Djokovic. L'ho sempre detto. Sono sempre molto coerente io con le
0: com'era? Agabra gamba.
1: Agabra gamba, agabra greba.
0: Dai che c'è Gioia e Stelle. Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Caro Conte, uno dei suoi milioni di amanti nella sua life.
3: Ma va, ma magari.
2: Le ha mai detto?
4: No, lui non ha amanti, lui ha solo diamanti.
2: Ah, con la D, vero, diamanti.
3: Brava.
2: Le ha mai detto, tesoro, adoro il tuo modo di fare.
3: Un diamante per sempre, un amante. Insomma,
2: Insomma, baby, I love your way, gliel'hanno mai detto?
3: No.
2: Allora, faccia una cosa. Ascolti questo millennium.
3: Ma me lo diranno prima o poi.
2: Che glielo dice Peter Frampton.
3: Ulala!
2: Yes.

0: Peter Frampton, baby, I love your way, il nostro millennium. Quante volte gliel'ha detto Peter Frampton, così a posto per una live.
1: Ma di continuo.
0: Vede quanto amore.
1: Quanto.
0: Molto bene, siamo arrivati in fondo, grazie a tutti voi. Abbiamo parlato di cose importanti, oggi ci è piaciuto anche che voi...
1: Anche serie.
0: Esatto, abbiate condiviso questa difficoltà della troppa tecnologia che spesso invece di aiutarci ci mette insieme.
2: Anche se non tutti erano pienamente d'accordo.
1: Vabbè, i bastian contrari ci saranno sempre ma meno male, figuriamoci.
0: Grazie alla nostra regia, grazie a lei Conte.
1: Grazie
0: Galè.
1: A lei, adesso andiamo a pranzo insieme, caro, un attimo.
0: Sì. Non dica così
1: e
0: che
1: anche
0: si preoccupano.
1: Anche la Virginia che invece va via, che ha i suoi impegni.
0: Grazie signorina Simpone.
2: Grazie
0: Simpone.
2: Cuori, vi abbandono.
0: A domani.
2: Ciao,
0: domani.
2: Domani.
1: Ciao, ciao.
3: Anche a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 6 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani, Andrea Sempio e Marco Poggi. Questa mattina sono stati in procura a Pavia dai PM che indagano nella seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Raffaella Coppola.
6: Andrea Sempio ha lasciato dopo quasi 4 ore la procura di Pavia, un tempo lungo se, come anticipato dai suoi avvocati, ha scelto di non rispondere ai magistrati, mentre la difesa vuole leggere gli atti e sottoporlo a una perizia personologica. Sempio, che si è allontanato in auto eludendo giornalisti e telecamere, è l'unico indagato per l'assassinio di Chiara Poggi nella seconda inchiesta con l'accusa di omicidio volontario per motivi sessuali, con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, invece è rimasto circa 2 ore nel palazzo giudiziario, sentito come persona informata sui fatti. Ricordiamo che l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è in carcere da più di 10 anni dei 16 a cui è stato condannato come colpevole del delitto. Ieri infine sono state sentite le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara Poggi.
5: Adesso le novità di oggi sull'omicidio di Pamela Genini e sulla profanazione del suo cadavere. Massimiliano Mantiloni.
7: Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, si è presentato questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è stato raggiunto dal suo legale Nonora Prandi. I militari stanno indagando sulla profanazione della tomba della 29enne. La profanazione è stata scoperta lo scorso 23 marzo nel cimitero di Strozza, nel Bergamasco. Ignoti avrebbero aperto la sua bara, decapitato il cadavere e portato via la testa. Pamela è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento a Milano. C'è un video in mano a procure e carabinieri tratto dalle immagini di videosorveglianza in cui si vede un uomo alle 2 di notte camminare nei pressi del cimitero di Strozza tra il 16 e il 18 marzo. Gli inquirenti ipotizzano che quell'uomo possa essere Dolci per via dell'andatura e di una parte di auto inquadrata simile all'Opel Corsa dell'imprenditore.
5: Il mondo del calcio è in lutto per la morte avvenuta la scorsa notte a Brescia di Evaristo Beccalossi. Tra 6 giorni avrebbe compiuto 70 anni. Per il calcio giocato questa sera dalle 21 la seconda semifinale di ritorno dei playoff di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata a Parigi vinsero 5-4 i francesi. Infine il primo turno degli internazionali d'Italia di tennis a Roma. Uno dei colleghi in postazione, Nicola Pompei. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Max, partiamo dal match in corso, il derby in corso tra Pigato e Grant. Parliamo del tabellone femminile, 3-3 nel corso del terzo e decisivo set, 1-1, un match davvero combattuto colpo dopo colpo. Ha perso invece Urgesi contro la Svizzera Golubic 2-7-0. Inizierà con qualche minuto di ritardo il match di Arnaldi contro lo spagnolo Munar, perché siamo al terzo set tra Urcaz e Anfmat. Match in corso sul centrale.
5: Grazie il traffico.
4: Via Radio.
9: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. C'è 1 chilometro di coda per un incidente fra 2 auto. Situazione analoga sulla A8 Milano-Varese con 2 chilometri di coda per un incidente tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Qui il traffico defluisce su una sola corsia. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. 2 ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini. Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
11: Cinque minuti, mercoledì 6 maggio 2026, buon pomeriggio, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con The Flight, un'edizione molto molto speciale e particolare perché abbiamo mandato il nostro Matteo Campese all'Arena Santa Giulia perché ci sarà un evento molto importante questa sera, anzi ve lo racconterà lui tra poco quando avremo l'opportunità di essere collegati con lui per sapere appunto cosa accade in questa serata così partiamo. È una data importante questa del 6 maggio proprio per la musica dal vivo, per l'Arena Santa Giulia, e Matteo Campese tra poco ci racconterà tutto. Ma intanto voi raccontateci come sta andando la vostra giornata, se anche voi avete il maltempo dalle vostre parti o come me un crespo assurdo, vabbè, questo è un altro problema. Invece come sempre ci colleghiamo anche con TikTok, con Twitch, gli amici della Social TV, raggiungibile anche dall'app di RTL 102.5, RTL 102.5 Play. Scriveteci se ne avete voglia, mandateci un vocale 378 378 102.5. Io sono la Zac e partiamo con i Rolling Stones.

Sex, That's What I Want su RTL 102.5. Ancora buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento di The Flight insieme fino alle 17. Come vi dicevo, un appuntamento un po' speciale e particolare perché il nostro Matteo Campese è all'Arena Santa Giulia, dove questa sera ci sarà un debutto importante, un importante live, però del quale vi voglio che sia lo stesso Matteo a parlare, perché lui è proprio lì sul posto e quindi anzi proprio nel backstage per raccontarci tutto quello che accadrà. E quindi tra poco poi parleremo anche di tennis, eh? Non ci facciamo mancare niente in questo pomeriggio, nemmeno uno dei dischi più forti di questo momento, Samurai J, Ossessione.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie su RTL 102.5, 15:19 minuti. Il nostro Matteo Campese, come vi dicevo, è in spedizione non punitiva, ma anzi promozionale. Come la possiamo chiamare questa tua spedizione?
1: Sì, spedizione di divertimento, di rock and roll, di musica dal vivo, di un po' di cose. Buon pomeriggio Zacca, buon pomeriggio a tutti gli amici di RTL 102.5. In questo momento in diretta dalla Unipol Dome Santa Giulia in Milano per quello che è un battesimo di un nuovo e grande, beh, di fatto nido di musica dal vivo che questa sera prende il via. Spiega le ali e Luciano Ligabue è qui a fare da officiante per questa cerimonia.
0: Sai che comincio a avere una certa invidia perché hai un sacco adesso di pasta da conservare di Ligabue. Questa cosa un po' mi rode. Sì. A tra poco.
1: Si intonano con i miei occhi.

0: sì, arto per arto.
1: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda, La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
13: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

Uno dei tentativi ben riusciti peraltro di mescolare la musica dance con la musica country, poi ci sono stati ovviamente anche altri episodi, penso a David Guetta e altri DJ che sono riusciti a fare questo connubio. Avicii ci è riuscito insieme anche a Tim Timinski, che partecipava a questo disco e faceva parte della band di una band country che sono gli Alison Krauss, e hanno realizzato questa canzone Hey Brother che abbiamo riascoltato qui su RTL 102.5 alle 15.30 minuti di questo mercoledì 6 maggio 2026, come detto, con il nostro Matteo Campese dall'Arena Santa Giulia, dove questa sera si esibirà Ligabue.

0: Justin Timberlake insieme a Vanessa Marquez, stavo dicendo, che non viene mai nominata, che canta, è la voce femminile di questa canzone, Rock Your Body, Justin Timberlake. Amici, l'attesa sta per finire, il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 di maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Allora preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga, con nomi tra l'altro pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma, e per un tocco internazionale c'è anche Charlotte Cardin. Sono le 15:38 minuti, tra poco torniamo all'Arena Santa Giulia con il nostro Matteo Campese per darci, speriamo, qualche anticipazione su quello che avverrà questa sera durante il concerto di Ligabue. A tra poco.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio!

Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: che non ho più te, che bella questa canzone di Cesare Cremonini su RTL 102.5. C'è un vento assurdo, almeno da quello che vedo nelle immagini che arrivano dall'Arena Santa Giulia dove c'è Matteo Campese. Hai messo delle zavorre ai piedi?
1: Eh? Ciao Zach, buon pomeriggio. Sì, stiamo valutando per mettermi una cresta di gallo e un trespolo per segnalare il vento anche nella zona. Ma guarda cosa ti faccio vedere, cosa faccio vedere agli amici in radiovisione. L'Unipol Dome Arena in tutto il suo splendore, che quest'oggi e questa sera si anima, entra nel vivo, facciamo un po' di casino con Luciano Ligabue che apre ufficialmente questa stagione concertistica di grande musica dal vivo. Tra l'altro vi faccio vedere anche che lì c'è già il fan club che è prontissimo, sono più o meno le 3:30, le 4, il che vuol dire che sono pronti alla lotta così come noi, alla battaglia. Questa sera durante il concerto ci saranno anche tante sorprese, non vi posso dire di preciso quali, ma sappiate che non sarà da solo Luciano sul palco, ovviamente la band,
0: la fidatissima,
1: band. E poi degli amici, anche degli amici di RTL 102.5 che saliranno sul palco con lui.
0: Quindi ci hai detto ma non ci hai detto.
1: Non posso, Zach, lo sai, devo mantenere un po' di riservo, ma permettimi di mostrarti ancora un po'. Guarda che meraviglia per gli amici che sono in radiovisione, lo possono ammirare, è gigantesca. Questa arena contiene all'incirca 18-19 mila persone a scatola piena. Questa sera insomma stiamo davvero riempiendo ogni possibile posto. Ricordiamo che questa venue è stata creata all'epoca per le Olimpiadi, e per l'epoca si intende ovviamente un paio di mesi fa. Questa qui, che invece gli amici di radiovisione possono ancora vedere, è la postazione di RTL 102.5 che più o meno per un paio d'ore prima
0: del concerto vedrà grande animazione. Si è bloccato Matteo, ritorneremo da lui tra pochissimo, ma intanto, visto che voglio dire il sound è quello, io ascolterei il pezzo dei Guns N' Roses. Ma è tornato Matteo?
1: Eccomi, mi
0: ci
1: senti?
0: Ci sono i Guns N' Roses, mi sembrano adatti.
1: Ah, che bella compagnia.
0: Senti un po', Sweet Child O' Mine, lo metterai stasera? Quando fai su le mani?
1: Ma certo, volentieri.
0: E allora restate su RTL 102.5 perché vi racconteremo ancora quello che si sta preparando per il grande appuntamento di questa sera, come dicevamo, all'Unipol Dome, all'Arena Santa Giulia, con Ligabue. Ma la musica ovviamente qui nell'appuntamento di The Flight è proprio il principale obiettivo delle nostre due ore insieme. Informazioni musicali, ma anche e soprattutto tanta musica. Questo, dicevo, è uno dei classici dei Guns N' Roses, lo riascoltiamo molto volentieri, ed è Sweet Child O' Mine su RTL 102.5 In The Flight.

0: E su questo assolo incredibile dei Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, vedo che Matteo si è caricato di brutto, pronto per fare sulle mani, ma soprattutto l'urlo di battaglia. Fammene uno all'aperto che è inedito.
1: Vediamo. È un'ottima idea, Zach.
0: Sì, per scaldare
1: giusto,
0: anche la voce,
1: perché
0: vai.
1: Tira anche un po' di vento, per cui... Può essere. Guarda, tu immagina questa splendida cornice con dentro del metallo pesante. E
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: Sera diciamo che iniziamo a riscaldare l'ambiente con Luciano Ligabue, con un po' di rock and roll, con i suoi sogni di rock and roll che lo hanno portato davvero in tutto il mondo. Ricordiamo che Luciano sì. In questi giorni qui è stato anche in Europa, no? È stato a Barcellona, è
0: Madrid.
1: Stato fuori dall'Italia e torna per un'occasione speciale che è quella dell'inaugurazione della Unipol Dome Arena. Guarda che meraviglia.
0: Luciano, quando si tratta di avviare dei nuovi progetti è sempre in prima linea, vero?
1: Sì, verissimo, verissimo. Poi ci sarà, guarda, ti anticipo questo, il concerto inizierà all'ora classica che puoi immaginare, che saranno più o meno le 20:30, le 21, insomma, giù di lì. Attorno alle 18 ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, quindi il vero taglio del nastro, come ad ogni venue che si rispetti, ci saranno ovviamente tutte le maestranze e ovviamente noi seguiremo tutto quanto, quindi non mancate di tenere d'occhio i social di RTL 102.5.
0: Assolutamente, poi tra l'altro vedo che c'è il sole, questo è confortante, anche se in lontananza vedo dei nuvoloni, non so se stiano
1: eccola
0: per
1: lì.
0: Arrivare o...
1: eccola lì,
0: eccola lì, questa è la situazione.
1: Allora, aspetta, sempre per chi è in radiovisione, questa è la postazione che si prepara a fare un po' di casino e soprattutto la strada per Luciano, perché in questo momento noi ci troviamo in quella che di fatto è una terrazza ma anche una piazza, sarà il grande benvenuto per tutto il popolo di Luciano che questa sera viene a raggiungerlo e noi li accompagneremo all'interno della Unipol Dome Arena facendo un po' di casino.
0: Bene, bene, una bellissima prospettiva. Allora Matteo, resta lì e prendi tutto il vento che vuoi tra i capelli e noi ci sentiamo tra poco per altre notizie e curiosità per questa grande serata di stasera con Ligabue. Grazie a Matteo Campese, noi diamo la linea alla nostra redazione e ci troviamo tra poco.
2: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People in collaborazione con Intesa San Paolo.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Monte Giordano, provincia di Cosenza, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 6 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura andiamo a Pavia, dove questa mattina sono stati in procura Andrea Sempio e Marco Poggi. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
3: Andrea Sempio è rimasto davanti ai magistrati di Pavia per 4 ore ma senza rispondere alle domande. Prima i suoi avvocati vogliono vedere gli atti e sottoporlo a una perizia sulla personalità. Il 38enne è l'unico indagato per l'omicidio volontario di Chiara Poggi. L'impianto della nuova inchiesta si basa sulla presunta infatuazione dell'indagato nei confronti della vittima. A smontare il movente, anche sessuale, è stato Marco Poggi, il fratello di Chiara, amico stretto di Sempio, sentito come testimone sempre oggi. Marco ha negato di aver mai visto insieme a Sempio video intimi di Chiara col fidanzato Alberto Stasi presenti nel PC di casa Poggi e avrebbe ribadito di non credere affatto che sia lui l'autore dell'omicidio.
2: Ora vi aggiorniamo su tutte le ultimissime novità legate alla guerra in Medio Oriente. Alessandra Giannoli.
4: Donald Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane. Se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione con Washington, in tal caso l'offensiva USA, denominata Epic Fury, giungerà al termine, ha aggiunto il presidente americano, ribadendo che se dal regime arriverà un rifiuto, i bombardamenti riprenderanno con maggiore intensità. Trump ha sospeso dopo un solo giorno l'operazione Project Freedom, volta a scortare in sicurezza i cargo bloccati a Hormuz in attesa dell'eventuale finalizzazione dell'accordo preliminare con il regime sotto forma di memorandum d'intesa per porre fine al conflitto, che prevederebbe tra l'altro la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito nello snodo cruciale per il petrolio. L'Iran sta valutando la proposta USA, ma l'agenzia di stampa Tasnim vicina ai Pasdaran ha riferito che tale proposta conterrebbe diverse clausole inaccettabili.
2: L'autorità garante per le comunicazioni ha reso noto l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per l'Italia da trasmettere in chiaro. Qualora i diritti siano acquisiti da emittenti o piattaforme a pagamento, queste saranno tenute a pubblicare con congruo anticipo un'offerta di cessione dei diritti a condizioni eque e non discriminatorie. Nella lista anche il Festival di Sanremo e la finale dell'Eurovision. Infine il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei, a te.
5: Buon pomeriggio Max, è finalmente iniziato il primo match di un italiano nel tabellone maschile. In campo sul centrale del Foro Italico c'è Matteo Arnaldi, primo set in corso. Arnaldi è in vantaggio di un game contro lo spagnolo Munar. Questa sera sempre sul centrale, lo ricordiamo, l'esordio anche di Cina contro il belga Blox. Per quanto riguarda il femminile, Tyra Grant si è aggiudicata il derby azzurro contro Lisa Pigato vincendo 2-1. Fuori invece Urgesi e Stefanini. In campo adesso c'è Brancaccio, che è sotto un 7-0 contro la statunitense Townsend. È tutto dal Foro Italico, a te.
2: Grazie, viabilità.
1: Via Radio.
6: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze si sono formati 6 km di coda per un tamponamento fra un'auto e un camion avvenuto all'interno della galleria Santa Lucia. Andiamo sulla 8 Milano-Varese, dove tra lo svincolo di Lainate Arese e Legnano in direzione di Varese troviamo 4 km di coda per un incidente fra due auto e un camion. Il traffico scorre su due corsie. A chi viaggia in direzione di Varese consigliamo di uscire a Saronno sulla 9 Lainate Chiasso e di rientrare a Legnano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine ci spostiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova rileviamo 1 km di coda per traffico congestionato. È tutto, a più tardi.
2: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 17.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Le 16:05 minuti, mercoledì 6 maggio 2026. Io sono la Zacca, insieme fino alle 17. Ci stiamo anche collegando, proprio siamo in filo diretto con la prima notte, così si chiama questo appuntamento, dove Ligabue dà di fatto l'inaugurazione a quella che è una venue che è stata utilizzata durante i Giochi Olimpici Invernali, ma dedicata in questo caso alla musica. E il nostro Matteo Campese è lì dall'Unipol Dome per raccontarci quello che avverrà. Ci collegheremo con lui tra pochissimo. Intanto la seconda ora parte con Somber.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

fantasia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangeremo, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi, Jovanotti su RTL 102.5, 16:13 minuti, vedo una location, vabbè, adesso non fare quello che c'ha il pass di Ligabue e allora lo facciamo vedere in primo piano perché così, capito?
2: Ma no, Zac, sai, lo sporgo un pochino perché sennò si nota troppo il girovita.
1: Quindi mettiamola così.
2: Guardiamo il pass. Allora, ancora buon pomeriggio, amici. Siamo nel cuore dell'Unipol Dome Arena in Santa Giulia, a Milano. Questa sera il grande concerto di Luciano Ligabue che inaugura questa nuova location. Alle mie spalle, per chi è in radiovisione, ci sono proprio le porte che ci separano dall'evento, dall'arena, dal cuore della musica. E in questo momento sul palco c'è Luciano che sta provando. Ora, io vi posso dire solo che non è da solo. Quindi questo
1: no, chi è che è tremato?
2: No, non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo, fidatevi, non possiamo dirlo. Perché se facciamo un altro passo indietro si apre un complicato sistema di botole che ci lancia allinate direttamente e ci spedisce verso nuovi. Comunque noi siamo qui sperando che le note intercettino il microfono e possiamo farvi capire qualcosa. Non so se
1: senza
2: tu
1: dirlo,
2: rilevi dei segnali.
1: Non vi diciamo niente, eh? No, dico
2: no,
1: ma se lo percepite,
2: esatto,
1: lo percepite.
2: Cioè, poi fate voi. Sì. Noi siamo qui a fare proprio il lavoro giornalistico di report, sperando di infilare dentro. Aspetta. Hanno aperto le porte.
1: Sì, io ho capito, ma non posso dirlo, ho sentito una voce.
2: No,
1: se n'è andato il cameraman. Scappa perché ha paura. No, non stiamo dicendo niente, stiamo soltanto così raccontandovi delle sensazioni di quello che succede nella prima notte, così si chiama questo appuntamento. Tra poco torneremo da Matteo Campese per vedere se riusciamo a carpire altri momenti, ma adesso dito nella piaga.
3: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: LP con Shaken su RTL 102.5. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo da TikTok, da Twitch, dalla social TV. Un saluto a Cassandra che compie gli anni, e poi Fernando, Antonella, Marta, Manuel, Andrea, Massimo, sono tantissimi che ci stanno seguendo anche in diretta, appunto, da questi social, anche dalla social TV, direttamente sull'app RTL 102.5 Play. Domani all'interno di The Flight alle 15 viene a trovarci Frankie iEnergy MC. Sono troppo contenta. A tra poco torneremo anche da Matteo Campese all'Arena Santa Giulia.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Arriva l'estate. Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche. Camomilla Italia. Viaggio di lavoro. Camomilla Italia. Un evento speciale. Camomilla Italia. Le tue vacanze. Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

partito libero Litfiba su RTL 102.5 alle 16:41 minuti. Tra poco torniamo da Matteo Campesi, ma prima vorrei ricordarvi una cosa importantissima, e cioè che Ricky Martin, avete capito bene, Ricky Martin arriva in Italia per l'unica data italiana, il 21 di giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà infatti sul palco per un concerto imperdibile, pronto ovviamente a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili e internazionalmente note. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo di Ricky Martin. Andate su ticketone.it.

0: via!
1: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
2: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Sephora.
4: L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30%

0: sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: giustamente è arrivato un messaggio che dice: bisogna affrontare la vita con calma. Vedi, questa canzone è proprio quella giusta. Daddy Yankee con Snow. Con calma, Matteo Campese. E adesso si prepara a fare sulle mani. No?
1: Sì, un po' di sulemanismo che comunque fa bene alla pressione arteriosa, fa bene anche alla circolazione, fa bene un po' a tutto, anche agli amici che stanno arrivando qui alla Unipol Dome di Santa Giulia, all'arena dove questa sera Luciano Ligabue si esibirà e che sta piano piano entrando nel vivo. Fervono i preparativi, come si dice, nella splendida cornice, che fa anche rima, sì. E piano piano davvero ci si avvicina. Come vi dicevo poc'anzi, se vi siete appena collegati con RTL 102.5, ve lo rinnoviamo: alle nostre spalle ci sono i tanti ingressi che danno a questa bellissima arena che stasera vede la luce, se non altro per quanto riguarda la musica dal vivo. E praticamente, guarda, veramente 30 secondi fa, 40 secondi fa ha chiuso il soundcheck Luciano, lo sentivamo bello forte, a testimonianza del fatto che qui, anche dal punto di vista proprio del suono, della qualità del suono, c'è davvero da aspettarsi grandi cose.
0: E sì, e quindi, come dicevamo, ricapitolando, è proprio l'inaugurazione della venue dal punto di vista musicale, perché come sappiamo questa venue è stata già utilizzata per le Olimpiadi, però viene proprio il battesimo vero e proprio per quanto riguarda i concerti, no?
1: Sì, esatto. Questa sera sarà il primo di una lunga serie, sono già stati annunciati, il cartellone è lunghissimo. Luciano, tra l'altro, se non ricordo male, tornerà qui quando avrà finito tutti i suoi timbri al passaporto, perché sapete che Luciano poi frequenterà l'Europa. Cioè, non si timbrano più ormai i passaporti,
0: però,
1: ormai, insomma, avete capito la metafora, insomma. Sì, su richiesta magari fai una bella collezione. Poi voglio dire, Luciano è un po' che in giro un po' di chilometri li ha fatti, mi sa che anche lui c'ha la sua bella collezione di timbri al passaporto. Tornerà lui, ci saranno ovviamente tanti altri eventi in programma e in calendario, per cui insomma davvero una stagione di musica da vivere. RTL 102.5 insomma li seguirà e li supporterà da vicino.
0: Quindi allora ricordiamo che gli ingressi, no? Cioè, a seconda di, per dire, i fan del Bar Mario, no? Hanno la possibilità di entrare ancora prima nella venue e così poi tutti gli altri, e tu, sì, farei un po' l'hostess della situazione, nel senso fare l'accoglienza.
1: Sì, io farò, sì, seguite qui il sentiero luminoso.
0: Perché per tanti magari è una location completamente nuova, quindi insomma sai, uno non sa dove deve andare.
1: Sì, certo.
0: Anche se poi anche sui social di Luciano era tutto bello spiegato, c'erano piantine, mappe e quant'altro.
1: Sì, diciamo che in generale il consiglio è quello di seguire la voce, non della vostra coscienza, perché non ci sentiamo di arrivare a tanto, ma seguite la voce, ci sentite in lontananza. Adesso tra poco cominciamo, vi ripeto, ci sarà a brevissimo anche la cerimonia di taglio del nastro, perché è una vera e propria inaugurazione e quindi Luciano presenzierà, ovviamente essendo un po' il, come dire, il papà, il nume tutelare di questa iniziativa, di questa giornata e poi del proseguo delle, beh, dei concerti, insomma delle iniziative che si terranno qui. E poi insomma ci penseremo noi a darvi la direzione giusta per arrivare. Vi annuncio anche che tra i vari soundcheck che ci sono di prima c'era anche una voce femminile. Un'altra delle tante cose che posso soltanto accennare
0: ma non dire. Va bene, allora voi continuate a seguire,
1: posso dirvi voce graffiante.
0: Continuate a seguire allora RTL 102.5. Matteo Campese vi darà notizie e non solo, insomma magari anche qualche piccola anticipazione quando sarà possibile su quello che sarà l'evento di questa sera, che spero andiate, insomma possiate partecipare, perché insomma è sicuramente un momento anche storico, no? Se vogliamo.
1: Vi aspettiamo numerosi. Ciao Zach.
0: Grazie Matteo Campese. Ciao, grazie, buon lavoro.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E allora per chiudere l'appuntamento di oggi, una band che è una garanzia, insomma ci sono tante di quelle canzoni che hanno realizzato nel corso della loro lunga e pluridecorata carriera, che dove si pesca sempre bene. Oggi abbiamo pescato un'altra canzone del loro repertorio, questa devo dire è una passione particolare per questa canzone, che si intitola Another One Bites the Dust. Loro sono i Queen su RTL 102.5.

0: Che disco? Another One Bites the Dust. Queen su RTL 102.5 a chiudere l'appuntamento di oggi di The Flight, che ritornerà ovviamente domani pomeriggio tra le 15 e le 17. E grazie a Matteo Campese, ovviamente, che ci ha seguito dall'Arena Santa Giulia. Noi ci sentiamo domani e ci verrà a trovare Frank e Energy MC. Non mancate. Anche alla terza provincia di Taranto sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 6 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Questa mattina sono stati in procura a Pavia Andrea Sempio e Marco Poggi. Sono di poco fa però indiscrezioni del TG1 su alcune intercettazioni importanti e forse fondamentali legate proprio ad Andrea Sempio. Andiamo da Alessandra Giannoli. Buon pomeriggio anche a te, Alessandra.
3: Buon pomeriggio. Per 3 ore e mezza la procura di Pavia ha messo in fila le accuse nei confronti di Andrea Sempio, che nell'interrogatorio chiesto dai PM ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. A Sempio sarebbero state contestate anche delle intercettazioni, come dicevi, inedite per finora. Ho visto il video di Chiara e Alberto, quello, lo ricordiamo, che ritrarrebbe la coppia in atteggiamenti intimi. Questa una delle intercettazioni, secondo quanto rivela il TG1. Parlando da solo Sempio avrebbe anche detto di avere chiamato Chiara prima del delitto, di avere tentato un approccio e che lei avrebbe detto "non voglio parlare con te", attaccando il telefono. Queste conversazioni si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi e contestati oggi dai pubblici ministeri nel faccia a faccia con l'indagato per omicidio volontario aggravato, come il DNA sulle unghie di Chiara Poggi, l'ormai nota impronta 33 rilevata nella villetta di Garlasco sul muro delle scale che portano alla cantina. In procura oggi, come dicevi, anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ascoltato in qualità di testimone, che ha risposto a tutte le domande, identica rispetto alle audizioni del passato la sua versione. Mai visto i video intimi di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi presenti nel PC di casa Poggi, al quale Marco, ma anche l'amico Sempio, avevano libero accesso.
2: Grazie, passiamo alle indagini sulla morte e sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini. Massimiliano Mantiloni.
4: Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, si è presentato questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è stato raggiunto dal suo legale Nonora Prandi. I militari stanno indagando sulla profanazione della tomba della 29enne. La profanazione è stata scoperta lo scorso 23 marzo nel cimitero di Strozza, nel Bergamasco. Ignoti avrebbero aperto la sua bara, decapitato il cadavere e portato via la testa. Pamela è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento a Milano. C'è un video in mano a procure e carabinieri tratto dalle immagini di videosorveglianza in cui si vede un uomo alle 2 di notte camminare nei pressi del cimitero di Strozza tra il 16 e il 18 marzo. Gli inquirenti ipotizzano che quell'uomo possa essere Dolci per via dell'andatura e di una parte di auto inquadrata simile all'Opel Corsa dell'imprenditore.
2: È morto a 87 anni negli Stati Uniti Ted Turner, il fondatore della CNN. Lo ha annunciato proprio poco fa la stessa televisione. Infine torniamo a Roma per gli internazionali d'Italia di tennis, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. La linea a uno dei nostri inviati. Buon pomeriggio Nicolò Pompei, mi raccomando un flash, grazie.
5: Buon pomeriggio a te Max, partiamo dal tabellone maschile. In campo c'è Matteo Arnaldi sul campo centrale in vantaggio di un set contro lo spagnolo Munar. Si è messo male però il secondo set in cui lo spagnolo è avanti 4-1. Per quanto riguarda il tabellone femminile, out al primo turno Stefanini, Pigato che ha perso il derby azzurro contro Grant, e anche Urgesi fuori, anche Brancaccio, match terminato poco fa. Questa sera lo ricordiamo il match di Cina sul centrale contro il belga Blocks. A te.
2: Grazie, bene così. C'è il traffico in via radio.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la direttissima e Calenzano verso Firenze ci sono 3 chilometri di coda per un incidente fra un'auto e un camion. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona ci sono code per un'auto ferma da poco rimossa. scossa. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. E restiamo sulla A14 per segnalare 2 chilometri di coda per lavori in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto e 3 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. Qui il tratto si percorre in circa mezz'ora. Infine sulla A8 Milano Varese tra la A9 Lenate Chiasso e Busto Arsizio verso Varese rileviamo code a tratti per traffico intenso. È tutto.
2: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E buonasera e felice mercoledì. È un bel 6 maggio. Vabbè, c'è un temporale che sta arrivando a Milano. No, a me il temporale mi inquieta.
7: Paura?
0: No, faccio parte di quella categoria, di quel numero molto alto di italiani che soffre un po' il... sono meteoropatica, hai capito?
7: Non c'è niente di male. A Roma invece, vedevo prima le immagini, le abbiamo ascoltato anche nel giornale orario, si sta giocando, quindi non piove, vero
0: no.
7: Cianna?
8: Vero, verissimo. Ciao amici, come state?
0: Buonasera, buonasera, buonasera.
8: Noi bene, in effetti.
7: Ti credo, stai al Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. Ma dico, sei nel ventre della vacca, si
0: esatto.
7: Dicevo,
0: guarda che
8: sto
0: oggi vogliamo sapere tutto oggi.
8: Tutto. Vi dico tutto. Nel momento vi dico che sta uscendo la gente, è uscita poco fa, perché tra un game e l'altro possono uscire, entrare le persone. E Arnaldi sta vincendo, ha vinto il primo set, invece il secondo contro Munar 4-1.
7: Si soffre. Ah, poi ci devi dire tutto sull'Unipol.
0: Lì ne raccontiamo. Attenzione, presentato ieri a livello mondiale i Rolling Stones.

0: 17:13 minuti, questa è RTL 1025, vi auguriamo una buona serata. Siamo anche in radiovisione, ve lo diciamo con gran piacere, gran orgoglio, due canali 736 e 36 della digitale terrestre.
1: Eccoci qui, allora lo abbiamo accennato aprendo passo da oggi pomeriggio, è una giornata importante per la musica a Milano, ma mi permetto di aggiungere per tutta Italia, perché dopo la meravigliosa esperienza olimpica viene inaugurata proprio oggi, manca pochissimo e vivrete tutto in diretta qui su RTL 102.5 l'Unipol Dome Arena di Milano.
0: Quando, come dire, si aprono degli spazi, no? Che poi verranno adibiti alla musica, alla cultura, allo sport, abbiamo visto con Milano Cortina, è sempre bello. Poi, insomma, questa è veramente bella di Arena. La Unipol Dome è veramente bella. Siamo andati tutti e due, sia io che Fulvio. Siamo anche molto orgogliosi di informarvi, di dirvi che RTL 102.5, la radio nazionale, è la radio partner appunto della Unipol Arena Dome, anzi Unipol Dome Arena, e quindi insomma con grande orgoglio ve lo diciamo.

0: Bastille di Laura Palmer, RTL 102.5 in questo pomeriggio piovoso a Milano. A Roma si gioca, gli internazionali BNL. Cianna, ci avevi promesso tutte le notizie su questo meraviglioso torneo.
1: Attenzione, attenzione. Carbura. Prima però c'è qualcosa che ha sempre, come dire, priorità.
0: E lì restiamo.
1: L'attesa sta per finire, il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, dove adesso c'è vai avanti,
2: c'è Arnaldi,
1: dai.
2: C'è Arnaldi, sta giocando Arnaldi con Munar, stanno valutando se interrompere la partita, ma sicuramente il 31 maggio andrà tutto bene, perché vi dovete preparare, c'è la lista dei protagonisti del Power Hits Estate che si allunga con protagonisti e ho bisogno del vostro aiuto.
1: Allora, Giorgia, poi, Gigi D'Alessio,
0: poi
1: Joliet,
0: ancora
1: Madame,
0: ma non basta,
1: Ernia
0: e poi
1: Fred Palma
0: e per un tocco internazionale
1: vorrei essere lì per vedere Charlotte Cardin.
0: No, se permetti vorrei esserci.
1: Vabbè, anch'io, cioè,
2: no, ma anche io volendo,
1: vabbè, allora buttiamoci tutti e tre,
0: sai, quello che succede, dai, succede.
2: Ci troviamo tre biglietti, perché biglietti su ticotone.it ci sono ancora. Vabbè, per il Power Hits Estate
1: ci inviteranno, voglio dire, ci daranno
0: ma non saprei.
1: Ah, come non saprei?
2: Valutiamo, vediamo. Dai.
0: Magari, secondo me ci metto in piccionaia. Io conosco bene il centrale. Sì. Sai, l'ultimo gradone, lì, cioè, vedi bene.
1: Quanta gente tiene?

0: È un 5 stelle, ovviamente.
1: Conosco.
0: Si chiama Rom Cavalieri.
1: Conosco.
0: Lo conosci? Sei stato?
2: Beh,
1: no.
2: No, io sono stata invece.
1: Io sono solo a un evento.
2: Con Alba Parietti. Pensa a te.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
13: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
14: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
13: Allora corro subito.
14: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus, 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
18: Scegliere la migliore vacanza?
19: Previsto.
18: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
19: Inaspettato.
18: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà,
22: solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
23: 1 è poco. 2 non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

Ed io mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Guarda, nei fatti di canzone Fabri belle, ma questa è la più bella in assoluto, secondo me, secondo il pubblico, e ci avete anche scritto. Allora, 17.33, allora, noi non vorremmo occupare, noi non ci occuperemo di cronaca, però oggi tutto su Garlasco. Mamma mia ragazzi,
1: sta
0: venendo fuori?
1: Seguite il giornale orario, mi raccomando, alle 18, alle 19 avrete tutte le indicazioni. Allora, la notizia del giorno non è più il passaggio in procura di Sempio, indagato come ben noto, e si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, lo sapevamo da ieri, ma poi colpo di scena, vera e propria bomba mediatica, sono state rilasciate delle indiscrezioni dal TG1. Intercettazioni ambientali nell'auto dello stesso Andrea Sempio, in
0: c'era
1: cui lui da solo parlava di Chiara Poggi parlando di Chiara Poggi confesserebbe o parlerebbe di un suo tentativo di approccio rifiutato da parte della ragazza.
0: Ma ne stanno uscendo di tutti i colori, grande novità.

0: Oh, è magnetico sto pezzo, è Magnetic. Cos'è The Busa? Io non conosco, ammetto.
1: DJ, sì, DJ. Spesso ci sono in giro questi DJ, ci sono anche nel nord Europa, che fanno produzioni che poi vanno in radio perché funzionano come se stessero in un club. È fighissimo.
0: Ah, bene, ci piace, siamo contenti. Allora, torniamo noi. Foro imperiale, foro imperiale.
2: Italico.
0: Italico. Imperiale, sì, italico. Allora, hai visto Sinner, sì o no?
1: No, perché arriva giovedì. Giovedì comincia ad allenarsi Sinner, però già da oggi, anzi già da inizio settimana, potete vedere l'area circolare dove sono esposti per la primissima volta Coppa Davis e Billie Jean Cup, Billie Jean King Cup. Quindi è un grande bello orgoglio italiano agli internazionali BNL d'Italia.
3: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
16: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
17: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: E adesso ci colleghiamo, sono molto contenta, con la Unipol Donna Arena di Milano. Adesso non so come dirvelo, ma il signore che è nostro ospite in questo momento sarà intervistato, insomma, da Matteo Campese. Ciao Matteo!
1: Buon pomeriggio Nico, grazie.
0: Ci sente Mr. Schulenberg? Alle cuffie, è cuffiato.
1: Sente forte e chiaro, okay. Sì, è dotato di auricolari.
0: Ok, io ho un pallino, no, per questo signore, perché i grandi imprenditori mi ispirano da sempre, no? E lui è forse, anzi è forse, è il più grande in Europa per vendita di biglietti, di organizzazione di concerti, spettacoli, eccetera. Tra l'altro una bellissima storia personale, si chiama Klaus Peter Schulenberg.
1: Esatto, buon pomeriggio, è il CEO di Eventim ed è qui con noi quest'oggi, anche perché l'Unipol Dome ed RTL 102.5 hanno uno strettissimo rapporto che continuerà nei prossimi mesi con tante sorprese che adesso andiamo a scoprire. Well, first of all, Klaus, well, I should say welcome home, because this is a new home for music in Milan, so welcome home.
2: Yeah, thank you very much, it's very nice of you, I appreciate that, and I think we built a venue which will stay for very long time and sets the new standard for entertainment in Italy. Yeah. Not only in Milan, I think it's a new standard for Italy.
0: Ah, certo.
1: Allora, abbiamo costruito prima un'arena che crea un nuovo standard, che setta un nuovo standard non soltanto a Milano, ovviamente, ma anche in Italia, un'arena per l'intrattenimento. Let's face it, this is a big space, this is a big venue, this is quite a thing. Is this an international approach? What did you bring as an expertise? Cioè, chiediamo, insomma, da dove nasce questo, l'approccio internazionale? Come nasce l'idea di questo luogo?
2: So we run a couple of venues in London and Cologne, and Cologne is the biggest venue of continental Europe and the most successful one, and we thought Italy is missing a venue like this, so we tried to build a venue with a capacity of 16,000 to 18,000 visitors, and what we are very proud of is that this venue is very compact, so that no seat is more longer away from the stage than 90 meters, so it's a total new experience even for seats which are up in the roof, yeah.
1: Allora, prima Londra, poi Colonia, abbiamo detto ne manca una anche a Milano di arena che ha questo, diciamo, questa struttura compatta, perché questa era l'idea. Tanto è vero che il numero di posti, diceva Klaus, si aggirano tra i 16.000 e i 19.000, dipende ovviamente dall'evento e anche dalla struttura, e abbiamo calcolato che ci sono 90 metri dal palco fino al posto, se vuoi, più distante, il che vuol dire che l'arena sia una struttura compatta, ma è fatta apposta anche per far rendere al meglio questo evento, questa struttura, i concerti che ovviamente si terranno qui dentro. Ci sarà anche un grande cartellone, tanti eventi nei prossimi mesi. It's a great billboard. There's a lot of names coming up, you know, next month in September. So is there anything you maybe face up to and you wait for it?
2: Yeah, there are a couple of very international artists and big Italian artists, of course, and you saw a big billboard which is the biggest in Europe, and this will give a good face to the city, and you will see we will do a lot of lightning and interesting designs which people can enjoy.
1: Tanti nomi italiani e anche internazionali, ovviamente grande impatto di luci, grande impatto di suono, perché la gente lo possa godere. Nico, so che avevi delle curiosità.
0: No, volevo chiedere una cosa. Dimmi. A Mr. Schulenberg, sperando che non mi mandi a quel paese, no? Lui, insomma, Eventim vende da sempre, no? È la maggiore agenzia che vende biglietti, eccetera, eccetera. Chissà quante rotture di scatole avrà Mr. Schulenberg di quelli che gli chiedono i biglietti, no? Hai capito? E vogliamo ribadire che i biglietti dei concerti, degli eventi, eccetera, vanno comprati, perché la gente per la gente è un lavoro, no? Però glielo chiediamo, Mr. Okay. Schulenberg.
1: Ok. Well, this is a question from Nico from the studio.
0: Ciao, says, Mr. Schulenberg. Ciao.
2: Hi, ciao Nico.
0: Ciao.
2: It's a pleasure.
1: She says Eventim is the highest selling ticket company, and there must be a lot of troubles and a lot of people asking you free tickets. So how long is your, let's say, record?
2: I have an assistant who is dedicated to just work on the request of free tickets. Okay. Honor tickets and sometimes very special tickets. Yeah, that's
1: bravo.
2: For sure. Yeah.
1: What do you mean with special tickets? I mean,
2: special for sold out events.
1: I got it. That's sold out event. Okay.
0: Hai capito come?
1: Allora, dice, giustamente c'è una persona dedicata, la sua segretaria, che si occupa di tutte queste richieste, soprattutto di quelle più speciali, che poi sono quelle quando ci sono, diciamo, i concerti completamente sold out, ma in qualche modo, insomma, in qualche modo. Si riesce. Well, Klaus, thank you very much for your time.
3: Matteo, posso?
2: It was a pleasure to meet you.
1: Maybe one question for studio.
3: Just one question, Mr. Schulenberg. Parliamo un attimo di un sogno che vorrebbe realizzare a Milano, in questa meraviglia che è l'Unipol Dome. Un artista, un qualcosa di particolare, magari che non sia solo un concerto.
0: Sì, che non ha mai fatto.
4: Let's talk about dreams. Is there anything that you dream up to do here? Maybe not necessarily a concert, but a big event, a main event you hosted, you want to host in this beautiful event in the Unipol Dome. In
3: first
4: your fantasy,
3: time.
4: You can dream as wide as you want.
2: Yeah. And I don't want to express my dreams, and I will. I can say that we will come up with lots of surprises which you could not imagine. Then artists like this will stay for residences in this wonderful city of Milano for quite some time, and then everybody will be surprised, so I hope.
3: Traduciamo Matteo, perché sennò
1: Esatto, nomi che non si possono nemmeno immaginare, che non faranno solo un concerto, ma una vera e propria residency qui a Milano. Per cui aspettiamo, dice, vi sorprenderemo, e noi ovviamente non vediamo
3: Matteo,
1: l'ora.
3: Mi sembra.
2: You know, we start after Christmas with Max Pezzali, who will do a 10 days residency. So, and there's more to come in this respect with other artists as well.
1: Okay. Inizieremo con Max Pezzali, che farà 10 concerti, una residency di 10 concerti, e poi ci saranno altri numerosi artisti. Avete altre domande?
3: Noi sogniamo qui. È un po' tipo Celine Dion a Las Vegas, tanto per essere chiari.
1: Esatto.
3: No?
1: Sogniamo molto volentieri.
0: Allora,
3: segno di sì.
2: Pleasure is mine. Thank you.
4: Cheers.
0: Ciao. Grazie. Mr. Schulenberg.
3: Ciao,
0: ciao.

0: Hai capito, Mr. Schulenberg? Io sono super affascinata da tutta la storia di Klaus Peter Schulenberg. Uno non mi credo che fargli girare le balle.
1: Beh, un po' si intuiva, eh.
0: Un po' si intuiva.
1: Sì, è un grande progetto.
0: Un uomo potentissimo per quanto riguarda il ticketing e lo spettacolo, insomma, in generale.
1: Oh, ma io ho un dubbio da risolvere con Ciano. Cioè, più una domanda che un dubbio. Visto che abbiamo parlato di artisti che ameremmo vedere, in questo caso all'Unipol Dome di Milano, che apre oggi i battenti alla musica con il Liga. Ma esempio, Ciano dovesse scegliere un residency di un grande artista, vai.
2: Sarebbe figo prenderlo internazionale. Tipo? Per sognare in grande, certo. grande un Bruno Mars, secondo me.
1: Però giusto, giusto, se uno sogna,
2: Però guardate, gli Oasis hanno detto che tornano in Italia, avevano detto a Roma, però un saltarello a Milano nella Unipol Dome lo farebbero.
0: Comunque Bruno Mars è una costante, perché ne parlavamo anche ieri con Maiolini, sì, con infatti. Giacomo Maiolini.
1: È il numero uno adesso.
0: È il numero uno.
1: Posso dire il mio nome?
0: Dai, a parte
1: quello, la mia passione, lasciamo perdere, che è Springsteen, ma è un'altra storia. Lady Gaga.
0: Ah, Lady Gaga.
1: 10 serate di Lady Gaga. Sì. Pam, pam,
2: che show sarebbe?
0: Dai.
2: Tutte 10 diverse le farebbe.
1: Bravo.
0: Lady Gaga,
1: bravo.
0: Sì, sono d'accordo con te. Io non sono comparabili con Bruno Mars, sono due robe diverse, hai ragione.
3: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
1: Anche a Sala Baganza, provincia di Parma, le 18 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Raffaella Coppola. Un'ultim'ora di cronaca è la nostra apertura. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto del feretro nel cimitero di Strozza della testa della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Torneremo su questa notizia nelle prossime edizioni. In primo piano c'è anche l'inchiesta sul delitto di Garlasco. Questa giornata si chiude con clamorose indiscrezioni su alcune intercettazioni contestate ad Andrea Sempio. Il punto con Alessandra Giannoli.
8: Un'intercettazione incastrerebbe in particolare Andrea Sempio, confermando il movente del delitto di Garlasco, legato secondo la procura di Pavia a un rifiuto sessuale. Il 14 aprile 2025 Sempio è in auto, parla da solo. Siamo a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una microspia nascosta nell'auto cattura le parole del ragazzo che dice di avere visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che lo ricordiamo erano in un PC di casa Poggi a cui Sempio aveva accesso, e di aver chiamato Chiara prima del delitto tentando un approccio. Lei gli avrebbe risposto: non voglio parlare con te, e poi avrebbe attaccato il telefono. Queste informazioni sono state diffuse dal TG1 in una sua esclusiva. Tutte le accuse mosse dai PM nei confronti dell'indagato per omicidio aggravato sono state illustrate a Sempio oggi in procura, dove il 38enne si è trattenuto per oltre 3 ore e mezza senza tuttavia rispondere alle domande dei magistrati. In procura oggi anche Marco Poggi. Il verbale del fratello di Chiara, sentito in qualità di testimone, è stato secretato.
7: Donald Trump ha ipotizzato che gli USA e l'Iran possono firmare l'accordo prima del suo viaggio in Cina previsto il 14 e 15 maggio. Il sisma del Friuli ha segnato la storia dell'Italia, lo ha detto poco fa il presidente Sergio Mattarella all'evento per il 50° anniversario appunto del terremoto in Friuli. Ora l'economia, la chiusura dei mercati. Buonasera Stefano Ungarelli.
5: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure positive per tutte le piazze europee. Piazza Affari chiude con il FTSE MIBA più 2,35. Positivo anche il resto del mercato, con i FTSE Italia Mid Cap più 3,11. I migliori del listino di oggi sono l'Ottomatica più 12,71, Amplifon più 12,40 e Buzzi più 5,75. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Eni meno 4,15 e Tenaris meno 1,99. Stabile rispetto a questa mattina lo spread BTP Bund che segna 79 punti. In calo invece il prezzo del petrolio, ora $101 a barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
7: Chiudiamo col tennis, Nicolò Pompei, per te 20 secondi.
9: Buonasera Raffaella, buonasera dal Foro Italico. In campo c'è Matteo Arnaldi, da più di due ore l'affronta lo spagnolo Munar 1-1 per quanto riguarda i set 2-2 nel terzo decisivo set, quindi equilibrio totale. Questa sera l'esordio di Federico Cina, nel pomeriggio out Stefanini, Pigato e Brancaccio. Per quanto riguarda il tabellone femminile, avanza invece Tyra Grant. È tutto.
10: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
11: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A7 Serra Valle Genova, dove tra Genova e Busalla e la 10 Genova Savona verso Genova segnaliamo 3 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla A4 Milano Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Situazione analoga con code a tratti sull'Autosole tra la direttissima e Firenze Scandicci verso Roma, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Infine sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. È tutto, a più tardi.
7: Grazie, è tutto.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Eccoci qui, un pomeriggio piovoso, anzi una giornata piovosa, piovigginosa, piovosa, un po' in tutta Italia. Ma mi hanno venuto giù, mica da ridere, grandine, e stavo leggendo anche in molte zone vicine. Roma? Com'è?
2: Qui stanno dando spettacolo perché non, per fortuna non piove ancora abbastanza, però in effetti piovigina. Sta continuando il match tra Arnaldi e Munar, e Arnaldi, il nostro talento azzurro, che poi ha 25 anni ormai, quindi è un giocatore già importante, sta cercando di togliere anche il terzo set a Munar. Per fortuna non piove, però la gente ogni tanto apre gli ombrelli, sai quando non sai se sta per cominciare a piovere, allora ti porti avanti, no?
1: Sì, come sì, è sì. Giusto, insomma, un po' di pioggia, poi stai fermo, è fastidioso.
0: Guarda che anche oggi Milano e anche un po' in tutta Italia è così, e piove, poi esce il sole, hai visto?
1: Primavera.
2: Apri il dubbio, certo.
0: Sì, no, vai fuori di testa, perché questi sbalzi, queste robe qui, non ti senti.
1: E poi arriva la tosse, come a me è venuta la tosse, come ai bambini.
0: Sei vecchio.

0: Billie Eilish, una delle più belle, delle più amate di sicuro, la mia preferita, ma questo non conta nulla. Cari amici di RTL 102.5, in attesa della grande serata, la opening night.
1: No, tra poco il taglio del nastro
0: alla Unipol Dome, aspettando ovviamente Ligabue, Cianna da Roma, dagli internazionali BNL di Italia di tennis, Madame Nico che è Madame Nico. Dovunque la metti, Madame Nico.
1: No, pensavo che dicessi oggi molto carina, molto bella.
0: Sempre. Mike, oggi, non... non è vero. Oggi,
2: una
0: oggi...
2: bellissima collana.
0: Esatto,
2: però,
0: stavo dicendo il pendaglio lì che.
1: È
0: un'immagine sacra, no?
1: Sì, è la Madonna Miracolosa.
0: Vedi. No.
2: Vedi che sacro, c'è tantissimo.
1: Guarda,
2: di sacro.
0: Sono 2 chili d'oro, per...
1: Ma che oro!
2: No, dai, sono 2,5 chili.
1: TTB fa queste cose meravigliose.
0: Chi li fa?
1: TTB.
0: Ciao, TTB. Allora, vogliamo ricordare un amico, io e Nico, tra l'altro, senza metterci d'accordo, ricordando Evaristo Beccalossi, abbiamo avuto le stesse identiche parole.
1: Il Becca, io l'ho intervistato e l'ho visto anche, non so perché, ma l'ho visto qualche volta. Bonaccione, no? Una persona così facile, no?
0: Divertente,
1: sì.
0: Spassosa, si diceva una volta.
2: Era un buono semplice, ma no, un tipo tranquillo.
0: Divertentissimo.
1: Il Becca
0: amava parlare di calcio, ma come parliamo tra amici, Cianna.
1: Certo.
0: Proprio quell'approccio,
2: sì,
0: campionissimo,
2: da bar, diciamo.
0: Ragazzi, giocava a pallone in un modo divino, ma uno tranquillo, non gli fregava niente di fare il fenomeno, lui voleva divertirsi.
1: No. Come quelli veri,
0: brava.
1: Come quelli veri, solo quelli veri non fanno i fenomeni. Oggi invece.

0: Allora, 18-18, quando ci sono tanti ospiti, noi godiamo, godiamo, perché dopo Mr. Schoenberg abbiamo un altro pezzone da 90, è il grande capo della SIAE, no? E quando uno dice la SIAE, tutti si mettono giustamente in piedi. Si chiama come me Nicola Migliardi. Buonasera.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Diciamo che la SIAE è una grande tutela per chi si occupa di arte, lo ribadiamo, no?
1: Certo.
2: Ascoltate musica, mi raccomando.
1: Ascoltate RTL e divertitevi.
0: Esatto, e pagate la SIAE.
1: Certo.
3: No. Che poi sì, attenzione,
0: non è scontato.
3: Significa pagare gli artisti,
0: attenzione, perché non è che la SIAE, la società italiana
1: autori ed editori,
2: autori dei testi e compositori delle musiche.
0: Ok. Come mai siete qui a RTL?
2: Perché abbiamo un rapporto di lunga data con voi e quindi eravamo venuti a trovarvi, discutere di tante cose.
3: C'è iniziative, tanto da parlare, sorprese, power hits,
2: certo, collaborazioni,
0: collaborazioni.
2: E ci vogliamo tanto bene.
0: Va
3: soprattutto.
0: Bene. Allora, grazie dottor Nicola Migliardi.
3: Che è il responsabile musica, cioè... La
0: SIAE, pezzone grosso a livello nazionale. Nicola Migliardi, appunto, la SIAE. Grazie e alla prossima.
3: E buon lavoro.
0: Ciao, ciao, grazie.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
7: Mi disdice adesso?
6: Purtroppo non ho posto.
7: Ma, veramente?
6: Che faccio? Faccio?
7: Sì.
8: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Gran Vision Plus, ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
2: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Non c'è nulla più top della Unipol Dome di Milano. Il taglio del nastro fra pochi minuti. RTL 102.5 nella serata del primo concerto, la opening night con Ligabue, si comincerà a suonare alle 21, mentre fra pochi istanti, come dicevamo, il taglio del nastro. Abbiamo appena ristabilito il collegamento con la Unipol Dome e con Enrico Galletti c'è il massimo rappresentante istituzionale della regione che ospita la Unipol Dome. Enrico!
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. E beh sì, era una data che avevamo cerchiato sul calendario, finalmente ci siamo, 6 maggio, la prima notte Ligabue che inaugura l'intrattenimento, ma soprattutto gli eventi dal vivo da questa nuova location che avevamo già imparato a conoscere, vi avevamo raccontato durante i giochi di Milano Cortina. E come dicevi, vi abbiamo portato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Grazie presidente per questi secondi.
2: Grazie a voi, in una bella giornata sicuramente, perché questo palazzo è stato già apprezzato tantissimo durante le Olimpiadi e anzi è stato il luogo dove c'è stata la più alta presenza di spettatori. Abbiamo fatto tutto esaurito in alcune gare di hockey, è stato, ripeto, apprezzato da tutti. Adesso inizia la sua vita ordinaria, non quella olimpica ma quella dedicata ai grandi eventi, ai grandi spettacoli. Questa sera c'è un grande come Ligabue, un inizio migliore non poteva esserci, e quindi buon lavoro, e soprattutto credo che sia anche molto utile per una città come Milano, una grande città, una grande regione, avere a disposizione un'infrastruttura di questo genere.
3: Presidente,
2: è un altro ambito nel quale possiamo competere con il mondo.
3: Bravo. Presidente, sono Nicoletta, ci eravamo sentiti un paio di settimane fa. No,
0: delle Olimpiadi.
3: Tempi delle Olimpiadi, no? Era anche con il dottor Malagò. Ho la vaga sensazione che lei porti molto bene, perché ci eravamo sentite per le Olimpiadi e sono andate benissimo. Ci sentiamo in occasione della Unipol Dome Arena di Milano e credo che lei porti bene, dottor Fontana.
2: Beh, lei lo dica in giro che così può essere
0: che
2: utile.
0: Aiuta.
1: È una bella responsabilità. Insomma, di certo è che a Milano e in Lombardia le strutture a questo punto non mancano, le aspettative e il sogno è che davvero sempre di più si sogni di venire qui per fare gli eventi, quelli che contano, i più importanti, i più belli.
2: Ma non è un sogno, è una certezza, perché tutti vogliono venire in Lombardia, tutti vogliono venire a Milano perché siamo il luogo più effervescente d'Europa.
3: Bella.
2: Effervescente.
1: E la ola da studio, allora vi restituiamo la
0: possiamo
1: linea
0: solo...
1: da Unipol Dome
3: Arena. No, aspetta,
0: Enrico,
3: un attimo,
0: proprio
3: Gallo.
0: Un secondo, sappiamo che state scappando, però il presidente...
2: Devo andare.
0: No, ma anche solo un ricordo.
2: Volo, un sì,
0: i 13.000
2: no.
0: Per le Paralimpiadi, quella fu una serata incredibile della Unipol Dome.
2: Incredibile, sì, assolutamente incredibile, bellissima, grande gioia anche se questo record si è svolto per le Paralimpiadi.
3: Esatto.
2: Dimostra anche come questo tipo di gare sia estremamente apprezzato, come ormai quello che io dico da tempo, le Paralimpiadi bisognerebbe trovare il sistema per farle svolgere durante le Olimpiadi, in contemporanea alle Olimpiadi, perché sono ormai due manifestazioni che hanno lo stesso livello di attrattività. Buonasera a tutti e
3: ciao,
2: viva.
3: Ciao Attilio, grazie, buonasera presidente.
1: Tra poco c'è il taglio del nastro.
3: Sì.
1: E noi ci risentiamo da lì. A voi.
3: Faccelo vedere il taglio del nastro, ciao. Mi raccomando, Galletti.
1: Fra poco allora.
3: Ciao, grazie, ci teniamo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night, New Hit di RTL 102.5 con Forte, com'è fortissimo vivere gli internazionali BNL. Se siete al Foro Italico, se avete in programma di andare al Foro Italico, venite a trovarci.
1: Dici, ci siamo, noi siamo accanto al centrale del Foro Italico, lato curva sud, e appena vinto Arnaldi contro Munari, tutto il fiume di gente ci è passato davanti, quelli che si fermano. Sapete qual è la cosa più bella poi di questi giorni, e si comincerà sempre di più quando si riempirà ogni secondo il Foro Italico, il centrale, vedere i cappellini di RTL 102.5 che colorano gli spalti del centrale, perché qui diamo gadget, anche le magliette di RTL 102.5 Radio Z.
0: Oh, attenzione, a proposito di magliette che sono ricercatissime agli internazionali, dei diversi sponsor, ma quelle di RTL 102.5 in modo particolare, andate da Cianna, dite che vi manda Nico.
2: Sì.
0: E Cianna vi darà la maglietta. Ok?
2: Sì,
0: facciamo,
2: sì, sì.
0: Però
2: sì,
0: se
2: generoso,
0: non dite.
2: Però,
0: sì, però
2: sì,
0: devono
2: generoso.
0: Dire mi manda Nico.
2: Ah, ok.
1: Però se non dicono mi manda Nico. Se non lo dicono, non glielo do.
0: Pazienza.
2: Pazienza. Le porti indietro.
0: Le porti indietro, te le tieni.
2: Le vendi? Non lo so.
1: Le riporto a Cologno.
0: No, tanto guarda, tanto di quella gente che girerà da qui al 17.
2: Figa. Ma senti un attimo, le gare in serale sono belli, in notturna.
0: In notturna, sì. Ma fa anche freschino, non di rado. Il
1: fa
0: turno
1: fresco.
0: Serale è... Copritevi.
1: Servono i bomberini, sì, sì, sì, è vero. Beh, tanta gente, i bomberini salutano qui davanti al track, e le felpe, maniche corte, non c'è praticamente nessuno.
0: Eh no, beh, poi oggi figurati. Ti dico, guarda che quando arriva l'arietta da Monte Mario la sera non è proprio da stare
1: male. Cigarella, come ti dici?
0: Prendi una cosa.
3: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
4: Certo, che domande fai, Ciccio?
3: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
4: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
15: La spesa intelligente!
16: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Scegliere la migliore vacanza?
19: Previsto.
18: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
19: Inaspettato. Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
24: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Questi sono i Green Day, chiediamo scusa ai Green Day che insomma dobbiamo entrarci proprio un po' così, ma ci colleghiamo nuovamente con la Unipol Dome Arena di Milano. Sono molto felice di dare la buonasera al ministro del turismo Gianmarco Mazzi. L'abbiamo personalmente, Gianmarco Mazzi l'ho intervistato mille volte, no? Per tante cose, esatto. L'Arena di Verona, ha fatto un sacco di cose, è la prima volta, no, che l'hai intervistato come ministro del turismo. Intanto complimenti e congratulazioni, ministro.
1: Buonasera Nicoletta, buonasera a tutti. Possiamo continuare a darci del tu, perché non è cambiato nulla.
0: Sei sicuro?
1: sì, sono sicuro. Poi stasera, sai, sono qui, sono rientrato, è come se passassi una sera tra le persone, tra la nostra comunità, no? Della musica, della cultura, poi io dico, perché la musica è cultura, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, e quindi sono qua con questo spirito, non potevo mancare.
2: Tra l'altro questa è anche la prima intervista, possiamo dire?
1: Sì, è la prima, perché gioco in un campo amico con RTL, nel senso che...
0: Grazie.
1: grazie a voi, no, è perché, lo dico perché... sai, è un mese che sono stato nominato ministro e quindi sono ancora un po' in una fase, come dire, di apprendimento, e voglio essere attento perché è importante non sbagliare, dire delle cose assennate, però diciamo che mi sento bene, mi trovo bene, e oggi sono qui anche perché voglio parlare del turismo legato ai concerti e legato ai grandi eventi, alle grandi rassegne, perché è una parte molto importante del comparto del turismo. Forse il mio arrivo può contribuire a dare attenzione a questo mondo che vale molto. Perché
3: ecco, su questo, ministro,
1: L'anno scorso ci sono stati, pensate, più di 40.000 concerti e più di 24 milioni di persone, quindi non occorre parlare degli effetti, diciamo, del ciclone Taylor Swift, perché anche i nostri artisti e gli artisti internazionali che arrivano in Italia muovono molto turismo. Io voglio che a questa forma di turismo venga data attenzione e rispetto come merita.
3: Una location come l'Unipol.
2: Prego,
3: Enrico, vai.
2: Siamo in un luogo che ha grandi ambizioni per quanto riguarda gli eventi live, per quanto riguarda gli eventi più belli, e grandi ambizioni ha anche il settore di cui lei ha cominciato a occuparsi, che è il settore del turismo. Ci affacciamo a una stagione fondamentale, che è la stagione estiva, con tutte le incognite del caso: la crisi in Iran, si parla di rincari, si parla di caro carburanti, problemi ipotetici in vista per i trasporti. Che stagione ci aspettiamo?
1: Io ho deciso di, ma non solo perché fa rima con turismo, però di ispirare la mia azione all'ottimismo, perché ho ragionato e ho detto: se non è ottimista il ministro del turismo di una nazione come l'Italia, che è la seconda nazione più importante per turismo in Europa, siamo secondi soltanto alla Spagna, abbiamo anche superato la Francia e potremmo anche, se ci impegniamo, diventare i primi. Che cosa significa questo? Significa che in questo momento sicuramente c'è una situazione in alcuni paesi del mondo, io ci tengo a dirlo, non è un allarme che riguarda tutto il mondo, alcuni paesi del mondo dal punto di vista del turismo. Paradossalmente questa è una situazione che potrebbe anche avvantaggiare, diciamo, e lo dico a voce bassa, perché non è che noi voglio dire politicamente possiamo, come dire, noi dobbiamo parlare anche della crisi che riguarda i paesi con le guerre, quindi non è che questo non lo consideriamo. Però se voi mi chiedete una osservazione, una riflessione fatta direttamente sul turismo, questa potrebbe essere una situazione che va a favorire il turismo più del territorio, quindi più nazionale e più europeo, perché le prenotazioni stanno andando bene.
0: Sì.
1: E sembra che molti turisti europei scelgano l'Italia come meta turistica, non preferendola, proprio vista la situazione internazionale, alle mete internazionali, cioè alle rotte oltreoceano. Quindi questo, diciamo, potrebbe essere una condizione favorevole, e quindi è per quello che io dico, sono un po' contro l'allarmismo, sono contro il sensazionalismo. Perché questo l'ho anche detto oggi, è anche uscito sulle agenzie, perché questo è un settore troppo delicato per l'Italia. Ricordo che l'Italia, che il turismo in Italia pesa per il 13% del PIL, vale il 13% del PIL, 240 miliardi di euro, e quindi qualsiasi intervento che anche i media fanno ha delle ripercussioni che, su un settore che ha molta importanza economica e anche molta importanza dal punto di vista del lavoro, non soltanto stagionale, perché impiega molte persone. Quindi invito tutti a un atteggiamento responsabile, perché dobbiamo lavorare per far arrivare i turisti in Italia e non per spaventarli.
0: Oh, bene, mi piace da matti questa visione. A proposito di agenzie, è uscita anche un'agenzia che ti riguarda, ti stai battendo per un fondo europeo sul turismo. E questo ci piace molto, Ministro.
1: Sì, anche questo, perché qui vi devo dire una cosa, lo dico velocemente.
0: Sì.
1: Sono arrivato dalla cultura, e nel mondo della cultura mi battevo, tutti gli operatori del settore lo sapevano, perché io parlavo sempre di industria della cultura.
0: Sì.
1: Cioè io dicevo, non mi dovete venire a parlare della cultura da un punto di vista astratto, anche retorico. Parlatemi di industria della cultura, perché... E questo è il concetto che deve stare a cuore a chi si occupa del settore pubblico. Qui ero convinto che l'industria del turismo fosse un concetto molto consolidato. Invece ho visto che in Europa, ad esempio, a causa di alcuni paesi che non hanno il turismo al centro, diciamo, per i quali il turismo non è una priorità, e purtroppo su 27 paesi ci sono parecchi che sono in quella condizione, si fa fatica a volte a inserire, diciamo, nei documenti che progettano il futuro dell'Europa la parola turismo. Sembra incredibile, ma è così. Noi ci stiamo battendo per questo fondo e molti paesi sono d'accordo con noi, alcuni paesi, come dire, insomma,
3: meno interessati,
1: non dico che ci boicottano, meno interessati, non favoriscono, tentennano.
0: Certo.
1: Io lavoro per dare autorevolezza a questo settore.
0: Bene. Allora tutti gli operatori turistici la ringrazieranno.
3: Ministro, noi abbiamo un modello, lei lo conosce molto bene, la saluterei così, che è quello dell'Arena di Verona, intendo. Perché l'Arena di Verona è un polo attrattivo pazzesco di turisti. Arrivano migliaia di persone che, diciamo la verità, dell'opera non sanno niente, ma va benissimo così, la cominciano a conoscere a Verona. Se noi attraverso dei poli tipo l'Unipol Dome e tante altre location cominciamo a far venire, per esempio, i ragazzi a seguire concerti, manifestazioni musicali in Italia, facciamo turismo, facciamo cultura e, perché no, facciamo anche soldi.
1: Certo.
0: Va bene.
2: La conosce l'Arena di Verona?
0: Ma la diretta per mille anni.
3: Sarà un grandissimo... Citata a caso.
2: Certo, da qui la mia frase.
1: L'Arena di Verona, ci sarà un grandissimo evento, approfitto. Ci sarà un grandissimo evento la sera del 5 giugno che si chiama, ma non è ironico, si chiama Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO. Perché noi quella sera diremo a tutti che siamo i campioni del mondo per siti patrimonio dell'umanità, perché voi sapete che l'Italia
3: numero uno.
1: Paese che ha più siti UNESCO al mondo, ne ha uno in più della Cina, che è 30 volte più grande. E in quella serata noi festeggeremo l'opera, la cucina italiana, e lanceremo la candidatura della canzone napoletana classica con grandi artisti napoletani.
3: Ci
1: sarà
3: felice
1: anche Placido Domingo che canterà di Citencello Vuglie, ci sarà Patti Smith, ci sarà Gigi D'Alessio, ci sarà Massimo Ranieri, ci saranno grandi artisti, e lo faremo davanti a 100 delegati UNESCO che facciamo arrivare appositamente con un volo italiano dell'ITA, che arriveranno a Verona e parteciperanno a questo festeggiamento.
3: Ma che bello,
2: ecco, ricordiamo, perché ci ha dato un assist importante, che l'ultimo atto da sottosegretario della cultura del ministro Mazzi è stata proprio la candidatura fortemente voluta da lei, è vero,
1: del contribuito riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, la prima al mondo, a cui ha contribuito in modo determinante anche RTL.
2: E quindi allora, un grande successo, vedremo,
0: grazie,
2: insomma, quelli che arriveranno,
0: grazie,
2: con questo ministero.
0: Grazie mille anche per la canzone napoletana, la cultura veramente in tutto il mondo, grazie davvero per questo riconoscimento, e viva il nostro ministro per il turismo Gianmarco Mazzi. Ciao.
3: Buon
0: Gianmarco
3: lavoro.
0: Ciao ministro.
1: Grazie, viva RTL
0: sempre,
1: viva RTL.
0: ciao.
3: siamo arrivati alla fine.
0: Fine
3: è stata una giornata diversa.
0: Grazie Enrico Galletti, grazie Enrico. Ciao Enrico,
3: godetevi Liga ovviamente all'Unipol Dome. Grazie ministro, ci ritroviamo magari per parlare proprio della candidatura della canzone napoletana.
0: Ma lì guarda che
3: fare...
0: è un'idea pazzesca,
3: ho delle idee, mi fate venire delle idee.
0: Allora
3: riuscite in cielo
0: voi. Max ti prego, calala. Non sa che piacere gamma va.
3: Vabbè.
0: A domani, grazie,
3: grazie.
0: Ciao
3: Cianna, scusaci.
4: Ciao.
5: Boom 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Ultimo, siamo in provincia di Bolzano, pochi secondi alle 19.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 6 maggio, buona serata da Max Viggiani. Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante nella nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, anzi fondamentale, se i contenuti delle intercettazioni diffuse nel pomeriggio dal TG1 su Andrea Sempio dovessero essere confermati. Tutto questo mentre lo stesso Sempio e Marco Poggi oggi sono stati in procura a Pavia. Ci spiega tutto, ci racconta tutto Alessandra Giannoli. A te Alessandra.
7: Il 14 aprile 2025 Sempio è in auto, parla da solo dopo aver appreso dell'avvio delle indagini su di lui. Una microspia nell'auto cattura le sue parole. In base a quanto riportato in esclusiva dal TG1, Sempio direbbe, parlando tra sé e sé, di avere visto i video intimi di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi, che lo ricordiamo era in un PC di casa Poggi a cui il 38enne aveva accesso, di avere chiamato Chiara prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei gli avrebbe risposto prima di chiudere il telefono. In questo passaggio Sempio userebbe una voce femminile: non voglio parlare con te. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato di Chiara Poggi, convocato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma in 3 ore e mezza i magistrati titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco hanno mostrato all'amico del fratello della vittima le prove raccolte contro di lui in circa un anno e mezzo, tra cui appunto le intercettazioni che lo incastrerebbero, confermando il movente ipotizzato dai PM, il rifiuto a un approccio sessuale. Ascoltato oggi in qualità di testimone anche Marco Poggi, il verbale è stato secretato.
6: Grazie. Poco fa il commento a Sky TG24 dell'avvocatessa Angela Taccia, che fa parte della difesa di Sempio. Ascoltiamola.
8: Guardate, noi francamente siamo abbastanza perplessi di quello che è uscito, visto che noi per primi volevamo riservatezza e l'abbiamo tenuta. Noi adesso commentiamo delle indiscrezioni prima di trarre le conclusioni, vogliamo ascoltare, quando ci sarà dato l'opportunità con la conclusione delle indagini, l'audio, le varie intercettazioni. E poi parleremo col nostro assistito, il quale però è uscito da questo interrogatorio dicendo: nella sede opportuna, quando voi riterrete opportuno parlare, io chiarirò tutto quanto. Di certo è che Andrea Sempio quei video intimi di Chiara non li ha mai visti.
6: Ed è un pomeriggio ricco di notizie, perché poco fa Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 22enne uccisa ad ottobre a Milano, sarebbe stato indagato per vilipendio di cadavere e furto nelle indagini sulla profanazione del cadavere della vittima nel cimitero di Strozza in provincia di Bergamo. L'uomo avrebbe rubato e fatto sparire la testa della ragazza. In corso una perquisizione nella sua abitazione. Adesso cambiamo argomento, torniamo ad occuparci della guerra in Medio Oriente. Si intravedono nuove aperture per un accordo tra Stati Uniti ed Iran, ma la cautela ovviamente è massima. Raffaella Coppola.
9: Davanti all'ennesima fuga in avanti di Donald Trump, il tycoon ha accarezzato l'ipotesi che gli USA e l'Iran possano firmare l'accordo prima del suo viaggio in Cina il prossimo 14 e 15 maggio. C'è chi si dice sorpreso come Israele. Un funzionario militare ha ammesso che lo Stato ebraico si sta preparando invece a un'escalation, e chi frena come l'Iran, che parla di clausole inaccettabili in quella proposta, da qui la prudenza è d'obbligo. Il memorandum a stelle e strisce contiene diversi punti, dai vincoli nucleari alla revoca graduale del blocco navale americano. In un altro posto, su Truth, il presidente ha aggiunto: se l'Iran accetta l'accordo, Hormuz sarà riaperto a tutti, altrimenti i bombardamenti riprenderanno e saranno ancora più potenti. Preferiamo morire che arrenderci, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano.
6: Tensione questo pomeriggio davanti al padiglione russo della Biennale di Venezia. Nel giorno dell'apertura ufficiale, su invito, un gruppo di persone con le bandiere ucraine ha mostrato cartelli con scritte contro Mosca. Un giovane all'interno del padiglione ha lanciato verso il pubblico il contenuto di una bottiglia di latte. Voltiamo ancora a pagina. Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Evaristo Beccalossi. L'ex campione dell'Inter è morto la scorsa notte a Brescia, aveva 69 anni. I funerali si svolgeranno venerdì prossimo, sempre a Brescia, alle 13.45, città nella quale anche domani sarà aperta la Camera Ardente dalle 9 alle 19. Prima del tennis vi diciamo che la Borsa di Milano ha chiuso in positivo con l'indice FTSE MIB che ha guadagnato il 2,35%. Infine gli internazionali d'Italia a Roma. Ci colleghiamo con uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini. Buonasera a te.
4: Buonasera a te Max, sì, c'è la pioggia in questo momento protagonista agli internazionali BNL d'Italia. Prima però che venisse a piovere nel singolare maschile, Matteo Arnaldi ha superato lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Al secondo turno per lui ci sarà Alex De Minaur. In serata, dopo le 20:30, toccherà invece a Francesco Ginà contro il belga Alexander Bloks. Nel femminile, derby azzurro a Tyra Grant che ha battuto Lisa Pigato, eliminate invece Federica Orgesi e Nuria Brancaccio. A breve in campo tempo permettendo ovviamente Elisabetta Cocciaretto contro Sinja Kraus, mentre più tardi Noemi Basiletti sfiderà Ayla Tomljanovic. Ricordiamo poi che RTL 102.5 radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te.
6: Grazie. Prima di meteo e traffico vi ricordo che questa sera si giocherà la seconda semifinale di ritorno della Champions League di fronte a Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata vinsero i francesi per 5-4. Stavolta è davvero tutto. Il meteo e il traffico.
10: Previsioni del tempo.
11: Buonasera da Paolo Corazzon. Migliora il tempo sull'Italia almeno domani, torniamo a vedere un po' di sole da nord a sud. Sarà presente ancora un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, lì magari qualche breve piovasco. Però vi segnalo anche qualche nuova pioggia in arrivo in Sardegna tra pomeriggio e sera, e venerdì queste piogge si muoveranno stavolta verso il centro-sud. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Via Radio.
12: Buona serata da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Ancora trafficata la rete, partiamo dal nord, dove sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano e il raccordo con la tangenziale est verso Milano, ci sono code per un incidente appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Prudenza poi per i temporali in Lombardia, ci sono code sempre sulla A4 tra Bergamo e Grumello. Andiamo in Toscana sull'Autosole, il traffico è intenso tra Firenze in Pruneta e Barberino di Mugello verso Bologna. Qui le code hanno tempi di 40 minuti, 10 più del solito. Code anche verso sud tra la direttissima e Scandicci. Ancora in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, le code sono verso Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est con tempi di 20 minuti, e tra Firenze Nord e Peretola per raggiungere il capoluogo corre invece mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
6: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie. Grazie per averci seguito. Noi ci risentiamo naturalmente più tardi.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: E allora, 19:07 minuti, buona serata amici di Protagonisti anche qui dal Foro Italico. Venite a trovarci al nostro track. Un po', diciamo, con la pioggia.
14: Ma caro fratello, ma con la pioggia, ma per onorare il tuo compleanno.
13: Che fatto?
14: Ma buon compleanno, caro fra.
13: Ma grazie tanto.
14: Ma tanti auguri.
13: Signori e Martini.
14: Cos'è, ragazzi? La marcia funebre? No, cos'è?
13: Funebre. La marcia funebre.
15: tanti auguri.
14: Ma vabbè. Pensavo fosse
13: la regia marcia funebre. No,
4: Fredella, auguri.
13: Ragazzi, oggi 42 candelabri ho spento.
15: Ma non è vero, ne ho spenti 24.
14: Ma infatti
16: tu non molli il programma nemmeno nel giorno del tuo compleanno. Eravamo così contenti stamattina, io, Taranto e la Martina.
13: Perché? No, ma prendo il festivo.
14: Esatto, perché
16: due candeline che sono tante. E invece
13: candelabri,
16: no, qui,
13: candelabri.
16: Qui,
13: no.
14: Allora, tra l'altro, tante sorprese qua in protagonisti. Chiaramente diamo la linea, tra l'altro, all'Arena Santa Giulia, giusto? Ci colleghiamo.
13: Sì, sì.
2: Ci siamo noi, eh?
14: Ecco,
13: c'è Enrico Galletti,
14: Enrico.
13: Eccolo Enrico, il nostro caporedattore. Enrico, tu chi sei?
17: Ottimo,
13: sì. Vediamo in diretta. In
14: ciao Enrico, ci siamo.
13: Vai. Eccoci Enrico.
2: È tutto in diretta qui, perché noi stiamo seguendo il taglio del nastro che è appena terminato, questa grande struttura che ospiterà insomma gli eventi dell'intrattenimento, gli eventi dal vivo più belli, ma anche a capienza maggiore. Allora è con noi il sindaco di Milano Beppe Sala, grazie sindaco per questi secondi e ben trovato.
18: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
2: Com'è andato questo taglio del nastro? Cominciamo da qui.
18: Semplice. Diciamo che non sono queste le cose difficili, però no, un'emozione perché questa arena che è venuta su in pochissimi mesi e rimarrà e 16.000 posti, ovviamente in primis per i concerti, stasera abbiamo Ligabue, ma poi eventi sportivi, grandi eventi, quindi era qualcosa che ci mancava, quindi siamo molto felici.
2: E tra l'altro una struttura che avevamo già conosciuto, avevamo raccontato ai nostri ascoltatori proprio durante Milano Cortina 2026, un progetto, i giochi olimpici e paralimpici invernali al quale adesso possiamo pensare a mente fredda, possiamo fare un bilancio più concreto non solo su questa struttura ma proprio come progetto per il nostro paese.
18: I grandi eventi, io avevo vissuto a Expo come tanti sanno, sono sempre un'opportunità. La domanda non è se vale la pena di farli o meno, ma la domanda è se siamo in grado di farlo. Con le Olimpiadi invernali abbiamo dimostrato di essere in grado. Allora, siccome qui a Milano e non solo, guardiamo sempre avanti, ci stiamo associando con Torino e Genova e le tre regioni, quindi Piemonte, Lombardia e Liguria, perché vogliamo proporre la candidatura per le Olimpiadi estive, riteniamo del 2036. Allora io non ci sarò più come sindaco, però ci terrei in quest'ultimo anno a cominciare a costruire la proposta, perché sarebbe veramente straordinario immaginare che nel nord-ovest italiano si possano fare le Olimpiadi del 2036. Ormai il futuro è delineato, è difficile che ci saranno Olimpiadi in una sola città, ma questa idea di Olimpiadi diffuse che noi abbiamo lanciato con Milano Cortina prenderà piede, quindi speriamo, a me piacerebbe molto.
2: E del resto sindaco, Milano, la Lombardia sono abituate così, ma anche i grandi progetti, lei ha citato Expo, quella straordinaria avventura del 2025, sono abituate ad avere un orizzonte, a guardare dritto e a raggiungerlo, non importa se poi la via è piena di polemiche, delle voci, no, che riecheggiano, di chi dice no, non ce la faranno, le strutture non saranno pronte, faremo una figuraccia come paese e poi vediamo come vanno a finire le cose, quando siamo di fronte a tutto il mondo.
18: Non importa, ma per chi gestisce importa. È una fatica addizionale e poi vai avanti per ancora anni e stiamo vivendo ancora in questi giorni di polemiche, di problemi. Il nostro è un paese complesso, ma dobbiamo metterci in testa che la gente da tutto il mondo vuole venire in Italia, vuole venire da noi.
13: Vero.
18: Offriamogli l'occasione per poterlo fare, associando alla storia, alla tradizione, alla bellezza dei luoghi anche situazioni come questa.
2: In una battuta e poi davvero la salutiamo, lei lo ha detto, è a fine mandato, ha pensato cosa fare da grande?
18: Ogni volta che Galletti mi fa questa domanda e io ogni volta glisso. È presto, manca ancora un anno di questi tempi è come 10 degli anni 80, le cose succedono talmente in fretta, quindi è un po' presto.
2: Allora torneremo a sentirci, anche perché lei deve sapere, qui vado a salutare i colleghi che è nel programma
13: grazie.
2: Protagonisti che dà voce ai sindaci,
13: esatto,
2: di tutta Italia,
13: grazie,
2: forse però
13: grazie.
2: La trascurano un po' perché cercano, è vero, chiedo allo studio
13: no, beh, posso dire,
2: non so

0: se chiamano anche lei. Lei è più da Non Stop News, forse.
1: Eh sì, forse è vero, però.
2: Sì, no, noi chiamiamo sindaci, diciamo, anche di piccole città. Ma ci fa piacere avere il sindaco Sala con noi quando vuole, ovviamente, protagonistica è anche il programma dei sindaci.
3: Ma già un appuntamento, Galletti, fa tu l'appuntamento per noi.
0: E allora, da Unipol alla Dome è tutto. Grazie per questo collegamento, vi restituiamo la linea. Andiamo a vedere Ligabue e a sentire soprattutto.
1: Grazie.
2: Grazie a Enrico Galletti e un grazie speciale al sindaco di Milano, Beppe Sala, che tra l'altro ci ha dato, insomma, delle notizie molto importanti.
3: Dopo faremo
2: vogliamo partire con la musica.
3: Sì. Dopo faremo a te la domanda, che cosa farei da grande, fratella? Power it,
2: non lo so.
3: Vai.

0: 19:21 minuti i Coldplay in apertura di Protagonisti. Allora, dobbiamo parlare anche di che cosa, caro Fredella?
1: SOS. Perché c'è scusate un grande allarme, ma perché ride Martina?
2: Nulla, nulla.
1: In lei il suo compleanno. Tutte felicità.
2: Esatto.
3: Vabbè. Allora, posso leggere il titolo che
0: sì,
3: mi piace molto.
0: Vai.
3: SOS Trespolo. Che cos'è questo SOS Trespolo, Fredello? O Trespolo,
0: non so se voglio
3: che
0: saperlo.
3: Cos'è?
1: Beh, c'è l'allarme pappagalli. In molti ospedali non ci sono più i pappagalli, no. Giusto? Non è vero, non è vero. Il Trespolo è quello dove siede il bagnino, il l'uomo che ti guarda quando fai il bagno. Sì. Figura mitologica che seduce tutti.
3: L'uomo che,
1: e
3: che ti salva se ti fai il tuffo sbagliato o se
2: giusto.
3: Ti tuffi, che ne so, e vuoi fare l'eroe, no? E quindi, Fredello, che cosa proponi?
1: Non ce ne sono più.
3: Vogliamo assumere qualcuno? Vogliamo assumerne qualcuno? Qualcuno conosciuto in Puglia, per esempio?
1: Esatto, perché in Liguria c'è questo allarme. Noi andiamo da Franz, che è di Castellaneta Marina, bagnino di professione.
3: Uno
1: giusto?
3: Dei bagnini più sicuri e rassicuranti. Franz!
4: Esatto, il numero uno qui, nella vita.
1: No, ma sai nuotare?
3: In Italia, come
4: certo,
3: qui.
4: Pure... è normale. Diciamo, mi mantengo a galla.
1: Beh, bello!

0: Ah, vabbè, ma... non si trova nel 1,20
1: Vabbè, ma già gli abbiamo sbagliato.
2: E
1: ma
2: qui
1: capito,
2: c'è Franz sbagliato. Franz, era un'offerta di lavoro, ma purtroppo non sei quello che cercavamo.
0: No.
1: Franz, ma d'inverno che mestiere fai? Il maestro di sci, che a Castellaneta Marina può essere, no?
0: Beh, dipende.
1: Che fai d'inverno? Che cioè, fai? Hai un'altra attività, come campi? Hai un'altra attività?
0: Ho una macelleria. Sto andando a lavorare in macelleria, faccio due lavori quindi, per campare.
1: Quindi togli il costume e prendi la salsiccia in mano.
2: Allora, anche stasera, Francesco Fredella, eccolo qua.
1: In macelleria c'è la salsiccia, che ci sta, la carne,
2: c'è anche la fettina.
0: La carne, le salsicce, capocolli.
3: I capocolli, vedi?
0: Tutto fa, mi trasformo da anatra a pollo. Anatra che
2: cammina
0: nell'acqua, a pollo che gira nel
2: girarrotto. Scusa, ma questa macelleria c'avete spezzatino, fettine?
0: Certo.
2: Ah, allora
0: anche
2: parliamo
0: vecchi,
2: di spezzatino. Sempre
0: vecchi,
2: sta salsiccia.
0: Roba vegana.
3: Ah, vedi?
1: Fantastica. Roba vegana, roba vegana.
3: In macelleria,
2: salsiccia vegana.
0: Accontentiamo ecco, tutti. Okay.
1: Ma tu, e chiudiamo, andresti a lavorare in Liguria come bagnino?
0: No,
2: ci pensa proprio.
1: Per carità, è così bella Castellaneta Marina. Ma
2: perché
1: chi
2: ovviamente
1: ti muove,
2: le piscine liguri non sono come quelle pugliesi, no, Franz?
0: No. Ma che cos'è? Cioè, è proprio il mare diverso.
2: Ah, no, ma parliamo di piscine, ma vabbè, tutto bene. Grazie, Franz.
3: Grazie.
2: Numero uno.
1: E vive il cloro, ma caro Taranto, c'è anche un annuncio da fare.
3: Ma certo, per Ricky Martin.
1: Ricky Martin, vai.
3: Ma sì, arriva in Italia per un'unica data, indovinate? Italiana. Sì.
1: Il 21 giugno, non mi dire.
3: Esatto, San Parco Adriatic di San Benedetto del Tronto. Ovviamente, insomma, sarà l'occasione, no, per risentire tutte le hit intramontabili di Ricky Martin. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della sua musica. Biglietti, ovviamente, su ticketone.it. Io già so che il nostro Gianni.
1: No, guarda, stavolta non dire che te li ha regalati i Saldarini.
3: Secondo me sì.
1: Perché non ci credo. Scusami.
2: No.
1: È
2: vero. Guardate, non me le regalate i Saldarini. Il figlio di Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, che è un fan di Ricky
1: Martin. Da Vinci, chi stai chiamando? Ricky Martin.
2: Enzo Schick a Tropea. Sì, dobbiamo il parrucchiere numero uno di Tropea, dobbiamo dargli una brutta notizia, poi sentirete.
1: Molto tra poco.
2: Brutta assai,
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF, numero 645250, del 6 dicembre 2024.
6: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
11: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Sì? Come?
11: Un camion di rose rosse.
12: Pour moi?
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800.

0: 800-28-3838.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Arriva l'estate. Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche. Camomilla Italia. Viaggio di lavoro. Camomilla Italia. Un evento speciale. Camomilla Italia. Le tue vacanze. Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: 5 alle 19:37 su RTL 1025, anche dagli internazionali BNL d'Italia, ma a quest'ora noi atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino perché abbiamo gli studi all'interno del Terminal 1 e c'è Martina Rinelli che oggi in veste un po' di ostetrica ci racconta nascita al volo in alta quota.
1: Beh, sì, ragazzi,
2: fa gli auguri prima a Fredella.
1: Auguri.
2: Martina, per
1: auguri
2: piacere.
1: Auguri auguri, e poi possiamo andare avanti
0: ancora, ma l'abbiamo già detti.
1: Cioè, vabbè, non fanno mai male.

0: futuri personali sono un'altra cosa. Vai Martina con questa nascita.
1: Allora, è una notizia di qualche giorno fa, però merita di essere raccontata anche qui in diretta su RTL 102.5, perché su un volo Ita Airways partito da Dakar, ormai so questa pronuncia, Dakar, ispirata ad un autolavaggio, e diretto proprio qui a Roma Fiumicino, è nato un bambino. C'è chi nasce in ospedale.
2: Oggi ha 18 anni già, giusto?
1: Esatto.
3: È di qualche anno fa.
1: Nasce in casa e lui è proprio nato su un volo diretto qui all'aeroporto. E quindi è nato in cielo. Ed è successo circa un'ora dopo il decollo. La mamma era incinta di 7 mesi, quindi non era un parto così tanto aspettato. Semplice, è stato molto improvviso. Ma pensate la fortuna: a bordo c'erano un'infermiera e un medico. E quindi l'hanno aiutata in tutto e per tutto.
2: Scusami, ma questo bimbo è nato con la camicia.
1: È nato fortunato.
3: Con la cintura di sicurezza anche nato.
1: Esatto, il piccolo fortunatamente sta bene.
0: Ecco, allora, visto che tutto è andato bene, possiamo dire che hanno fatto il gender party direttamente.
1: Esatto, esattamente. Però pensate che è il primo bambino nato nella storia di Ita Airways. Quindi, non e so, quindi, adesso la domanda sorge spontanea. Che succederà? Biglietti gratis a vita? No, il nome non penso sarà Ito.
0: Oppure a Napoli Gaetano diventa Gaetano. Quindi Gaeta. Non mi è piaciuto
1: Gaeta.
0: Questo nome.
1: Gaeta. Beh, potrebbe essere carino. Comunque, non so, lo scopriremo, anche perché tempo fa un bambino nato nella compagnia indiana Jet Airways ha ricevuto dalla compagnia voli gratis per tutta la vita.
0: No,
1: quindi è sicuramente un ottimo bonus. Vedremo quello che succederà.
0: Che botta di nascita, ecco.
2: Gianni crede nella reincarnazione. Già lo so che vuole nascere lì, in alto, in cielo, per volare gratis, come
0: sempre. Ma pure su una carrozza, su un autobus, per avere l'abbonamento, vai. New

0: New Hit di Safe, buona domenica, 19:43 minuti, l'attesa sta per finire, lo sapete, Powerhits Estate 2026 arriva il 31 di maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, preparatevi, giusto caro Fra, perché la lista dei protagonisti si sta allungando sempre di più.
1: Con nomi pazzeschi, proprio qui a due passi dal nostro track al centrale del Foro Italico. Allora, Giorgia, Gigi D'Alessio, Juliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e per poi un tocco internazionale c'è lei.
2: Charlotte Cardenne.
3: Noi vediamo l'ora di conoscere. Maggio. Noi siamo la fan base di Charlotte.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow!
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: American Girls, Harry Styles, 19:50 minuti qua in Protagonisti, ma ritorniamo all'Unipol Dome, esatto, a Milano, da Jessica Brugali, certo. E non solo, guardate con chi è. Jessica, buonasera.
1: Jessica.
2: Buonasera ragazzi, sì, ci troviamo all'Unipol Dome, il nuovo tempio della musica, e mi trovo con il protagonista della cerimonia d'apertura, Luciano Ligabue. Benvenuto, buonasera.
3: Grazie tanto.
2: Come ti senti ad essere appunto il protagonista di questa cerimonia così importante?
3: Beh, insomma, mi sento onorato perché comunque il posto credo veramente che sarà un punto di riferimento per il live.
2: Vero.
3: In Italia e secondo me neanche non solo in Italia. E poi anche il piacere di poterlo fare, quindi sono molto contento che mi abbia proposto.
2: E anche noi siamo molto contenti di seguire questo live, 16.000 persone, cosa dobbiamo aspettarci appunto da questa apertura questa sera?
3: È un concerto unico, è un concerto diverso da quelli che stiamo facendo in Europa, diverso da quelli che faremo negli stadi, pensato apposta, quindi però non posso spoilerare più di tanto, ma ci sono diverse sorprese.
2: Ah, ok, quindi insomma tante aspettative abbiamo per questa sera, Luciano. Ma senti, appunto stasera la cerimonia d'apertura, però ti aspettano gli stadi da giugno,
3: sì.
2: 4 stadi,
3: sì.
2: Data 0 più 3 stadi e poi da settembre i Palasport.
3: Esattamente, sì. No, quindi è un anno in cui per fortuna mi fanno suonare, mi fanno fare concerti.
2: Noi siamo felicissimi.
3: È sempre la roba che preferisco fare. E intanto cominciamo abbiamo già cominciato qualche giorno fa dal tour europeo, in mezzo c'è questa cosa che proprio per l'appunto abbiamo organizzato al meglio, ma in pochissimo tempo, però confidiamo che vada tutto come speriamo.
2: E noi ovviamente siamo sicuri, beh, io so che sei molto di fretta anche perché manca poco, la prima notte sta per iniziare qui all'Unipol Dome e poi ovviamente ti seguiremo live in certe notti.
3: Grazie mille.
2: Grazie mille per questo contributo,
3: grazie.
2: Buona serata, in bocca al lupo per tutto.
3: Ciao.
2: È stato un piacere. Grazie.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Grazie. Jessica, ragazzi, che seratona a Milano.
3: Mamma
4: e l'abbiamo
3: mia.
4: Raccontata da Password con tutti i nostri inviati, sì. Schierati su RTL 102.5. Andiamo con Giulie.
0: Vai.

0: Life, la nostra vita è meravigliosa con voi, amici di RTL 102.5. Un po' di autopromozione,
1: bello
0: già,
1: questo.
0: No? Facciamocela,
2: giusto?
0: Buon abbiamo compleanno. Una nuova rubrica.
2: Auguri.
3: Un'altra.
0: No, arriva questa rubrica dalla Svizzera e la farà per noi una volta a settimana il nostro Taranto, Francesco.
4: Che per l'occasione
0: Franco Svizzero.
3: Beh, questa è molto Madonna che ridere. Senti, ma qui mi chiedono via SMS, ma stasera sindaci non ne abbiamo un momento.
4: Beh, abbiamo avuto Beppe Sala,
3: abbiamo avuto il sindaco di Milano. Dateci tempo. Chi peschiamo stasera, Frede? Vediamo, dai.
0: Andremo al sud.
3: Vediamo.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Ospitaletto, in provincia di Brescia, sono le 20.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Il delitto di Garlasco in apertura. Chiara Poggi avrebbe rifiutato al telefono un avance di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta adotta il silenzio strategico davanti ai PM che gli contestano il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite, captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato. La difesa di Sempio garantisce, spiegherà tutto. Il ministro della giustizia Carlo Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in TV. Durante la puntata della trasmissione Sempre Carta Bianca, il giornalista Sigfrido Ranucci, che poi si è scusato, aveva riferito di presunte visite del guardasigilli al ranch in Uruguay di Minetti e del compagno. Per il ministero si tratta di notizie e dichiarazioni considerate le dell'immagine dell'uomo e dell'istituzione che rappresenta. Dopodomani, e cambiamo decisamente argomento, parte il Giro d'Italia dalla Bulgaria. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
3: Era pieno di gente di entusiasmo l'anfiteatro di Burgas, dove è andata in scena la presentazione delle squadre di ciclisti che parteciperanno al Giro d'Italia. Siamo in Bulgaria, sul Mar Nero, e qui dopodomani ci sarà la prima delle tre tappe bulgare che segneranno l'inizio della Corsa Rosa. Poi dalla prossima settimana si tornerà in Italia e dalla Calabria si risalirà la penisola. Il favorito per la vittoria finale sembra il danese Jonas Vingegaard. L'Italia punta soprattutto su Giulio Pellizzari, che ha ambizioni da podio. Ascoltiamolo.
4: Sono riuscito tanto rispetto allo scorso anno, mi sento davvero bene in sella. Il podio potrebbe essere un obiettivo, ma appunto vediamo, il giro è lunghissimo, non c'è niente di scontato, e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio.
3: Per le volate, occhio al friulano Jonathan Milan, che spera di vincere il primo sprint per indossare subito la maglia rosa. Da Burgas in Bulgaria, linea allo studio.
2: Grazie Paolo Pacchioni. Ci spostiamo a Roma, agli Internazionali d'Italia, dal nostro Tommaso Angelini.
5: Sì, buonasera Raffaella dal Foro Italico. Ha smesso di piovere poco fa qui agli Internazionali Biennale d'Italia, quindi si ricomincia a giocare. Si parte dal femminile, Elisabetta Cocciaretto contro Sinia Kraus, poi per il singolare maschile Francesco Cinazza la vedrà contro Blocks. Subito dopo poi di nuovo il turno del femminile con Noemi Basiletti contro Ayla Tomljanovic. Intanto nel pomeriggio c'è stata la vittoria nel singolare maschile di Matteo Arnaldi, che ha superato lo spagnolo Munar 6-3, 3-6, 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia. Al secondo turno per lui ci sarà Alex De Minauro. Mentre invece per quanto riguarda il femminile, sempre nel pomeriggio, Tyra Grant ha vinto il derby azzurro contro Lisa Pigato, eliminata invece Federica Rugesi e Nuria Brancaccio. Ricordiamo poi che RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia. Studio.
2: Grazie Tommaso Angelini, buon lavoro. Ora meteo e traffico.

0: previsioni del tempo.
1: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo un parziale miglioramento del tempo sull'Italia, sarà una giornata un po' più stabile e soleggiata. A parte la variabilità pomeridiana sull'arco alpino e sull'Appennino centrale con sporadici piovaschi. Meglio altrove, temperature anche fino a 25 gradi. Peggiora poi a fine giornata sulla Sardegna, tornano qui delle piogge. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è in diminuzione su tutta la rete, il traffico ancora intenso. Lo troviamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono code tra Firenze Nord e Peretola per raggiungere il capoluogo e per fare questo tratto al momento occorre mezz'ora. Ancora trafficata anche la capitale con code per chi è in uscita dalla città, quindi verso il grande raccordo anulare. Le code sono tra Via Togliatti e l'inizio della Complanare. E poi al sud sulla tangenziale di Napoli, dove il traffico verso Pozzuoli si concentra tra Doganella e Corso Malta. Vi ricordo poi che questa notte per lavori di ammodernamento della rete sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano dalle 22 alle 6. Per i percorsi alternativi visitate il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
3: Grazie Antonella, è tutto anche per noi, buon viaggio e buona serata.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Ua, 25 minuti, seconda ora di protagonisti. Di nuovo facciamo gli auguri al nostro Francesco Fratello. Auguri, Fra! Auguri,
5: applausi. Buon compleanno!
6: Oggi. 42 anni fa ero nato proprio all'ora del time.
4: No, infatti li abbiamo fatti ora, perché prima te li abbiamo fatti, ma erano in anticipo in realtà, perché non eri ancora nato. Adesso, giusto, esatto. Avevi 6 minuti di vita.
5: Diciamo. Nato.
6: Esatto. Scusate, ma ho bisogno di un tagliacapelli e Gianni Simioli sa perché. Che cosa
7: sì,
6: è accaduto,
7: Gianni?
6: Perché al 2026 è stato presentato il tagliacapelli smart. Ti parla e ti dice come tagliarti i capelli da solo.
5: Ma si facesse gli affari.
8: Ma lo vuoi come regalo di compleanno? Facciamo una colletta.
4: Auguri, auguri.
6: È stato presentato è stato presentato al
4: salone del,
6: vabbè, no, possiamo salone si chiama CES e quindi
4: come
6: io CES?
4: CES.
6: Sì, al CES con 2026 con una S.
4: CES.
6: L'hanno presentato al CES.
5: E io lì lo metto il tagliacapelli.

0: E c'è Adele per aprire la seconda delle 5 ore di protagonisti.
1: Quante sono oggi?
0: RTL 102.5. Ma attenzione, perché c'è una notizia che arriva direttamente dal
1: CES.
0: Da dove, Gianni?
1: Io questa cosa non, io non ci credo, però,
2: che è una specie, di fiera, tra l'altro è una fiera, quindi è un CES straniero.
1: È vero che, scusate, le idee migliori, come si suol dire, vengono, vengono sempre lì, quindi può essere
2: sempre detto, ragazzi.
1: Esatto.
2: Allora, questa fiera si svolge a Las Vegas ed è proprio qui che è stato presentato Enzo Chic da Tropea, il nostro barbiere numero uno. Buonasera,
0: ciao.
2: Senti
0: Enzo.
2: Questa
3: ciao, ascolta.
2: Senti, qui. Questo CES hanno presentato il tagliacapelli smart. Che fa questo tagliacapelli, Enzo Chic? Ti parla
3: come?
2: E ti dice
0: il tagliacapelli
2: smart. Ti parla questo tagliacapelli e ti dice come tagliarti i capelli da solo senza fare disastri. Beh, è ancora una volta l'intelligenza artificiale contro l'intelligenza del barbiere.
0: Altro che il capello artificiale, Enzo.
2: Allora, le cose si mettono
3: male. Ma sai perché hanno inventato questo? Perché io fra non molto andrò in pensione, quindi...
1: Ma giustamente, uno come fa.
0: Senti, ma tu fai
2: dopo
0: i capelli ancora
2: il buio, dopo di te,
0: per capire, tu fai i capelli con la spazzola, il pettine, o ti affidi, perché insomma la macchinetta è stata un po' anche l'intelligenza artificiale dei barbieri,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: come fai?
3: Sì. No, io uso sia la spazzola che la macchinetta, dipende il taglio com'è, no? Sul corto non c'è bisogno della spazzola.
0: Fai le sfumature?
3: Sì, certo. Ma io oggi, specialmente oggi, per i ragazzi oggi li vogliono togliere completamente.
2: Vedi?
0: Ah, sì.
3: Capito? Quindi si va proprio a pelle, diciamo, ecco.
2: A pelle. Io avrei fatto un'altra domanda più dal nostro Stop News, sono sprecato qui, ecco. Infatti io t'avrei chiesto, ma può quindi un tagliacapelli smart sostituire l'uomo, così come dicono noi potremmo essere sostituiti, noi diciamo speaker della radio?
3: Non penso proprio, dai.
2: Non pensi, anche perché,
3: no,
2: anche perché la macchinetta parla e ti dice se stai sbagliando. Anche voi barbieri avete una voce di dentro che se sbagliate vi dice: oh, ma che stai combinando?
3: Anche perché le teste non sono tutte uguali.
2: È vero,
0: ci sono certe teste di
1: teste di no,
3: all'interno specialmente, guarda.
2: Senti, insomma, qual è la testa preferita da un barbiere come te? Come deve essere questa testa? Così lo diciamo.
3: La testa può essere in qualsiasi modo, un bravo parrucchiere, anche se la testa è storta, la giusta. Di fuori sempre
1: di fuori, sul dentro dici tu, non potete intervenire, certo.
0: Enzo, tu sei
3: ti voglio dire una cosa, guarda, che un giorno mio cliente è venuto e mi fa: Enzo, me la aggiusti questa testa? E tu dici: sì, certo, ma di fuori, perché dentro non è cazzo tuo.
1: Grande.
0: Beh, c'è pure qualcuno che ha detto: i capelli come li vuoi, indietro, bene, te li ridò allora, invece indietro.
3: No, te li metto in busta, dai.
0: Bene, senti Enzo, da quanti anni fai il parrucchiere?
3: Allora, dal 1976 che ho il locale lì.
0: Diciamo il taglio più strano che ti è stato chiesto, cioè proprio quello che tu non dimenticherai mai.
3: Ma no, guarda, cioè, oggi qualsiasi cosa è normale, quindi tutto si può fare, ok?
2: Tutto,
0: anche,
2: non c'è
0: anche
2: più.
0: Il parrucchino, va bene, va bene.
2: Tutto.
0: Grazie, certo.
3: Okay, buona serata, un saluto a tutti. Ciao.
4: Grazie.
0: Tropea. È Tropea o sbaglio?
2: Io chiamo il CES di Las Vegas e glielo dico che ai barbieri italiani non gliene frega niente di sta cosa macchinetta.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: 20-24 minuti, anche la voce di Sam Smith qua in protagonisti. E allora, attenzione, abbiamo già avuto un sindaco nella prima ora, però potevamo non averlo nella
1: io
0: seconda.
1: Io lancerei subito la sigla.
0: Ma è vero,
1: la
0: sigla...
1: nostra ciclette. La nostra ciclette. Vai!
2: Oggi il nostro sindaco
1: può. Occhio al remix. Zoom, zoom. Direttamente voce gospel del coro di Trani. Allora andiamo a Valle Crosia, che diventa, cambia nome.
0: Bravo,
1: quindi sindaco, si prepari,
0: bravo,
1: si presenti e ci racconti quello che accadrà, perché noi siamo stati i primi a dare la notizia.
0: È
1: sindaco,
0: vero.
1: A lei.
0: Sindaco.
3: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera. Beh sì, grazie di avermi chiamato, è un piacere perché ne abbiamo parlato con voi quando era uscita l'idea di questo cambio nome, quindi abbiamo fatto il referendum come ci eravamo lasciati e abbiamo vinto il referendum e quindi ufficialmente
1: è
3: stato Valle Crosia al mare, perché siamo una città di mare.
4: Giusto, bello.
1: Gianni, da oggi chiamami Gabriella, cambio nome anche io, basta.
0: Hai fatto il referendum, fra, hai fatto
5: io Gianni Simioli a mare, anche io. Poi parlo. Senta, sindaco, come diceva Fredella poco fa, poi sarà costretta a cambiare tutta la cartellonistica, costerà un botto, no?
1: Esatto.
3: Beh, guardi, i cartelli sono già nei nostri magazzini, aspettiamo solo che scadano i 15 giorni dell'ufficialità del bollettino della legge regionale e quindi noi il 14 maggio attaccheremo i nuovi cartelli Valle Crosia al mare.
1: Ma perché proprio al mare e non al lago? Cioè, ma perché c'è
3: scelto? Perché non abbiamo il lago, abbiamo il mare. Abbiamo
5: Devo cambiare programma.
1: Ma non c'è un fiume, un lago vicino, magari. Era più originale, Gianni, no?
3: No, non abbiamo. Abbiamo un bellissimo mare, quindi lo vogliamo valutare.
0: È giusto.
1: E quindi mare, sapore di mare. Sarà la vostra hit del momento il 14 di maggio, giusto?
3: Il 14 di maggio, sì, esattamente.
1: Ce la può cantare, sindaco, se vuole? Visto
3: guardi,
1: che
3: io non sono un cantante specializzato, quindi preferisco lasciare cantare chi fa questo mestiere.
5: Io farei così, se siamo d'accordo, amici, Taranto, Fredella, Martina, io richiamerei il sindaco proprio il 14, no?
0: È vero,
4: certo, segniamocelo.
5: Questa novità importante.
1: Ci sarà una cerimonia, che fa, sindaco? Ci racconti il 14 quello che farà?
5: Però. Frutti di mare vivi?
3: Il 14 di mare siete invitati, così almeno vedrete, toccherete con mano quello che succederà nella nostra città.
1: Almeno un sacco di cozze ce l'ho, ci omaggerà, così almeno quello.
5: Va bene. Allora, grazie sindaco e viva Valle Crosia
0: al mare.
1: Ma viva il nostro Gianni Simioli al mare, il nostro Taranto che cambia cognome e diventa Vigevano. Basta.
4: Ragazzi, io voglio chiamarmi Martina Rinelli a Fiumicino.
0: Bello,
4: all'aeroporto, all'aeroporto.
1: Datemi un nome spagnolo. Francisco Muchachos. Miguel da Fobia. Mi piace. Miguel da Fobia.
5: Tra poco, forse stasera torna Francesco Fredella.
0: Attenzione.
1: Parleremo di feticisti.
5: Sta per tornare Francesco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Rosie con Bruno Mars, 20 e 37 minuti di nuovo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino, perché sei con dei passeggeri, Marti.
1: Esatto, sono con
2: Mario
3: e Cristina.
1: E allora, voi siete due
2: medici.
1: Due medici, ragazzi, grandi. Avete capito?
4: Mago. Sì. C'è un medico in aeroporto in sala, scusate.
0: E loro possono alzare la mano. Esatto.
4: Due, vabbè. Esatto. Complimenti. Giovanissimi, esatto. Tra l'altro.
1: Molto giovani. Lei ha meno di 30 anni, lui li ha da pochissimo superati. Quindi,
4: bravissimi.
1: Complimenti. E in cosa siete specializzati?
2: Ematologia.
1: Come mai avete scelto questa specializzazione?
2: Perché volevo curare le patologie tumorali, mm-hmm. e l'ematologia mi piaceva di più dell'oncologia.
1: Bello, e tu?
0: Bello.
3: La motivazione è la stessa.
1: Bene, complimenti e grazie per quello che fate.
0: Beh, certo.
1: Come mai siete qui a Roma?
2: Per un congresso.
1: Ok, è andata bene?
2: Mm-hmm. Sì,
1: è stato
2: sì.
1: Interessante?
2: Interessante.
4: Io ho una domanda da fare sul congresso, posso? Perché sono specializzato.
0: Se si mangiava.
4: Taranto, però scusa.
0: No, immaginavo.
4: Però il catering, ecco. È vero che i congressi prima e dopo ci sono quei tavoli con le tovaglie lunghe, le tartine di tutti i tipi.

0: vero.
1: Ma che congresso si è andato? Ma quale congresso si è andato? Matrimonio in
2: quasi sì, però si mangia, dai, si mangia la grande con congresso.
3: Avete mangiato bene a questo congresso?
4: Sì, sì, bene. Ieri c'era la cena di benvenuto.
1: Ah, la cena.
3: Era la cena di benvenuto, che avete quella mangiato a cena? La carbonara.
4: No, la matriciana.
3: La matriciana.
2: Ma soprattutto, scusate, eccola, i secondi com'erano? Perché tutti parlano di prima, il secondo.
4: Erano i salti in bocca alla Roma.
2: Vedi,
3: ragazzi, i salti in bocca alla Roma. Scusi,
2: ma l'ha organizzato Martina Rinelli questo congresso,
0: ma
2: scusate.
0: Ma dottore, un'altra domanda, ma i candelabri sui tavoli com'erano? D'argento o placcati in oro? Perché a me già mi interessa così questo.
4: Argento, solo per i primari sono d'oro.
3: Fantastico. Bene ragazzi, buon ritorno a casa. Volete salutare qualcuno?
4: Ciao mamma, ciao papà, ciao Rus.
3: Ciao a
0: ciao,
3: tutti.
0: Non ho capito.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao. Va bene, ciao ragazzi.
1: New it. New it.

0: Don't worry, be happy. Questa la dedico al nostro simulier a mare, che da stasera si chiamerà così. Che c'è come millennium in programma?
1: Guardate, sono molto indeciso, anche perché non non leggo.
0: Non esistono
1: qua
0: più le mezze stagioni.
2: Gianni, diciamo, se ti dico The Voice.
1: The Voice. Allora stasera voglio scegliere insieme a voi
2: un programma TV, no, dice una cosa per dire, potevo dire Factor,
1: un titolo cantato da Antonella Clerici, cioè no, scusa, da Frank Sinatra. Quale volete sentire? New York per caso, Strangers in the Night
2: per caso, My Way magari.
0: Oppure scusate, New York ma anche Foggia Foggia.
3: Bello, no? Bello, in onore del nostro fratello che oggi compie gli anni.
2: Auguri, grazie, è vero.
1: Tanti auguri, Olivia. Tanti auguri, dai, che tre ore è finito pure il compleanno, vai.

0: Il grande Vasco, 20:53 minuti. Allora, questa volta possiamo anche possiamo dire quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ecco, diciamo
1: quanto
0: questa cosa.
1: Diciamocelo.
0: No, volevo dire anche un'altra cosa. Possiamo fare questa volta un aggiornamento proprio in tempo reale. Dei, tipo lo spoglio in diretta, no? Cioè, in questo momento, My Way.
2: Vince My Way di Frank Sinatra.
0: In questo momento è in testa. È in testa My Way. Però poi
1: quanti voti?
0: Insomma, un buon numero di voti. Ecco,
3: io ho gli exit poll. Io gli exit poll perché ho chiamato una polleria, un giro a rosso. Secondo me sarà Stranger in the Night.
0: No, come fai a sapere già?
2: Per piacere, non condizionare l'elettorato, ok? C'è silenzio in questi minuti che precedono la scelta. 378-378-1025 di Frank Sinatra. Che vuoi ascoltare? Tony Pitoni, Tommy Cash.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, io non dico nulla,
3: ma guarda,
2: quando
3: veramente
2: gli exit poll mi danno delle soffiate, caro Taranto, nella fiatella non serve delle soffiate.
3: Non so come hai fatto a saperlo, ma alla fine My Way è stata sorpassata all'ultimo.
4: Guarda caso, ecco, quanti avevano scelto Strangers in the Night?
3: Beh, diciamo, insomma, tipo quanti? My Way più uno. Ecco, My Way.
5: E allora accendete l'albero di Natale.
4: Tre, solo
3: sette,
4: tre.
3: Sette, sì, sette.
4: Che figura.
2: Sinatra.

0: Frank Sinatra, sì, Strangers in the Night, meravigliosa questa canzone.
1: Grazie a tutti.
2: Il millennium fu scelto dal geometra.
1: Grazie
2: Fellini.
1: A tutti.
2: Simioni, ando
1: il
2: via.
1: Programma di questa sera è stato offerto dal compleanno di Francesco Fredella.
0: Oh, auguri, auguri,
3: auguri
0: Fredella.
3: Buon compleanno.
2: E di mamma Flavia. Bene,
1: io
2: allora,
1: so
2: a tutti,
1: dove
2: ragazzi.
1: Andrà a cena, ragazzi. È un posto
2: a casa,
1: topissimo, top.
2: Sì, sì, infatti si entra
1: botto.
2: Col top. No, si entra col top, quello ho visto con la panza di fuori.
1: Dai, non buttarti giù. Tanti
2: a tutti
1: auguri.
2: Voi, a domani.
3: Siete auguri.
2: Delle brutte persone, io ve lo dico.
1: Confermo.
0: Anche a Nave, in provincia di Brescia, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano gli sviluppi sul caso Garlasco. Non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. Andrea Sempio, sentito oggi come unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nella nuova inchiesta. Al 38enne gli inquirenti hanno fatto ascoltare tra l'altro un'intercettazione di un anno fa i cui contenuti sono stati resi noti dai social del TG1. Parlando da solo in auto, Sempio avrebbe detto di avere chiamato Chiara al telefono il giorno dell'omicidio, di avere ricevuto un rifiuto e avrebbe anche detto di aver visto un video intimo della vittima. È intervenuta una degli avvocati difensori di Sempio, Angela Taccia, che si è espressa così, la ascoltiamo.
6: Guardate, noi francamente siamo abbastanza perplessi di quello che è uscito, visto che noi per primi volevamo riservatezza e l'abbiamo tenuta. Noi adesso commentiamo delle indiscrezioni prima di trarre le conclusioni, vogliamo ascoltare quando ci sarà dato l'opportunità con la conclusione delle indagini, l'audio, le varie intercettazioni e poi parleremo col nostro assistito, il quale però è uscito da questo interrogatorio dicendo: nella sede opportuna, quando voi riterrete opportuno parlare, io chiarirò tutto quanto. Di certo è che Andrea Sempio quei video intimi di Chiara non li ha mai visti.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dice ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana, un atteggiamento molto più prudente e anche diffidente quello di Teheran. Nel piano presentato dagli Stati Uniti sarebbe compreso anche il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Ora apriamo la pagina sportiva con il tennis. Dopo la sospensione per pioggia si riparte. Agli internazionali viene l'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Ora Cocciaretto Kraus, più tardi Cina e Basiletti. Arnaldi avanza al secondo turno battendo Intreset Munar. Grant vince il derby con Pigato, fuori Stefanini, Urgesi e Brancaccio. Ora invece c'è il calcio, seconda semifinale di ritorno di Champions tra Bayern e Paris Saint-Germain. Ci attende una grande partita. Enzo Tamborra.
7: Proprio così, dici bene, all'andata si è giocata una delle partite più belle della storia della Champions League, con ben 9 reti, vinta 5-4 dal Paris Saint-Germain, che dunque parte in leggero vantaggio sul Bayern Monaco, che però ha il fattore campo dalla sua parte. Ovviamente grandissimo spettacolo nello stadio del Bayern Monaco, tutto esaurito, manco a dirlo, partita che promette ancora emozioni forti. Rispetto alla gara d'andata ci sono un paio di defezioni, una per parte. Nel Bayern non gioca Lime, al suo posto gioca Davis, e poi nel Paris Saint-Germain infortunato

0: Hakimi gioca a Zaire Emery, si gioca da 2 minuti, 0-0 il punteggio, è tutto, linea allo studio.
1: Grazie e viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete in questo momento. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento della rete sulla A7 Serravalle Genova, questa notte chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano dalle 22 alle 6. Poi sulla A10 Genova Savona a chiudere sarà il tratto tra il Bibbio con la A26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, sempre dalle 22 alle 6. È tutto, buon viaggio.
1: Non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 21:04, RTL 102.5, la suite fino alla mezzanotte. Allora lo possiamo dire, mercoledì, meno due al weekend, giornata staccionata. Si scavalla, Beppe! Opla! E allora, Nick Giustini con voi, ma soprattutto da Verona, Francesca Ceyen.
4: Eccoci qua, finalmente ci siamo riusciti, Nick, l'abbiamo fatto fuori, sì. Povero Simone Palmieri, sì. Che sarà già in viaggio chissà per dove.
0: No, parte tra poco, perché ha l'aereo tra poco per andare in Calabria, perché è da lì che parte il Giro d'Italia. Lui ce lo racconterà, si collegherà anche qui nella suite durante le varie tappe e ci dirà che cosa ha capito della tappa. Secondo me niente, credo.
4: Niente, una mazza fionda come il suo solito, potremmo chiamarlo magari verso la mezzanotte, no?
0: Perché
4: per sapere
0: no?
4: Se è arrivato sano e salvo.
0: Perché no? Perché no? Tra poco giochiamo anche alla canzone sbagliata, ma prima,
4: ottimo.
0: Beppe, sigla!
5: Saremo io e te, a così sarà per sempre, sweet!

The Weeknd, Can Feel My Face, alle 21.13, RTL 102.5 La Suite in questo mercoledì sera con la Cheyenne con Giustini Orfani per un mesetto di Palmieri, ma poi ci torniamo, non vi preoccupate, però questo è il momento per cui tutta l'Italia si ferma, è il momento preferito della Cheyenne perché è quello della canzone sbagliata. Franca, ti ricordi le regole?

0: Sì, praticamente ascolteremo una canzone al contrario e i nostri solerti ascoltatori si dovranno prenotare per partecipare a questo gioco Mai Più Senza, chiamarci e dirci il nome della canzone, pensate un po', quindi il titolo della canzone e anche l'autore, cioè.
1: Incredibile.
0: La vogliamo fare completa, capito?
1: È certo, mica cavoli. Beppe, per favore, screciamo il reverse.

0: È facile, sentite che chitarra.
1: Sai cosa sembrava?
0: Sì. Ho paura, Franca.
1: Sembrava il canto prima di entrare dentro la moschea blu.
0: No, non è quello. 02 25 15 15, chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo, tra poco siete in diretta con noi. Questa la dedichiamo a tutti voi, amiche e amici romantici. Tommaso Paradiso. Sveglio

0: Sta per finire Power It's Estate 2026, arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Carden.
1: Charlotte Carden,
0: oh, eccola qua. A proposito di lista di nomi, si allunga ancora di più con quella dei due sfidanti della canzone sbagliata di questa sera. Il primo è Alessandro. Ciao Ale, buonasera.
1: Alessandro,
2: ciao,
1: buonasera.
0: Come stai?
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, bene. Tutto bene, bene, bene, benissimo. Sto tornando dal lavoro, tutto bene.
0: Che lavoro fai?
2: Io lavoro nei cantieri, lavoro in un cantiere a Verona e sto tornando adesso perché purtroppo si finisce.
1: A Verona, casa mia, quindi.
2: Eh sì. Abito a Venezia, quindi sono itinerante.
1: Abiti a Venezia.
0: Ma è vero che a Verona la Cheyenne è la regina incontrastata del...
1: Cosa ne sai di Venezia,
0: showbiz?
1: Lui?
0: Niente, non lo sa. Allora chiediamo magari
1: di Venezia,
0: Alessandro non lo sa, ma magari lo sa Salvatore. Buonasera Salvatore.
3: Ciao, buonasera, buonasera.
0: Tu sai se a Verona la Cheyenne è la regina incontrastata dello showbiz?
3: Ma in realtà no, io sono calabrese, vivo al nord da poco, però cioè da 9 anni, però in realtà no, sono calabrese, quindi no.
0: Dove vivi?
1: Non
0: dove
1: lo
0: vivi?
1: Sai.
3: Vivo a Novara da 9 anni, a parte una piccola parentesi di 2 anni in Belgio.
1: E come ti trovi, scusa, una curiosità, dalla Calabria a Novara? Ti sei adattato?
3: Molto bene, a parte che siamo tutti del sud qui. Quindi
1: c'è,
3: sì,
1: c'è una community, dici.
0: Ti sei ritrovato, sì, a casa praticamente.
3: Sì, effettivamente sì.
0: Allora raga, è arrivato il momento di giocare. Risentiamo un pezzettino di canzone, prego Beppe. Grazie Beppe. Allora partiamo da Alessandro. Ale, ci devi dire solo chi canta, il nome del cantante, vai.
2: Alex Britti.
0: Salvatore, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Signori, bravi. È proprio lui, Alex Britti. Allora Salvo, il nome della canzone, il titolo della canzone di Alex Britti, vai.
3: La vasca.
0: Alessandro, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Andiamo al VAR.
1: Sentiamo.
0: Beppe, è la vasca di Alex Britti?
4: La vasca.
0: Eh sì.
4: Mi bagno, mi tuffo, mi asciugo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo,

0: toilette completa.
1: Vedi, interessante però, usi e costumi della Franca, potremmo fare
0: in
1: una
0: campagna.
1: Tra poco arriva un'esclusiva firmata Simone Palmieri.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
4: Certo, che domande fai, Ciccio?
3: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
4: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family?
11: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta

0: La gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
4: casco.
3: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: a switch up. Addicted, I can't get away from.
1: Chucha.
0: Afflicted,
1: chucha.
0: I'm missing.
2: Switch up.
0: I want your loving right next to me, and I can't erase you out of my mind.
3: Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, alle 21.37, RTL 102.5, la suite con la Cheyenne e Giustini. Allora Franca, ti faccio
1: sì.
3: E vi facciamo un regalo al 36 del vostro televisore in radiovisione. Per favore, mettiamo il reperto storico con cui ricorderemo Simone Palmieri. Eccolo qua.
1: No, ma diciamolo per gli amici che non ci seguissero in radiovisione. Allora, che è la foto di Palmieri, cos'è? Cos'ha? Un turbante in testa? Cos'ha?
3: Una bandana arancione che mamma gli è stata mia. Regalata da mamma Esther per il Giro d'Italia. E lui, giustamente, come un bravo figliolo, se l'è provata.
1: Certo.
3: Simo, ti vogliamo ricordare così. Grazie di tutto, New Hit!

0: La novità, la nuova di Paola Iezzi, si intitola Stessa Direzione alle 21:41 nella suite. Allora Franca, questo è il momento di dare, un titolo alla nostra serata, dai.
1: E i fusi come la spoglia immobile, vai avanti Nicolò, vediamo se te la ricordi.
0: E i fusi come immobile, dato il mortale sospiro, ecco. Quella roba lì, giusto?
1: Quella roba lì, però non è che te la ricordi tanto bene, no, quindi no. Il tuo cervello potrebbe mostrare qualche falla, perché pare che insomma se uno si ricorda ancora dopo, a distanza di tanti anni, le poesie a memoria, insomma, abbia un cervello messo bene, sostanzialmente molto reattivo.
0: Io sono da buttare allora,

0: via.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,

0: più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: scorsa, quella del 2025, quando il Power is Estate veniva proprio vinto da A me mi piace di Alfa con Manu Chao, 21:52, RTL 105 la suite. Allora, queste benedette poesie, Franca, ricordarle, insomma, chi ricorda le poesie che ha imparato da piccolo ha il cervello che funziona meglio, giusto?
1: Sì, esattamente, insomma, diciamo che sarebbe più predisposto, più allenato e sostanzialmente più reattivo.
0: Noi ce ne ricordiamo, Franca?
1: Io sì.
0: Sì? Quale?
1: Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando Veltà splendea?
0: Brava.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
1: Liquido Narcotic alle 21.59 in fondo alla prima ora della suite, ma Franca e tutti quanti voi, don't worry, perché tra poco arriva la seconda e poi la terza, con Isabì e... la contessa, giusto?
2: Eh già, la contessa Pinina Garavaglia, questo naturalmente nell'ultima parte della nostra suite, quindi restate con noi.
3: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Urbana, in provincia di Padova, sono le 22.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. Ha scelto di non rispondere alle domande dei magistrati di Pavia, Andrea Sempio, nuovo e unico indagato per il delitto di Chiara Poggi, ma il colpo di scena c'è stato ugualmente. È arrivato dopo le indiscrezioni su alcune intercettazioni che sono state effettuate un anno fa e sottoposte dagli inquirenti a Sempio. Ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
6: La procura di Pavia svela le carte ad Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato. I magistrati titolari della nuova indagine su delitto di Garlasco hanno mostrato le prove raccolte in circa un anno e mezzo, tra cui intercettazioni risalenti all'aprile 2025, frasi che Andrea Sempio avrebbe pronunciato da solo in auto, il cui contenuto è stato diffuso in esclusiva dal TG1. Il 38enne avrebbe detto di avere visto i video intimi di Chiara col fidanzato Alberto Stasi, di avere chiamato la 26enne prima del delitto e di avere tentato un approccio. Riusciamo a vederci, lei avrebbe risposto riagganciando poi il telefono, e qui Sempio userebbe una voce femminile: non voglio parlare con te. Gli inquirenti nella loro ricostruzione avrebbero dunque legato la visione del video intimo all'interno infatuazione, alla successiva prospettiva a sfondo sessuale proiettata sulla ragazza da Sempio. La replica dei legali dell'indagato: non ha mai visto quel video, in auto commentava le trasmissioni televisive e scimmiottava voci e possibili dialoghi in riferimento alle novità pubbliche emerse sull'omicidio.
5: A poche ore dalla missione vaticana del segretario di Stato americano Marco Rubio, che domani mattina vedrà Papa Leone, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. Che io renda felice il Papa o meno, ha detto, l'Iran non può avere un'arma nucleare, lo ha detto parlando con i giornalisti. Voltiamo pagina, questa sera saranno assegnati i David di Donatello, i premi più prestigiosi dedicati al cinema italiano, in corso la cerimonia della 71esima edizione. Ad aprirla Annalisa, che ha cantato anche la sua hit Esibizionista. Ora invece parliamo di calcio, di Champions, con Enzo Tamborra.
7: Sì, buona serata. Si è concluso il primo tempo di Bayern Monaco Paris Saint Germain. I parigini sono in vantaggio per una rete a zero. Gol arrivato presto al terzo minuto di gioco con un contropiede condotto a gran velocità dal solito Kvaratskhelia, assist per Dembélé che ha fulminato Neuer. Ricordiamo che il Paris Saint-Germain ha anche vinto la gara d'andata per 5-4, quindi c'è un più 2 per i detentori del titolo. Vedremo se il Bayern riuscirà a rientrare nella contesa. 0-1 il risultato, è tutto, lì nello studio.
5: Grazie, ora a meteo e viabilità.
4: Previsioni del tempo.
8: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo un parziale miglioramento del tempo sull'Italia, sarà una giornata un po' più stabile e soleggiata. A parte la variabilità pomeridiana sull'arco alpino e sull'Appennino centrale con sporadici piovaschi. Meglio altrove, temperature anche fino a 25 gradi. Peggiora poi a fine giornata sulla Sardegna, tornano qui delle piogge. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettole e Masone verso Genova, sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna e sempre verso Bologna, sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Cinque minuti dopo le 22 comincia la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con Francesca Ceglien da Verona e Nick Giustini insieme a voi da Cologno. Però Franca, al 378-378-1025 stiamo parlando del fatto che fa bene ricordare le poesie. Quale poesie vi ricordate voi?
2: Esatto, fatecelo sapere al 378-378-1025, poi lo chiederemo naturalmente anche alla nostra vocalist più famosa d'Italia e all'estero, la nostra Isabi.
1: Ho un po' di paura della poesia che si ricorda lei.
2: Esatto.

0: 22.12 RTL 102.5 la suite, anche il posti, perché tu devi sapere che il venerdì abbiamo una nuova compagna di viaggio, no? Che è Carolina Rossi Pettinelli, e lei Post Malone lo chiama Posti. Ti piace?
1: Amichevolmente soprannominato Posti.
0: Detto Posti. Con Chemical, comunque, tra poco chiederemo a Isabi qual è il suo Posti tra gli autori, tra i poeti della storia italiana, no? Secondo te, prova a immaginarti, che poesia si ricorda
1: Isabi? Un grande classico, guarda, secondo me lei si ricorda un grande classico, perché poi quando andavamo a scuola ovviamente ci facevano studiare le poesie a memoria, almeno ai nostri tempi, non so ai vostri.
0: Però non credo che andaste nella stessa scuola. Allora, tra poco scopriamo tutto. Ossessione Samurai J. Yeah.

0: mean. Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808.
1: Pedro Capò e Farrucco, Calma Remix 2219, RTL 105, la suite, è arrivata lei, la nostra Isa B.
2: Ciao Isa.
3: E respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera.
2: Ah, così oggi? Mi parti così, brava Isa, però... Cosa c'hai? Il pigiama a righe? Prima abbiamo visto una fotoscena di Palmieri con la bandana in testa, adesso il pigiama a righe di Isa però mi sembra molto più chic.
3: Fammela vedere il Palmieri con la bandana, dov'è?
1: No,
2: una cosa oscena,
1: no,
2: guarda.
1: No, basta.
3: Voglio vedere, imbarazzo. Solo voi.
2: Ti mandiamo la foto. Senti Isa.
3: Sei Carmen stasera, capperi Franca.
2: Hai visto che roba? Anche un po' Manamarchi.
1: Oh, finalmente. Senti, era da un po'.
2: La poesia. Sì, vogliamo adoro. Sentire la poesia a memoria.
3: La mia?
1: Sì. Quella che ti ricordi dalla
2: scuola.
1: Quella
2: di tua sorella. La tua, certo.
3: L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano e il verde melograno dei bedermi e il fior nel muto orto solingo rinverdì tutto ora e giugno lo ristora di luce e di calore. Di chi è?
1: Franca, ammazza, di chi è? Franca, di chi è?
2: Sai che non me la ricordo, beh, sarà qualche tristone.
1: D'Argent Amico.
2: No.
3: Era il povero Carducci che perse un figlio.
2: Poveraccio.
3: Esatto, è il poveraccio. Mi fa ridere. No, ma ne so parecchie. Ne so.
2: Ne sa parecchie.
1: Quindi
2: sa anche i fu. Il 5 maggio sai anche,
3: ma
2: no?
3: Allora tu mi dovrai scrivere l'epitaffio quando io muoio.
2: No, Isa, non si dicono queste cose.
3: No, ma prima o poi, scusa, non è che saremo in eterno. Io sono più vecchia di te, quindi prima o poi.
2: Ma non è detto, non è detto.
3: Come scriveva Renato Zero, il carazzone va avanti da sé.
2: Con le regine, i suoi fanti e i suoi re.
1: Mi era mancato il momento te tra voi due.
2: Momento zie.
1: Felicissimo di averci assistito. Grazie mille, Isa. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.
2: Grazie Isa per averci rinfrescato la memoria con questo classico del Carducci, sì. Che devo dire io non ho veramente molto considerato miei studi, ero più leopardiana, più leopardiana.
3: Della Lamborghini.
1: Benissimo, grazie Isa. Ciao, grazie Isa. Grazie.
2: Ma
1: magari un giorno nelle scuole si studieranno anche
2: i testi delle canzoni di Elettra Lamborghini.
1: E allora viva la Carrà. Voilà, grazie Isa.
2: Olé.

0: Le 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17.

0: manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

Arriva l'estate! Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche? Camomilla Italia. Viaggio di lavoro? Camomilla Italia. Un evento speciale? Camomilla Italia. Le tue vacanze? Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Suona sempre il barrio di Mahmood alle 22.33, RTL 102.5 la suite al 378-378-125. Qualcuno, Franca, chiede: vabbè, ma visto che avete preso in giro Isa, e la Franca l'ha detta la poesia, Nick, tu che poesia ti ricordi? Dalle elementari, medie, superiori, perché di questo stiamo parlando.
1: Sì.
0: Allora, è un po' lunga, quindi gli chiedo scusa già in anticipo.
1: Sentiamo.
0: Beppe, sappilo.
1: Base tensiva.
0: No, nessuno. Beh, mi illumino d'immenso.
1: Ciao.
0: Bravo.
1: Vabbè,
0: Nick.
1: Questo non depone a favore della tua memoria.
0: No, decisamente.

0: Si avvicina l'estate ed è sempre bello ricordarla con Negramaro 2240 RTL 1025. La suite, tra l'altro, Franca, manca sempre meno anche alla fine della partita semifinale di Champions League. Con il Paris Saint-Germain sempre avanti per 1-0, quindi sempre più vicino alla finale di Champions. Ti piace l'abbinamento Paris Saint-Germain-Arsenal in finale? Come lo vedi, Franca?
1: Beh, un gran finale, direi.
0: Bello,
1: no?
0: Parigi contro Londra, che città preferisci?
1: Ma guarda, a Parigi preferisco, però in questo caso ti farei Arsenal.
0: Così, a sentimento.
1: A sentimento.
0: A sentimento, bello.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

0: Believer, Imagine Dragons alle 22.48, RTL 102.5 la suite. Visto che poco fa abbiamo parlato della finale di Champions, Franca, che si avvicina sempre di più.
1: Quando sarà esattamente, Nick? Scusa.
0: Oddio, non lo so, non ho idea, non mi ricordo la data. So solo che si giocherà alle 18 di pomeriggio per la prima volta nella storia. Però dovete sapere che Anna Hathaway, l'attrice del Diavolo Veste Prada, per intenderci, tra gli altri film che ha fatto, è una tifosa dell'Arsenal. Nel 2006 uscì Il Diavolo Veste Prada 1 e l'Arsenal andò in finale per l'ultima volta. 20 anni dopo esce Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ma pensa che coincidenza.
0: E l'Arsenal va in finale. Coincidenze io non credo, posso dire. Io non ci credo più. Tu ci credi?
1: No, e tifo ancora di più allora Arsenal, guarda.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla alle 22.54 in una giornata importante, Franca, perché è stata inaugurata l'Unipol Dom. Tra l'altro non so se è finito il concerto di Ligabue, ma potete seguirlo su tutti i nostri social. Il primo concerto all'Unipol Dom di Milano. Ho visto delle storie, raga, incredibile,

0: Veramente bellissimo, cioè, a parte il posto, ma
1: beh,
0: si sente
1: Liga
0: anche
1: bene. Beh, Liga è sempre una grande emozione, eh? Non so se tu sei mai andato a un vero e proprio raduno del Liga.
0: Io sono stato all'ultimo campovolo, ho avuto la fortuna anche di salire sul palco per seguire le
1: lanciare
0: gesta.
1: Lanciare le magliette?
0: No, devo fare i video, devo fare i video, però mi sono sentito comunque partecipe.
1: Di un tutto.
0: Stare in piedi davanti a una folla di 100.000 persone, passa
1: 130.000 persone, sì.
0: Wow, mi vengono i brividi ancora adesso a parlarne, è incredibile, davvero.
1: Prova a pensare loro, quante persone ci saranno state, no? Quando si sono ritrovati Gallagher.

0: Sarà banale, sarà scontato, ma quante volte al falò oppure anche in gita di classe
1: al falò,
0: arriva...
1: ma quale falò?
0: Beh, ma tu non hai mai fatto i falò nella tua vita?
1: Vabbè, negli anni 70, 60 si facevano i falò.
0: Ma io li ho fatti fino a 5 anni fa, Franca.
1: Ma sì, tu sei un giovane vecchio, tu sei
0: ma
1: un
0: no,
1: particolare poi... tipo di giovane.
0: No, questo senza dubbio, però sai che c'è sempre quell'amico che tendenzialmente per esempio nella nostra radio è, non lo so, il Massimo Lonigro di turno, che è un polistrumentista incredibile, oltre a essere bravissimo a fare questo mestiere, che tira fuori la chitarra e vuoi non cantare
1: Dai,
0: Don't Look Back in Anger, cioè voglio dire canzoni no, proprio da falò, possiamo battezzarle come le canzoni da falò,
1: sì,
0: alcune canzoni
1: anche la dopo la canzone del sole 10 ragazze, direi anche questa Don't Look Back in Anger.
0: 10 ragazze non ce la facevo, perché dici
1: 10 ragazze, no è vero, hai ragione, è un po' più complicata.
0: Hai detto una cosa. Vabbè, tra poco c'è la terza ora della suite.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante

0: Anche a Zola Predosa, in provincia di Bologna, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono le novità che arrivano dall'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Ce le racconta Alessandra Giannoli.
3: Il 14 aprile 2025 Sempio è in auto, parla da solo dopo aver appreso dell'avvio delle indagini su di lui. Una microspia nell'auto cattura le sue parole. In base a quanto riportato in esclusiva dal TG1, Sempio direbbe, parlando tra sé e sé, di avere visto i video intimi di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, di avere chiamato la ragazza prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei gli avrebbe risposto prima di chiudere il telefono e in questo passaggio il 38enne userebbe una voce femminile: non voglio parlare con te. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, convocato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma i magistrati titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco hanno mostrato all'amico del fratello della vittima le prove raccolte contro di lui, tra cui appunto le intercettazioni che lo incastrerebbero, confermando il movente ipotizzato dai PM, il rifiuto a un approccio sessuale. Ascoltato oggi in qualità di testimone anche Marco Poggi, il verbale è stato secretato.
2: Voltiamo pagina, è in corso la 71esima edizione dei premi David di Donatello. Matilda De Angelis è la migliore attrice non protagonista per il film Fuori di Mario Martone. Il cinema deve tornare a essere puro politico e sociale, ha detto ricordando i lavoratori del cinema. Migliore attore non protagonista Lino Musella per Nonostante di Mastandrea. Ovazione per il premio Oscar direttore della fotografia Vittorio Storaro, che è stato premiato da Stefania Sandrelli con il premio speciale Cinecittà. Ora la pagina sportiva per il tennis, subito gli internazionali BNL d'Italia con la vittoria di Elisabetta Coccioretto, che ha battuto l'austriaca Kraus in 2 set, avanzando così al secondo turno del tabellone femminile. Rinviata domani per la pioggia che cade su Roma, Cina Blocks. E invece parliamo di calcio, di grande calcio, Champions. Enzo Daborate.
4: Sì, buona serata, diciamo subito che la finale di Champions League il 30 maggio a Budapest sarà tra Arsenal e Paris Saint-Germain. I parigini dunque per il secondo anno consecutivo in finale, bastato il pareggio 1-1 sul campo del Bayern Monaco per accedere all'ultimo atto della competizione dopo la vittoria per 5-4 in casa. Il Paris Saint-Germain era passato subito in vantaggio al terzo minuto di gioco con Dembélé, servito da uno scatenato Kvaratskhelia di gran lunga il migliore in campo. Il Bayern Monaco ha trovato il pareggio solo nel recupero con Harry Kane. Dunque 1-1 tra Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Ripetiamo ancora una volta, la finalista per la Champions sarà Arsenal, Paris Saint-Germain. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie Enzo, viabilità.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento in Liguria, sulla 10 Genova-Savona tra il bivio per la 26 e Arenzano verso Ventimiglia, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Nervi e Ricco in direzione Livorno e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yugi, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

0: minuti dopo le 23 e quando non c'è Palmieri, sappi Franca che la terza ora si aprirà così, come dice Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre, fino alla mezzanotte, la suite 102.5 da Verona, Francesca Ceglieni e Nick Giustini, e state pronti perché a proposito di poesie, tra poco arriva la sua, no Franca?
1: Beh, certamente arriva la regina delle poesie, la nostra poetessa e performer, Contessa Pinina Garavaglia.
0: Wow, chissà che cosa ci dirà, però noi sigla!

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non me ne vado più. Olly e Giulie restano lì da questa domenica alle 23.12 RTL 105, la suite. Tra poco la contessa Pinina Garavaglia. Però, ragazzi, Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana. Franca, senti anche tu, eh.
2: Non vediamo l'ora,
1: il
2: non vediamo l'ora.
1: 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, l'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin e acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Franca, secondo te la contessa Pinina Garavaglia, no? Le canzoni di Ricky Martin le
2: conosce,
1: balla?
2: Certo.
1: Le conosce?
2: Le conosce? Potrebbe anche stupirci, potrebbe anche andare, eh?
1: Al concerto di Ricky ce la vedo. No, secondo me non ci va. Secondo me non ci va, non ci andrebbe mai.
2: Comunque, ma no, perché in quel periodo sarà già a Ibiza.
1: Sì, avrà già da fare.
2: Questo.
1: Avrà effettivamente già molto da fare. C'è Mick con la sua Fabulous.

0: Servivano un po' di spezie in questo mercoledì sera e allora Gali ci porta la sua paprika alle 23:18, ma noi vi portiamo il piccante, lo splendente, la meraviglia,
1: il dolce
0: e anche un po' il dolce della contessa Pinina Garavaglia. Buonasera contessa.
1: Buonasera contessa.
2: Buonasera a voi, buonasera. Bellissimo bella, tema ho sentito.
1: Certo, parliamo di poesia questa sera, è la sua.
2: Sì, certo, la mia. Notate le rose di maggio, logicamente. Ecco.
1: Maggio è il mese delle rose, anche il mese delle spose, no?
2: Ma
0: scusi contessa, al volo posso, perché i suoi look cioè i look di Lady Gaga ricordano molto i suoi, ma secondo lei Lady Gaga prende ispirazione da lei?
2: Allora, anni fa me l'avevano detto dei miei amici americani che la conoscevano e che erano stati anche ospiti a casa mia, mi avevano detto che lei proprio si era ispirata a me.
1: È svelato
0: l'arcano, finalmente.
2: Questo me l'hanno detto degli amici comuni, non lo so.
1: Ma sarà
2: verità,
1: così senz'altro. Senz'altro.
0: Sicuramente ha buttato un occhio. Perché stasera lei proprio sembra Lady Gaga, anzi, Lady Gaga assomiglia a lei.
1: Esatto, il contrario.
0: Comunque, stiamo parlando di poesia. Allora, abbiamo bisogno di una poesia. E che poesia? La poesia della contessa Pinina Garavaglia.

0: Arriviamo, stiamo recuperando. Eccoci.
1: Pathos. Il mese delle fate. C'è un mese che porta un dono rituale. Come in una fiaba lo voglio rivelare. Meraviglioso, amoroso maggio. Vorrei tutte le case da rose invase, come nuovi dolci pensieri dai petali leggeri, perché le rose di maggio hanno una virtù, fanno rifiorire i sogni anche a chi non ne ha più.
0: Bellissima.
2: Che bella, grazie. Che omaggio al mese di maggio e non solo, alla poesia in generale.
1: Sì, e a voi e a tutti noi e a chi ascolta.
0: Giusto, tra l'altro è la prima volta che la contessa si espone così tanto in favore di un mese, non l'avevo mai sentita così coinvolta da un mese, quindi evidentemente il mese di maggio le piace molto.
2: Incontra i suoi favori. Noi ci possiamo dare appuntamento a mercoledì prossimo, contessa?
1: Certo, certo.
0: E allora
1: sempre con...
0: salutiamoci come si deve, prego contessa.
1: Buona nottata fatata.
0: Ma che meraviglia, grazie
2: a
0: contessa.
2: Lei. Grazie.
0: Alla settimana prossima. Bello, bello, bello. Le poesie che ci tengono compagnia, che ci rallegrano, che ci danno un po' di senso anche in questa serata. Se volete anche le vostre, al 378-378-125. Se tra di voi c'è un poeta, Franca.
2: Infatti, casomai, bravo, mi hai rubato le parole proprio di bocca. Guarda, vorremmo sentire le vostre poesie.
0: È un gran complimento per me questo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
2: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
1: La notte insonne col ventilatore?
2: Ha un climatizzatore da sogno.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.
1: In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro.
2: A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: La canzone con cui lavo i piatti, a nessuno di voi interessa, ma è così. 23:30 RTL 125, che ti perdi per gli amici che ti perdi.
1: Sì. Sei allegro quando lavi i piatti, sì, quindi sì, ne, la butto lì.
0: Sì, decisamente sì. Allora, questo è il momento dell'Alfenauer del Nick, quello
1: beh,
0: in cui.
1: Però siamo io e te, siamo io l'Alfenauer del Nick.
0: Però aspettate.
1: Io metterei la sigla, perché sigla. È molto bella.
0: Vai. Let's go. E allora la notizia è che stasera la

0: più che altro volevo dare questa notizia che la principessa del Galles, Kate Middleton, dopo la cameo, sapete che ha avuto insomma anche lei le sue sfighe, ecco, verrà in Italia dopo 26 anni di assenza, pensate, mercoledì 13 e giovedì 14 di maggio, e sarà in visita ufficiale a Reggio Emilia nel suo ruolo di fondatrice e leader del Royal Foundation Center for Early Childhood, perché insomma diciamo bello, che le ha molto a cuore l'infanzia e anche la crescita dei bambini e come vengono in generale, insomma, come avviene proprio lo sviluppo e la crescita dei bambini. Quindi direi che insomma era una notizia che
1: certo
0: è giusto dare, no?
1: Sì, amici di Reggio Emilia, sappiate che tra una settimana potreste incontrare Kate dalle vostre parti. C'è la novità di Gaia.

0: 23-38, un omaggio a Josephine di Chris Rea, però noi qui nella suite franca diamo spesso notizie di sport, diamo spesso notizie in particolare di calcio
1: e allora, anche di cinema.
0: Anche di cinema ovviamente, ma siccome si è concluso da poco un evento importante, cioè la finale scudetto per la pallavolo maschile italiana.
1: Oh, è tanto che non parliamo di pallavolo.
0: Esatto, diamo questa bella notizia perché Perugia è campione d'Italia, ha battuto in gara 3 Civitanova 3-7-1 e quindi complimenti agli amici perugini, la squadra di Giannelli, il palleggiatore fortissimo, no? Frank, è presente? Quello che fa?
1: Sì.
0: Quello che alza? Così.
1: Quella roba lì.

0: Andati hanno perso, ce lo ricorda Marrakesh alle 23:45.
1: King Marrakesh.
0: Il king del rap Marrakesh. Ma a proposito di king, c'è una serie che a me è piaciuta molto, dove si parla di un king della cucina, Ed Bear. Ieri avevamo detto che era stato rilasciato, se vi ricordate, un episodio a sorpresa
1: in una piattaforma che non è quella che fa Tutum.
0: Esatto, su Hulu. E invece oggi è stata resa disponibile anche su Disney Plus nel nostro paese, ed è stata diffusa la notizia che dal 26 giugno

0: Bellissimo brano di Madame alle 23.52. Chiusiamo l'Alfen Hour del Nick, Franca. Sì. Con una notizia incredibile che arriva dagli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti stanno cercando una persona che per $50,000 si chiuda in un cubo di vetro a New York, a Times Square, per guardare tutte le 104 partite dei mondiali in un cubo dove tutti lo vedono, lui non deve far altro che stare seduto e guardare le partite, però per $50,000 è una cosa lanciata da
1: Fox
0: News.
1: Sì, ma può andare in bagno? Scusami.
0: Non lo so, a questo punto presumo di sì, voglio dire, le partite non ci sono tutto il giorno, tutti i giorni, però quando c'erano le partite lui deve stare lì
1: lui deve stare
0: e guardarla.
1: Questo cubo.
0: Come la vedi?
1: Accettiamo. Mandiamoci Palmieri.
0: Bella idea.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: la storia di Babushka, questa di Kate Bush. Ma ci siamo?
1: Ci siamo, Kate Bush è il nostro millennium.

0: Babushka, Kate Bush alle 23.59, il millennium che chiude questa puntata della suite.
1: L'insidioso millennium, oserei dire. L'insidioso.
0: Perché
1: insidiosa
0: ha una pronuncia...
1: come la storia di questa babushka.
0: Esatto,
1: eh?
0: E poi ha una pronuncia strana perché Kate Bush, che canta
1: Kate
0: Babushka,
1: Babush.
0: Potrebbe essere Kate Bushka. Vabbè, abbiamo detto la nostra
1: bene,
0: fesseria.
1: Nick, per fortuna che abbiamo scavallato. Dai, che domani è giovedì. Tira il fiato, eh?
0: Sì, che tanto
1: l'abbiamo
0: È lunga, è lunga. Sì. Grazie, ovviamente, per tutti a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie in regia a Cristian Albertone e soprattutto all'amico mio. Beppe, tu
1: Beppe
0: sei l'amico mio. Beppe, ti voglio bene, Beppe, ti voglio bene, Cristian. Grazie, Franca.
1: Grazie a Nicolò Giustini, naturalmente l'appuntamento è per domani alle ore 21 con Ricky Premi, Cotione e tanti amici della, della suite.
0: Buonanotte, che a domani che...
1: Notiche.
0: Anche a Verolengo, in provincia di Torino, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono gli sviluppi sul caso Garlasco. Non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nella nuova inchiesta. Al 38enne gli inquirenti hanno fatto ascoltare tra l'altro un'intercettazione di un anno fa. Parlando da solo in auto, Sempio avrebbe detto di avere chiamato Chiara al telefono il giorno dell'omicidio e di avere ricevuto un rifiuto. Avrebbe anche visto un

0: video intimo della vittima. È intervenuta uno degli avvocati di Sempio, Angela Taccia, ascoltiamo.
1: Noi adesso commentiamo delle indiscrezioni prima di trarre le conclusioni, vogliamo ascoltare, quando ci sarà dato l'opportunità con la conclusione delle indagini, l'audio. Di certo è che Andrea Sempio quei video intimi di Chiara non li ha mai visti.
0: Se il testo delle intercettazioni di Andrea Sempio fosse confermato, l'obiettivo sarebbe quello di tirare fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile, lo ha detto l'avvocata di Stasi, che sta finendo di scontare la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, commentando quindi gli ultimi sviluppi delle indagini. Il presidente degli Stati Uniti Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana, un atteggiamento che però contrasta con quello di Teheran, che invece è molto più diffidente e prudente. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, che è in agenda tra il 14 e il 15 maggio. Entra nel vivo la serata dei David di Donatello a Cinecittà. Cominciano ad arrivare i premi maggiori: migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia Mia di Margherita Spampinato, che è anche migliore esordio alla regia; a Gianni Amelio il premio alla carriera. Chiudiamo con il calcio, la Champions. Enzo Tamborra.
2: Stavolta niente fuochi d'artificio. Dopo il 5-4 dell'andata al Paris Saint-Germain è bastato pareggiare 1-1 sul campo del Bayern Monaco per andarsi a giocare la seconda finale consecutiva in Champions League e difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Decisiva la partenza bruciante dei francesi, in gol dopo appena 3 minuti di gioco con Dembélé, servito da uno scatenato Kvaratskhelia, di gran lunga il migliore in campo. Sterile la reazione del Bayern Monaco, che solo in pieno recupero ha trovato il gol del pareggio con Harry Kane. Unico rammarico per i tedeschi, la mancata espulsione per doppio giallo di Nuno Mendes. Per la finale, appuntamento il 30 maggio a Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal.
0: Tra poco la viabilità.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Alto Pascio e Capanno riverso Pisa, e sulla 14 Bologna-Taranto, tra Andria e Trani in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
5: Eccoci, mezzanotte e 5 minuti, siamo tornati alla grande come sempre. Buon fine mercoledì e buon inizio giovedì, proprio da 5 minuti. Vi presento subito lei come Jane, io faccio la scimmia, ma lei è Vanessa Gray, ma chi sei?
6: Sì, è bello arrampicarsi da un albero all'altro, amici, sono
5: che
6: io.
5: Estate?
6: No, ah sì, ma fa caldo, mucho calor, mucho calor. Fatemi salutare Silvia Signore.
7: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
5: Piove qui nella capitale, piove, preso un sacco di acqua, piove.
7: Anche qui piove.
8: Ma si dice buonasera.
5: Bene, salutiamo Vanessa. Salutiamo. Non è Vanessa, quella che avete sentito non è Vanessa, ma è il suo alter ego.
8: Sì.
5: Va bene, amici, 02 25 15 15, questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate. Prego, mettete una canzone.
6: Vai, vai, vai tu, dillo
7: tu. Alex Warren, Fever Dream.
6: E quindi partiamo.

0: Mezzanotte, 12 minuti, qualcuno di voi potrebbe dire I don't care, non mi interessa insomma l'orario, l'importante è che voi siate lì presenti a parlare e a raccontarci com'è la vostra notte, ma noi lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15, andiamo da Sonia.
1: Ciao, ciao Sonia. Sonia!
2: Ciao, ciao a tutti, RTL anche mia.
1: Meno brava. Male, brava. Meno male, dove sei?
2: Sto tornando da Milano e sono andata al concerto di Ligabue con mia sorella.
1: Sì, bene. Com'è stato il concerto?
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti, programmato da qualche mese, qualche settimana,
2: sì,
0: biglietti
2: sì,
0: regalati?
2: È stata proprio mia sorella a regalarmi questo biglietto perché al giorno del mio compleanno e siamo andati insieme.
3: Ma voi okay. Siete fan di Ligabue da tanti anni? O...
2: Più che altro io, perché io e mia sorella abbiamo tanti anni di differenza. Però okay. Lei sapendo che a me piaceva, allora lei mi ha accompagnato.
0: Specificare quanti anni di differenza, ecco.
2: 11.
1: Ma lei è la più piccola? Tante.
2: Sì, lei è la più piccola, sì.
0: E quindi ti sei fatta pagare i biglietti da tua sorella che è più piccola,
2: sì.
0: Scusa.
2: Dai.
0: Ma non si fa.
1: No. Chissà va quanti bene. Regali le hai fatto alla tua sorellina, no?
2: Esatto,
1: anche tu.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Quindi ci sembra di capire che siete proprio due sorelle unite, vi volete bene,
2: sì,
1: fate
2: sì,
1: delle
2: sì,
1: esperienze
2: sì,
1: insieme.
2: Sì.
1: Ma anche
2: sì,
1: vacanze?
2: Sì. Vacanze poco, insieme perché comunque facciamo due lavori completamente diversi. Periodi di ferie sono diversi, quindi purtroppo non è sempre possibile. Ecco.
0: Sorelle, le sorelle forever le chiamerei io, le sorelle per sempre.
1: Come si chiama tua sorella?
2: Chiara.
1: Chiara. Okay.
0: Sonia
2: è qua con
0: e
2: me,
0: Chiara.
2: Però è timida.
1: Ciao molto... Chiara!
0: Quanti anni?
2: Chiara
0: quanti anni?
2: Ti stanno salutando.
0: Ciao Chiara, quanti anni hai?
2: Pronto?
0: Sì, quanti anni hai tesoro?
2: Quasi 35.
0: Ma siete giovani.
1: Sì.
0: Com'è il vostro il lato amoroso? Com'è? È bello?
2: Io sono sposata. Siamo tutti sposati ormai da.
0: Ma che avete chiamato a fare? Scusate.
1: No, brave.
0: Ma no, ma...
1: Che l'amore, l'amore esiste.
3: Trionfa sempre.
0: Ciao ragazze,
1: ciao.
0: Buona serata.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, amici sposati o no, chiamateci.
1: 02, oh, sì, 25, 15, 15.
3: Arriva J-Ax, Italia Starter Pack.

0: È solo amore, niente più. E dici niente, potrebbe dire qualcuno. I Simply Red, mica chi nel numero uno, It's Only Love, mezzanotte e 22 minuti. Vi ricordate del nostro ascoltatore Vincenzo, quello con la voce così, che
1: sì,
0: il nostro
1: è
0: italiano
1: successo,
0: che lavora a Svizzera e pigliava più di 6.000 capo al mese. Adesso che è in pensione, lui esce, si fa le sue uscite e ci ha chiamato perché è andato a cena fuori.
2: Vincenzo!
0: No, lo salutiamo.
1: Pensavo al telefono.
2: Sì, pensavo che magari ci raccontava.
1: E ti ha detto dove è andato a cena?
0: No, non ho voluto indagare, ha detto che è andato a cena, ma sperando che non sia con la ex moglie. Ma attenzione,
1: ma che te ne frega a te di dove è lui?
0: A me non interessa. Tu hai chiesto, io ho detto magari.
1: Però tu hai detto spero che non sia con l'ex moglie. Magari
0: gli ha fregato un sacco di soldi.
2: Ha venduto una macchina, ricordiamo la storia. Ma come diceva Armando, attenzione, perché Power It's estate 2026. Ci siamo, arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico e quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti diventa sempre sempre più lunga con nomi pazzeschi
1: come Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Cardin.
0: Esatto, allora chiamateci amici, condividete con noi la vostra notte 02 25 15 15, se vi scappa anche un video messaggio 378 378 1025,
1: come ha fatto il nostro Mirko che ci ha mandato il video del suo camion, sembra una discoteca.
0: A chi se ne frega di Mirko, una bella ragazza, no?
1: Si balla!

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: R.E.M. Uberlin su RTL 102.5, mezzanotte e 32 minuti. Ragazzi, siamo già arrivati al 7 di maggio.
1: Sì.
0: Vi ricordate, era difficile quando eravamo al 7 di dicembre o al 7 di gennaio, ancora più triste.
2: No, sì, qui siamo già al 7 di maggio, l'abbiamo detto.
0: L'ho detto io,
1: ma ci tra poco sarà il 7 di giugno, poi di luglio, di agosto.
2: Vabbè, ma godiamoci ogni giornata, ragazzi.
0: Brava.
2: Perché andare troppo avanti?
1: Che perché deve ancora arrivare l'estate.
0: Allora, ieri
1: vi vorrei vedere tutti abbronzati a voi.
2: Siamo troppo bianchi, infatti.
0: Vuoi vedere la riga bianca? Scusa, ti faccio vedere la riga bianca.
1: Che riga bianca? La
0: riga bianca del costume, no? Quando uno prende l'abbronzatura.
1: Che avevi pensato?
2: No, cercavo di capire.
0: Quella,
2: ma
0: una
2: non
0: riga
2: capire.
0: Bianca, scusate,
1: no,
0: una riga bianca.
1: Vabbè, il segno del costume.
0: Che
1: gesti fai?
2: Stiamo facendo il costume qui.
0: Voi donne, dici, vabbè, lasciamo, ma chi se ne frega?
1: Anche qui, cioè, nel senso, vabbè.
2: Andiamo al telefono, abbiamo Giuseppe. Hai la riga bianca del costume?
3: No, no.
1: Non ancora.
0: Buonasera Giuseppe. Avvicinati. Sì,
1: Giuseppe,
0: avvicinati,
1: la metti
0: al
1: la protezione quando vai al mare? Ti ha detto?
2: Sempre. Dove sei? Cosa fai? Con chi sei?
3: Sono a Catania, direzione Messina, per l'imbarco per Salerno.
0: Vabbè, ma
3: mica... mercato sottoticolo di Milano.
0: Ma mica guidi, ti fai l'imbarchi, adesso dormi, quindi sei bello riposato.
3: Sono quello degli spaghetti che ancora aspetto io,
0: Ah, quello che ci ha invitato a casa sua.
1: Ah, ma adesso sta venendo a Milano.
2: Quindi viene a cucinare a Milano?
3: Domani sera sono al mercato di Milano.
0: Sì, ma loro non frequentano il mercato di Milano, le ragazze.
1: Tre volte dice questa cosa.
0: Loro frequentano locali più in, ecco. E scusami Giuseppe, o Giovanni, non mi ricordo come ti chiami. Loro non, Giuseppe, non ti inviteranno mai a casa come hai fatto tu con noi auto.
2: No, ragazzi, però precisiamo una cosa. Il mercato di Milano è fondamentale soprattutto quando parti. Quando parti non puoi non frequentare il mercato di Milano.
1: In che senso?
2: Vai lì a mangiare.
0: Va bene. Senti Giuseppe, comprati un auricolare nuovo, va bene? Ti sentiamo malissimo.
2: È stato bello parlare con te Giuseppe, immaginiamo gli spaghetti che tu ci cucini.
3: Quando venite in Sicilia là sono di fronte alle tue ore.
2: Va bene, e ce le spedisci?
3: Va benissimo.
0: Sì, ma di fronte dove? Di fronte dove?
3: Lipari.
0: Ma sei a Lipari? Ah, ma non sei a Lipari, sei di fronte.
3: No, Milazzo, vicino a Milazzo.
0: Milazzo, che fa rima con palazzo.
3: No,
0: ecco.
3: Esatto.
1: Armando.
0: Ci sentiamo.
2: O con l'imbarazzo.
3: Che lazzo.
0: Va bene, non ho capito niente, ma va bene lo stesso.
2: Ciao Giuseppe.
0: Silvia, vuoi fare qualche altra domanda al nostro amico di
2: No, lasciamo andare.
1: Ciao Giuseppe.
3: Ciao, la buona sera a tutti, ciao.
2: Ciao, ma quindi Milazzo fa rima con
1: palazzo.
2: No, imbarazzo.
0: Anche.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: The Rhythm of the Night. Lei è Corona su RTL 102.5, mezzanotte 42 minuti. Allà. Sono rimaste scioccate sia Vanessa che
1: sì.
0: Silvia, perché c'è una notizia che sta circolando in rete, ovvero Instagram sta facendo un po' di pulizia,
1: sì.
0: Toglie un po' di utenti, follower che sono falsi.
1: Ha eliminato milioni di profili spam. Esattamente.
0: Cosa ridi, Greg?
2: Mi fai ridere.
0: Ah, sai che
2: follower!
0: Sai che quando, avevo 16-17 anni e non ero bellissimo, non è che sia bello anche oggi.
2: Cosa succedeva? Cosa facevi?
0: Le strafighe mi dicevano: dai Armando, facci ridere. E io ci rimanevo malissimo.
2: Eh no, perché?
1: E invece è un'arma.
0: Mi usavano,
1: è un'arma,
0: capito?
1: Potentissima.
2: Ma tu ti dovevi far usare. Le strafighe ti dicevano: fammi ridere. Dici,
0: sì,
2: vieni che ti faccio ridere.
0: Amore, non ero ancora pronto, non ero il cattivo di oggi, capito?
2: Follower!
0: I follower! Vabbè, salutiamo tutti i follower di RTL 102.5 che
1: sì,
0: sono con noi. Ciao.
1: È tornato il nostro bellissimo profilo.
0: Se non si doveva sapere, Silvia, grazie.
2: You and me, Biagio Antonacci.
1: Ma è bello, sapevano

0: Run to You di Bryan Adams. Vi racconto, volete sapere la storia di questa canzone?
1: Sì,
0: com'è?
1: Sì,
0: al volo, Bryan Adams la scrisse per un gruppo e questo gruppo ha detto no, non la voglio.

0: Vogliamo, perché la canzone parla di tradimenti, di relazioni extraconiugali, non fa per noi. Allora Bryan Adams si è arrabbiato e ha detto: ah sì, allora me la canto io, sti rimbambiti, ma andatevela
1: a quel paese.
0: Esatto, e Bryan Adams fece questa canzone, in una notte con un suo amico hanno fatto subito la melodia, la musica e via, successo internazionale, boom, partito.
1: Bravo Armando, quante ne sei, ci piacciono tantissimo queste storie. Ma scusate, finalmente mancavo all'appello, secondo me un po' di persone ancora mancano, sono andata a vedere Michael, il film dedicato a Michael Jackson, chiaramente, brividi, vi dico. Bellissimo. Questo.
0: Non ho capito niente, Grey, che cosa
2: è
0: hai
2: andata
0: detto?
2: Al cinema stasera.
1: Sono andata a vedere il film di Michael Jackson, Michael.
0: No, hai detto quanto mancano, chi manca,
1: no,
0: l'appello.
1: Dicevo che molta...
0: per vedere il film, dicevo.
2: Manca. Tu l'hai visto, Armando?
0: No, ancora non l'ho
1: visto.
0: Vedi,
1: mancate nemmeno
2: due. Io.
0: Ma io non l'ho visto perché mi dà... Ho paura, capito?
2: Di rimanere deluso?
1: No.
0: Ho paura. Cioè,
1: No, non rimarrà deluso. È un film. E tratta una parte della vita di Michael. Assolutamente da vedere.
0: Per quanto è un film. È un film.
1: Sì, ah, okay, l'avevo detto che era un film. Cosa pensavi fosse? Un musical?
0: No, perché?
2: Beh, anche sarà un po' un musical. No,
1: è proprio un film. Va bene, ragazzi.
0: Sembrano i migliori anni della nostra
2: aiuto.

0: Super David Bowie, il Duca Bianco, Space Oddity 1969, quando non c'era niente, non c'erano trucchi, non c'erano artefatti, non c'era ChatGPT, non c'era l'autotune, un po' di riverbero, non c'erano nemmeno le cuffie per i cantanti, si cantava con le casse, con la spia, e allora era tutto più bello senza follower.
1: C'era solo il bravo, non c'erano i follower, no.
2: C'era solo il talento.
1: C'erano solo i fan, ragazzi.
0: Esatto.
1: I fan che diventano famiglia, che ti supportano.
0: Brava.
1: Anche nel momento in cui tu stai cadendo.
0: Mamma, che tragedia, Grey. I fan club di un tempo in tutto il mondo.
1: Ci sono ancora per gli artisti, veramente. E viva tutti i fan club del mondo!
0: Ciao!
2: Anche a Maruggio, in provincia di Taranto, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria.

0: Paola Raiola, c'è il cinema in apertura, si sta concludendo la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, 71esima edizione. Noi allora ci colleghiamo subito con il nostro Mario Vai, che sta seguendo la serata. Ben ritrovato Mario.
1: Buonasera Maria Paola da Cinecittà. Esatto, la cerimonia continua, siamo agli sgoccioli. Intanto le città di pianura di Francesco Sossai si è aggiudicato la miglior regia, ma anche il premio a Sergio Romano per il miglior attore. Aurora Quattrocchi invece, nel film Gioia Mia, a 83 anni si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista. Per il momento resta secco Paolo Sorrentino con La Grazia, ma ripeto, la cerimonia è in corso, attendiamo il premio come miglior film. Nel frattempo, per gli interpreti non protagonisti, Matilda De Angelis si aggiudica il premio femminile per il film Fuori di Mario Martone e Lino Musella per il suo ruolo nel film Nonostante di Valerio Mastandrea. A te.
0: Grazie, uno sguardo alle ultime notizie di queste ore. Non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nella nuova inchiesta. Al 38enne gli inquirenti hanno fatto ascoltare tra l'altro un'intercettazione di un anno fa in cui il 38enne, parlando da solo in auto, diceva di avere chiamato Chiara al telefono il giorno dell'omicidio e di avere ricevuto un rifiuto ad un avance. Per la Champions League, il Paris Saint-Germain, la seconda squadra finalista del torneo, ha pareggiato 1-1 col Bayern Monaco in trasferta. Appuntamento a Budapest il 30 maggio per la sfida contro l'Arsenal. Viabilità.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettole e Masone verso Genova, sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna e sempre verso Bologna sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
5: L'una e quattro minuti, siamo tornati. Yeah! Amici, amiche che siete all'ascolto, noi siamo in ottamboli, andiamo in onda di notte, perché se eravamo di giorno eravamo in
6: giornamboli.
5: Bravissimi.
6: E se eravamo di pomeriggio,
5: i pomeriggiamboli.
6: Mamma mia come suona male. Molto male.
5: Se eravamo di sera i sarattangioli.
6: Sì,
7: ragazzi, ma che state dicendo?
6: Ragazzi, che sei diventata siciliana tutta ad un tratto.
7: Sì.
6: Sembravi siciliana. Chiamateci 0225 1515 è il numero giusto da fare.
5: E allora mettiamo i Colors.

0: che sia altrove.
1: Altrove, la canzone di Ultimo su RTL 102.5 1:11. Siamo in ottamboli con Vanessa, Silvia, Armando e voi come sempre all'ascolto, e avete notato, insomma, arrivano anche messaggi da Instagram che siamo belli e attivi come sempre. Parlavamo anche di follower.
2: Eh sì.
1: C'è qualcuno che li perde e c'è anche qualcuno che li compra.
2: Ma tanti, in tanti li compro, però è un problema perché vai in qualche modo a rendere non vero il tuo profilo e prima o poi le cose false vengono fuori.
3: Ma sì, perché ma le bugie basta andare a vedere le visualizzazioni sui video, sui
1: hanno
3: reel.
1: Le gambe corte le bugie, ragazzi.
3: Certo.
1: E poi bisogna vedere anche l'interazione che tu hai. Per esempio, se hai 200.000 follower, per dire,
2: sì,
1: e pubblichi un post e ci sono 14 like e 3 messaggi,
2: bravo.
3: Però paradossalmente davvero le persone guardano più i follower che le interazioni.
2: Vabbè, però se ci pensi la prima cosa che ti colpisce è quella, no? Tu vai a vedere il profilo, guardi un po' i colori e vedi quanti followers ha.
1: Se
2: poi
1: vuoi,
2: vai a vedere altro e ti rendi conto, dici che invece è tutta fuffa.
3: Però le aziende invece guardano attentamente quando devono magari darti qualcosa.
2: Ah, certo, soprattutto amiche, se ti devono pagare.
1: Volete farvi nemico qualcuno?
2: No.
1: Basta dirgli: guarda, ti tolgo da Instagram, da Facebook, da TikTok, non ti seguo più. No, non farlo!
3: Ci rendiamo conto che strada abbiamo preso, che fine abbiamo fatto?
2: Ragazzi, scusate, il problema sono i follower!
3: Stiamo impazzendo.
1: È andata via la voce stasera.
2: No, non urlare,
1: no,
2: o urla solo con il diaframma, ok?
1: Arriva la mia amica, eccola, bionda, bella e brava.
2: Ma non sono io, no?
1: No, è Taylor Swift.

0: You Got Love, Florence and the Machine su RTL 102.5. Vanessa, Silvia, Armando e tutti i nostri amici scrivono al 378 378 102.5, ma firmatevi così vi facciamo un saluto proprio davvero alla perfezione. Daniele da Napoli, vai, prego.
1: Dicevo,
0: vai.
1: Infatti è arrivato un messaggio che fa pensare, perché ormai al giorno d'oggi i ragazzi e le ragazze, quando approcciano sempre sui social e non hanno più il coraggio magari di avvicinarsi in pubblico.
2: Ecco, ma infatti come? Noi vogliamo quando vedete una bella ragazza in un locale e se vi piace, avvicinatevi, provate a fare i simpatici, posso offrirti qualcosa, ciao, come ti chiami?
0: Ma scusate, ma sui social, Grey, sui social, scusami, c'è anche la foto, quindi ti vedo.
1: Ma noi parliamo proprio di un approccio reale.
2: Che ne sai se quella foto è vera? Cioè, quanti fake ci sono?
0: Parlate di voi due o in generale?
2: In generale, noi due, in generale, nella vita.
1: E perché al giorno d'oggi si ha più paura del rifiuto. Quindi magari un rifiuto per messaggio è meno doloroso di un rifiuto in faccia, no?
2: Ma sì, ok. Però se tu non ci provi, non sai. Coraggio anche in quello ci vuole.
0: Basta, mamma mia.
2: Scusate, vi devo dire una cosa, posso?
1: Dica.
2: Oggi alle 15 Frankie High Energy sarà nostro ospite in The Flight, quindi sapete che ci sono un sacco di ospiti e non mancate.
0: Tutto gratis, non si paga nulla su tutte le nostre piattaforme, ma cosa urlate?
2: Ma perché urli?
1: Perché da sempre la colpa a noi.

0: Followers!
1: No, che rimane senza voce, lascia fare. No,
2: ma c'è anche la sorella di Luciana stasera. Di Luciana?
3: Ah, no, e non c'è la, non la c'è. Sorella. No, ciao, ciao, sono la cugina di la cugina. Luciano. Volevo dire che è venerdì. No, non è venerdì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
8: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
7: Allora corro subito.
8: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Marco Mengoni, No Stress su RTL 102.5. Va bene, quindi è colpa del telefono, è colpa dei social se non si va più all'acchiappo di donne e di uomini. Ma ci ha mandato un messaggio il nostro ascoltatore che è verità assoluta.
1: Sì, cosa?
0: Cioè, anche dice, poi lo sentiremo, che anche nei locali le ragazze sono con la testa china sul telefonino a guardare le proprie cose. Quindi difficilmente uno si avvicina, magari anche per non disturbare.
1: Però scusa, adesso vi do così un consiglio: se una donna sì. sta guardando il cellulare, vai là e dici scusa, puoi aggiungermi?
2: Oppure salvi il mio numero di telefono.
1: Salvi il mio numero di telefono. Cioè, devi trovare il modo.
2: Può essere un approccio.
0: Se lei risponde scusa, ma tu chi sai che ti devo aggiungere?
1: Sono Vanessa Gray.
0: A me non interessa.
2: Vedi che in fondo c'è questa paura del rifiuto.
1: Sì.
0: A chi ha detto il rifiuto?
2: Tu dicendo così. Che magari sentite lei cosa ti dice, risponde.
0: Sentite cosa dice il nostro amico, vai.
3: Ciao, sono Manuel da Genova. Giusto con quello che dici, beh, andare nei locali, conoscere le ragazze. Ma come si fa? Beh, rimangono sempre la testa inchinata a quel belin di cellulare. Sembra quasi anche di disturbare. No, ormai è cambiato tutto. Beati i miei tempi.
0: Sì. Quando andavi lì al tavolo, ehi, hey, ciao, beviamo qualcosa insieme, dai.
1: Allora, c'è Daniele che scrive, cioè, a procedere dal vivo, sì, io l'ho fatto per anni, ma da un anno ho smesso perché, insomma, ha avuto un incidente che gli ha cambiato la vita. Quindi, Daniele, noi ti abbracciamo.
0: Oppure sai che ora è, tesoro? Mi dici l'ora, per favore.
2: 1:30.
1: No, regalami un orologio.
0: Ma
2: addirittura!

0: The Power, gli Snap su RTL 102.5, la canzone è bella anche se ha 100 anni, una cosa anche se è un po' retro, se è vecchia, è bella, così come lo stile di oggi, no? Abbiamo sentito Taylor Swift prima e lei utilizza un outfit anche vintage. Queste cose dovreste dirle voi donne, non
1: però,
0: io uomo.
1: Ma tu come fai a saperle?
2: È anche bello, bello quando un uomo osserva, sì. No? Cioè ad esempio anche quando un uomo ti fa i complimenti o vede come sei vestito, sì. Cioè, certo, vestita, certo. Cioè,
1: magari di
2: bello.
1: Un dettaglio. Quello fa tanto piacere.
0: Cioè, tu, secondo me, la cosa più bella che un uomo possa dire a una donna è: ma che bei capelli che hai!
2: Hai tagliato
0: mamma
2: i capelli?
0: Mia, l'hai conquistata, ecco. Proprio pam! Così,
2: ma hai qualcosa
0: zagadà.
2: Di diverso? Hai fatto il colore?
0: No, sì. Questo no, che hai fatto il colore vuol dire che prima faceva schifo.
2: Ma
0: no,
2: no, hai cambiato colore, no? Cioè, ad esempio, che ne so, hai fatto qualche schiaritura in più.
0: Scusate, ne sa sì. Più di noi Gigi il panettiere.
2: Ciao Gigi!
3: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao Gigi.
2: Stai sfornando il pane o hai infornato?
0: No, verniciato.
3: No, siamo solo all'inizio, dai, siamo solo all'inizio.
2: Ah, quindi ancora allora. Non avete fatto nulla?
3: No, ancora siamo agli impasti, dai, diciamo così.
0: Sì.
2: Ecco, ma quanto deve stare le...
3: No,
1: Gigi,
3: ma...
1: Sì.
3: Dobbiamo fare le pagliette. Allora, volevo raccontare una storia che mi è successa a me, a proposito dei locali, di ragazzi.
1: Vai.
3: Allora, io da giovane, oltre al panettiere, per arrotondare un po', facevo anche l'assicuratore, andavo in giro a fare polizze, primi dita, roba del genere, no? E poi una grande produzione ci ha invitato tutto il nostro capo area in un locale a festeggiare la sera, no? Quindi tutti giovani sbarbati, vestiti eleganti, carini, brillanti, di tutto, di più, bere di qui, di là. E c'era una ragazza molto, molto, molto carina,
2: sì?
3: Ma bellissima. E lei se la tirava un po' perché giustamente se lo poteva fare.
0: Gigi, non abbiamo tanto tempo, dai!
3: No, arrivo dunque. E nessuno però la cagava, se la sembrava che se la tirava. Invece il nostro capo all'improvviso fa: secondo voi io in 2 minuti vado lì dalla ragazza e mi faccio dare il numero di telefono? Tutti, ma pensa a te, questa
2: fa venire a te. È impossibile, certo.
3: Ma anche perché aveva qualche netto più di noi, no?
0: Tra poco metto giù.
2: E invece poi?
1: Quindi?
3: E invece poi è andata là e gli ha detto una cosa all'orecchio, tempo 2 secondi, taccuini, gli ha dato il numero di telefono.
2: Tutti voi a guardare,
3: no,
2: muti, impossibile.
1: E tu hai capito, no, il perché, Gigi?
3: Lui ha capito la tristezza della ragazza. Gli ha detto: ascolta, ma una ragazza bella come te, cosa fai in un locale qua? Del genere, non ti permetti di mettere qualcosa di più, dammi il numero di telefono che ci penso io.
1: Tu pensi che l'abbia conquistata per questo
0: assolutamente
1: motivo?
0: Assolutamente no, è andato lì e ha detto: guarda, devo fare una scommessa con i miei amici, dammi il numero.
3: Lei, la sua era che se la tirava, ma in sé aveva molta tristezza, non
0: vai
3: era
0: a infornare il pane, Gigi, per piacere.
1: È che nessuno di voi
3: ha lasciato tutti di stucco.
0: Gray, di qualcosa.
3: La realtà è il numero di telefono.
0: Adesso
1: di
0: la zia
1: voi...
0: dice qualcosa.
1: Aspetta, nessuno di voi ha avuto il coraggio di andare da questa ragazza.
2: Gigi, ma
1: e
2: questa
1: è l'unico
0: che si è il numero.
2: Ti ha scioccato questa cosa, Gigi? Tu sei andato invece da un'altra ragazza la volta successiva?
3: Corteggiata, è contenta alla fin fine, no?
2: Niente.
3: Ma lei aveva un velo di tristezza per quello, non era contenta della vita che faceva.
0: Leo,
3: ma
0: che
3: ne sei tu? Che un'altra possibilità.
0: Leo,
2: Gigi, adesso tocca
0: basta,
2: a te,
0: Gigi,
2: vai
0: basta.
2: A cuccare, faccelo sapere, ok?
0: Bravo.
2: Ciao.
0: Gigi, spara Leo, spara.
4: Cos'è normale? Ho un'allucinazione?

0: La macumba, quella che non fa male, di Noemi e Carl Brave su RTL 102.5. Allora, ragazze che sono impegnate sui cellulari, ma anche i ragazzi fanno così. Però, secondo me, per come la vedo io, solo ai nostri occhi è così. In realtà gli inciuci ce l'hanno anche loro.
1: Sì. Sul telefono.
2: Sul telefono. Ma, e poi iniziano a seguire tutte le ragazze fighe, strafighe.
0: Comunque, un uomo
1: e una donna si definiscono in base alle persone che seguono, secondo me.
2: Ecco, adesso dobbiamo andare a vedere...
1: Controllare.
0: I follower! Guarda.

0: Amo, facciamo che stanotte è ossessione.
1: Stiamo correndo un po' troppo.
2: Facciamo tutto.
0: Non bisogna
1: facciamolo
0: correre.
1: Lento.
0: Non sì, quello sì.
1: Facciamo tutto piano.
0: Sì,
1: okay. Che dobbiamo ci sono i vicini.
0: E basta, che dobbiamo sentire un vocalino molto carino.
3: Salve ragazzi, Nando da Pescara. Secondo me sono cambiati pure i tempi. Una volta io mi ricordo, anche perché avendo 60 anni, quindi qualcosina mi ricordo dei tempi andati, si era più liberi, nel senso tu se passava una ragazza fischiavi, attaccavi il bottone,
0: no,
3: magari pure con una stupidaggine. Oggi invece, a partire dai social, che quando usciamo io e mia moglie che andiamo a mangiare fuori, magari qualcosina, vediamo sempre tutti la testa sul telefono e sinceramente ci dispiace molto perché non si parla, insomma sono cambiati molto i tempi.
0: Bene, però oggi è più tutelata la donna dagli sporcaccioni, da quelli che vogliono fare le porcherie. Poi quando invece, se tu sei innamorato, se cerchi l'amore, è la tua futura compagna che te lo fa capire, ti guarda, ti fa uno sguardo. Ehi,
1: wow,
0: ciao.
1: Mamma mia, come si sta addolcendo il nostro Armando.
0: Ma
1: ragazzi,
0: no, per ciò che riguarda quando è l'amore, è l'amore.
1: Sei dolce dolce.
2: A furia di parlare d'amore ormai ti abbiamo convertito, eh.
1: Ma salutiamo anche Raff, Claudio da Campobasso che ci seguono. Ragazzi, dice ci salutate, ma certo. Basta, abbiamo finito. Ragazzi, perché c'è un altro messaggio? No, dopo, perché arrivano loro i Pink Floyd.

0: Wish You Were Here dei Pink Floyd su RTL 102.5. Una canzone più bella dell'altra, amici, ce l'avete sempre qua, è inutile trovare altrove.
1: Ecco, però qui sarebbe stato bello sentire anche così un racconto su questo brano, tipo che è stata scritta perché per l'assenza, che toccante.
0: Amore, è finito il tempo, ciao.
1: Peccato, ciao.
2: Anche alla Maddalena, in provincia di Sassari, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Ha fatto incetta di premi alla 71esima edizione dei David di Donatello Le città di pianura di Francesco Sossai, premiato come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, migliore attore protagonista Sergio Romano. Invece migliore attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi, che ha vinto 83 anni. Matilda De Angelis vince nella categoria non protagonista per Fuori di Mario Martone. Lino Musella vince da attore non protagonista, premio alla carriera per Gianni Amelio. I magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara Poggi, di un'intercettazione del 14.